0: aus vielen Orten urchristlicher Begegnung.
1: Da molti luoghi d'incontro del cristianesimo originario ci perviene ripetutamente la richiesta di pregare una volta in queste serate di preghiera per la Madre Terra e per tutte le forme di vita. Ci dicono, il Cristo ci ha donato così tanto negli ultimi tempi, guarigione, aiuti, assistenza per ogni situazione. Oggi vogliamo pensare alla Madre Terra con tutte le sue forme di vita, affinché possiamo percepire che cosa significa unità, che cosa significa vita. Cari fratelli, care sorelle, grande è il possente, eterno Spirito. Egli compenetra l'infinito. Egli compenetra lo spazio e il tempo. Egli, il grande possente Spirito, è onnipresente. Ed è così anche in ogni elemento della materia.
0: Vor unserem inneren Auge,
1: davanti al nostro occhio interiore, vediamo il possente pianeta Terra. La Terra è la madre degli uomini, degli animali e delle piante.
0: Mit den Elementen in Verbindung.
1: In collegamento con gli elementi, essa dona cibo, dona acqua, dona ciò che le piante, gli uomini e gli animali hanno bisogno.
0: Bündeln wir die Gedanken an die Mutter Erde.
1: Facciamo un fascio dei pensieri verso la Madre Terra. Preghiamo il possente Spirito Creatore di animare i nostri pensieri di preghiera e farci percepire che cosa significa unità.
0: Unsere Gebetsgedanken gebündelt.
1: Rivolgiamo i nostri pensieri di preghiera, raccolti in una corrente di luce, verso la Madre Terra. Rivolgiamo la corrente di luce nella Terra. Dirigiamo la corrente di luce intorno al pianeta Terra. Sì, siamo completamente nel silenzio e percepiamo come il possente pianeta, la Madre Terra, che ci nutre, pulsa in noi. La corrente delle nostre preghiere scorre e noi percepiamo il battito della Madre Terra.
0: Groß bist du, allmächtiger, ewiger Geist.
1: Grande sei tu, onnipotente, eterno Spirito. Tu sei presente in ogni minerale, in ogni sassolino.
0: Wir empfinden die Mineralien,
1: percepiamo i minerali, la forza che pulsa in noi. Percepiamo l'unità
0: und beten.
1: E preghiamo.
0: für alle Mineralien,
1: per tutti i minerali che portano in sé la vita creatrice e sono in collegamento con noi.
0: Großer, allmächtiger, weiser, ewiger Geist.
1: Grande, onnipotente, saggio, eterno Spirito. Tu sei l'amore universale che si rispecchia in ogni specie di pianta. Tu ami ogni pianeta. Tu ami la madre terra, tu ami ogni minerale, tu ami ogni pianticina, ogni possente albero, ogni cespuglio, ogni fiorellino. Grande Spirito, noi siamo i tuoi figli e figlie. Siamo uomini. Facci percepire in preghiera che cosa significa unità. Così raccogliamo i nostri pensieri e ti preghiamo, o possente Spirito Creatore, ricolmali con la tua sacra luce.
0: Ein mächtiger Strom,
1: una corrente possente fluisce verso i regni della natura.
0: Die Mutter Erde spürt,
1: la madre terra percepisce che degli uomini pensano a lei. Ogni pianticina percepisce la forza dell'infinito. E noi, che cosa significa unità? Lasciate quindi, cari fratelli e sorelle, fluire la corrente di preghiera e percepite nella possente forza che segnala l'unità.

0: Lasst uns gemeinsam für unsere Tiergeschwister beten.
1: Preghiamo insieme per i nostri fratelli e sorelle animali.
0: Vor unserem inneren Auge.
1: Davanti al nostro occhio interiore vediamo gli animali legati nelle stalle. Vengono chiamati animali da macello.
0: Fülle unsere Gedanken.
1: O grande Spirito dell'amore, ricolma i nostri pensieri con la tua luce. Ricolma i pensieri che rivolgiamo verso i nostri fratelli e sorelle animali che sono legati e stipati in strette stalle. Facci percepire come stanno, perché anche loro percepiscono come noi sofferenza e gioia, libertà e felicità. Percepiscono anche loro come noi amore e indifferenza.
0: Großer Geist,
1: grande Spirito,
0: unsere Gebetsgedanken,
1: i nostri pensieri di preghiera scorrono verso i nostri fratelli e sorelle animali.

0: Vater Gott, wir denken.
1: Padre, Dio, noi pensiamo ai nostri fratelli e sorelle umani, agli agricoltori che allevano questi animali. Ricolma i nostri pensieri con la tua luce. Noi li rivolgiamo verso questi agricoltori. Che la loro coscienza venga stimolata a riflettere su ciò che fanno.

0: Großer, mächtiger Schöpfer, Vater.
1: Grande, potente Padre Creatore. Grande Dio dell'infinito.
0: Viele Tiere.
1: Molti animali dei boschi e dei campi hanno freddo perché piove e piove.
0: Sie haben kaum eine trockene Unterkunft.
1: E non hanno quasi alcun riparo asciutto. Dio Creatore, tocca i cuori degli uomini affinché aiutino
0: den Tieren in Wald und Feld
1: a costruire dei rifugi per gli animali nei boschi e nei campi, poiché continua a piovere.
0: Der Herbst hat kaum ein Laubdach.
1: L'autunno non offre quasi alcun tetto di foglie e loro sono molto bagnati.
0: Oh
1: Signore, tu sei la grande forza dell'amore.
0: Wir bitten dich im Gebet.
1: Ti preghiamo.
0: Stärke uns.
1: In preghiera, rinforzaci affinché possiamo sempre più aiutare e pregare, in modo che sempre più uomini siano disposti a donare un rifugio per gli animali nei campi e nei boschi, perché piove e pioverà sempre più.
0: Tu großer Gott,
1: oh Signore, tu grande Dio, facci percepire in preghiera di cosa hanno bisogno i nostri fratelli e sorelle animali. Aiutaci ad aiutare con la forza del tuo spirito, a pregare con la forza del tuo spirito. E così dirigiamo i nostri pensieri di preghiera, ricolmi della tua forza verso gli uomini che possono rendere possibile l'aiuto agli animali affinché essi vengano rinforzati dal tuo amore, dalla tua forza. Proteggili, oh Signore. Preghiamo insieme anche per gli animali dell'aria e per gli animali delle acque. Pensiamo alle catastrofi del petrolio. Innumerevoli animali soffrono. Innumerevoli animali muoiono in modo crudele e pieno di sofferenza. O grande Spirito, accogli i loro raggi parziali, le loro anime parziali, nelle tue mani buone. Vogliamo pensare in preghiera a tutti gli animali dell'aria e dell'acqua e percepire nei nostri cuori l'unità, la comunione con loro. Vogliamo pensare anche ai nostri fratelli e sorelle umani che sono cacciatori, che sono in agguato nei campi e nei boschi per abbattere gli animali. O grande Dio, tu sei la vita. Tu hai donato l'alito all'uomo e all'animale. Nessun uomo ha il diritto di togliere il respiro a un altro uomo o a un animale. E così questo diritto non l'ha neanche un cacciatore, anche se lui crede di dover mantenere l'ordine. Tu sei l'ordine e tu sai dirigere il tuo mondo degli animali. O Signore, in preghiera, pensiamo ai cacciatori. Le nostre preghiere stimolano la coscienza del cacciatore affinché possano percepire gli animali hanno bisogno di più spazi vitali. Gli animali vivono. Gli animali hanno ricevuto il respiro da te e tu sei l'ordine. Cristo,
0: tu liebst uns Menschen, du liebst die Tiere.
1: Tu ami noi uomini, tu ami gli animali. Ti preghiamo, vieni presto e libera tutta la madre terra da questa schiavitù creata dall'uomo. In preghiera compenetriamo i cacciatori. Tocchiamo la loro coscienza. Grande spirito dell'infinito, in preghiera,
0: das mit deiner Kraft gefüllt ist, denken wir an die vier Elemente,
1: che è ricolma della tua forza, pensiamo ai quattro elementi che provengono dall'ordine, poiché noi
0: in die Kommunikation
1: siamo intervenuti nella vita, nella comunicazione tra la terra e gli elementi.
0: O Herr, lass uns alle erkennen.
1: O Signore, facci riconoscere, fai riconoscere a noi tutti uomini che la madre terra, che è in collegamento con gli elementi, può donare forza, vita e alimenti solo se risana. E così vogliamo rivolgere i nostri pensieri di preghiera verso tutti gli uomini affinché si risveglino e comprendano che cosa significa unità e che gli uomini possono vivere soltanto se la Madre Terra guarisce.

0: Großer, mächtiger Schöpfer Gott.
1: Grande, possente, Dio creatore. Là dove delle preghiere di cuore fluiscono, sei tu presente. Ti abbiamo portato molte, molte preghiere, ma abbiamo potuto ricevere molto di più, percepire la tua presenza, percepire che tu ci compenetri e che ricolmi le nostre preghiere. Grande Dio, noi, tuoi figli, i tuoi figli e figlie hanno pregato e pregano e ti ringraziamo di tutto cuore, poiché tu hai ascoltato e ascolti le nostre preghiere. Ringraziamo però anche gli esseri spirituali e gli esseri della natura che sono al servizio della Madre Terra, sono al servizio di tutta la vita, su di lei e dentro di lei, che si prendono cura di ogni piccolo animaletto, che sono presso ogni pianta, che agiscono attraverso le correnti minerali con forza e luce e che assistono la Madre Terra, che sono presenti ovunque per aiutare con la tua forza, per servire ogni essere vivente. Ti ringraziamo di tutto cuore. E noi uomini, che siamo figli e figlie di Dio, vogliamo riproporci fermamente di coltivare l'unità con tutte le forme di vita, in preghiera e in pensieri ed azioni piene di forza. Ringraziamo il grande Spirito e i servitori e le servitrici che agiscono invisibili, che servono, che aiutano, che sostengono e guariscono.

0: Cari amici all'ascolto, benvenuti alla nostra rubrica di oggi, nella quale vi proponiamo un tema sempre attuale con un titolo che ci vuole far riflettere. L'assassinio degli animali è la morte degli uomini. Oggi non possiamo volgere lo sguardo altrove. La natura e gli animali sono indispensabili per la vita sul nostro pianeta, ma noi come ci comportiamo con loro? Un libretto gratuito ci spiega queste cose con toni profetici e ammonisce l'umanità a riconoscere i crimini commessi anche nei confronti degli animali e della natura. E questo ha molte sfaccettature, per esempio nel cambiamento climatico, nelle catastrofi naturali, come si legge all'inizio del libretto, ed ora vorrei iniziare a leggere alcune frasi. Ormai le cose stanno così. L'uomo va in rovina a causa del suo stesso comportamento nei confronti della legge della vita. Per millenni gli eccessi della cattiveria umana hanno gridato verso il cielo. Ora essi portano i loro effetti. Il raccolto mostra chiaramente che cosa è stato seminato. Alcuni affermano Dio non esiste. Se esistesse un Padre Celeste onnipotente e saggio, non permetterebbe che avvengano tutte queste negatività che accadono oggi nel mondo. Forse in cuor loro anche le autorità ecclesiastiche la pensano così. La Chiesa continua imperterrita a elargire a chi cerca sul serio la verità una giustificazione collaudata nel tempo e dice «Dio non permette che si scruti nei suoi misteri». Tuttavia ciò che accade agli animali e ai regni della natura oggi non è più un mistero ed è anche palese che l'autore di queste crudeltà è l'uomo stesso. E ciò nonostante molti dicono «Perché Dio non interviene? Perché Dio non aiuta?»
1: E le domande che ci possiamo porre, che troviamo in questo libretto, sono proprio a chi dovrebbe dare il suo aiuto Dio? Dovrebbe forse dare più forza agli animali e alla natura affinché possano resistere meglio al martirio che devono subire ed essere così sfruttati ancora in modo più radicale e macellati e uccisi per il profitto dell'uomo? Continuiamo a leggere. Così facendo aiuterebbe il principe della crudeltà che ha fatto della terra una valle di lacrime. Oppure Dio dovrebbe far morire l'umanità in modo analogo a come l'uomo uccide gli animali. Almeno gli animali non dovrebbero più temere l'uomo. Oppure Dio dovrebbe forse rinforzare l'organismo umano affinché possa resistere ancora meglio ai cibi e ai generi voluttuari contrari alla legge, ai germi patogeni, alle sostanze tossiche e geneticamente manipolate e anche all'irradiazione della cattiveria umana senza venirne troppo danneggiato. Dovrebbe quindi sostenere i seguaci del principe degli inferi nel loro operare empio e lontano da Dio? E in questo caso ci si dovrebbe chiedere, chi non è tra questi seguaci?
0: Chi crede che Dio abbia dei misteri, secondo me, ha già fatto una scelta. Tuttavia non per Dio, perché Dio parla agli uomini fin dalla nascita dell'umanità. Io non credo che Dio abbia dei segreti. Dio, che è lo spirito dell'infinito, ha sempre parlato agli uomini di tutte le culture tramite i suoi strumenti in tutte le generazioni. Leggiamo qui nel libretto ancora che egli si è rivelato mediante uomini e donne illuminati per mezzo di profeti. Tramite Mosè, ad esempio, Dio ha dato agli uomini i 10 comandamenti. 2000 anni fa egli inviò sulla terra Gesù, il Cristo, che ci insegnò il discorso della montagna. Quindi Dio, l'Onnipotente, non ha mai abbandonato gli uomini e ha sempre dato la sua parola. In tutti i tempi della storia dell'umanità si è sempre sentito dire «E Dio disse». Nei trascorsi 2000 anni si è rivelato e si rivela anche il Cristo, il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini. Purtroppo, in tutti i tempi, l'umanità non ha prestato ascolto alla parola diretta di Dio. Molte persone, anche coloro che si definiscono cristiani, si comportano anche oggi come nel periodo del paganesimo. Esse hanno creduto e credono a ciò che è stato e viene annunciato dalla casta sacerdotale o a ciò che la scienza presenta come verità. Come nel periodo del paganesimo, gli uomini si sono legati e si legano ancora oggi a riti, a culti, a tradizioni, credendo che queste tradizioni ecclesiastiche siano anche la vita. Gesù non ha insegnato agli uomini la tradizione, dato che essa porta spesso rigidità e regresso. Dio è invece evoluzione. Evoluzione che l'uomo consegue adempiendo le leggi di Dio. Nella parabola dei talenti, ad esempio, abbiamo la prova che Dio è evoluzione e non tradizione.
1: Leggiamo insieme questa parabola dei talenti. La troviamo in questo libretto. Avverrà come di un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, a ciascuno secondo la sua capacità, e poi partì. Colui che aveva ricevuto 5 talenti andò subito a impiegarli e ne guadagnò altri 5. Così anche quello che ne aveva ricevuti 2 ne guadagnò altri 2. Colui invece che aveva ricevuto 1 solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di questi servi tornò e volle regolare i conti con loro. Colui che aveva ricevuto 5 talenti ne presentò altri 5, dicendo: «Signore, mi hai consegnato 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5». «Bene, servo buono e fedele», gli disse il suo padrone, «sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone». Presentatosi poi colui che aveva ricevuto 2 talenti, disse: «Signore, tu mi hai consegnato 2 talenti, vedi, te ne ho guadagnati altri 2». «Bene, servo buono e fedele», gli rispose il padrone, «sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone». Venuto infine, colui che aveva ricevuto 1 solo talento disse: «Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Per paura andai a nascondere il talento sottoterra. Ecco qui il tuo». Il padrone gli rispose: «Servo malvagio e ingrato, sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto almeno affidare il mio talento ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ha 10 talenti, poiché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Il servo fannullone, gettatelo fuori nelle tenebre, lì sarà pianto e stridore di denti».
0: Continuo a leggere: l'istituzione ecclesiastica e i suoi fedeli non hanno sotterrato solo 1 talento, ma molti talenti che Dio, l'Eterno e suo Figlio, il Cristo, hanno dato all'umanità, se pensiamo anche alla storia del passato. E tutti coloro che nuotano seguendo la corrente della tradizione hanno pensato e agito nello stesso modo. Data la situazione in cui ci troviamo, si può affermare che la Chiesa, quale struttura di potere, si trova nel vicolo cieco della sua stessa tradizione, come anche chi si è messo al servizio delle autorità ecclesiastiche, o anche la scienza quando vuole manipolare la vita. Qual è il bilancio oggi? Tra gli uomini ci sono astio, menzogna, inganno, violenza, lotta, paura e disperazione. Afflizioni e miseria di ogni genere dilagano ovunque. Nella terra, su di essa e nell'aria, niente è più come Dio lo aveva consegnato un tempo agli uomini. Egoismo, tirannia, avidità, crudeltà hanno oltraggiato, distrutto, inquinato, avvelenato, tormentato e assassinato la natura.
1: E qual è il bilancio in particolare per la natura e per la madre terra? Leggiamo ancora. Il senso di orientamento degli uccelli, dei pesci e di tutti gli animali che vivono nei mari, nei fiumi e nei laghi è stato alterato dall'influsso degli uomini. I mari, come le acque in genere, sono stati inquinati con immondizie, rifiuti, con sporcizia e sostanze chimiche di vario genere, con il petrolio, sono stati sfruttati con una pesca eccessiva e trasformati in fogne nelle quali la vita si estingue. Gli animali che vivono sulla terra e sottoterra soffrono, patiscono e muoiono in modo atroce a causa dell'uomo, che ostenta il suo potere in modo crudele e finisce per soffocare a poco lui stesso nella follia del suo stesso ego. Egli nega agli animali la dignità che considera un diritto inalienabile solo per l'uomo, per poterli così oltraggiare, effettuando su di loro gli esperimenti più crudeli. Nega loro il diritto, che attribuisce invece sempre a se stesso, di svilupparsi liberamente per poterli tormentare nelle gabbie più ristrette e negli spazi angusti degli allevamenti intensivi per la produzione industrializzata della carne. Nega loro il diritto di avere una famiglia per poter strappare alle mucche i loro vitellini e nega loro soprattutto il diritto alla vita, per poterli così macellare senza scrupoli, sebbene sia ormai dimostrato che la carne non è necessaria per un'alimentazione sana, ma che essa al contrario è dannosa. Nonostante l'uomo stia andando in rovina con tutte le sue opere, è ancora convinto di dover far valere le proprie pretese nei confronti di tutti coloro che considera inferiori.
0: Negli ultimi 40 anni lo Spirito di Dio ha ammonito ancora una volta l'umanità tramite uno strumento che egli chiama la sua profetessa e messaggera, Gabriele, una donna. Egli esorta gli uomini a ravvedersi e a cambiare. E anche oggi, tramite la parola profetica, il Cristo insegna agli uomini la via interiore che conduce a Lui, che è la vita in Dio l'Eterno. Egli ha parlato della purificazione dei sensi, dei desideri dei sensi, denunciando anche il consumo di carne ed esortando gli uomini a smettere a poco di cibarsi della

0: nutrendosi dei loro cadaveri per appagare i propri sensi abbruttiti. Nell'epoca attuale la parola di Dio è a disposizione di ogni uomo, infatti è possibile ascoltare lo spirito profetico di Dio su tutta la terra. Da molti anni la parola data nelle sue rivelazioni viene trasmessa da numerose emittenti radiofoniche e televisive in tutto il mondo. Molti libri sono tradotti in numerose lingue e sono disponibili in tutti i continenti di questa terra. Come in tutti i tempi nei quali Dio parlò tramite i profeti, molti uomini riconoscono la verità, ma la costanza nel seguire Gesù, il Cristo, è ancora carente.
1: Molti conoscono il detto: chi non vuol sentire dovrà sperimentarne le conseguenze. E qui continuiamo a leggere che già nel 1999, circa un anno prima del disastro dell'uccisione di centinaia di migliaia di animali ammalati di DSI o di afta epizootica, l'Eterno disse che avrebbe preso a sé la terra con tutti gli animali e le piante, che egli aveva un tempo affidato agli uomini e l'avrebbe elevata a sé. Ciò è avvenuto perché da mille anni l'umanità maltratta, inquina e distrugge in molti modi la natura. Le piante, gli animali, i minerali, l'acqua e l'aria, ossia tutta la terra, perché tormenta e uccide in modo atroce gli animali, dei quali fanno parte anche gli esseri più piccoli che vivono nel terreno, e agisce così contro le leggi della natura e anche perché non smette di cibarsi di cadaveri di animali. Le sue parole furono tra l'altro: basta con gli eccessi dell'infimità umana, con i crimini commessi nei confronti della madre terra che nutre l'umanità. E Dio disse, sempre nel 1999, le creature miserevoli che credono di poter trionfare sul loro creatore dovranno ben presto riconoscere che la madre terra non ubbidisce più a loro. Ora la terra è mia e farà ciò che è la mia volontà. Ciò ha come conseguenza che le cause, i crimini commessi dagli uomini nei confronti della madre terra si abbatteranno sempre più rapidamente su di loro sotto forma di effetti.
0: Da allora in tutto il mondo si sono susseguiti senza tregua eventi allarmanti. È forse un caso? Nel libretto leggiamo alcuni fatti già accaduti da anni, ma di fatto oggi le condizioni in cui si trova la Terra sono ancora e di molto più gravi. Basti pensare al cambiamento climatico, a vastissime zone della Terra che subiscono inondazioni, altre invece grandi periodi di aridità. Per milioni di persone che sono in fuga dal loro paese non esistono più le condizioni per vivere, per lavorare. Ci sono terremoti, incendi ed altre catastrofi naturali delle quali anche gli scienziati oggi confermano che alla base ci sono sempre delle cause portate dall'uomo stesso.
1: Se ci pensiamo, negli ultimi tempi ci sono stati tanti tornado nel Pacifico, nell'Atlantico e anche trombe d'aria anche nelle nostre regioni, anche in Italia negli ultimi tempi. Tutto questo porta a devastazione, soprattutto nel regno delle piante e degli animali. Catastrofi dovute alla siccità in Cina e in India e in Africa. Le donne devono percorrere a volte fino a 20 chilometri su un terreno duro, pieno di fenditure e rovente, per procurarsi l'acqua necessaria per il sostentamento della famiglia. La siccità non colpisce solo gli uomini, ma ci sono milioni di animali che muoiono per questo e i contadini, i piccoli contadini, perdono la base per la loro esistenza. In Grecia, in Russia, in Australia, le foreste bruciano per settimane. Lo stesso accade negli Stati Uniti e in altre regioni di questa terra, dove regna un periodo sempre più lungo di siccità. Migliaia di chilometri quadrati di foreste vengono distrutte e divorate dalle fiamme. Devono essere evacuate migliaia e migliaia di persone.
0: Se poi abbiamo i disboscamenti, ci sarebbero moltissime citazioni di questi problemi che abbiamo a livello naturale. Inoltre abbiamo il fatto che la temperatura media è in costante aumento in tutto il mondo.

0: enormi masse di ghiacci si sciolgono sia al sud che nel nord della Terra, e anche ghiacciai sulle Alpi, eccetera, in quasi tutti i paesi abbiamo il problema dell'acqua potabile. Il livello dell'acqua dei mari sale. Le zone situate ad un livello basso del mare, come ad esempio anche zone della Germania del Nord, dell'Ovest, a lungo termine vengono dichiarate zone a rischio. Il campo magnetico della Terra continua ad oscillare in modo molto forte e si indebolisce gradualmente. Gli uccelli migratori non hanno più alcun orientamento e spesso volano senza seguire una direzione più precisa. Dagli inizi del XIX secolo il polo nord magnetico della Terra si è spostato di diverse centinaia di chilometri. Gli stessi scienziati affermano che potrebbe verificarsi uno spostamento dei poli. Continuo a leggere. Già negli anni Ottanta lo Spirito Divino di Dio aveva rivelato queste cose, aveva rivelato che l'asse terrestre aveva già subito uno spostamento. Non ci sarà solamente uno spostamento dei poli sul nostro pianeta, leggo sul libretto. L'epoca però dello Spirito si sta anche facendo varco con grande forza. Giungerà il Regno di Dio, dove su questa terra vivranno uomini dello Spirito, uomini che si sono liberati dagli aspetti dell'egoismo, del voler essere ed avere. Essi renderanno onore a Dio in ogni cosa, vivendo ed operando nella sua volontà, nei loro sentimenti, nelle loro sensazioni, nei loro pensieri, parole ed azioni, essi adempiranno la legge che è Dio.
1: In fondo potremmo dire che le catastrofi che avvengono sulla Terra rispecchiano la catastrofe che è l'uomo stesso. Anche le forze degli elementi, fuoco, acqua, terra e aria, non ubbidiscono più all'uomo. E se si scrollano di dosso l'aggressività, la distruzione, l'inquinamento, il modo di pensare è orientato sul profitto materiale e sullo sfruttamento. Gli uomini vengono in fondo colpiti dagli effetti delle cause che essi stessi hanno posto. Negli ultimi anni è stata registrata anche un'intensa attività vulcanica e sismica. E qual è la causa? Leggiamo ancora. Si trova ancora una volta nell'uomo. La Terra desidera affinarsi. Cerca di creare qualcosa di nuovo da tutto ciò che si sta disfacendo. Le foreste fossili si trasformano così in petrolio e carbone. Invece di aiutare la terra, per esempio ripulendo i boschi e usando il legname, la sfruttiamo. Usiamo il petrolio per i nostri scopi, per il profitto di coloro che lo vendono a caro prezzo. E allo stesso tempo strappiamo alla madre terra carbone, minerali, pietre e tante altre cose. Come si comporterebbe un corpo umano se gli venissero tolti gli organi a propria discrezione con un intervento chirurgico? Non c'è quindi da meravigliarsi se la madre terra si scuote nel suo stato febbrile. In tutto il mondo dilagano anche epidemie. Si ripresentano anche malattie che sembravano essere state sconfitte e in parte con agenti patogeni mutati che resistono anche ai medicinali disponibili.
0: Sappiamo che ogni anno solo nell'Asia del Sud centinaia di migliaia di persone si ammalano di malaria, molte muoiono. La zanzara che trasmette la malaria si trova già anche in Europa e nel Nord America ed abbiamo oggi anche il problema del virus in Africa. Vorrei continuare a leggere sul libretto. Molte epidemie vengono trasmesse dal mondo animale, sul quale l'uomo è intervenuto. Anche la stessa BSE di alcuni anni fa. Ci sono però anche tanti virus influenzali di polli, maiali e volatili che provengono anche dall'Asia. L'AIDS, riappare ancora l'Ebola. L'estinzione di specie animali e vegetali continua ogni giorno. Ogni giorno scompaiono oltre 130 specie su tutta la Terra. Tramite l'irradiazione della luce divina e l'alleanza stretta da Dio con la terra e gli animali, in quest'epoca viene messo tutto in moto e tutto viene alla luce. Diviene anche visibile ciò che è al servizio dello Spirito di Dio sulla terra e, nella stessa misura, si scopre anche ciò che è contrario, ciò che è satanico. La luce della verità rende tutto manifesto, sia nelle cose grandi che nel piccolo, nella vita del singolo, di ognuno di noi. Ciò che è negativo, che potremmo anche definire come l'anticristo, viene riconosciuto sempre più per quello che è. Oggi ci sono anche enormi allevamenti intensivi. Le persone che si occupano della protezione della natura, gli animalisti, fanno presente che gli allevamenti sono anche sovvenzionati. Ciò significa che chi paga le tasse viene anche coinvolto in questa follia, che lo voglia oppure no, e ci possiamo chiedere se questo sia moralmente ed eticamente accettabile. Ci si lamenta ora del fatto che si sono dovuti uccidere molti bovini a causa dei virus, delle malattie. Questa è anche un'ipocrisia, perché ci potremmo chiedere perché si devono allevare così tanti bovini, così tanti animali. In fondo dobbiamo ammettere che allevare animali per cibarsene non è veramente conforme alla dignità dell'uomo quale figlio di Dio.
1: E a questo proposito, proviamo a osservare un uomo mentre mangia o un animale mentre mangia. Io ho osservato gli animali e bisogna dire che mangiano veramente in modo dignitoso. Mentre l'uomo crudele, se ci pensiamo, si ciba in fondo di cadaveri di animali. E ciò avviene in diversi modi, leggiamo anche sempre dal libretto, perché ciò che si trova nella farina di origine animale, usata come mangime per gli animali, va al di là di ogni descrizione. Rifiuti provenienti dai macelli, dagli ambulatori veterinari e dai laboratori nei quali vengono effettuati esperimenti sugli animali, vi sono state aggiunte anche placente umane. Perfino le cavie dell'industria farmaceutica, nelle quali erano state iniettate sostanze chimiche cancerogene, sono finite nelle mangiatoie degli animali, come pure le balene arenate sulle spiagge, che erano completamente intossicate da sostanze nocive. E alla fine tutto questo finisce sulla tavola dell'uomo, nell'arrosto domenicale. All'inizio e alla fine della catena alimentare troviamo cadaveri pieni di tossine e l'uomo è un cannibale che si ciba dei cadaveri di animali.
0: Oggi molte persone riflettono e si allontanano gradualmente dal consumo di carne, anche per motivi etici. Tuttavia, dobbiamo sempre pensare se non ci cibiamo in molti casi anche dei rifiuti che produciamo, e questo avviene anche tramite la catena alimentare. In che modo può accadere questo? I nostri escrementi, le nostre tossine, i prodotti di rifiuto vengono sparsi nei campi come fanghi residui. Forse soffocheremo nella nostra stessa sporcizia. Poi pretendiamo che il dottore, che egli stesso è contagiato da stesse analoghe sostanze, dovrebbe porci un aiuto. Anche i campi soffrono più o meno a causa delle sostanze chimiche che devono sopportare. Quindi diventa sempre più pericoloso cibarsi delle creature che vivono con noi. Chi si ciba di carne e ha smesso di mangiare carne bovina ha dovuto constatare che nemmeno la carne di maiale è più sicura, dato che interi allevamenti sono stati riempiti di antibiotici. E chi pensava di passare al pesce è stato informato da Bruxelles che i pesci provenienti dal mare del Nord e dal mar Baltico sono ampiamente inquinati da diossina. Non ci si può nemmeno più fidare delle carpe, delle trote provenienti da allevamenti locali, dato che nel loro mangime si trovano i pesci morti provenienti dai mari del Nord. E per finire, non si può più nemmeno ricorrere al consumo di pollame. Perfino nel cervello degli struzzi, che erano divenuti un'alternativa per molti, si sono recentemente scoperti agenti patogeni. Quindi sono sempre più numerosi gli animali che si rifiutano di appagare l'avidità dell'uomo.
1: Continuiamo a leggere. Dato che molte persone che si cibano di carne hanno iniziato a consumare più pollame per via di tutte queste cose, piuttosto che bovini o maiale, sono sorti ovunque grandi allevamenti intensivi di pollame. Gli animalisti e le organizzazioni di protezione della natura sono in allarme. Ciò che avviene all'interno di questi allevamenti di polli, nei quali si costringono a vivere gli animali negli spazi più ristretti, fino a decine di migliaia di animali che sono stipati in questi allevamenti, è quasi indescrivibile. In preda all'aggressività e alla paura, gli animali si beccano a sangue e per questo motivo si brucia loro il becco, oppure si tagliano loro parti delle zampe. Molti di loro si ammalano e perciò si somministrano loro tonnellate di antibiotici. La protezione per gli animali viene totalmente calpestata. Ma interessa tutto ciò al consumatore che mangia con gusto il suo piatto di arrosto?
0: Cari amici, ci auguriamo che le riflessioni su questo tema ci aiutino a trovare delle vie d'uscita, anche per quanto riguarda le scelte personali di ognuno di noi. Per oggi vi ringraziamo, arrivederci fino alla prossima puntata.

0: Herzlich willkommen und Gott zum Gruß.
1: Un cordiale saluto di benvenuto alla nostra trasmissione di oggi della serie Colui che è l'infinito e voi. Dio è attuale nel modo di pensare e di vivere dei cristiani delle origini. In una piccola tavola rotonda tratteremo oggi la terza parte del tema la legge della rispondenza e la legge della proiezione. La base di riferimento per questa serie di trasmissioni è costituita da un libro prezioso di cui abbiamo parlato più volte. Si tratta di un libro di oltre 120 pagine, scritto da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Questo libro si intitola Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e la legge della proiezione. Come possiamo riassumere il contenuto di questo libro? La nostra vita nell'ambito della legge di semine raccolta è pericolosa e allo stesso tempo siamo in pericolo. Un pericolo anche per il nostro prossimo. Fino a che pensiamo e agiamo in modo negativo, ci troviamo in una rete costituita da egoismo, invidia, gelosia, mancanza di amore e da altri comportamenti errati. È la rete delle nostre rispondenze, nelle quali ci siamo impigliati come un ragno, in attesa della propria vittima. Questo libro spiega in che modo noi uomini ci influenziamo e ci manipoliamo a vicenda, giorno per giorno, e allo stesso tempo svela le conseguenze del nostro comportamento errato sia sulla terra, sia nelle sfere in cui vivono le anime. Tuttavia non sarebbe un buon libro se non ci indicasse anche una via d'uscita. Infatti questo libro ci indica come possiamo liberarci da questi legami umani in cui ci siamo impigliati. Dunque, una lettura preziosa che possiamo raccomandare a tutti. Infatti si tratta del nostro ego, in quanto il libro non si intitola tu, oppure noi, cioè una massa anonima dietro la quale spesso ci nascondiamo, ma si tratta del nostro comportamento, del nostro modo di pensare, parlare, d'agire, dell'ego, quindi io. Si sente anche parlare di egoismo, di egoista. Cosa significano queste parole? Si può leggere che sono persone egocentriche o qualche volta anche in modo eccessivo o patologico, ma nessuno di noi vorrebbe essere così, tuttavia a volte lo siamo. Tutti questi aspetti vengono portati alla luce in questo libro. Infatti nelle prime trasmissioni forse ci ricordiamo brevemente che abbiamo parlato della rispondenza e della proiezione. Di che cosa si tratta? Un piccolo esempio. Mi recco sul posto di lavoro di un collega e vedo che la sua scrivania non è in ordine, anzi è proprio in disordine. La cosa mi rende irrequieto e mi arrabbio decisamente. Ma osservando più attentamente il mio posto di lavoro, mi chiedo, è veramente così in ordine il mio posto di lavoro? Perché questa cosa allora mi ha fatto arrabbiare? Ciò che è in disordine sul mio posto di lavoro, ma forse soprattutto nei miei pensieri, nelle mie parole ed azioni, lo riferiamo spesso agli altri. Lo vediamo nel loro posto di lavoro e questa cosa mi colpisce. L'altro aspetto, la proiezione. Un altro esempio, incontro un altro collega di lavoro e gli dico, ehi tu, questo nuovo collega è proprio disordinato, e com'è arrogante nel suo modo di parlare, nel suo comportamento, credo proprio che non sia una persona in gamba. E l'altro annuisce senza neanche riflettere e mi dice, sì è vero, ti do ragione, non lo conosce affatto, non si è ancora interessato di lui. Tuttavia io ho proiettato la mia opinione dentro l'altra persona e senza rifletterci mi risponde, la fa sua e poi siamo legati insieme, rimaniamo legati fino a quando questo viene sciolto anche nei pianeti di memorizzazione dei quali abbiamo parlato nelle trasmissioni precedenti. Ma un altro tipo di manipolazione o di influsso si può trovare anche, ad esempio, nella istituzione cattolica o evangelica. Ad esempio, quando battezziamo dei neonati, li introduciamo in una cerimonia, lo vogliano o no, Si tratta però di un influsso, possiamo dire anche di indottrinazione, perché loro non hanno deciso liberamente. Nelle trasmissioni precedenti abbiamo detto che dovremmo lottare anche contro programmi negativi che abbiamo, elaborare, analizzare la nostra invidia, il nostro modo di svalutare, l'odio. Ma come? Purificandoci dei nostri errori, mettendoli in ordine. Nella trasmissione di oggi, che costruisce sulle precedenti, vogliamo parlare di come accadono queste influenze, come si influisce sulle persone. Possiamo irradiare o inviare al nostro prossimo anche qualcosa di negativo con i pensieri che noi emaniamo. Cari ascoltatori, approfondiremo quindi di più questo aspetto ed ascolteremo anche alcune frasi di Gabriele. Quindi ci aspetta una trasmissione veramente interessante. Quindi possiamo cominciare proprio leggendo qualche passaggio tratto da questo libro interessante che porta il titolo Io, la legge della rispondenza.
2: Sì, ora leggo, per esempio a pagina 64 sta scritto: rendiamoci conto ancora una volta che a causa delle rispondenze che vengono trasmesse, dell'influsso che è allo stesso tempo una proiezione e tramite la telepatia, colui che è succube diviene una parte dell'altro per quanto riguarda gli aspetti che gli sono stati innestati, e l'altro diviene a sua volta una parte di chi è succube in base alla legge di causa ed effetto, di semina o raccolta. Questi fili vengono annodati più spesso di quanto ne siamo consapevoli. Ciò avviene ogni volta che in fondo vediamo le cose in modo diverso, ma diciamo ugualmente di sì, oppure nel momento in cui mettiamo a tacere il nostro buon senso o addirittura la nostra coscienza per credere e poter approvare ciò che gli altri ci presentano. Nel momento in cui, per mantenere la pace, diciamo o facciamo ciò che non diremmo e non faremo di nostra iniziativa. In tutti questi momenti dovremmo essere molto desti e chiederci perché agiamo così. Per orientarci in modo nuovo potremmo trovare un aiuto nei 10 comandamenti, nel discorso della montagna e nei principi divini dell'uguaglianza, della libertà, dell'unità, della fratellanza e della giustizia. Ritengo che questi siano gli aiuti dallo Spirito, ma abbiamo anche appena sentito, a causa delle rispondenze che vengono trasmesse, dell'influsso che è allo stesso tempo una proiezione tramite la telepatia, colui che è succube diviene una parte dell'altro per quanto riguarda gli aspetti che gli sono stati innestati. E perché cerchiamo in fondo di suggerire la nostra opinione agli altri? Questa sarebbe una domanda da porsi. Mattias, ci puoi dire qualcosa forse?
3: Non è forse così che quando una persona cerca di trasmettere la sua opinione all'altro, in fondo è solo insicuro di quello che dice? Tutti noi conosciamo questo aspetto, infatti se siamo veramente sicuri di quello che diciamo, di quello che vogliamo esprimere, poi non abbiamo bisogno della conferma dall'altra parte, della conferma dal nostro prossimo. Non è così per tutti noi? Quindi se qualcuno cerca di suggerire, di convincere in qualche modo l'altro della sua opinione, allora cerca di portarlo dalla sua parte, convincendolo della sua opinione, e in fondo mostra soltanto che di fatto è insicuro.
2: Ma ora supponiamo che venga un'altra persona, una seconda, una terza, e tutti la vedono come me. Mi sento quindi confermato, mi sento sicuro, non è così?
1: Sì, cerchiamo letteralmente dei complici per uscire dall'insicurezza nel dover affermare qualcosa, per esempio rappresentare un punto di vista, oppure abbiamo un'opinione e cerchiamo sostegno perché, come è stato detto, siamo insicuri e forse sentiamo addirittura in noi un punto debole. Non siamo così sicuri di quello che affermiamo e allora andiamo a cercarci persone che, come degli alleati, si mettono dalla nostra parte per rappresentare le nostre affermazioni. Forse percepiamo già che l'altra opinione è più vicina alla verità rispetto alla nostra e così abbiamo veramente bisogno di rinforzo. Ora potremmo ascoltare la registrazione di un colloquio con Gabriele in cui si esprimono questi nodi che si trovano nelle relazioni interpersonali.
2: Questi fili vengono annodati più spesso di quanto ce ne rendiamo conto. E proprio perché Colui che vuole avere l'altro dalla sua parte è insicuro. Ogni volta che per mantenere la pace diciamo o facciamo ciò che non diremmo e non faremmo di nostra iniziativa, in tutti questi momenti dovremmo essere molto desti e chiederci perché agiamo così. Pertanto, se ci facciamo condizionare dagli altri o vogliamo condizionare noi gli altri, si tratta più o meno di una forma di falsità. Dal momento che chi non vuole lasciarsi determinare dall'altro e tuttavia non dice niente e annuisce, è falso. E l'altro che cerca di convincerlo della propria opinione, in fondo, è anche lui falso. E perché solo poche persone che pensano e agiscono in questo modo se ne rendono conto? Potrebbe essere che ciò dipenda dal fatto che non esaminano se stesse e non prestano attenzione a cosa affiora dalla coscienza. Infatti, la coscienza ci ammonisce sempre, si fa sempre sentire, diveniamo inquieti, il sistema nervoso comincia a vibrare. E questo in fondo è il sismografo, la coscienza, che ci dice: tu parli così, ma pensi in un modo completamente diverso. Nelle tue parole c'è un comportamento completamente diverso. Che cosa vuoi veramente? Questo modo di esaminarci potrebbe aiutarci a ritrovare noi stessi, e ciò significa a conoscere noi stessi, poiché la maggior parte delle persone non si conosce.
3: Quello che ha espresso Gabriele mi ha fatto veramente riflettere. Perché mi sottometto a qualcuno che cerca di impormi la sua opinione? Ci deve essere un motivo, dato che in fondo ogni uomo desidera essere libero e non legarsi. A questo punto ci si chiede: perché mi sottometto qualcuno alla sua opinione, se in fondo desidero essere veramente libero?
1: Il motivo è sicuramente che in questo modo ottengo qualcosa. Nel momento in cui assumo l'opinione dell'altro o ne ricavo un vantaggio personale, oppure non voglio affrontare la sua ira che eventualmente ricadrà su di me, si potrebbe trattare anche di un modo di agire condizionato dalla paura.
2: Sì, ma questo dimostra ancora una volta che tra te e il tuo prossimo c'è qualcosa che vibra, ossia significa che c'è qualcosa che non è in ordine o non è ancora sistemato, in quanto ci devono essere motivi precisi se facciamo un passo che ci allontana dalla libertà e in fondo ci lega, dato che non lo faremo di nostra volontà. Infatti vogliamo sempre qualcosa per noi, forse vogliamo evitare diverse cose oppure trarne un vantaggio.
1: Ricavarne un vantaggio significa mirare a qualcosa, forse per influenzare e condizionare il nostro prossimo. E come sarebbe invece se, quando qualcuno cerca di costringerci ad assumere la sua opinione, gli dicessimo: sì, questa è la tua opinione. In questo modo esprimiamo in modo chiaro: non intendo fare mia la tua opinione. Quindi si può dire semplicemente così: sì, questa è la tua opinione. Come la vedete voi?
3: Certo, la vedo anch'io così, perché agendo così lascio la libertà al prossimo. Ma mi prendo anche la libertà di non fare mio ciò che lui mi suggerisce. In questo modo viene garantita la libertà da entrambe le parti.
2: Tuttavia devo accettare, o può anche succedere, che, come hai detto prima, l'altro si arrabbi con me o abbia una reazione spiacevole. Ma se per me la libertà è più importante, ossia se è più importante per me garantire la mia libertà e non desidero dipendere dagli altri, allora accetto di dover sopportare questa reazione. Naturalmente è diverso se mi aspetto qualcosa dall'altro. In questo caso faccio solo finta che la cosa non mi tocchi, ma in realtà mando giù e mi dico sì, adesso la accetto, ma in realtà vorrei che l'altro mi dia quel qualcosa che mi aspetto da lui.
1: È esattamente come tu dici. Ora mi ricordo delle immagini del mio passato quando ero un giovane professionista, circondato da persone influenti che avevano una certa fama, si potrebbe dire degli esperti nella professione. Per me, da giovane, era molto importante sentirmi accettato da queste persone. Volevo sentirmi parte della loro cerchia. Di conseguenza, in questo caso, si fanno proprie le opinioni degli altri, li si lusinga con delle parole, si vuole essere della stessa opinione, perché in questo modo si fa parte di loro, per diventare poi qualcuno.
3: Bene, credo che da giovani si cercano sempre degli esempi da seguire, l'abbiamo sperimentato tutti, quindi probabilmente ti sei fatto bello con la fama di questi colleghi famosi, potremmo dire così?
1: Sì, hai ragione, credo che da giovani si corre tutti questo tipo di pericoli, ci si orienta spesso su altre persone che forse sono particolarmente di successo o ben posizionate o hanno raggiunto molto nella loro vita professionale, ossia aspetti che si desidera raggiungere noi stessi, determinate ambizioni come ad esempio essere famosi, guadagnare molti soldi, avere influsso su altri, eccetera. Ma in una situazione del genere forse non ci si chiede affatto qual è poi la motivazione etica, cosa c'è dietro questo tipo di pensieri, questi atteggiamenti degli altri, corrispondono al mio modo di sentire. In fondo desidero veramente pensare ed agire così, ma ci si abbandona poi a questa ragnatela di cui abbiamo sentito, io, il ragno nella ragnatela, senza rendersi conto che forse non corrisponde al nostro sentire, in quanto per noi in questa situazione è importante soltanto ricevere la stima degli altri, sentirsi dire questo sì che è un giovane sensibile, gentile, bravo, ma intanto si vive dell'energia altrui, in fondo questa, per così dire, è la situazione.
3: Questo sentirsi accettato, riconosciuto, questo dirsi anch'io ne faccio parte, ma che cosa ti ha portato veramente nella tua carriera professionale?
1: Diciamo così, all'inizio, quando ancora non mi chiedevo cosa ci fosse alla base, questo atteggiamento mi ha dato molto, è stato come una sorta di energia iniziale. Qualcuno ti dà del denaro, ti dice comprati qualcosa, ma in realtà dopo un certo tempo ci si accorge che si sono acquisite delle opinioni senza esaminarle, in quanto si dà sempre ragione agli altri. Si interiorizza in un certo senso il mondo di pensieri degli altri, forse a proprio modo si accolgono queste abitudini, ripetendo in continuazione quello che gli altri fanno, e questo a un certo punto viene smascherato. O vengo smascherato dall'altro o mi svelo da solo e così poi si va a sbattere la testa.
2: Trovo molto interessante quello che ci racconti. Avrei una domanda. Per esempio, quando hai fatto tua l'opinione di altri esperti, ti sei sentito più sicuro poi?
1: In fondo no. Adesso naturalmente devo tornare indietro con la mente perché si tratta di parecchi anni fa. Tuttavia questo meccanismo di copiare continuamente altre persone contiene naturalmente un certo atteggiamento di imitazione, se parlo per far piacere all'altro, rappresentando poi la sua opinione. E questo tuttavia ci porta alla situazione che quando poi siamo con altre persone non si riesce a rappresentare dall'interiore ciò che si è assunto dall'altro e questo poi diviene solo un modo di vantarsi.
2: Sì, ma quando volevi per esempio aiutare qualcuno e per farlo gli hai trasmesso quello che hai ripreso da altri, sei riuscito a sentirti sicuro? Hai potuto aiutare veramente?
1: Per niente, infatti, come può un bagnino aiutare una persona che sta annegando se lui stesso non sa nuotare? In tal caso ci si prova, ci si butta in acqua per aiutarlo e poi si affonda in due. Si può aiutare soltanto dalla realizzazione, puoi trasmettere solo quello che tu hai vissuto in prima persona e questa in fondo è la superbia proveniente dalla caduta quando poi ci si accorge improvvisamente che ciò che si è assunto non è autentico, quindi non si riesce ad aiutare veramente, non si ottiene una soddisfazione vera, interiore per quello che si fa per gli altri.
3: Si potrebbe anche dire che praticamente si è conseguito con l'inganno un'energia di rivalutazione o in pratica ci si è comprati una posizione. Ma comprarsi una posizione può anche significare che poi questa energia va restituita se non corrisponde alla legge. Abbiamo già parlato dell'energia di rivalutazione, del fatto che la superbia precede la caduta. Ci lasciamo eventualmente innalzare, mettere in alto con la lode, il riconoscimento, E poi siamo molto coraggiosi con determinate affermazioni con le quali ci riempiamo tantissimo la bocca. E cosa accade poi spesso? Anch'io ho già fatto questa esperienza, come alcuni di noi, ne consegue una caduta libera e poi si potrebbe dire, poco prima dell'impatto col terreno, ci viene offerto forse un aiuto, forse tramite una preghiera intensa, grazie al Cristo, o forse tramite il nostro prossimo che ci fa notare per tempo che dobbiamo cambiare. E se poi non lo facciamo, allora sarà molto duro. E forse addirittura subiremo un colpo del destino. E se riconosciamo queste cose, dove andiamo a cadere? Cadiamo sul nostro livello reale, al nostro grado di coscienza reale, che ci fa vedere dove ci troviamo veramente.
2: Tuttavia è molto pericoloso se ce ne rendiamo conto. Hai detto che ricadiamo sulla nostra base personale, ma immaginiamoci se per tutta la vita cerco di imitare gli altri o di fare cose simili, come hai detto tu, assumo le opinioni degli altri, ma poi in effetti non ho più una base personale. Quindi cado ancora più in basso e di conseguenza quello di cui parliamo oggi, la legge della rispondenza e della proiezione, in fondo sono veramente pericolose. Trovo che spesso la prendiamo troppo alla leggera, che invece è molto più pericoloso di quanto si pensi.
3: Vorrei tornare un attimo indietro. Ci hai portato questo esempio molto chiaro della tua vita. Allora osserviamo ancora una volta questo collega del quale tu credevi fosse una persona di enorme esperienza professionale, con un sapere professionale e delle conoscenze scientifiche molto grandi. E perché questo collega si metteva in mostra in questo modo? Cosa c'è alla base? Se guardiamo un po' dietro le quinte, forse non era poi così sicuro di quello che faceva, come invece dava a intendere, o forse non credeva veramente nemmeno lui in quello che diceva, poiché altrimenti non avrebbe avuto bisogno di presentare in questo modo le sue opinioni e di imporle quasi agli altri. Se avesse avuto veramente una tale esperienza, una tale sicurezza, avrebbe potuto semplicemente aiutare l'altro e non avrebbe avuto bisogno di cercare di inculcare la sua opinione negli altri. Tali situazioni divengono sempre più drastiche nel mondo.
1: È giusto, sempre più drastiche. A quei tempi naturalmente dal punto di vista di un giovane non vedevo le cose così, ma oggi con l'esperienza e conoscenza umana devo dire che si tratta proprio di questo. Infatti il fatto di porsi con forza cercando di rendermi suo alleato dipendeva effettivamente da una certa insicurezza.
3: Come in grande, così in piccolo, spesso è così anche in famiglia, tra i giovani. Chi grida di più cerca sempre di convincere gli altri ad essere dalla sua parte, profilandosi come capo del branco.
1: La parola capo del branco costituisce forse una parola chiave anche per i regnanti di questo mondo. Questo modello di comportamento lo vediamo spesso in ambito pubblico, in vari paesi. Se pensiamo a coloro che hanno a che fare con la popolazione, cosa domina di più tra queste persone? Spesso è il potere, l'aspirazione alla fama, il riuscire a salire sempre di più la scala del successo e venire riconosciuti a livello mondiale. Non sono forse queste le condizioni del mondo in molte parti della Terra, il cui risultato è la ricerca sfrenata di approvazione da parte dei governatori? Quanti paesi vengono governati, si può dire, da despoti? Nella popolazione la maggior parte delle persone pensa poi quella persona non la vogliamo affatto, ma nessuno quasi è in grado o ha il coraggio di esprimere qualcosa, di dire qualcosa. Grandi parti della terra sono sottomesse e in fondo vengono oppresse e manovrate a causa dell'atteggiamento sbagliato di alcuni regnanti della classe governativa. Osservando più da vicino tali sviluppi potremmo dire che è come una vite che viene avvitata all'infinito. Ma c'è un passo nel libro che parla di questo tema.
3: Sì, vorrei leggere a pagina 65 per chi vuole poi rileggerlo. Se queste proiezioni vengono effettuate da entrambe le parti, nel senso che l'uno innesta nell'altro parti delle proprie rispondenze e viceversa, nel corso del tempo anche i geni di entrambi verranno influenzati. A causa di questa identificazione quasi totale, entrambi sono attaccati reciprocamente come sanguisughi e sono legati. Per quanto riguarda le successive incarnazioni, ciò significa che essi si incontreranno continuamente, perché ci sono aspetti uguali e simili che li legano. Ciò avviene per esempio in molti rapporti di coppia di questa terra, ma non solo, poiché la proiezione, la dipendenza e l'appoggiarsi agli altri sono molto diffusi. Fino a che ci troviamo nella giungla del nostro ego, non potremo dire di essere liberi.
2: Quindi è sempre l'ego, è continuamente l'ego, e a questo punto non si potrebbe forse in fondo dire che l'ego non è altro che un pallone gonfiato? Infatti l'individuo si gonfia per mettersi in mostra, e più si gonfia, più gli altri intorno a lui divengono remissivi. E perché lo fanno? Perché in fondo tutto il popolo si comporta così? Lo facciamo in fondo perché non siamo in grado di vedere nel profondo della persona, e ci sono abbastanza palloni gonfiati in questo mondo che si mettono in mostra davanti al popolo presentandosi come qualcosa di speciale. Tuttavia in realtà sono i più poveri tra i poveri.
1: Sì, e mi chiedo perché esiste questa povertà spirituale, e questo lo chiedo anche ai nostri ascoltatori, a noi tutti, perché esiste questa povertà spirituale? 2000 anni di cristianesimo, il messaggio di Gesù Cristo, l'etica e la morale elevata non sono state vissute, altrimenti la situazione sarebbe diversa, altrimenti avremmo una forza di carattere e potremmo affrontare in altro modo la nostra mancanza di coscienza della responsabilità, come la vedete voi.
2: Sì, è vero.
3: Se riflettiamo veramente, ad esempio, ora se parliamo dei governi, ci si deve chiedere perché proprio nei cosiddetti paesi occidentali, quindi in Europa, perché ci sono così pochi veri cristiani? Si definiscono cristiani, ma c'è una differenza enorme tra l'essere cristiano e il definirsi cristiano. Essere cristiano significa orientarsi sui comandamenti di Dio e sull'insegnamento di Gesù di Nazareth.
1: Hai detto di orientarsi sui comandamenti di Dio. I cristiani, alcuni, dicono però tu devi. E se non lo si fa, allora che cosa accade? Si può venire dannati in eterno. È una cosa del tutto assurda e spaventosa per persone di buona volontà. Ma nei 10 comandamenti viene espresso in un altro modo. Infatti lì si legge dovresti. Dio l'Eterno trasmise i comandamenti tramite Mosè dicendo non dare falsa testimonianza nei confronti del tuo prossimo. Non viene espresso come un obbligo, ma viene lasciato il libero arbitrio. Quindi si dovrebbe attenersi ai comandamenti così come sono. In queste parole egli, l'Eterno, ci consegna la responsabilità per il nostro modo di fare, di pensare, di agire, ma lascia ad ognuno la libertà di decidersi. Quindi possono aiutarci le istituzioni in questo?
3: Se la gente pensa che una qualche istituzione, per esempio la Chiesa, possa toglierci questa responsabilità, allora si sbaglia di grosso. Prima o poi tutti noi dovremo riconoscere che siamo esseri liberi, creature divine di Dio, libere. E al più tardi, nelle sfere di purificazione, nell'aldilà, quando poi l'anima lascerà il corpo, riconosceremo che la frase «avresti dovuto» significa «avevi la responsabilità».
2: Appunto, il nostro comportamento è spesso assurdo e ho trovato un passo nel libro che si adatta bene a questo aspetto e ora lo vorrei leggere, a pagina 73. Spesso noi uomini siamo assurdi, tuttavia non appena ci osserviamo un po' e analizziamo gli schemi del nostro modo di pensare e di comportarci, invece di osservare sempre i nostri simili con una lente di ingrandimento costituita dai nostri programmi, di giudicarli, di dare loro spesso la colpa, ci accorgeremo che la legge di semina e raccolta è attiva e che tramite la legge della rispondenza possiamo vedere a fondo in noi stessi e negli altri e riusciamo anche a toglierci le catene di molte proiezioni e manipolazioni che esistono già in parte da secoli.
3: Il testo di questo libro ci invita quindi ad analizzare il nostro modo di pensare e di comportarci, invece di osservare sempre il nostro prossimo sotto la lente di ingrandimento, come abbiamo appena letto nel libro. E che cosa disse Gesù a proposito? Perché guardi la pagliuzza nell'occhio del tuo prossimo e non vedi la trave nel tuo occhio? Ciò significa che noi trasmettiamo continuamente i nostri errori sull'altro, ossia li proiettiamo. Eventualmente avviene tutto nel silenzio dei nostri pensieri, nei quali insultiamo e diamo la colpa al nostro prossimo, ma anche in parole con le quali insultiamo e incolpiamo realmente l'altro. Tuttavia noi siamo molto peggio di lui perché noi diamo la colpa. Lui ha forse una pagliuzza, sì, può essere, ma noi siamo quelli che hanno la trave. Ciò significa che fino a che non prenderemo sul serio i comandamenti di Dio e il discorso della montagna, parleremo sempre in base ai nostri programmi.
2: Vorrei aggiungere qualcosa anch'io. Trovo che l'espressione «la lente di ingrandimento costituita dai nostri programmi» sia molto adatta come immagine, perché in fondo vedo effettivamente il mio prossimo, sia l'altro, sempre attraverso le mie rispondenze. Si potrebbe anche dire che lo vedo attraverso gli occhiali delle mie rispondenze, quindi tutti gli aspetti che vedo nell'altro sono condizionati da ciò che sono io stesso, ma invece di esaminare me stesso e dire ciò che vedo sono io stesso e che cosa potrei quindi cambiare? Nel quotidiano succede in genere che do la colpa all'altro, come hai già detto anche tu. E che cosa succede poi? Comincio di nuovo ad avere pregiudizi, a svalutare l'altro, a mettermi al di sopra e a denigrare il prossimo. Avviene quindi di nuovo una proiezione e io impongo di nuovo la mia opinione all'altro. A questo punto però vorrei chiedere da che cosa è costituita veramente questa lente, come potremo intenderla, chi ce lo può spiegare?
1: Sì, tu chiedi che cos'è questa lente di ingrandimento. Questa immagine è molto interessante, secondo me, e Gabriele ci ha dato una risposta in merito, dato che si tratta di uno strumento di percezione. Con la lente recepisco qualche cosa e noi percepiamo con i nostri cinque sensi, ossia la vista, l'udito, l'olfatto, il gusto e il tatto. Abbiamo però parlato anche della lente di ingrandimento costituita dai nostri programmi. Significa che questa lente non è del tutto neutrale, ma è condizionata da ciò con cui l'abbiamo programmata, appunto dei nostri sentimenti, sensazioni, pensieri, parole e azione. In base a questa programmazione vediamo, sentiamo e percepiamo con il gusto, l'olfatto, il tatto, eccetera.
3: E questa lente si rafforza ancora di più, in particolar modo se non vado d'accordo con le altre persone. In questo caso diamo la colpa a queste persone in modo ancora più veemente. A volte accade così durante la giornata, non è così? In realtà noi stessi siamo ben peggiori di questa persona. Avete fatto anche voi un esempio simile e credo che sia proprio ciò che intendeva Gesù con la sua parabola della trave e della pagliuzza.
1: Questa parabola della trave e della pagliuzza è stata data più di 2000 anni fa. Oggi sappiamo che nessuna energia va perduta e che ogni pensiero è energia. Quindi se formulo un pensiero, questo può rafforzare aspetti simili in un'altra persona che ha in sé cose simili e può mettere in movimento queste cose. Questa energia quindi non va persa. Ciò può avvenire tramite persone, ma anche tramite anime. Ascoltiamo ora cosa ci ha detto Gabriele a proposito in una tavola rotonda.
2: I pensieri negativi che trasmetto possono mettere in movimento aspetti simili in un'altra persona, indipendentemente da dove essa viva. Ciò significa quindi che queste energie telepatiche fanno presa nelle cellule cerebrali, dato che altrove non sarebbe possibile, e esattamente nelle cellule cerebrali del conscio e del subconscio. In questo modo vengono rafforzati i miei stessi pensieri, dato che l'altro a livello telepatico rafforza aspetti simili o analoghi in me. Continuo a pensare e così, senza rendermene conto, mi metto in comunicazione con l'altra persona che forse si trova a centinaia di chilometri di distanza. Se l'altro continua a pensare e io continuo ad accogliere questi impulsi a livello telepatico, è possibile che l'altro mi induca a fare determinate cose, un furto o un crimine di altro genere, che io poi eseguo. E così l'altra persona che ha inviato telepaticamente questi pensieri è legata a me e io in fondo sono legato all'altro. Infatti non sono stato abbastanza desto e non mi sono detto non penso in questo modo. Sistemo ciò che continua ad affiorare in me, questi pensieri negativi, poco belli e non buoni, e mi oriento invece sugli insegnamenti di Gesù, il Cristo, e sui comandamenti di Dio donati per mezzo di Mosè. Se permetto a questi influssi telepatici di far presa su di me, sono legato e colui che mi ha influenzato telepaticamente è legato a me.
1: Cari amici all'ascolto, Gabriele ci ha spiegato che in questo modo possono crearsi dei legami perché non abbiamo sciolto in tempo i nostri programmi negativi. E dove ci può guidare questo? In un altro libro che porta il titolo I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth dati ai suoi apostoli e discepoli che non erano in grado di comprenderli, possiamo leggere dove ci può portare il fatto di essere soggetti a influssi estranei che possono essere anche molto forti. Si tratta di una rivelazione data dallo Spirito del Cristo Dio e leggiamo quanto segue su questo tema. I tuoi pensieri e le tue parole non sono sempre i tuoi pensieri e le tue parole. Se per anni o decenni esprimi le parole senza riflettere, allora sei tu che esprimi la parola, ma c'è un altro che parla per mezzo di te. Questi sono influssi estranei che agiscono sul mondo dei tuoi sensi, nel quale poi vivi. Colui che ti programma, colui o ciò che ti determina, agisce poi in modo determinante su altri, servendosi di te. Chi permette che ciò avvenga è schiavo del peccato ed è un peccatore. Si tratta quindi di un forte richiamo, chiaro, che ci indica cosa può avvenire se non cambiamo in tempo i nostri programmi. C'è anche un libro che contiene spiegazioni su questo testo. Che cosa si dice in merito?
3: Che cosa ci ha spiegato Gabriele? Viviamo nel mondo del peccato. Chi non sistema giorno per giorno i propri peccati continuerà a peccare e si metterà così a disposizione di altri peccatori che attiveranno con il proprio potenziale di trasmissione di peccati ciò che egli trasmette ed avranno così accesso alla sua esistenza terrena. A questo punto saranno altri a vivere per mezzo di lui, saranno altri a pensare e a parlare attraverso di lui. Quindi non saranno più i suoi pensieri, le sue parole, bensì il mondo dei desideri di una o più anime. Viene quindi manovrato da influssi estranei. In questo modo l'uomo spreca la propria vita terrena e mette la propria esistenza sulla terra a disposizione di forze invisibili che vivono poi attraverso di lui e lo determinano. In un colloquio su questo tema Gabriele ci ha spiegato anche che questi influssi telepatici possono essere spesso forze invisibili e che possono essere coinvolte anche anime legate alla terra. E ora vogliamo ascoltare insieme una breve spiegazione in merito.
4: Erdgebundene sind Seelen, die sich...
2: Le anime legate alla terra sono anime che si intrattengono vicino alla terra. Parliamo spesso anche dei regni intermedi. Sono anime che non hanno una possibilità di incarnarsi per continuare a vivere i propri desideri in veste umana. Tuttavia ci sono moltissimi uomini che hanno desideri simili o passioni analoghe a quelle di queste anime legate alla terra. Quindi un'anima legata alla terra che non ha la possibilità di incarnarsi, ma che cerca di esaudire i propri desideri, si cerca poi un soggetto, ossia una persona, che ha gli stessi desideri o perlomeno simili. L'anima influenza questa persona, rafforza i suoi desideri, le sue passioni. Se l'uomo non è abbastanza desto, se continua a pensare in modo conforme a questi influssi telepatici, entrerà in comunicazione con quest'anima legata alla terra.
3: Gabriele ci ha spiegato in modo molto serio quanto possono essere pericolose le forze telepatiche. Nel caso descritto, tramite la telepatia, l'uomo ha lasciato entrare anime nella sua casa, nel suo corpo. Se quest'anima si trova bene nella sua casa, è possibile che chiami altre due o tre anime. Naturalmente ci si chiede se nella Bibbia c'è scritto qualcosa del genere. E la risposta è sì, nel Nuovo Testamento, nel Vangelo di Matteo, dove possiamo leggere: quando lo spirito immondo esce da un uomo, se ne va per luoghi aridi cercando sollievo, ma non ne trova. Allora dice: ritornerò alla mia abitazione da cui sono uscito. E tornato la trova vuota, spazzata e adorna. Allora va, si prende sette altri spiriti peggiori ed entra a prendervi dimora. E la nuova condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima.
1: Vediamo quindi che ci sono grandi pericoli nella nostra vita, con i nostri pensieri incontrollati, con le nostre proiezioni, le nostre rispondenze. Permettiamo letteralmente che altre persone facciano presa su di noi, ossia che ci contagino con i loro pensieri, con il loro comportamento, e che quindi ci influenzino e ci determinino. Ma si va ancora oltre, fino alle sfere che non riusciamo a percepire con i nostri organi sensoriali, ossia dove le anime possono esercitare il loro influsso su di noi se la loro vibrazione è uguale alla nostra. Anche in questo caso verremo di nuovo influenzati, forse senza nemmeno accorgercene, e faremo poi eventualmente cose o diremo cose che non provengono da noi, ma che corrispondono a ciò che è in noi, e veniamo così manovrati da altre anime.
3: Bene, ma qual è il criterio a cui possiamo orientarci quando parli di queste forze che fanno presa su di noi? Come possiamo accorgerne? Molte persone dicono alla leggera: i 10 comandamenti non li accetto, nemmeno il discorso della montagna. Sono stati dati per un'altra epoca idealizzata, forse per l'aldilà, forse dopo il giudizio universale. Sentiamo spesso dire queste cose assurde da tante persone. Ed è anche ciò che insegnano le chiese. Ma quanto sono pericolosi questi pensieri? Se non si osservano i 10 comandamenti, le regole di vita del discorso della montagna, che possono portare pace tra gli uomini, la natura e gli animali, che cosa pensano allora queste persone? Che cosa fanno? Non agiscono forse in continuazione contro le leggi di Dio? Non restano forse sempre più impigliati negli aspetti contrari alla legge, nel peccato? Attirano poi anime simili che possono poi far presa sul nostro cervello e che ci influenzano, come abbiamo appena sentito. È una cosa molto spiacevole da sentire, ma è così. In questo libro così interessante sono contenuti anche altri aspetti.
1: Sì, ci sono molti temi interessanti.

0: molto, presto lo lusinga e lo loda con le proprie parole. In questo modo, consapevolmente o inconsapevolmente, cerca di far sì che il suo prossimo accetti la sua opinione. Se il suo interlocutore è labile, se ha poca stabilità, si lascia influenzare dal più forte e adotta il suo stesso metro di misura. Questa sarà poi la proiezione dalle rispondenze dell'altro.
1: Matthias, darf ich weiter vorlesen? Ich finde ganz
2: wichtig. Vorrei continuare a leggere perché questo passaggio mi sembra molto importante. Nel libro sta scritto: ripetiamo ancora una volta, chi assume in sé le opinioni e le idee, il mondo dei desideri e l'egocentrismo del prossimo, diviene una parte di lui. Gli aspetti che sono stati proiettati agiscono poi anche in colui che si è lasciato immettere il metro di misura proprio di colui che ne sa sempre di più. Lo stesso vale anche quando qualcuno cerca consapevolmente di trasmettere dei pensieri ad altri o di spingere il prossimo a compiere determinate azioni. Anche le anime possono influenzare telepaticamente gli uomini se in essi si trovano programmi di rispondenze simili a quelli di tali anime che sono legate alla Terra.
0: In fondo ci sono anche molti modi di dire, o potremmo dire saggezze popolari, si potrebbe parlare anche di subconscio del popolo, che ci dicono che ciò che abbiamo appena sentito da questo libro è vero. Per esempio gli dice che cosa gli è preso, oppure si dice è ossessionato da qualcosa, o che qualcuno è fuori di sé dalla rabbia. In fondo queste cose indicano con il linguaggio popolare che se non controlliamo i nostri pensieri, se non siamo padroni di noi stessi, verremo influenzati da altri che faranno il loro gioco con noi. I proverbi popolari affermano quindi che se noi non controlliamo noi stessi con i nostri pensieri, potremmo essere controllati da altri. In merito a questo c'è anche un modo di dire che credo sia molto adatto al nostro tema di oggi, che dice a senso: fai attenzione ai tuoi sentimenti, perché diventano i tuoi pensieri. Fai attenzione ai tuoi pensieri, perché diventano le tue parole. Presta attenzione alle tue parole, perché saranno le tue azioni, e fai attenzione alle tue azioni, perché diventeranno le tue abitudini. Fai attenzione alle tue abitudini, perché diventeranno il tuo carattere. E quindi fai attenzione al tuo carattere, perché sarà il tuo destino.
2: Ciò che hai appena detto dimostra quanto sia importante iniziare già nel piccolo, dalle sensazioni, dai pensieri più sottili. Dopo tutto ciò che abbiamo sentito oggi, qualcuno si chiederà: come posso liberarmi da questi influssi, da tutte queste proiezioni, da queste rispondenze, da questi influssi telepatici? Per concludere, vorrei ora leggere un altro passaggio tratto da questo libro. Esiste un'unica protezione: impara a conoscere te stesso, il tuo comportamento, il tuo carattere, che è costituito dai tuoi sentimenti personali, dalle tue sensazioni, pensieri, parole ed azioni. Sistema giorno per giorno, con l'aiuto del Cristo Dio, i peccati che ti si presentano nella giornata e non ripeterli più. In tal modo sviluppi la stabilità nel Cristo e non ti lasci più influenzare dai desideri, dalle passioni, dalle opinioni e dai concetti dei tuoi simili. Se abbiamo trovato il sostegno nel sé divino, non ci appoggeremo più agli altri, né li imiteremo.
0: Abbiamo sentito la frase «trovare il sostegno nel sé divino». Cari amici all'ascolto, è proprio questa la meta che si sono posti i cristiani delle origini, e forse anche voi lo potete fare passo per passo, riflettendo sui pericoli di cui abbiamo parlato e sul fatto che la nostra vita non è poi così semplice come spesso pensiamo, e che i nostri pensieri, le parole, le azioni contribuiscono in modo molto determinante a come potrebbe essere il nostro destino, che potremmo anche definire come la sorte che noi stessi ci forgiamo. Questo aspetto degli influssi estranei che ci influenzano è stato un aspetto molto forte. Forse potremmo riproporci tutti insieme di dire che non vogliamo essere influenzati, ma non vogliamo nemmeno manipolare o influenzare gli altri. Abbiamo sentito che la protezione migliore è il Cristo in noi, ed affermare che il Cristo è anche nel nostro prossimo. Vogliamo quindi concludere la trasmissione.

Incendi oggi con questo motto, Cristo in noi, Cristo in voi, un motto che potrebbe accompagnarci e che ci possiamo riproporre ogni giorno. Vi ringraziamo di essere rimasti all'ascolto di questa trasmissione e se avete domande in merito, scriveteci. Arrivederci.

0: liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer,
1: cari ascoltatrici, cari ascoltatori, vi salutiamo cordialmente per una nuova puntata della nostra serie di trasmissioni dal titolo Il modo di pensare e di vivere dei seguaci del Cristo che si definiscono anche cristiani delle origini. Ci sono sempre più persone che si chiedono com'è il modo di pensare dei cristiani delle origini, com'è il loro pensiero e come lo mettono in pratica nella vita quotidiana, nel lavoro, nel tempo libero. Abbiamo ricevuto moltissime lettere e abbiamo scelto un tema tra tutte le domande che ci sono state poste. Petra, qual è il tema di oggi?
2: Oggi tratteremo un tema che si occupa delle domande fondamentali che l'uomo si pone. Il tema di cui vogliamo parlare è da dove veniamo e dove andiamo. Credo che ognuno si sia già posto prima o poi queste domande.
1: L'umanità riflette su queste cose da millenni chiedendosi da dove proviene l'uomo, l'anima, perché si trova sulla terra e come continua il suo cammino dopo la cosiddetta morte. I cristiani delle origini parlano di queste cose sulla base della religione interiore, a differenza della religione esteriore. Che cosa intendiamo come cristiani delle origini per religione interiore?
2: Grazie alla profezia divina dell'epoca odierna sappiamo che Dio è in noi ed è questo che intendiamo come religione interiore. Dio è in noi. Ma ci chiediamo anche chi o che cos'è Dio?
1: In diverse istruzioni e rivelazioni divine, Gabriele ci ha spiegato che Dio è la legge universale, è la legge dell'amore per Dio e per il prossimo, che comprende molte cose.
2: Sì, e l'amore altruistico per il prossimo comprende non soltanto molte cose, ma tutte, include tutti gli uomini e tutte le anime, ed anche gli animali, le piante, tutti i minerali e infine tutto il cosmo. E questa è l'unità, poiché Dio è ovunque, è tutto ovunque.
1: Abbiamo parlato degli uomini. Non si tratta soltanto dell'unità come uomini, ma anche di rispondere in modo dettagliato alle domande da dove viene l'uomo e dove è diretto.
2: Potremmo forse iniziare con la domanda: che cos'è l'uomo?
3: Per noi cristiani delle origini l'uomo è l'involucro in cui si trova l'anima e nel quale essa si incarna al momento in cui l'uomo nasce. Si infila quindi nella veste umana e pertanto noi cristiani delle origini crediamo anche che nel nostro interiore, nell'anima, si trova un essere puro che è stato creato un tempo come tale, nella dimensione pura.
1: Non è quindi un mistero di Dio da dove proviene l'uomo, ossia l'anima o l'essere puro, ma ci è stato spiegato in modo dettagliato che tutto ha avuto inizio nella patria eterna, nel regno di Dio. Abbiamo quindi spiegato da dove proveniamo noi o la nostra anima. Una domanda che probabilmente vi ponete anche voi, care ascoltatrici e cari ascoltatori, è dove vanno l'anima o l'uomo?
3: È una domanda piuttosto complicata e credo che possiamo darci noi stessi una risposta se ci chiediamo cosa succede se l'uomo incide nella propria anima tutte le cose futili che lo occupano ogni giorno, la sua posizione, il suo modo di atteggiarsi, la posizione che ha nella società, i suoi titoli, fino ad arrivare a farsi chiamare eccellenza e poi muore. Potrà entrare direttamente nella dimensione pura con tutte queste futilità, potrà fare subito ritorno alla casa del padre, dove ci sono armonia perfetta, equilibrio e bellezza.
2: Non riesco a immaginarlo, ma credo piuttosto che l'anima si debba prima purificare da tutte le cose esteriori che la segnano. Deve prima riconoscere tutti i propri errori e sistemare tutto ciò che ha fatto nella propria vita, in pensieri, sentimenti, azioni, sia nei confronti del prossimo ma anche verso gli animali e la natura. È una cosa un po' complessa, non si può dire semplicemente adesso vado da Dio, non è così semplice.
1: Hai parlato di purificarsi. In tal caso dovrebbero anche esistere dei luoghi nei quali le anime si purificano.
2: Sì, è giusto, sono le cosiddette sfere di purificazione, come ci è stato spiegato dallo Spirito di Dio. Si tratta di sfere di vibrazione. L'anima è un corpo costituito da vibrazioni, non è fatta di materia, bensì di sostanza sottile. In base alla costituzione dell'anima, come si comporta nella propria vita, si potrebbe dire che essa ha anche un determinato suono. Nella sua vita nell'aldilà cerca un suono corrispondente. Nel momento in cui l'anima va nell'aldilà e lascia la sua vita terrena, entra in una vibrazione con suoni simili alla propria ed è anche in contatto con anime che hanno la stessa vibrazione. Ciò significa che le sfere di purificazione sono livelli nei quali l'anima può riconoscere e anche sperimentare ciò che ha fatto ad altre anime, ad altri uomini o nei confronti degli animali e della natura e comprendere come si è incolpata. Riconoscendo queste cose, può anche arrivare a percepire il desiderio di migliorare, di purificarsi e di liberarsi da queste ombre.
1: Ma che cosa succede se l'anima non si purifica?
3: Sì, può anche succedere che non si voglia purificare perché è continuamente attirata dalla sua vita terrena di un tempo. Sappiamo che nella vita ci possono essere molti vizi e non si intende soltanto la dipendenza da droghe, ci può anche essere una dipendenza dalla ricchezza, dall'avere una posizione, un nome. Prima abbiamo parlato delle eccellenze, sono tutti aspetti, ossia livelli di vibrazione che attirano di nuovo l'uomo sulla terra. Forse anche l'anima ha il desiderio di sistemare qualcosa sulla terra con altre persone, gli errori fatti in una vita precedente con i quali ha fatto del male a qualcuno o lo ha portato su una strada sbagliata. Tutte queste cose attirano di nuovo l'anima sulla terra, che è un pianeta su cui si può sistemare.
2: E che cosa succede con le anime che desiderano evolversi e purificarsi?
3: Le anime possono evolversi e purificarsi in queste sfere di purificazione oppure appunto sulla terra. Possono deciderlo loro stesse e man mano che l'anima si purifica si avvicina sempre più al regno di Dio. E quando l'uomo muore, ossia dopo la morte del corpo, l'anima è quindi più libera e può avvicinarsi sempre più al Padre, al regno di Dio. E quando si è purificata completamente, può varcare il cosiddetto portale delle rose e si trova poi presso il Padre nella Patria Eterna.
1: È una bella immagine il portale delle rose attraverso il quale possono passare soltanto le anime purificate per avvicinarsi al Padre, per entrare nella casa del Padre. A volte si parla anche di ruota della rinascita. Che cos'è? Potremmo spiegarlo alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori?
3: La ruota della rinascita è in un certo senso una ruota che continua a girare e nella quale si trovano le anime che a livello energetico vengono quindi attirate continuamente verso il luogo in cui hanno commesso degli errori. Possono trovarsi nelle sfere di purificazione, come abbiamo già spiegato, oppure anche sulla terra, nella dimensione materiale. È quindi la ruota della reincarnazione che noi stessi teniamo in movimento e noi stessi determiniamo, come è stato detto, se vogliamo evolverci per uscire da questa ruota oppure no. Infatti la ruota della rinascita non è voluta da Dio, Lui ci vuole avere di nuovo a casa, presso di sé.
2: Per comprenderlo potremmo anche riferirci a ciò che succede a scuola. Se abbiamo il compito di imparare qualche cosa e non lo facciamo, ci viene data un'altra possibilità di ripetere la stessa classe finché abbiamo imparato la lezione. Naturalmente possiamo anche dire che non vogliamo imparare e in tal caso continuiamo a ripetere lo stesso livello finché ne avremo abbastanza e decideremo che vogliamo andare avanti. Questo è il momento in cui l'anima fa un passo avanti e fa il proprio compito.
1: Ciò significa che l'anima può decidere liberamente verso che cosa tende, se si sente attirata dalla ruota della rinascita oppure dal regno di Dio. E anche per noi uomini è così, abbiamo le giornate e ogni giorno ci presenta determinate situazioni nelle quali possiamo decidere noi stessi, vogliamo avvicinarci a Dio, vogliamo avvicinarci ai nostri simili, oppure vogliamo entrare di nuovo nella ruota della rinascita e fare ritorno su questa terra in veste umana. Credo che questo sia anche un aspetto dei cristiani liberi, di questa religione interiore, ossia che abbiamo la libertà di decidere noi stessi se vogliamo seguire il Cristo e fare ciò che ci ha insegnato, per esempio nel discorso della montagna, oppure no, e ci sentiamo attirati da un cristianesimo esteriore. Il Cristo ci ha detto: Dio non dimora in case di pietra, ma dimora in noi, nel profondo della nostra anima.
2: Noi cristiani delle origini siamo consapevoli che il regno di Dio è insito nell'uomo. Lo abbiamo potuto sperimentare in molti modi. E hai appena detto che anche nella Bibbia sta scritto che Dio non dimora in case di pietra. Perché allora i cristiani che seguono le chiese non credono a ciò che sta scritto nella loro stessa Bibbia? Forse non la conoscono?
1: È una domanda interessante. Se i cristiani che seguono le chiese leggessero la Bibbia, troverebbero, per esempio, nel capitolo 7 degli Atti degli Apostoli, un passo in cui viene citato anche Isaia e che dice: ma l'Altissimo non abita in costruzioni fatte da mano d'uomo, come disse il profeta Isaia. Il cielo è il mio trono e la terra è lo sgabello per i miei piedi. Quale casa potete edificarmi, dice il Signore, o quale sarà il luogo del mio riposo? Non è forse la mia mano che ha creato tutte queste cose?
2: È chiaro. È una prospettiva molto bella. Dio non dimora in case di pietra, poiché Egli è in ogni cosa.
1: Questo passo ci ricorda l'interiore. Ci sono altri passi nella Bibbia che parlano di questi aspetti?
3: Sì, nella Bibbia c'è un passo molto importante che viene spesso ignorato, nonostante contenga un insegnamento fondamentale, ossia la legge di semina e raccolta. In una delle lettere ai suoi fedeli, Paolo dice infatti che non ci si può prendere gioco di Dio. Dice: non ci si può prendere gioco di Dio, tutto ciò che seminate lo raccoglierete. Questa legge di semina e raccolta sarebbe in realtà la chiave per la libertà dell'uomo e anche dell'anima. Escluderebbe la dannazione eterna e l'anima potrebbe decidere se vuole accettare ciò che raccoglie e dire: l'ho provocato io, e poi decidere di porvi rimedio. Tuttavia gli uomini non prestano più attenzione a queste parole, dato che sono talmente influenzati dalla loro Bibbia e dai loro dogmi, e forse hanno anche paura e per questo non hanno il coraggio di accettare un modo di pensare diverso da ciò che viene presentato loro nelle prediche e nelle lezioni del catechismo, tanto che non leggono queste citazioni così chiare che potrebbero portare una liberazione agli uomini.
1: Molti passi della Bibbia vengono negati dalla Chiesa o non vengono presi in considerazione. I cristiani legati alle Chiese credono forse che questi passi che sono stati tralasciati dalla dottrina delle Chiese non debbano nemmeno essere realizzati?
2: Credo che molti cristiani che seguono le Chiese siano totalmente influenzati o addirittura indottrinati fin da piccoli con gli insegnamenti delle Chiese. Per questo credono forse veramente che l'ultima unzione possa aprire loro la strada per entrare nella casa del Padre. Probabilmente prestano ascolto soltanto alle parole del parroco, che non dice molte cose che sarebbero importanti per gli uomini. Tuttavia mi chiedo anche se è sufficiente approvare gli insegnamenti delle Chiese per fare ritorno alla casa del Padre, oppure se ciò non trattiene invece piuttosto gli uomini nella ruota della rinascita.
1: Credo che sia molto importante distinguere se si tratta di un insegnamento della Chiesa o se è un vero insegnamento dato da Dio nei 10 comandamenti o tratto dal discorso della montagna. Infatti nel discorso della montagna Gesù disse: chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è come un uomo saggio che costruì la sua casa sulla roccia. Soffiarono i venti ed essa non crollò. Se invece l'uomo costruisce la sua casa sulla sabbia, verrà spazzato via. Sono affermazioni molto chiare, tratte dal discorso della montagna, che ci indicano che dovremmo mettere in pratica ed applicare le leggi di Dio nella nostra vita.
3: E se venissero realizzate passo per passo queste leggi, ossia gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, o che ci sono stati portati da Mosè come i 10 comandamenti, e il discorso della montagna di Gesù, allora non esisterebbe più il concetto della dannazione eterna, ma verrebbe eliminato. E insieme ad esso scomparirebbero anche le istituzioni ecclesiastiche. Infatti, sono basate sul fatto che l'uomo, con le sue paure, si lega in pensieri a livello di sentimenti alla dannazione eterna.
2: Mi hai dato uno spunto con il concetto della dannazione eterna. È veramente terribile immaginare che l'uomo possa essere dannato in eterno da Dio, che debba sopportare in eterno sofferenze terribili. Da dove proviene questo concetto della dannazione eterna? È stato insegnato da Gesù.
3: Gesù non ha mai parlato della dannazione eterna. Egli ci ha portato l'immagine di un padre colmo di amore. Già soltanto se ci immaginiamo un padre colmo d'amore, non possiamo conciliarlo con la dannazione eterna. Anche nel cristianesimo originario, dopo la venuta di Gesù di Nazareth, nella fede dei primi cristiani, non esisteva la dannazione eterna. Credevano che la nostra anima esisteva già prima che noi nascessimo come uomini. Nel VI secolo la Chiesa cattolica ha condannato questo insegnamento. A quel tempo c'era un grande maestro della Chiesa che era Origene. Egli insegnò e diffuse questa fede. Nel corso di un concilio la Chiesa ha poi condannato l'insegnamento della preesistenza dell'anima ed anche che tutti gli esseri faranno un giorno ritorno a Dio. Per compensare tutto ciò fu introdotta la dannazione eterna come legge della Chiesa, e quindi non si tratta di un comandamento dato da Gesù, dal Cristo, il co-regnante dei cieli eterni, bensì di una legge della Chiesa. E se un cattolico non crede in queste leggi, si trova già nella dannazione eterna. Anche se non segue i sacramenti istituiti dalla Chiesa o li rifiuto, sono dannato in eterno. Dobbiamo immaginarci che gran parte dell'umanità si troverebbe sicuramente nella dannazione eterna, se questa esistesse veramente.
1: Hai parlato del VI secolo? Forse qualche contemporaneo pensa ora che ciò sia avvenuto soltanto in passato, che soltanto allora si pensava in questo modo e si era dannati in eterno. Tutte queste cose hanno ancora validità? Per esempio, se qualcuno crede nella reincarnazione, è dannato in eterno?
2: In ogni caso, chi conosce la Chiesa Cattolica e non entra a farne parte è dannato in eterno, e oggi quasi tutti conoscono la Chiesa Cattolica e pertanto tutti coloro che non sono cattolici sono dannati in eterno. Questo secondo l'insegnamento cattolico.
1: È ben diverso dalla libertà che ci ha insegnato Gesù di Nazareth.
3: È proprio questa la discrepanza tra ciò che ha portato la Chiesa e ciò che ci ha portato Gesù di Nazareth. Infatti Gesù non ha mai parlato della dannazione eterna e non ha mai parlato nemmeno di sacramenti e cerimonie. Egli ha parlato dello spirito della verità e ci ha parlato di un Dio colmo di amore. E come abbiamo già accennato, ci ha anche detto: chi ascolta le mie parole e le mette in pratica è un uomo saggio, ed è questo che ci porta alla libertà. Se mettiamo veramente in pratica sempre più i suoi insegnamenti nella nostra vita quotidiana, e sono gli insegnamenti dell'amore per il prossimo e per la natura, diverremo liberi. Ciò ci fa sentire bene, ed è appunto la libertà che possiamo raggiungere sempre di più.
2: Ma com'è possibile che questo insegnamento meraviglioso che hai descritto, che ci parla di amore e di libertà e che rende liberi anche noi stessi, abbia potuto essere sostituito da una cosa terribile come la dannazione eterna? Come mai gli uomini hanno permesso che ciò avvenisse?
3: È proprio questa la domanda.
1: A quel tempo ciò che contava nella Chiesa non era in realtà la libertà del singolo. La Chiesa voleva trattenere i fedeli nelle proprie fila, voleva esercitare il proprio potere. Per questo non era importante che ognuno si potesse decidere liberamente per la fede in Cristo. Conosciamo molti fatti storici secondo i quali milioni e milioni di persone furono convertite con la forza e dovettero scegliere se divenire cattoliche e accettare la fede della Chiesa o essere uccise. Pensiamo per esempio alle crociate. Milioni di persone dovettero morire perché preferirono morire piuttosto che entrare a far parte della Chiesa cattolica. O pensiamo alle opere di cristianizzazione nell'America del Sud nel Medioevo.
2: E non possiamo dimenticare che chiunque riceve un figlio e lo porta dal sacerdote per farlo battezzare, in fondo compie a sua volta una conversione forzata, fa accettare una fede a un bambino piccolo che non è ancora in grado di distinguere da sé il bene dal male e di decidere se vuole entrare a far parte di questa comunità religiosa, dalla quale potrà uscire soltanto se accetta come conseguenza la dannazione eterna. Anche il battesimo dei bambini è quindi una conversione forzata.
1: Ed è in fondo contrario alla libertà dell'uomo e dell'anima.
2: In questo modo la Chiesa nel corso dei secoli ha legato a sé tantissime persone. Comunque ci sono sempre più persone che ora si liberano da questi insegnamenti, anche se soltanto pochi sono in grado di liberarsi dalla paura della morte. La maggior parte delle persone hanno paura del momento in cui il corpo fisico muore. Come mai?
1: Credo che gli uomini si rendano conto o sappiano di aver peccato nei confronti di Dio, ossia verso il prossimo, verso i 10 comandamenti, e quindi anche contro la natura, contro gli animali, contro la terra e in fondo la vita. E la vita è Dio. E questa è la sensazione che gli uomini hanno alla fine della loro vita.
3: Ciò significa che si fa sentire la coscienza e così ci rendiamo conto che tutti abbiamo una coscienza e ciò ci può essere d'aiuto nel corso di tutta la nostra vita per indicarci qual è la via giusta da seguire. In fondo si trova dentro di noi, è la scintilla divina che ci aiuta continuamente e verso la fine della nostra vita questa coscienza si fa forse sentire in modo anche più forte e ci rendiamo conto di aver sbagliato in alcune situazioni, di esserci comportati in modo sbagliato con i nostri genitori, con i figli, con i colleghi o con altre persone. Così abbiamo la possibilità di sistemare queste cose finché siamo ancora su questa terra. Non dobbiamo aspettare di arrivare nelle sfere di purificazione. Se riconosciamo queste cose già sulla terra e ce ne pentiamo, le possiamo sistemare qui e così la nostra anima diventerà più luminosa.
1: Una parte della vita che non ha paura di morire è la natura. Perlomeno finché non interviene l'uomo. Gli animali, le piante, i minerali vivono e sono parte della legge di Dio se non vengono cacciati o maltrattati. Con l'esempio di un albero, Gabriele ci spiega in un modo molto bello come avviene questo circuito della vita. Abbiamo preparato una registrazione che possiamo ora ascoltare insieme.
2: Potremmo prendere come esempio un albero. Un giovane albero che sta crescendo e non porta ancora frutti. Quando avrà raggiunto una certa maturità, porterà dei frutti di vita nell'estate. In primavera comincerà a preparare i frutti, in estate li farà maturare e in autunno li donerà. In autunno la linfa si ritira e in inverno c'è una certa calma, tuttavia si pensa soltanto che sia una fase di riposo, mentre in realtà la linfa si sta già preparando per la primavera e così l'albero può divenire molto molto vecchio e continua a donare, tuttavia dopo aver raggiunto una certa età dona sempre di meno. Come mai? Perché la vita dell'albero si ritira e prima o poi non darà più frutti. E può darsi che poi un giorno muoia. Tuttavia, dato che nessuna energia va perduta, la forza vitale rimane nell'albero. E l'albero ha portato frutti, buoni frutti, che ha donato alla terra e agli uomini. E noi uomini siamo un po' come quest'albero. L'anima entra nella dimensione terrena e l'uomo è ancora giovane e cresce. Dopo aver raggiunto una certa maturità, dovrebbe portare frutti spirituali. Man mano che l'età avanza, la vita si ritira poco a poco e l'anima che ha portato frutti di vita in veste terrena si libera dalla ruota della rinascita e fa ritorno nella casa del Padre. Questa è la vita anche per noi uomini, soltanto che noi non vogliamo rendercene conto perché ci leghiamo a cose esteriori. L'albero ritorna alla madre terra e la madre terra è una parte della vita della creazione che il Creatore ha donato a noi uomini affinché sulla terra possiamo imparare a ricevere da Dio e a donare da Dio, così come è nei cieli, ossia nel regno eterno. Così dovrà ridivenire anche sulla terra. Ciò significa che dovremmo purificarci per ricevere i doni di vita e per donare i doni di vita, per divenire puri e fare ritorno alla casa del Padre. Questo è il ciclo che il Padre desidera che seguiamo. Non vuole la ruota della rinascita, ma desidera che ci purifichiamo sulla terra, che impariamo a dare e ricevere, come in cielo, così in terra. È possibile che chi non lo impara ritorni sulla terra. L'albero lo ha fatto, e noi? Il fiore si è donato, mostrando la sua bellezza, fino a quando ha donato la propria vita alla terra, e tramite la terra, la madre terra, il fiore continua a fiorire nella sua bellezza, e noi dovremmo imparare a continuare a fiorire nel nostro essere eterno, nel regno di Dio.
1: Abbiamo ascoltato le spiegazioni di Gabriele in merito alla legge naturale del dare e ricevere. Ora forse in noi si presenta anche la domanda: perché non siamo rimasti in questo principio del dare e ricevere? Qual è stato il motivo del primo pensiero della caduta a causa del quale ci siamo allontanati da questa unità?
2: Sentendo questa domanda non si riesce quasi a credere che abbia potuto accadere una cosa del genere. Com'è possibile che un essere spirituale abbia voluto allontanarsi da questo amore e da questa armonia? Ciò è avvenuto per via del libero arbitrio. In base a questo libero arbitrio, un essere spirituale può pensare che vuole fare la propria volontà oppure che si compia la sua volontà. In un certo momento della creazione, alcuni esseri spirituali hanno quindi cominciato a pensare in modo contrario a Dio, volevano essere qualcosa di diverso, volevano essere di più di quello che erano, volevano immettersi di nuovo nella corrente originaria dell'energia divina e porsi in tal modo al di sopra di Dio. A causa di questi pensieri si sono quindi chiusi sempre di più verso questa fonte di energia primordiale. Hanno ricevuto sempre meno energia e ciò significa che sono divenuti meno luminosi, avevano meno energia e hanno così cominciato a cadere in basso. Si sono adombrati e in tal modo si è formata l'anima, della quale abbiamo parlato anche oggi, e quest'anima si è avvolta così tanto in questo atteggiamento contrario a Dio, mettendosi al di sopra di Dio, che infine si è incarnata nella materia, divenendo così un essere umano.
3: Prima hai chiesto com'è possibile che ci si voglia mettere al di sopra di Dio. Prendiamo però coscienza della nostra vita, com'è per noi. Ogni pensiero negativo è in realtà contro Dio e con ogni pensiero negativo ci poniamo quindi al di sopra di Dio. Quindi dovremmo chiederci: com'è possibile che io mi voglia mettere al di sopra di Dio, continuando così a rafforzare e ingrandire l'evento della caduta?
1: E non è così che lo facciamo senza pensarci molto, senza riflettere sul fatto che stiamo facendo esattamente ciò che è avvenuto all'inizio della caduta?
2: In fondo, come hai detto tu, non abbiamo bisogno di riflettere così tanto sulla caduta, dato che dovremmo renderci conto che con ogni peccato nei confronti della legge della vita ci rivolgiamo verso la caduta. Questa legge della caduta viene definita anche come legge di semina e raccolta che abbiamo creato noi uomini, e che non è stata creata da Dio, ma appunto da noi uomini stessi. Come possiamo spiegare questa legge di causa ed effetto? Come possiamo immaginarla e come agisce?
3: Potremmo per esempio anche immaginarci che i nostri pensieri sono pesanti, per esempio i pensieri rivolti contro il nostro prossimo. E in fondo è la stessa cosa di un pensiero contro Dio, dato che Dio si trova in tutti noi. Quindi ogni pensiero negativo, ogni pensiero con il quale vogliamo essere qualcosa di più, l'arroganza o altre cose del genere, tutti questi pensieri negativi sono pesanti. Diciamo spesso che abbiamo dei pensieri pesanti. Dio invece non è pesante, ma è assolutamente privo di peso, è leggero, è la libertà. Ci accorgiamo quindi che è una cosa completamente diversa, quindi se un pensiero è pesante non è divino e se diviene sempre più pesante ci allontaniamo sempre più da Dio. In questo modo si formano come degli involucri che con il passare del tempo formano l'uomo. Pertanto noi uomini siamo tutti un corpo formato da pensieri. I nostri pensieri ci segnano, determinano il nostro corpo e questo corpo tiene praticamente prigioniera la nostra anima, che in fondo porta dentro di sé il desiderio profondo di fare ritorno al Padre, e questi due aspetti si trovano allo stesso tempo in un essere umano.
1: E che cosa provocano poi i pensieri nell'anima? Come si fanno notare?
3: Massi ha già detto che si tratta di un corpo costituito da pensieri. Potremmo anche dire che formiamo una matrice. Con i nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni, diamo forma a una matrice nel cosmo materiale, come una specie di involucro energetico, un campo energetico, nel quale entriamo di nuovo dopo essere morti, ossia quando siamo di nuovo un'anima. Abbiamo quindi creato questa matrice del mondo materiale e attraverso di essa possiamo incarnarci di nuovo e assumere di nuovo un involucro umano, un corpo di pensieri, come hai detto tu.
2: Abbiamo parlato dei pensieri e prima anche della legge di seme raccolta. Molti conoscono questa legge dal punto di vista scientifico, nessuna energia va perduta. Come potremmo immaginarcelo, per esempio, se un pensiero negativo verso una persona, dove va poi questo pensiero? A chi provoca dei danni?
3: Avviene così che io invio questo pensiero verso il mio prossimo e a seconda di come egli percepisce, il contenuto di questo pensiero lo può raggiungere e lo potrà eventualmente influenzare. Ma la cosa più importante che tante volte certamente non teniamo presente è che i nostri pensieri, ossia il nostro contenuto, segnano noi stessi. Per esempio, se ho pensieri di odio verso i miei simili, questi contenuti, questo odio, entra nella mia anima e la segna. Quando poi passo nelle sfere dell'aldilà, ossia quando muoio, verrò di nuovo attirato dai livelli nei quali si trova questo odio, dove si trovano altre anime che sono a loro volta ricolme di odio. Mi ritroverò quindi insieme ad altri che sono simili a me. Vengo sempre attirato da ciò che io stesso ho immesso in me. Questo è un aspetto di semina raccolta. Ciò che semino ricade di nuovo su di me, sia come uomo, sia come anima.
1: Allora ciò che è inciso nell'anima viene determinato dall'anima stessa ed è un aspetto di semina raccolta che continua ad agire fino a che riconosciamo ciò che abbiamo seminato dagli affetti che raccogliamo, oppure riconoscendo noi stessi con la forza del Cristo che ci dà la forza di sistemare, di pentirci, di porre rimedio nel caso in cui lo possiamo fare. Fino a che non abbiamo sciolto ciò che abbiamo causato noi stessi, siamo soggetti alla legge di semina e raccolta, e questo è ciò che è inciso dentro di noi.
3: Mentre stavi parlando di queste cose, mi è venuto il pensiero che spesso i popoli di questa terra non riescono a far pace per generazioni. Se ci immaginiamo che alcuni paesi combattono gli uni contro gli altri in guerre con omicidi e persecuzioni per generazioni, ciò significa che questa matrice che prende forma sia nelle sfere di purificazione sia sulla terra. Questi uomini vivono quindi in questo ambiente di odio e di persecuzione ed entrano di nuovo nella matrice sulla terra per continuare a coltivare lì i loro aspetti del passato, per uccidere di nuovo, per vendicarsi. In merito a queste cose Gesù ci ha detto proprio questo aspetto rivoluzionario: porgetevi la mano, perdonate i vostri nemici, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono. In questo modo si potrebbe fermare questo ciclo che sembra essere infinito, perché non si riesce a trovare pace, perché le anime continuano ad entrare nella stessa vibrazione e questa terribile ruota della rinascita. Sarebbe quindi una possibilità per riuscire a cambiare qualcosa. Gesù ci porge la mano e dice: fate pace, sistemate.
2: Se però guardiamo ciò che avviene in questo mondo, tutte le crudeltà e tutte le negatività che accadono, il modo in cui gli uomini si trattano a vicenda, oppure come si comportano anche con la natura e con il mondo degli animali, qualcuno pensa: ma perché Dio non interviene? Molte persone si pongono questa domanda: com'è possibile che Dio permetta queste sofferenze? Sappiamo che Dio ci ha dato il libero arbitrio. Ora Gabriele ci spiega perché Dio non ci toglie questo libero arbitrio sulla base di un esempio molto chiaro. Ascoltiamo ora insieme la registrazione. Facciamo un esempio. Pensiamo ad una coppia di genitori che ha acquisito una grande proprietà. Ora questa coppia di genitori dice: lascio ora in eredità queste proprietà a mio figlio o a mia figlia. Quindi intesteranno la loro proprietà al figlio o alla figlia, che sono quindi poi gli eredi della proprietà. A chi appartiene ora questa proprietà? Ai genitori oppure al figlio o alla figlia? Appartiene all'erede. E Dio nostro Padre ha dato in eredità ad ognuno tutto l'infinito, e da ciò risulta l'unità degli esseri divini. Ogni essere divino è erede di tutto l'infinito puro. Dobbiamo prenderne coscienza. Tutto l'infinito puro. Quindi ogni essere divino è uguale davanti a Dio nostro Padre, perché ogni essere divino possiede tutta l'eredità, tutto l'infinito, l'infinito puro. E da questo infinito puro Dio ha creato anche il nostro corpo divino. Esso è legge universale compressa, essere compresso, e quindi è eredità compressa dell'infinito puro. E Dio dovrebbe ora forse decidere le cose dopo che ci ha lasciato tutto in eredità? Di conseguenza, quali eredi abbiamo il libero arbitrio di fare o non fare ciò che dovremmo? Se facciamo ciò che è la nostra eredità, la legge divina dell'amore, della vita, la libertà e l'unità, allora faremo ritorno alla casa del Padre come eredi del regno di Dio. Se non lo facciamo, i nostri pensieri e il nostro comportamento saranno pesanti e cercheremo continuamente un nuovo involucro umano. Dio non può intervenire proprio perché noi siamo gli eredi, eredi di tutto l'infinito. Se l'uomo vuole pensare secondo la propria volontà e in tal modo agisce contro la sua vera eredità eterna e divina, in tal modo creerà delle cause. E queste cause sono colpe che costituiscono a loro volta ciò che è inciso nell'anima. Quindi Dio non interviene e non può nemmeno intervenire, perché noi siamo eredi dell'infinito, dell'essere puro ed eterno.
4: Ja, liebe
2: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, abbiamo ascoltato come Gabriele ci ha spiegato in modo molto chiaro che ogni uomo è un erede dell'infinito, e se mi immagino questa cosa comprendo in modo molto più chiaro anche quanto sta scritto nella Bibbia con le parole sottomettete la terra. Gli uomini lo hanno sempre inteso nel senso che la terra può essere sfruttata e maltrattata, ma se ora riferiamo tutto ciò alla nostra eredità, allora anch'essa è una parte della nostra eredità, e quindi noi avremo il compito di trattare in modo responsabile questa eredità anche nei confronti di colui che ce l'ha donata, quindi verso Dio, nostro Padre.
1: Certo Petra, se siamo eredi dell'infinito puro, abbiamo anche la responsabilità di vedere e di fare attenzione a ciò che facciamo e a come ci comportiamo, se siamo per la nostra eredità o se agiamo contro di essa. E nessuno ci può togliere questa responsabilità, poiché ognuno ha ricevuto, per così dire, individualmente la propria parte ed è quindi responsabile per ciò che ha ereditato.
2: Nelle spiegazioni di Gabriele abbiamo sentito in modo molto chiaro che Dio non può intervenire perché ci ha dato il libero arbitrio, ma che possibilità ha Dio di aiutare noi che siamo i suoi figli della caduta?
1: Certo, Dio ci ha aiutati e continua ad aiutarci, tuttavia non ci aiuta togliendoci il libero arbitrio. Il libero arbitrio ci è stato donato, è un dono divino del Creatore Eterno e resteremo sempre liberi, tuttavia è intervenuto inviandoci il suo amore. E in che forma si è impersonificato il suo amore?
3: Si è personificato in Gesù di Nazareth, nel quale era incarnato il co-regnante dei cieli, il Cristo. Quindi Dio ci ha inviato suo Figlio per aiutarci, per darci la possibilità di fare ritorno in questa patria. E con la sua morte in croce sul Golgota avvenne un evento di portata cosmica. Una parte dell'eredità del Cristo proveniente dalla patria divina si ingenerò nella nostra anima. In tal modo fu fermata la caduta e per questo abbiamo anche la forza per far ritorno alla casa del Padre con il suo aiuto, con l'aiuto del Cristo in Lui, quindi ci aiuta.
1: E l'aiuto più grande è anche nelle parole che Egli ci ha detto. Io sono la via, la verità e la vita. Si può vedere questo messaggio in tutta la sua vita. Egli non ha mai detto che la Chiesa è la via, la verità e la vita. Egli ha detto, io sono la via, la verità e la vita. Ciò significa che la via non può essere nelle chiese, non ci può essere lì nemmeno la verità nella vita.
3: Adesso si potrebbe pensare che deve essere molto difficile liberarsi da tutti questi legami qui sulla terra. Com'è questa via? In fondo si può riassumere nella regola d'oro che dice non fare agli altri ciò che non vorresti fatto a te. Oppure fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. E questa regola d'oro che conosciamo in questa forma è antichissima. Dio ha inviato non solo Gesù di Nazareth, ma ha inviato continuamente profeti, uomini e donne spirituali e illuminati, ed essi ci hanno continuamente portato questa legge dell'amore per il prossimo. Vorrei citare brevemente che Zarathustra aveva già detto 1000 anni prima del Cristo: la natura umana è buona soltanto se non fa agli altri ciò che farebbe male a se stessa. Non fare nemmeno agli altri ciò che farebbe male a te. E anche Maometto disse, nessuno di voi è un fedele fino a che non augura al proprio fratello ciò che desidera per se stesso. Si tratta in fondo dell'insegnamento dell'unità che potrebbe collegare tutti gli uomini tra loro. L'insegnamento dell'unità è Dio, Dio è la vita e l'unità nella vita.
2: È una prospettiva molto bella di come potrebbero essere le cose, però ora vorrei ritornare a un punto che mi occupa. Abbiamo parlato della caduta e anche di come Dio ci può aiutare, ma non ho ancora capito bene che scopo ha avuto tutto ciò, che cosa volevano raggiungere gli esseri della caduta, quali erano le loro mete.
1: In fondo volevano essere come Dio. Aspiravano all'essere puro che Dio ha creato e che ha vivificato con tanti esseri spirituali che Egli ha contemplato e creato. Volevano dissolvere di nuovo questo regno spirituale, volevano far confluire tutto di nuovo nella corrente primordiale in modo che non esistesse più alcuna forma.
3: Quindi volevano essere loro

0: Paralleli sono veramente spaventosi. Sappiamo che con la manipolazione genetica la scienza moderna cerca di cambiare le informazioni genetiche, ossia la sostanza basilare della materia per la nostra vita. Si afferma addirittura di voler creare una nuova vita. La scienza cambia il genoma, ossia le informazioni genetiche, suddividendole in tante parti per poi ricomporle. Ci sono addirittura scienziati che affermano di voler migliorare la creazione. Essa è perfetta, mentre noi uomini non siamo perfetti. E ora la scienza afferma di voler migliorare la creazione, di voler creare nuova vita.
1: Con la manipolazione genetica, ma la scienza da dove prende i geni?
0: Sappiamo che sono elementi che sono stati donati da Dio e che si trovano nella natura. Noi siamo una parte della natura e quindi in fondo lavoriamo con gli elementi basilari che sono stati creati da Dio.
1: Essi si servono quindi sempre degli elementi basilari della natura, donati dal Creatore, per creare una realtà alterata. E questa realtà alterata crea continuamente la legge di semina e raccolta, e l'umanità non potrà fare a meno di raccogliere ciò che lei stessa ha seminato. Ossia questo voler essere migliore di Dio, voler migliorare la creazione, così come la teologia crede di dover correggere gli insegnamenti di Gesù il Cristo, anche la scienza crede di dover intervenire nella creazione di Dio o nella legge di semina e raccolta, cercando di correggere o di alterare ciò che in origine era previsto diversamente. Ma il Cristo è venuto, ci ha portato alla redenzione e ci ha detto che sorgerà un nuovo cielo e una nuova terra. Ed Egli sta edificando questo nuovo cielo e questa nuova terra.
0: Credo che si possa soltanto consigliare a tutti coloro che sono convinti di dover correggere o migliorare la creazione, che in fondo si tratta di migliorare se stessi, di correggere la propria volontà, il proprio modo di pensare e di comportarsi. Infatti questo pensiero di voler correggere tutto è in fondo la nostra eredità negativa che ci rende le cose difficili, che ci attira di nuovo verso la terra e con la quale non potremo mai fare ritorno alla casa del Padre. Tuttavia, nel profondo della nostra anima c'è l'eredità universale che noi dovremmo sviluppare di nuovo, migliorando appunto noi stessi, correggendo il nostro modo di pensare e di comportarci. E Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ci ha mostrato con il suo esempio come possiamo migliorarci in questa vita. E oggi ci indica anche come possiamo percorrere noi stessi la via che conduce alla coscienza cosmica. Cari amici all'ascolto, se questo vi interessa, vi consiglio un libretto nel quale potrete leggere tutto in modo dettagliato, che ha il titolo La via verso la coscienza cosmica, felicità, libertà e pace. Questo per tutti coloro che desiderano saperne di più sulla via che ci permette di migliorare noi stessi.
2: Credo che ciò che hai detto sia veramente importante. Abbiamo avuto Gesù di Nazaret che ha ingenerato la scintilla nella nostra anima e ci ha portato gli insegnamenti per far ritorno al Padre. Nella nostra epoca abbiamo Gabriele. L'umanità ha sempre avuto profeti, tuttavia è l'uomo stesso che deve percorrere la via. Nessuno ci porta nella casa del Padre. Possiamo percorrere la via con la luce che i profeti e gli uomini e donne spirituali ci hanno portato nel corso dei secoli. Gesù ci ha portato ancora una volta una luce, ma adesso dobbiamo fare noi stessi i passi su questa via.
1: Tutto ciò non vale soltanto per una categoria di persone che sono cattoliche o luterane, mentre tutti gli altri sarebbero dannati. Il Cristo ha portato la redenzione per tutti gli uomini e tutte le anime, e per questo la dannazione eterna non esiste.
2: Lo possiamo leggere anche nella Bibbia delle chiese stesse. Uno dei loro santi, San Paolo, afferma in una lettera dal quale cito ora: è nobile con piacere a Dio, nostro Salvatore, la cui volontà che tutti gli uomini vengano salvati e giungano a riconoscere la verità. Addirittura Paolo, un maestro della Chiesa e santo, afferma che non esiste la dannazione eterna e che tutti gli uomini faranno ritorno alla casa del Padre. La Chiesa esercita il proprio potere sulle persone che non hanno il coraggio di pensare con la propria testa.
0: A questo punto però mi chiedo che cosa ha a che fare tutto ciò con la teologia cattolica e luterana. Perché dicono sempre che la Bibbia sarebbe la parola di Dio se poi non fanno ciò che vi sta scritto, ne traggono solo ciò che fa loro comodo, però quando si tratta di cambiare qualcosa nella propria vita, ciò viene ignorato e viene tacciuto ai fedeli. Per questo mi chiedo perché si dà così tanta importanza.

0: alla Bibbia se poi non si prende sul serio ciò che vi sta scritto.
1: 2000 anni fa Gesù disse ai sacerdoti: non entrerete nel regno dei cieli e impedite di entrarvi anche a coloro che desiderano entrare. In questo vedo un'analogia, ossia che le chiese in realtà non vogliono che entriamo nel regno dei cieli. Dicono: questi sono i nostri insegnamenti e voi dovete essere parte della nostra istituzione, ma siete dannati in eterno. Non esiste alcuna salvezza senza di noi. Gesù invece ha detto: i 10 comandamenti e i miei insegnamenti vi rendono liberi. Fate ritorno a casa dove il Padre vi attende con tutto il suo amore, a braccia aperte. C'è una differenza così grande, un insegnamento diametralmente opposto che la Chiesa ci porta, tanto che si dovrebbe dire: perché gli uomini non si rendono conto di ciò che sta accadendo?
0: È proprio questa la domanda: perché gli uomini non si rendono conto di essere ingannati dalle Chiese? Com'è possibile?
1: Ci sono diversi motivi, uno dei quali è sicuramente che non si prendono il tempo di leggere loro stessi il loro libro sacro, la Bibbia. Leggendo la Bibbia si riconoscerebbe subito una contraddizione, ovvero che nell'Antico Testamento si parla spesso del Dio vendicativo, di un Dio che è in fondo contro gli uomini o contro determinate persone, che esorta il suo popolo a condurre guerre contro altri popoli. Se poi invece leggiamo il Nuovo Testamento, troviamo il Dio dell'amore che ci è stato portato da Gesù di Nazareth. Se valutiamo queste cose, ci accorgiamo che ci sono tante contraddizioni, ma per farlo bisogna leggere questo libro. E il Dio vendicativo non esiste, non è il Dio di cui ci ha parlato Gesù di Nazareth. Il Dio vendicativo è la vendetta della casta sacerdotale che ha attribuito tutto ciò a Dio, nostro Padre.
0: La cosa sorprendente è che gli uomini non soltanto non leggono il Vangelo di Gesù, ma non si interessano nemmeno per il catechismo. Non va quasi più nessuno in chiesa. Ci sono ancora solo poche persone che vanno ancora in chiesa, e questo in tutto il mondo, non solo in Germania. In fondo è sorprendente. Non si può affermare che siano dipendenti dalla chiesa, dato che non vanno in chiesa. Da che cosa dipende?
2: Credo che un motivo sia anche che la massa degli uomini vive la giornata con indifferenza, senza chiedersi da dove proviene la parte più profonda della mia anima, da dove provengo io e dove sto andando. Esiste un regno di Dio? E se esiste, dove va la mia anima?
0: Credo che uno dei problemi più grandi sia proprio che solo poche persone hanno imparato a pensare in modo autonomo, ad esaminare in modo analitico le cose e a chiedersi poi da dove provengo e dove vado. Cari amici all'ascolto, se volete, provate a porvi queste domande, e se lo desiderate, se volete esaminare a fondo gli insegnamenti ecclesiastici, se volete mettere in questione tutta la struttura basata sull'ignoranza ecclesiastica del potere, prendete in mano il discorso della montagna che ci è stato donato da Gesù, oppure i 10 comandamenti che abbiamo ricevuto da Dio, e confrontateli con gli insegnamenti della Chiesa. Vi potrà essere sicuramente di aiuto.
2: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, un bel compito potrebbe essere quello di parlare in famiglia, con i nostri conoscenti o con i colleghi di lavoro, e chiederci da dove veniamo e dove andiamo. Sicuramente troverete risposte per alcune domande, ma non per tutte. Se volete, scriveteci e raccontateci dei vostri colloqui. Saremo contenti di ricevere le vostre lettere.
0: E se desiderate leggere un libro per rispondere a queste domande, al termine di questa trasmissione vi possiamo consigliare un libro che ha lo stesso titolo di questo programma, ossia Vivere e poi da dove vengo, dove vado. In questo libro troverete risposte a molte domande di cui oggi non abbiamo potuto parlare in modo del tutto esauriente, dato che non abbiamo abbastanza tempo a disposizione.
2: Quindi non vogliamo vivere alla giornata, come abbiamo sentito, bensì utilizzare la giornata. Speriamo di avervi dato alcune indicazioni per la vostra vita e saremo felici se ci seguirete anche nella prossima trasmissione. Arrivederci.

0: Guten Morgen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e care ascoltatrici. Com'è la vostra mattinata? Come vedete la vostra giornata già al mattino? Forse qualcuno dice: ah, che giornata! Perché pensate così della vostra giornata? Perché arrendersi già al mattino? Sapete che cosa vi porterà veramente questa giornata? Non è qualcun altro che ci porta le difficoltà e i problemi, ma siamo noi stessi che ci siamo creati queste difficoltà e la giornata, la nostra giornata, ce le indica di nuovo.

0: Es sind unsere eigenen Gedanken, die auf
1: sono i nostri pensieri che ricadono su di noi. I pensieri futili e privi di amore, i pensieri che recano danno ai nostri simili e che noi abbiamo pensato, i pensieri che si occupano dei nostri vantaggi, ma anche i pensieri con cui denigriamo gli altri, i pensieri con cui abbiamo dato importanza a noi stessi, o forse anche pensieri con i quali siamo stanchi della nostra vita.

0: Sono quindi i nostri pensieri negativi, i pensieri dell'ego che noi stessi abbiamo pensato un giorno e che ora la nostra giornata ci rispecchia, poiché tutte queste cose vibrano nell'atmosfera, sono memorizzate nel nostro conscio e nel subconscio, nella nostra anima e anche negli astri. Con gli aspetti che abbiamo immesso siamo in comunicazione con ciò che appartiene a noi stessi. Che cosa serve quindi dire che giornata?
1: Was für ein Tag?

Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, ognuno di noi è quindi posto nella propria giornata per sistemare e quindi per elaborare ciò che lui stesso ha immesso precedentemente, sia in questa vita, sia in una delle vite precedenti. Ciò che non è stato sistemato si ripresenta continuamente. Se lo osserviamo bene, ogni giorno è un mondo diverso, una vita diversa. Avete già riflettuto su questo? In base a ciò che noi abbiamo immesso nella nostra anima e negli astri, ricade su di noi ciò che è previsto per oggi, ciò che dovremmo sistemare in questa giornata. Siamo noi stessi che diamo forma alla nostra vita umana. E in base a come le diamo forma giorno per giorno, essa ricade su di noi.

ogni giorno racchiude altre immagini per noi nelle quali ci muoviamo. Questa è la nostra vita personale, la vita dell'ego, ma non è la vita divina, che significa muoversi nella corrente di Dio alla quale dovremo anelare.

Noi uomini viviamo e ci muoviamo nelle immagini del nostro ego, nella nostra legge personale, nel nostro egoismo. Il mondo divino, che è la nostra vera patria, si muove nella legge eterna, nel sole dell'amore altruistico e della giustizia. L'io sono guida, mentre il basso ego ci manovra. Per questo ogni giornata si mostra in modo diverso. Una giornata porta gioia, l'altra giornata porta tristezza, sempre in base a ciò che noi abbiamo immesso nel nostro conscio e nel subconscio, nella nostra anima e negli astri. Il Cristo desidera liberarci dalle nostre giornate umane. Con Lui possiamo cambiare il nostro modo di pensare. Prendiamo coscienza dell'amore di Dio. Prendiamo coscienza della vicinanza del Cristo. Affidiamoci a Lui e creiamoci in noi, in tutto ciò che ci circonda, un'immagine divina, ossia che siamo avvolti e compenetrati dalla corrente dell'amore e che Dio ci ama sempre, che Egli è nostro Padre ed è la nostra eterna patria, che Egli tiene libere le dimore dei cieli fino a che faremo ritorno a Lui.

0: Lassen wir uns von diesen inneren Eindrücken motivieren.
1: Facciamoci motivare da queste impressioni interiori e così diverremo sempre più stabili. Grazie alla motivazione interiore che proviene dallo spirito di nostro Padre, diverremo forti, diverremo più sicuri per trasformare con il Cristo la nostra vita dell'ego nella possente vita dell'Io sono. E così riusciremo anche a liberarci a poco dai nostri aspetti personali, dagli aspetti umani, dalla debolezza, dal peccato. Ci rafforziamo e sappiamo che possiamo superare ogni contrarietà con il Cristo. E se si presentano ore in cui c'è difficile farlo, dovremo prendere coscienza di questa immagine interiore, di questa immagine di speranza, di amore di nostro Padre, di pace e di protezione in Lui. Grazie a questa immagine positiva e conforme alla legge della vita, che è come un'invocazione a Dio per chiedergli aiuto e di assisterci, Egli ci darà anche aiuto e ci assisterà e supereremo le situazioni insieme a Lui. Così ci rafforziamo in Dio. Non ci appoggiamo più ad altre persone, ma invochiamo Dio e troviamo sostegno in Lui. Se ci orientiamo continuamente sul Signore in questo modo, ben presto sperimenteremo il possente Io sono, la corrente che ci pervade. E ci muoveremo sempre più in questa corrente, poiché siamo divenuti sicuri che Dio ci aiuta.

0: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Cari ascoltatori, care ascoltatrici, auguro anche a voi di fare questa esperienza. E così, verso mezzogiorno, quando riguarderete la vostra mattinata, potrete dire: sì, ho potuto sperimentare la sua guida in alcune situazioni e percepire il suo aiuto. E così lo potrete ringraziare con una breve e profonda preghiera e ringraziare forse anche per ciò che non è ancora riuscito così bene. Riproponetevi fermamente di migliorare in futuro e anche durante il pomeriggio sperimenterete di nuovo la sua guida. Dio è presente. Lo percepite nella vostra giornata. Per questo anche di sera, quando concludete la giornata dopo il lavoro, ringraziate Dio, vostro e nostro Padre, e ditegli che cosa volete fare in modo migliore domani. E così potrete essere certi che Egli vi aiuterà. Vi auguro di tutto cuore una giornata nella sua guida e l'esperienza della vicinanza di Dio. Un saluto in Dio. Gott zum Gruß.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott lässt sich finden.
1: Dio si può trovare. Dove?
0: In jedem von uns, im
1: in ognuno di noi, nel profondo della nostra anima.
0: Viele Menschen sind sich selbst fremd.
1: Molte persone sono ancora estranee a se stesse perché non conoscono se stesse.
0: Denken wir über Folgendes nach.
1: Riflettiamo su ciò.
0: Die Befremdung kommt von
1: l'estraneità deriva da estraneo.
0: Jeder ist jedem fremd.
1: Ognuno è estraneo all'altro. Perché ognuno è il prossimo di se stesso e quando parla esprime solo se stesso. Per questo motivo trasmettiamo al nostro prossimo un'impressione di estraneità. Apriamoci al bene che è Dio. Scrutiamo nel profondo dei nostri sentimenti, sensazioni, pensieri e parole per capire che siamo estranei a noi stessi, perché nei nostri comportamenti vibrano associazioni strane che in fondo rispecchiano noi stessi. Vi auguro di trovare voi stessi nell'interiore per essere liberi e felici dall'interiore. Vi auguro una giornata di successo spirituale. Gabriele.

0: Neunte Bewusstseinserschließung.
1: Nono testo per dischiudere la coscienza. Io dischiudo la mia coscienza per la via verso l'interiore, verso il sé divino. Per raggiungere l'ampliamento della coscienza dell'anima e l'unità con il Cristo.

respira coscientemente. Lascia che il respiro venga e vada. Nel farlo, dona all'eterna coscienza, a Dio, i pensieri che ancora ti occupano.

Respira e svuota il tuo recipiente, rimettendo tutto ciò che ancora ti occupa a Dio, all'eterna luce promettente, alla fiamma che assorbe tutte le impurità, trasformandole in energia edificante. Svuota il tuo recipiente dal modo di pensare umano e mantienilo anche libero e puro per la forza dell'amore che vi vuole affluire. Liberati con il respiro dicendo: il Cristo è in me. Cristo vive dentro di me. Cristo, purificami. Desidero essere libero per te, per la tua irradiazione. Caro fratello, cara sorella, inspira ed espira e sappi che il Cristo ti libera. Rimetti a Lui ogni cosa. Abbi fiducia. Deponi ogni cosa ai Suoi piedi, nella fede che tutto è bene.

0: Last des Alltags.
1: Lascia a Lui il peso della vita quotidiana, le tue preoccupazioni e tutti i pensieri umani. Sii libero. Il Cristo ti libera da tutti gli aspetti umani. Io sono libero. Afferma la libertà in te. Afferma la libertà in te. Ora respiri liberandoti. Inspira ed espira. Inspira ed espira. Respira.

Ora dirigi le tue sensazioni verso il quarto centro di coscienza, verso la forza redentrice. Qui ti soffermi. Rimani nel silenzio. Dio ti accoglie. Rimani nel silenzio. Dio ti accoglie.

0: Ora sei silenzioso.
1: Du bist nun in Harmonie.
0: Sei ora in armonia.
1: Du bist im Einklang.
0: Sei in sintonia con l'infinito.
1: Gott nahm dich auf.
0: Dio ti ha accolto.
1: Friede durchströmt.
0: La pace ti pervade.
1: Deine Gedankenwelt.
0: Il mondo dei tuoi pensieri si è ritirato.
1: Du bist nun Kraft.
0: Ora sei forza della sua forza
1: und Liebe
0: e amore.

pervaso dal suo amore e dalla sua armonia. Bussi ora alla porta del quinto centro di coscienza, tramite il quale scorre la pazienza di tuo padre. Dio ti aiuta a diventare paziente. L'impazienza è l'inizio di tutti i mali. Pensa o esprimi ora consapevolmente: io affermo la pazienza in me. Io sono paziente, senza essere indolente. Io sono concentrato e orientato su ciò che è essenziale. Metto ordine nella mia vita. Ciò che faccio, lo faccio in modo totale. Questa è concentrazione. La concentrazione orientata spiritualmente racchiude in sé la pazienza. Io sono spiritualmente concentrato. Ciò che faccio, lo faccio in modo totale, con la forza universale in me.

Con le sensazioni mi reco ora nel settimo centro di coscienza. Affermo la misericordia, la vita altruistica in me. Io sono misericordioso. Io sono altruista. Io sono gioioso nell'azione. Affermo dentro di me la misericordia, la comprensione altruistica per gli altri.

partendo dal settimo centro di coscienza, che è il centro della misericordia, accompagno con le mie sensazioni l'eterna corrente fino al centro di coscienza dell'ordine e al bacino di raccolta spirituale. Nel settimo centro di coscienza espiro, lì respiro consapevolmente e prendo coscienza della misericordia divina.

nel quarto centro di coscienza, nella luce redentrice. Inspiro. E mentre continuo a respirare, affermo la fiamma del Cristo, la redenzione dentro di me.

nel terzo grado di coscienza, espiro. Continuo a respirare e mi rivolgo alla sapienza divina affinché illumini il mio intelletto e mi faccia diventare saggio, poiché anch'io sono un figlio dell'amore, della misericordia, della pazienza, della serietà e della sapienza. Con le sensazioni passo al secondo centro di coscienza, dove inspiro ed espiro. Rimetto la mia volontà alla volontà di Dio per divenire espressione della sua volontà. Respiro.

0: Bewusstseinszentrum.
1: Nel centro di coscienza più basso, nella prima fonte della forza, espiro. Respiro consapevolmente ed affermo l'ordine nella mia vita, nei miei pensieri e nelle mie sensazioni.

0: Leben.
1: Metto ordine nella mia vita.
0: Ich bejahe das Licht im Zentrum der Ordnung.
1: Affermo la luce nel centro dell'ordine.
0: Durch die Kraft Christi spreche ich alle Organe.
1: Attraverso la forza del Cristo richiamo tutti gli organi, le cellule, gli ormoni e le ghiandole che sono collegati con questo centro. La luce del Cristo si irradia nel bacino. Irradia la vescica e gli organi genitali. Tutti gli organi dell'addome vengono irradiati dalla luce del Cristo, dalla fiamma della salvezza che opera in ogni cosa in base alla legge di causa ed effetto.

Nel nome del Cristo richiamo le mie cellule, gli organi, gli ormoni e le ghiandole, dicendo: il Cristo guarisce. Risvegliatevi, figli e figlie del mio corpo, ed accogliete con gratitudine il nutrimento, la luce del Cristo.

L'amore del mio Redentore mi guarisce, mi rinforza e mi fortifica. Luce della sua luce irradia il bacino. Luce della sua luce si diffonde nelle gambe. Dilata le arterie e i capillari. La luce si effonde nei piedi, nelle dita dei piedi. Risplende nelle piante dei piedi e porta la vita in tutte le cellule, in tutti gli atomi, in tutti i muscoli. Io affermo le forze spirituali di guarigione dentro di me. Affermo che il mio addome e le mie gambe si rinforzano. Affermo che le vene si rinforzano e che la circolazione sanguigna è sana. Affermo le forze nei miei piedi, in ogni singolo dito, nella pianta dei piedi.

La vita di Dio pulsa dentro di me. Le energie vivificanti fluiscono verso l'alto ed intensificano il circuito spirituale. La luce della divinità scorre più intensamente nell'anima e nel corpo.

circondato dalla sua forza, elevato e compenetrato dalla sua energia. L'energia di Dio dona a tutto l'organismo freschezza, serenità, risolutezza e distacco dai pensieri quotidiani. Io sono libero. In me arde la luce. Io sono sano. Io sono un figlio di Dio. La vita, Dio, pulsa in ogni cellula, vibra in ogni organo.

mette ordine negli ormoni e nelle ghiandole. Nella sua luce tutto è in perfetto ordine. Io sono la vita. La corrente primordiale mi pervade con il suo alito. Mi ristora e mi avvolge nel suo amore. La vita quotidiana è lontana da me. Libero, sintonizzato sulla coscienza del Cristo, riaccompagno con le sensazioni la corrente di vita verso l'alto. Nel primo centro di coscienza, il centro dell'ordine, inspiro. Nel secondo centro di coscienza, espiro. Nella terza fonte di energia, inspiro. Nel quarto centro di coscienza, espiro. Nella quinta fonte di energia, inspiro. Nel sesto centro di coscienza, espiro. Nella settima fonte di forza, la misericordia, inspiro. Qui mi soffermo e, respirando, entro con le sensazioni nel settimo centro. Respiro. La porta che immette nel cuore di Dio è spalancata. Io sento di essere spirito del suo spirito, amore del suo amore. Respiro l'alito di Dio. Respiro in modo ritmico ed armonioso. Sono tutt'uno con l'armonia universale, con Dio. Leggero e vibrante, affermo l'assoluto in me e affermo di essere un figlio di Dio. Con le sensazioni varco la soglia che immette nel Santissimo. Con le sensazioni mi inginocchio davanti all'Eterno. Luce bianchissima e purissima fluisce verso di me. Affermo la luce primordiale, la divinità dentro di me. Io sono divino. Io sono un figlio dell'Altissimo.
avvolto dalla forza primordiale, dalla luce bianca e radiosa, ringrazio per la forza, per l'amore e la sapienza. Ringrazio per la protezione, per la speranza e la fiducia. Ringrazio per essere stato rinforzato interiormente.

0: La nuova epoca che è alle porte, l'era del rinnovamento della coscienza.
1: Liebe Mitmenschen,
0: cari amici, cominciate la vostra giornata nella coscienza delle parole del Cristo Dio. Io, il Cristo, rinnovo ogni cosa. Fate parte anche voi dell'epoca del rinnovamento? Se è così, allora la vostra giornata di oggi sarà la vostra giornata. E la vostra giornata sarà sotto il segno del rinnovamento, ossia del cambiamento del vostro attuale livello di coscienza.

0: Ihr neuer Tag.
1: La vostra nuova giornata. Questa mattina inizia la vostra nuova giornata. I segni indicano un rinnovamento della coscienza, vale a dire un cambiamento positivo dell'attuale livello di coscienza. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, prima di tutto, un buon giorno. Se volete, salutate insieme a me la nuova giornata. Buongiorno, nuova giornata.

0: Sì, via alle,
1: voi, noi tutti, siamo stati posti di nuovo nella nostra giornata, ognuno nel proprio giorno. Siete pronti per accettare la vostra giornata? Ogni giornata vi porta solo una parte degli aspetti personali che avete immesso nel vostro conscio e nel vostro subconscio, nella vostra anima e al di là di essa, nelle costellazioni planetarie corrispondenti, nel cosmo materiale e nel cosmo di sostanza sottile. Questi aspetti della legge valgono per ogni uomo, per tutti noi. Voi, tutti noi, abbiamo quindi creato una fonte di memorizzazione. Voi e tutti noi l'abbiamo creata con i contenuti dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, pensieri, parole e azioni, per esprimerlo nell'insieme con il nostro comportamento quotidiano. Quindi ogni giorno nella vostra, nella nostra vita terrena è stata la vostra giornata, il giorno di ognuno. Ciò che si presenta oggi in questa giornata proviene dalle giornate precedenti della vostra esistenza terrena, quindi dalla vostra fonte personale di memorizzazione, e questo vale per ognuno di noi. Oggi si presenta a ognuno di noi ciò che siamo noi stessi, positivi e negativi, anche se il fattore decisivo è il contenuto del nostro comportamento, e questa è la vostra parte, la nostra parte. Forse ora penserete: ciò che si sta dicendo lo posso sopportare soltanto dopo aver bevuto un sorso di caffè. Allora prendetelo, per piacere. Interrompiamo brevemente questa mano che vi viene offerta per la nuova giornata e vi accompagniamo con un po' di musica per la vostra colazione, mentre voi eventualmente riflettete su ciò che avete appena sentito. Poi continueremo per vedere la giornata sotto la luce giusta e, se possibile, per affrontarlo in modo giusto.

0: Was riet uns unser großer Lehrer Jesus von Nazareth?
1: Che cosa ci ha consigliato il nostro grande maestro Gesù di Nazareth? Ciò che vuoi che gli altri facciano a te, fallo tu per primo a loro. Detto in altre parole, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Questi insegnamenti oggi hanno validità più che mai se si prende coscienza che la nuova epoca che è alle porte è la nuova era, l'era del rinnovamento della coscienza. Tutto ciò che è vecchio, le brutalità di diverso tipo che hanno segnato e segnano ancora questo mondo passeranno. Molte persone percepiscono un nuovo stato d'animo e decidono: non si può andare avanti così. Se siete disposti ad applicare questa affermazione su voi stessi, sul vostro comportamento che avete avuto fino ad ora, allora la vostra vita già oggi avrà una piccola svolta. Non si può andare avanti così. Può significare anche per voi e per tutti noi: oggi inizio a cambiare me stesso. Oggi considererò tutto ciò che la giornata mi porta nella consapevolezza delle parole di Gesù che disse: io rinnovo ogni cosa. Per me, come essere umano, ciò significa che io, l'uomo, oggi miglioro. Con l'aiuto di Dio inizio a diventare una persona nuova per la nuova era. Ora è il momento di iniziare la giornata in modo nuovo. Siete preparati anche con le parole di Gesù che ognuno di noi può riferire a se stesso, riproponendosi: io, l'uomo, rinnovo ogni cosa. Ciò che voglio che gli altri facciano a me, lo farò io stesso nella misura in cui mi è possibile. Farò io stesso ciò che cerco di far fare agli altri perché io non lo voglio fare. Ed esprimerò con parole edificanti, con rispetto per i miei simili, ciò che gli altri devono fare nel campo del lavoro. Mi comporterò in modo corretto nel matrimonio o nel rapporto di coppia o in famiglia e farò ciò che corrisponde alle buone maniere e alla morale. Farò la pace dove ci sono malintesi o addirittura liti che cercano di determinare la giornata o le ore della sera. Ora siete pronti per affrontare la nuova giornata. Se volete, fate ancora una breve preghiera. Signore, Dio eterno, stammi vicino affinché io possa rinnovare il mio essere per la nuova epoca. Ora ha inizio la vostra, la nostra giornata. Auguro a voi e a tutti noi una giornata di rinnovamento e ogni bene. Gabriele.

0: den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Liebe Mitmenschen.
1: Cari amici, alcuni pensieri che ci potrebbero ispirare a riflettere su quanto segue. La natura è un grande organismo. Se l'uomo non interviene, essa costituisce un'interazione meravigliosa e unica di forze positive.
0: Auch der Mensch gehört zum Körper der Natur.
1: Anche l'uomo appartiene all'organismo natura. Infatti, la struttura del nostro corpo si può ritrovare in tutta la natura.
0: Greift der Mensch durch falsches Verhalten.
1: Se l'uomo con il suo comportamento inadeguato porta scompiglio nell'interazione delle forze di questo organismo, poi dovrà subire le dissonanze corrispondenti e che con il tempo egli trasmette alla natura e al mondo animale. Come ci comportiamo? Come vi comportate voi? La giornata è la vostra compagna. Vi accompagna e stimola anche a riflettere qualunque avvenimento e situazione vi venga incontro. Vi auguro una giornata di successo, Gabriele.

0: Sentiamo dire in continuazione che ogni uomo è il microcosmo nel macrocosmo. Molti di noi affermano questo e dicono di se stessi, per esempio, io sono il microcosmo nel macrocosmo. Tuttavia, contemporaneamente, l'uno o l'altro si lamenta per via di dolori, sofferenze, problemi e malattie. Abbiamo già riflettuto sul fatto che il macrocosmo non porta in sé né sofferenza né malattia, né difficoltà, né preoccupazioni o problemi. Perché allora il microcosmo è malato? Perché ci sono così tanti problemi, preoccupazioni, difficoltà e tutto quello che gli uomini fanno in questo mondo? Diciamo semplicemente perché abbiamo agito contro le leggi del macrocosmo, contro le leggi dell'amore e della libertà. Dio ha dato agli uomini tramite Mosè i 10 comandamenti. Gesù, il Cristo, ci ha insegnato il discorso della montagna e ha vissuto in base ai comandamenti e al discorso della montagna. Spesso ci chiediamo: ma se sono malato o se soffro, qual è stata la causa di questo? Se io sapessi questo, potrei superarlo e non rifarlo più. È scritto: chiedete e vi verrà dato, cercate e troverete, bussate e vi verrà aperto. Non abbiamo bisogno di vagare ciecamente e chiederci continuamente: ma che cosa ho causato per avere tutto questo, se lo sapessi? Dio ci ha dato degli estratti provenienti dalla grande legge cosmica, che sono i 10 comandamenti. E se il microcosmo, l'uomo, è disposto a mettere in luce i 10 comandamenti, può comprendere eventualmente da dove provengono la malattia, la sofferenza e le preoccupazioni. Molti di noi sanno che nelle vicinanze del nostro cuore splende una grande fiamma. È la forza del Cristo Dio, che è quindi vicino al nostro cuore. Se impariamo a porre i comandamenti o un comandamento di Dio in questa fiamma, allora il Cristo, il grande Spirito, illuminerà questo comandamento e ci darà delle immagini dove vedremo se abbiamo agito contro il comandamento di Dio, quando abbiamo agito così, come abbiamo agito contro il comandamento, contro chi e dove. Non abbiamo bisogno di essere ciechi. Il Cristo è presente e ci aiuta. Noi uomini siamo tutti sulla scuola terrena per imparare. E così proporrei, chi lo desidera, impariamo a mettere in luce con il Cristo uno o più comandamenti, in modo da riconoscerci in questo comandamento, e così possiamo pentirci di cuore, chiedere perdono e perdonare, e così poi accogliere la luce interiore, la luce cosmica, l'irradiazione del microcosmo per ottenere la guarigione. Cosa succede quando agiamo contro i comandamenti? Le cellule del nostro corpo, gli elementi del nostro corpo si distolgono dalla luce radiosa del Cristo Dio e così ricevono sempre meno energia. Nelle cellule, negli elementi del corpo si fa buio e l'oscurità porta la sofferenza, la malattia e le difficoltà. E se ora riconosciamo cosa dovremmo sistemare e lo sosteniamo di tutto cuore, pentendocene e sistemando quello che abbiamo causato contro la vera vita, allora a poco le cellule, gli elementi del corpo si rivolgono di nuovo verso la grande fonte, verso la fonte della forza e della luce. E noi riceviamo la guarigione globale attraverso il medico e guaritore interiore, il Cristo. Chi lo desidera può seguirci ora per sperimentare cosa c'è in uno dei comandamenti. Chi lo desidera si siede in posizione eretta. Appoggiamo i dorsi delle nostre mani sulle nostre cosce e chi lo desidera può chiudere gli occhi. Ci rivolgiamo al centro del Cristo Dio nelle vicinanze del nostro cuore. Affermiamo la possente luce in noi. Diciamo sì al Cristo, alla sua presenza. Gli chiediamo di illuminare uno dei comandamenti e chiediamo il suo aiuto affinché possiamo riconoscerci e ritrovarci in esso. Se lo vogliamo di cuore, saliranno delle immagini e noi sperimentiamo i nostri comportamenti errati. Esprimo un comandamento ponendolo nel nostro cuore. È il primo comandamento. Io sono il Signore, tuo Dio. Tu non dovresti avere altri dei all'infuori di me. Altri dei sono anche uomini, persone che amiamo più di altri. Ripeto, e voi accogliete questo nel profondo di voi stessi. Io sono il Signore, tuo Dio. Non dovresti avere altri dei all'infuori di me. Nella luce del Cristo c'è questo comandamento.
1: Christus durchstrahlt dieses Gebot.
0: Cristo irradia questo comandamento.
1: In unserem Oberbewusstsein
0: nel nostro conscio si formano delle immagini.
1: Wen habe ich bevorzugt?
0: Chi ho preferito?
1: Wen habe ich benachteiligt?
0: Nei confronti di chi sono stato non corretto? Che cosa ho preso per me, causando sofferenza ad altri? Io sono il Signore, tuo Dio. Non dovresti avere altri dei al di fuori di me.
1: Jetzt lassen wir die Bilder zu.
0: Ora permettiamo che si formino le immagini.
1: Jetzt fühlen wir.
0: Ora entriamo con le nostre sensazioni in una delle immagini.
1: Und bitten Christus,
0: e chiediamo al Cristo,
1: dass er in unseren Herzen,
0: di stimolare in noi, nel nostro cuore, il pentimento. In modo da chiedere perdono di cuore e perdonare. Lo facciamo ora, nel silenzio.

0: se siamo stati perdonati, oppure se abbiamo perdonato di cuore, sentiamo come se il nostro cuore si è liberato di un peso. Il nostro respiro va più leggero e più profondo. Il Cristo ci ha toccato. Le cellule del nostro corpo, gli organi, gli elementi del corpo si rivolgono verso la luce cosmica.
1: Christus strahlt in dem Körper.
0: Cristo si irradia nel corpo.
1: Christus hilft und heilt.
0: Il Cristo aiuta e guarisce.
1: Nun legen wir die rechte Hand.
0: Ed ora appoggiamo la mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta ed entriamo con le sensazioni per sentire quello che succede in questo posto, poiché abbiamo compreso il comandamento, ci siamo riconosciuti in esso, ci siamo pentiti e abbiamo sistemato. Ed ora avviene.
1: Christus hilft.
0: Il Cristo aiuta.
1: Christus heilt.
0: Il Cristo guarisce.
1: Ströme der Liebe.
0: Correnti dell'amore scorrono nell'anima.
1: Und strömen in den Leib.
0: E fluiscono nel corpo.
1: Wir concentrieren uns.
0: Ci concentriamo sulla parte del corpo che abbiamo scelto e percepiamo la presenza di Dio.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: Christus hilft.
0: Cristo aiuta.
1: Unser Atem geht tief.
0: Il nostro respiro è profondo. Subentra la gioia.
1: Der Körper ist leicht.
0: Il corpo è leggero e dinamico. È lo spirito che ci eleva.
1: Lernen wir.
0: Impariamo
1: die Nähe der Kraft.
0: A percepire la vicinanza della forza.
1: Es heil.
0: Guarisce.
1: Es hilft.
0: Aiuta.
1: Christus in uns.
0: Cristo in noi.
1: Wir legen die rechte Hand wieder zurück.
0: Riportiamo indietro la mano destra e ci concentriamo di nuovo sulla luce interiore. Sulla luce del Cristo in noi.
1: Ich spreche wieder ein Gebot.
0: Metto di nuovo un comandamento nel vostro cuore. Accoglietelo nella luce del Cristo. Prendo il quinto comandamento. Non uccidere.
1: Du sollst nicht töten.
0: Non uccidere.
1: Wir könnten sagen,
0: potremmo dire,
1: wir töten nicht.
0: Noi non uccidiamo.
1: Wir tragen dazu bei,
0: ma
1: zum töten,
0: partecipiamo all'uccisione, per esempio, consumando carne, torturando piante, oppure uccidendo consapevolmente degli animali. Esprimo ancora una volta il comandamento: non uccidere. Lo poniamo nella luce del Cristo e lo preghiamo di metterlo in luce e far salire nel nostro conscio quando e dove e come abbiamo agito contro il comandamento. Cristo,
1: bitte hilf uns.
0: Ti preghiamo, aiutaci. Illumina il comandamento. Non uccidere. Nel nostro conscio si sviluppano dei pensieri e delle immagini. Sperimentiamo i nostri comportamenti errati, in fondo, contro noi stessi. Abbiamo agito contro il grande e onnipossente macrocosmo e il microcosmo soffre ora per questo. Elementi del corpo si sono distolti dalla possente luce radiosa. E ora hanno bisogno della forza vitale, della forza di guarigione, di energia. Riconosciamo i nostri comportamenti errati, che chiamiamo anche peccati. Ed ora ci pentiamo di tutto cuore. Lo Spirito Eterno ci è vicino. Chiediamo perdono e perdoniamo. Lo facciamo ora nel silenzio e ci prendiamo tempo per farlo.

0: Unser Körper ist leicht.
1: Il nostro corpo è leggero, poiché il respiro è profondo. Ci sentiamo liberi. Un peso è caduto dal nostro cuore. Elementi del corpo si rivolgono verso la luce. Cellule malate seguono la via per venire espulse.
0: Gesunde bauen sich auf.
1: Altre cellule sane si edificano. Il nostro corpo è in azione. E di nuovo appoggiamo la mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta. Ci concentriamo su questa parte del corpo. Impariamo a percepire. Dio è presente. Il grande Spirito è in noi. Correnti di amore, di guarigione, scorrono nella nostra anima e nel nostro corpo. Cellule malate vanno per essere espulse.
0: Gesunde Zellen bauen sich auf.
1: Cellule sane si edificano.
0: Unser Körper,
1: il nostro corpo riceve luce dalla sua luce, forza dalla sua forza, aiuto e guarigione tramite Cristo, il medico e guaritore interiore. E noi affermiamo, guarisce.
0: Christus hilft.
1: Cristo aiuta.
0: Wir bejahen es heilt.
1: Affermiamo, guarisce.
0: Christus durchströmt Seele und
1: compenetra l'anima e il corpo, dona sollievo, guarisce,
0: hilft.
1: Aiuta.
0: Christus in uns.
1: Cristo in noi.

0: Wir legen unsere rechte Hand wieder zurück.
1: Riportiamo indietro la nostra mano destra.
0: Wir fühlen in unseren Körper hinein.
1: Percepiamo nel nostro corpo.
0: Lernen wir zu fühlen.
1: Impariamo a percepire. Scorre.
0: Cristo
1: scorre nella nostra anima.
0: Cristo
1: scorre e ricolma il nostro corpo.
0: Cristo
1: è l'armonia.
0: Cristo
1: è l'unità. La vita e il medico e guaritore interiore. Pensiamo ora a persone che hanno bisogno del suo aiuto, a familiari, amici, parenti, persone che conosciamo. Siamo in accordo con loro?
0: Ist zwischen uns alles weitgehend in Ordnung?
1: Tra di noi va tutto bene?
0: Dann nehmen wir das
1: Se è così,
0: unseres nächsten
1: in portiamo l'immagine del nostro prossimo nella luce del Cristo.
0: Wir stellen das Bild unseres
1: poniamo l'immagine del nostro prossimo nella luce del Cristo. Affermiamo la forza del Cristo Dio, il nostro fratello, in nostra sorella.
0: Wir sagen ja zu Christus.
1: Diciamo sì a Cristo
0: in unserem nächsten,
1: nel nostro prossimo.
0: Christus durchflutet das Bild.
1: Cristo scorre nell'immagine e tocca così la persona che noi abbiamo posto nella luce del Cristo.
0: Gott ist gegenwärtig.
1: Dio è presente.
0: Gott liebt
1: Dio ama tutti i suoi figli.
0: Bitten wir im Herzen.
1: Preghiamolo di cuore affinché sempre più persone si rivolgano verso la grande e buona luce, così da riceverla. Le nostre preghiere scorrono verso il nostro prossimo. L'immagine del nostro prossimo scompare nel nostro cuore, ma il nostro prossimo rimane in noi. Senza grandi parole, ringraziamo colui che ci ama, colui che è presente. Ringraziamo il Cristo Dio.

0: Meditation.
1: Meditazione.
0: Ich meditiere.
1: Io medito per trovare la via verso il cuore di Dio e scoprire la grande vita per giungere a Lui, l'unico universale.

0: Io provengo dall'eterna vita.
1: Im ewigen Leben bin ich.
0: Io sono nell'eterna vita, dato che sono un essere eterno.
1: In den Urstrom münde ich wieder ein.
0: Mi immetto di nuovo nella corrente primordiale per mezzo del Cristo, che è la forza redentrice dentro di me. Il Cristo è lo sposo della mia anima. Io, la sposa del Cristo, adorno la mia anima con i gioielli della virtù. Lo sposo bussa ad ogni particola della mia anima. Egli chiama la sposa del suo cuore. Ogni cellula del mio corpo percepisce il richiamo del Cristo. Lo sposo chiama. Ritorna e immettiti di nuovo nella corrente primordiale della vita. Io sono la vita. Percepiscimi nella tua anima e nel tuo corpo. Ascolta il ritmo del tuo respiro. Io sono il tuo respiro. Io sono l'alito, la forza.

Io sono la pienezza. Attingi alla fonte eterna. Bevi, ristorati e rafforzati. Trovami dentro di te.

Il richiamo dello sposo raggiunge ogni cellula del corpo. Lo sposo chiama l'anima per nome. L'Eterno Spirito dice all'anima: adempi le leggi e sviluppati. Ti chiamo di nuovo per nome. Vieni e sii pronta. Seguimi. Preparati alla mia venuta.

Ogni particola della tua anima scorrono le mie forze. Sposa del mio cuore, ricevi l'elisir della salvezza. La mia salvezza scorre in ogni particola della tua anima, in ogni cellula del tuo corpo. Pensa e agisci in modo spirituale e mi contemplerai. Le forze della mia salvezza scorrono attraverso di te, pervadono le cellule del tuo corpo e sono edificanti per l'anima e per il corpo. L'anima e l'uomo si aprono alle forze della mia salvezza. Io sono la vita. Tu provieni dalla mia vita. Perciò sei immortale.

l'energia che scorre perennemente. Accendi la fiamma della vita dentro di te e vivrai in me, nel mio io sono. Sposa del mio cuore, vieni alla fiamma interiore. Ristorati alla sorgente e risvegliati in me.

0: In ogni respiro c'è la mia pienezza. Respira consapevolmente e la pienezza diverrà attiva dentro di te. Anima, respira. Uomo, respira.
1: Ich bin dein Atem.
0: Io sono il tuo respiro.
1: Lass mich.
0: Fa di me lo sposo del tuo cuore. Segui il mio richiamo. Purificati nei pensieri, nelle parole e nelle opere. Nobilita i tuoi sensi. Eleva le tue caratteristiche fino a me, fino all'io sono, d'eternità in eternità. Lascia le basse vibrazioni di questo mondo. Entra nel regno che sta nel tuo interiore. Lì dimoro io, lo spirito, lo sposo della tua anima. Chiamami nella tua anima. Osserva le leggi. Risvegliati in me e liberati da tutte le impurità. Io sono la vita. Io sono la forza che scorre eternamente. Io sono la luce della tua anima. Tu sei la luce in me. Io risplendo attraverso di te come attraverso il vetro di una lampada. Tu sei in me ed io sono in te. Perennemente. Poiché io sono in eterno. Tu sei forte e potente in me. Afferma la vita. Afferma la sorgente che risana la tua anima. Tu sei sano tramite me. Io sono.

Ti chiamo con il tuo nome. Risveglia la tua anima. Risveglia il tuo corpo per me. Divieni puro nei pensieri, nelle parole e nelle opere. Io sono vita universale. Tu sei la vita.

0: Du bist, weil ich bin.
1: Tu sei, perché io sono. Tu sei sano e pieno di forza. Tu sei gioioso e dinamico. Tu sei pieno di vita e di bontà. Io opero in te. Io lo sposo, lo spirito del Cristo, di eternità in eternità.

Realizza la vita e verrai appagato da me, dallo Spirito. Io sono la vita. Io sono il tuo respiro. Io sono la pienezza in ogni particola della tua anima, in ogni cellula del tuo corpo.

e sarai consapevolmente un figlio dell'infinito, sano, pieno di gioia di vivere, dinamico e vivificato. Afferma le eterne forze in te. Io sono sano. Io sono forte. Io sono pieno di forza, gioioso e dinamico. Io sono l'amore proveniente da Dio. Dio è

Io mi apro per lo sposo della mia anima. Io mi orno come una sposa per lui.

In me si fa silenzio. In me si fa sempre più silenzio. L'eterna forza si effonde nella mia anima e nel mio corpo. Il mio respiro è calmo. La mia anima vibra al ritmo armonioso dell'Io Sono Divino.

staccato dal mondo, percepisco la grandezza della divinità. Essa è in me. Ed io sono in essa. Non è un sogno. È una realtà. Io sono perenne, poiché Dio è perenne. Mi affido completamente alla vita interiore, al mio Dio e Signore. Respiro il suo alito.

0: Gottes brennt in mir.
1: La luce di Dio arde in me. Io sono luce della sua luce, forza della sua forza. Mi soffermo nel silenzio divino. Il mondo è lontano da me. La forza di Dio mi è tanto vicina.
0: Ist mir so nahe.

0: finden Sie zu Ihrem inneren Freund.
1: Giungete al vostro amico interiore. Chi prende in mano il proprio destino con Dio diventerà il maestro di se stesso. Più avanti, quando non si sentirà più solo, quando non cercherà più l'approvazione degli altri e la conferma di ciò che lui vuole, sarà giunto al suo amico interiore, lo spirito di nostro Padre, che gli è fedele.
0: Der Wille dieses Menschen ist dann auch die Treue zu Gott.
1: Questa persona allora vorrà essere fedele a Dio a sua volta. Il suo sguardo è chiaro. Egli vede lontano, nell'infinito. Il suo essere è eretto. Le sue mete sono in armonia con le leggi di Dio. Gli uomini che attingono dalla fonte interiore non si legano a dogmi. Sono fedeli alla verità ed amano la verità.

0: Jeder Mensch ist auf der Welt.
1: Ogni essere umano è a questo mondo per imparare a giungere a valori superiori. Tuttavia, chi non è disposto ad imparare non otterrà niente neanche a livello spirituale. Ciò che si ottiene nell'interiore è duraturo. Prima o poi, ogni cosa ottenuta esteriormente si dilegua.
0: Ein weiterer Gedanke.
1: Un altro pensiero. Solo chi rende altri ricchi nel cuore è veramente ricco.

0: haben sie sich aufgemacht, ihr Leben in die Hand zu nehmen?
1: Se avete iniziato a prendere in mano la vostra vita, non correte il pericolo di perdervi in immagini astratte. Riflettete su che cosa significa grandezza. Nella cosa più piccola, nell'elemento più piccolo della materia, si trova la grandezza dell'infinito.

0: und sollte bewusst werden.
1: Dovremmo prendere coscienza che nessuno può rimettere la propria vita terrena nelle mani di un altro, neanche a religioni esteriori. Ogni uomo è chiamato dal grande spirito ad affinare se stesso, a nobilitare il proprio carattere.

0: Beten heißt,
1: pregare significa avere compassione e assumere responsabilità.

Ogni volta che ci attacchiamo a persone, a beni, a denaro e possedimenti, diveniamo più deboli. Spesso non vogliamo fare determinate cose, anche se potremmo farle. Ci attacchiamo ad altri che devono fare queste cose per noi. Ci attacchiamo a valori esteriori, anche se non possiamo portare niente con noi nell'aldilà. In questo modo ci indeboliamo.

0: Wie oft suchen wir, dass es uns gut geht.
1: Quante volte cerchiamo solo il nostro benessere esteriore? Si dice, non cercare il bene all'esterno, il bene è in te. Il nostro motto spirituale dice, mi trasformo dall'interiore verso l'esteriore. Elaboro i miei aspetti umani per sviluppare la nuova immagine di me stesso come essere umano, perché questo mi fa sentire bene. Sono libero.

0: Wo ist in dieser Welt die Sicherheit?
1: Dove si trova la sicurezza in questo mondo? Si può trovare la sicurezza presso persone? Si trova la sicurezza nei beni e negli averi? Sempre più persone riconoscono che l'esteriore, il mondo, non offre più alcuna sicurezza. Tuttavia, c'è uno che ci offre sicurezza. È il Cristo Dio, che ci è più vicino delle nostre braccia e delle nostre gambe. Egli è il grande Spirito misericordioso che ci ama e dimora in ognuno di noi. Il suo amore e il suo aiuto sono sempre presenti. Egli ci chiama e chi si rivolge a Lui di cuore sperimenta e percepisce la sua presenza ed il suo aiuto.

0: Wir dürfen Sie, liebe Zuschauer,
1: cari amici all'ascolto e cari telespettatori, anche oggi vi salutiamo cordialmente per questa nona puntata della serie dal titolo I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Già 2000 anni fa, Gesù di Nazareth insegnò alla cerchia più interna dei suoi discepoli molti dettagli pratici che ci indicano come possiamo utilizzare bene la nostra vita terrena per avvicinarci a Dio, lo Spirito libero. Diede ai suoi apostoli e discepoli anche la possibilità di gettare uno sguardo nelle grandi correlazioni cosmiche di cui facciamo parte anche noi uomini. E se ora parliamo di apostoli e discepoli, non significa che al seguito di Gesù ci fossero soltanto uomini. Un motivo potrebbe essere che alle sue discepole Gesù non dovette spiegare queste cose appositamente, perché le avevano già comprese spontaneamente. Gesù insegnò l'uguaglianza ed essa comporta anche la parità tra uomo e donna. Gli unici che non l'hanno ancora compreso sono i sacerdoti. I grandi insegnamenti cosmici che apprendiamo in questa serie di trasmissioni sono quindi indicazioni pratiche per uomini e donne, per giovani e per persone anziane e per ogni situazione della vita, sia in famiglia, al lavoro o a scuola o nel tempo libero. Sono aiuti geniali per la nostra vita e anche noi che siamo qui in studio stiamo imparando e ci stiamo esercitando con questi compiti e facciamo le nostre esperienze. I grandi insegnamenti cosmici sono stati dati all'umanità dal Cristo stesso all'inizio degli anni 90 tramite la parola profetica rivelata per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. In una grande serie di istruzioni, Gabriele ci ha spiegato questi insegnamenti, dandoci tante spiegazioni e aiuti pratici. Le spiegazioni dettagliate date da Gabriele sono state pubblicate insieme ai grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth in una serie di 5 volumi. Nel corso della trasmissione leggeremo da questo testo insieme a Gabriele, che è qui con noi in studio. Continuiamo ora a leggere dal primo volume.
2: In seinen großen kosmischen Lehren spricht Christus.
3: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo dice: in tutto l'universo esiste un unico principio, trasmettere e ricevere. Ognuno trasmette se stesso, ciò che egli è, le sue sensazioni, i suoi pensieri, le sue parole e le sue azioni. Leggiamo ora le spiegazioni date da Gabriele. Consideriamo il concetto: ognuno trasmette se stesso. Noi non possiamo emettere il potenziale di trasmissione del nostro prossimo. Noi emettiamo unicamente il nostro potenziale, i programmi che ci siamo creati nel corso di questa vita o di vite precedenti. Quindi ciò che non è ancora stato sistemato. Rendiamoci quindi continuamente conto che ognuno di noi emette solo il proprio potenziale di trasmissione. Con le nostre sensazioni, i nostri pensieri, le nostre parole ed azioni, edifichiamo questo potenziale che forma i vari programmi nelle nostre cellule cerebrali. Questi programmi, a loro volta, agiscono sulla nostra anima e su ogni cellula del nostro corpo. Infatti, anche esse si trovano in comunicazione con i pianeti di memorizzazione. Quindi, noi ci troviamo in comunicazione con gli astri tramite il nostro potenziale di trasmissione, tuttavia, unicamente tramite il nostro potenziale. Ciò che noi trasmettiamo lo immettiamo nella nostra anima e nei corrispondenti pianeti di memorizzazione, ovvero nel computer causale. Dal computer causale tutto ciò ritorna di nuovo a noi, attraverso la nostra anima, le nostre sensazioni e i nostri pensieri. In tal modo possiamo essere ammoniti dalle nostre sensazioni, dai nostri sentimenti e pensieri, dalle nostre parole ed azioni. Per questo dovremmo essere desti per sperimentare e cogliere che cosa essi ci vogliono dire su noi stessi.
4: Gabriele spiega ancora. Noi siamo il nostro potenziale di trasmissione che determina il modo in cui vibriamo, in cui pensiamo, viviamo ed agiamo. Questo è anche il ritmo del nostro corpo e allo stesso modo vibra anche ogni cellula del nostro corpo. Il nostro corpo è pari ad un corpo sonoro e noi accordiamo questo corpo sonoro, l'essere umano, con le nostre sensazioni, sentimenti e pensieri, con le nostre parole ed azioni. Se vogliamo sapere com'è il suono che emettiamo, prestiamo ascolto a come pensiamo e parliamo. Sapremo così qual è il nostro suono. Dio è armonia. Dio è eterna sinfonia, eterno suono cosmico. Se il nostro corpo sonoro è tutt'uno con la sinfonia, con Dio, anche la nostra anima è nell'essere. Se il nostro corpo è disarmonico, se i nostri ritmi sono spigolosi, bruschi, se non siamo equilibrati e in sintonia, non siamo nemmeno in armonia con l'eterno essere e in tal modo suoniamo la nostra melodia individuale.
3: Nei suoi insegnamenti il Cristo continua dicendo: l'essere puro vive ed opera nella pura legge eterna, nella legge universale e attingendo ad essa. L'impuro vive nel suo piccolo mondo che egli si è creato, un mondo costituito dalle sue impurità, ossia dalle iniquità delle sue sensazioni, dei suoi pensieri, delle sue parole ed azioni. Egli vive e si muove in questo suo piccolo mondo bozzolo e percepisce, pensa, parla ed agisce così com'è e in base a ciò che costituisce il suo mondo bozzolo. Gabriele ci ha dato altri chiarimenti in merito e spiega: le iniquità delle nostre sensazioni, pensieri, parole ed azioni formano un continuo ronzio, un mormorio nel nostro interiore che ci rende insoddisfatti, incostanti e infelici, poiché l'anima desta spinge per divenire libera e felice. Essa desidera collegarsi con la corrente eterna, Dio. Desidera immergersi di nuovo nell'eterno essere, nella luce eterna, quale vero sé, l'essere compresso. Ogni tanto dovremmo esercitarci nel cantico dell'anima. Infatti l'amore dell'anima per il Padre è pari ad un'adorazione, un canto celeste che si rivolge a Lui, poiché Dio è suono, è sinfonia, armonia e amore. Lasciamo che questo anelito dell'anima si sprigioni e si irradi più spesso dal nostro interiore. Esprimiamo ciò che si muove in noi ed immergiamoci in questa melodia con le nostre sensazioni. Sentiremo così il divario tra l'anima e l'uomo e allo stesso tempo prenderemo anche coscienza di che cosa dobbiamo ancora sistemare. L'anima non ha le nostre parole. Quello che ci comunica l'anelito per Dio, per la purezza, la bellezza, l'unità con la corrente eterna, si esprime in noi, gli uomini, sotto forma di pensieri e parole.
5: In Form von Gedanken und Worten an.
3: I nostri pensieri, le nostre parole sono però talmente limitate che spesso non riescono ad esprimere ciò che affiora ed erompe dalla nostra anima. E così anche l'uomo ha difficoltà a comprenderlo, poiché ha a sua disposizione solo gli strumenti dei pensieri e delle parole.
1: Cari amici, anche i sentimenti fanno parte della sfera umana e non sono ciò che percepisce l'anima stessa. Se le vibrazioni che salgono dall'anima, ossia le sensazioni di anelito dell'unità con Dio, raggiungono le nostre cellule del cervello, questo fine e delicato sentimento è di nuovo sintonizzato sulle tre dimensioni, perché l'uomo percepisce, pensa, parla e agisce appunto solo nelle tre dimensioni. Vediamo che c'è sempre una discrepanza tra l'anima e l'uomo, e questo spesso fa male. Faccio spesso l'esperienza. Nell'interiore afferro tutto in ogni aspetto, in modo universale. Tuttavia, con le nostre parole umane, posso trasmettere la totalità solo in modo limitato. Il linguaggio umano non dispone delle parole necessarie per trasmettere quello che è attivo in una frase, in una parola della legge assoluta. L'irradiazione, la legge assoluta, è infinita, imponente e potente. La parola umana, al contrario, è piccola e insignificante.
5: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Dobbiamo imparare a percepire nel profondo delle parole e dei concetti. Tuttavia, anche questa percezione che abbiamo dentro di noi è limitata, poiché la trasferiamo di nuovo nelle nostre tre dimensioni. Il divario rimane finché ridiverremo divini, coscienti figli e figlie di Dio, l'essere nell'essere. Allora non avremo più bisogno delle parole per descrivere l'essere. Rammentiamoci in continuazione che siamo su questa terra per ridivenire divini. Il nostro interiore è la purezza, la finezza, la nobiltà e la bellezza, la legge dell'amore infinito. Ricordiamoci sempre che Dio, nostro Padre, ci ama. Egli ci ha inviato suo Figlio, nostro Redentore. Il Cristo ci è così vicino, poiché Egli è la via, la verità e la vita. Ripensiamoci spesso. Immergiamoci con i nostri pensieri in questo messaggio d'amore. Dio, nostro Padre, ci ha inviato suo Figlio affinché possiamo fare ritorno a Lui, a Dio, nostro Padre. Questo messaggio è il messaggio dell'amore. Ricorre continuamente.

0: dell'essere dell'universo. Pensiamo che nel divino siamo le sue immagini, le immagini del Padre Eterno. Egli è la vita nella corrente e noi siamo la vita nella corrente. Se ritorniamo a casa, nell'eterno essere, chi ci accoglie? L'infinito amore di nostro Padre. Possiamo contemplarlo, poiché Egli si è dato forma dalla corrente, così come ha dato forma a noi, quali Suoi figli, Sue immagini. Potremmo anche chiederci, dopo il nostro cammino sulla terra, ci presenteremo davanti a Dio, nostro Padre? Ci inchineremo davanti a Lui e lo ringrazieremo di cuore per la Sua guida attraverso il Cristo, nostro fratello e Redentore? Quali figli di Dio eleveremo il nostro sguardo a Lui? Guarderemo gli occhi miti, dolci e buoni dell'Eterno Padre? Ci prenderà sicuramente tra le braccia e ci dirà: Figlio, tutto è compiuto. Il dolore, la sofferenza è passata. Vedi, attraverso mio figlio, tuo fratello, ti ho riportato a me. Vieni, prendi possesso del tuo regno che ti appartiene fin dal principio. Figlio mio, tutto è passato. Tutto è a posto. Guarda e vedrai te stesso, poiché ciò che tu hai creato con la mia forza sei tu stesso, è il tuo essere. E nel nostro interiore e ovunque volgeremo i nostri occhi spirituali, vedremo ciò di cui siamo consapevoli dall'eternità, la luce, la patria. Saremo di nuovo cullati nel grembo di Dio, nella libertà, nella vita della comunicazione con tutto l'essere. Ripensiamoci spesso, prendiamo coscienza ed affermiamo di essere figli e figlie di Dio. Affermiamo di essere immortali. Affermiamo la nostra legge, sì, la nostra legge, che è la vita eterna, la nostra eredità spirituale, e ci sentiremo meglio di ora in ora.
1: Cari amici, ascoltiamo ora altre parole dello Spirito del Cristo Dio, tratte dai Suoi grandi insegnamenti cosmici. Egli dice: l'uomo gravato di colpe può essere paragonato ad un bruco. L'uomo gravato di colpe, il bruco, continua ad intessersi nel suo piccolo mondo fino a che riconosce che deve subire una metamorfosi e trasformarsi per divenire una farfalla, un essere di luce che vive nell'eterna legge universale di Dio, che si muove e che ha la propria esistenza nell'Eterno, nel principio universale, che è e che esprime se stesso quale sé. Ciò che è puro, fine,

0: nobile, bello, l'amore altruistico, la legge universale, l'assoluto, l'eterno essere, l'eterna verità. Perciò ogni bruco deve svilupparsi, quindi dipanare ciò con cui si è avvolto, per riconoscersi in questo, pentirsi di ciò che ha riconosciuto, chiedere perdono e perdonare, e non rifare più ciò che ha riconosciuto. In tal modo i fili del suo bozzolo si sciolgono. Crollano le mura che finora l'uomo ha guardato e che definiva come verità, cioè il suo piccolo mondo dell'ego, che era solo il riflesso della verità. L'anima luminosa e l'uomo rivolto verso l'interiore, verso il Santissimo, contemplano poi dentro di sé l'eterno essere, l'eterna verità.
1: Nelle spiegazioni date da Gabriele sentiamo che cosa significano per noi queste parole. Gabriele ci ha chiarito. Ognuno di noi deve quindi dipanare il bozzolo del suo ego, analogamente a come si riavvolge la pellicola di un film. Mentre lo riavvolgiamo, dobbiamo riconoscerci nelle immagini proiettate sullo schermo dalla nostra coscienza, i nostri giochi umani, gli intrighi, i desideri pressanti, le passioni, la cupidigia, l'odio, l'invidia, la sete di ricchezza, stima e possesso. In queste immagini ci ascoltiamo e sentiamo anche come denigriamo il nostro prossimo e sopravvalutiamo noi stessi. Ascoltiamo cosa diciamo degli altri, quello che pensiamo, se abbiamo fatto loro del male, con quali metodi e molte altre cose. Tutto questo deve essere sistemato con il prossimo attraverso il Cristo.
0: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo continua dicendo: l'eterno sé è la verità. Chi è divenuto verità è egli stesso la verità, il sé, l'essere, l'io sono, l'eterna legge dell'amore. L'uomo vede in profondità, dentro di sé, con gli occhi della verità, anche ciò che è all'esterno. Compenetra il riflesso della verità e vede nel profondo la verità in tutti gli uomini, negli avvenimenti, nei colloqui e nei fatti. Egli vede con gli occhi della verità anche ciò che non è vero. Egli non può essere ingannato, perché è la verità e vede in profondità con gli occhi della verità e parla, considera e compie tutto nella verità. Egli è quindi la verità, che è l'eterna legge dell'universo, nella quale vive, nella quale si muove, alla quale attinge e con la quale opera. Egli è la verità, la legge, in ogni sensazione, in ogni pensiero, in ogni parola e in ogni azione. Dato che la verità, l'essere, l'eterna legge è in te e il vero, l'eterno, assume forma e configurazione prima di tutto dentro di te e solo in seguito si manifesta esteriormente nel tuo ambiente, nel tuo mondo, devi vivere in te, nel Santissimo che dimora in te.
2: Queste parole dello Spirito del Cristo Dio hanno un significato molto profondo e anche pratico per noi uomini. Anche noi stiamo imparando e ci stiamo esercitando per fare le nostre esperienze. Gabriele ci ha dato ulteriori spiegazioni. Se vogliamo cambiare il mondo, dobbiamo cambiare noi stessi. Finché parliamo solo di voler cambiare, ma non lo facciamo, ci creiamo solo ulteriori colpe in questo mondo che gravano poi su di noi. Se parliamo solo della pace che deve venire nel mondo e non abbiamo noi stessi la pace, contribuiamo ad accrescere la mancanza di pace, perché la nostra irrequietudine contagia a sua volta gli altri. Se parliamo della luce del Cristo e noi stessi restiamo privi di luce, scherniamo il Cristo e contribuiamo al fatto che anche il nostro prossimo pensi, parli e viva in modo analogo a noi, ossia senza luce. Se parliamo della misericordia e del servizio samaritano verso il nostro prossimo e diciamo che nel mondo dovrebbero essere esercitati la misericordia e l'amore per il prossimo, e siamo però noi stessi privi di misericordia e di pace, contribuiamo ad accrescere la mancanza di misericordia e di pace nel mondo. Così facendo ci incolpiamo. Quindi, se vogliamo cambiare il mondo in meglio, dobbiamo divenire buoni. Fino a che non rispettiamo noi stessi, non rispettiamo nemmeno Dio in noi. Finché aspiriamo a templi esteriori, non abbiamo ritrovato noi stessi quale tempio di Dio.
3: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo ci dice: «Perciò riconosci, tu sei il Tempio dell'Unico, Santo, che dimora in te». Ricordati la seguente frase della verità e vivila. Dimora in te, poiché tu sei il Tempio dell'Unico, del Santo, che dimora in te. Gabriele spiega in merito. Possiamo prendere dimora nel nostro interiore solo se adorniamo il nostro tempio con la virtù dell'amore altruistico, della libertà e della fratellanza. Allora l'egoismo si staccherà da noi, i vizi si trasformeranno e diverremo cercatori che trovano. Troveremo Dio in noi.
0: Il Cristo dice: dimora in te significa non ammettere alcun pensiero umano, cioè egocentrico. Eleva a Dio tutte le tue sensazioni, i tuoi pensieri, le tue parole ed opere. Gabriele ha dato le seguenti spiegazioni in merito a queste parole del Cristo. Per elevare le nostre sensazioni, i nostri pensieri, le nostre parole ed opere, dobbiamo divenire coscienti che Dio desidera il meglio per noi e che Egli è in ascolto dentro di noi. Gli aspetti umani sono i peccati contro la nostra anima. Se abbiamo percepito, pensato, parlato ed agito in modo umano, porteremo i nostri aspetti umani a Dio e chiederemo perdono allo Spirito di nostro Padre che dimora in noi. Dio, che ci ama, ci perdonerà, ci rammenterà e ci ammonirà in continuazione quando saremo sul punto di ricadere ancora nelle stesse o simili sensazioni, pensieri o parole, divenendo sempre più desti, riusciremo sempre meglio ad elevare a Dio per tempo le nostre sensazioni, i nostri pensieri, parole e azioni.
1: Continuiamo a leggere gli insegnamenti del Cristo Dio. Egli ci dice: parla solo se ti viene richiesto, e anche in questo caso unicamente secondo l'eterna legge dell'ordine del Tempio, né troppo né troppo poco. La giusta misura si trova in te. Oppure parla se è importante per il tuo prossimo, se puoi dargli dei doni della vita. Nelle spiegazioni date da Gabriele apprendiamo altri aspetti in merito. Perché dovremmo parlare solo quando veniamo interpellati o dire solo cose essenziali e solo secondo la legge dell'ordine del Tempio, quindi secondo i 10 comandamenti e il discorso della montagna? Tutto è energia. La nostra anima è costituita da energia cosmica. Anche il nostro corpo fisico è compenetrato dall'energia cosmica. Dovremmo impiegare queste preziose forze vitali in modo oculato, ossia non dovremmo sprecarle. Dovremmo dare al nostro prossimo attingendo al tesoro del nostro interiore, alle leggi della vita interiore. Gli estratti di questa legge sono i 10 comandamenti e il discorso della montagna. Se doniamo attingendo alla fonte suprema, alle leggi della vita, doneremo doni di vita interiore che hanno un valore inestimabile. Questi doni divini saranno quindi attivi nelle nostre parole e nelle nostre azioni. Potremo quindi attingere e donare dal regno della vita interiore, solo se abbiamo riportato alla luce il tesoro interiore, realizzando ed adempiendo le leggi divine.
0: Il Cristo dice, non chiedere per curiosità, se possibile non chiedere del tutto. Infatti colui che dimora in te provvederà a farti comunicare ciò che devi sentire e sapere. Gabriele spiega in merito. Chi chiede per curiosità sente solo se stesso e sente eventualmente cose che non è in grado di elaborare in quel giorno e che muove poi nei suoi pensieri. In tal modo si può incolpare ulteriormente, poiché ogni pensiero è energia che non si allontana da lui, ma rimane presso di lui ed incolpa la sua anima e il suo corpo fisico.
3: Cari amici, il Cristo ci insegna. E se il tuo prossimo accanto a te è immerso in meditazione o in pensieri, non rivolgerti a lui per esporgli la tua sapienza umana, poiché non sai dove si trova in quel momento, con chi o con che cosa sta comunicando. E neanche tu sarai mai disturbato, perché tu stesso sarai desto. E se il tuo prossimo pranza o lavora, non disturbarlo, a meno che tu non abbia da comunicargli cose importanti ed essenziali, poiché non sai con chi o con che cosa sta comunicando. Cari telespettatori, care telespettatrici, rispettiamo quindi la legge della vita interiore, che è ciò che è fine, nobile, bello e puro. In tal modo diverremo gradualmente la legge di Dio e nobiliteremo così la nostra anima e la rispetteremo quale essere in Dio, così come rispetteremo il nostro prossimo che nel profondo del nostro interiore è come noi, fine, nobile, bello e puro. Non entriamo quindi mai nel suo tempio e neanche noi verremo disturbati e il nostro tempio non verrà distrutto.
2: Cari amici all'ascolto, quando sentiamo che ogni uomo è il tempio di Dio, ci rendiamo conto che questa affermazione racchiude in sé molti compiti per noi e anche per il rapporto con il nostro prossimo. Quale spiegazione è stata particolarmente importante per voi? Sicuramente ognuno di noi è stato colpito da una frase o da un aiuto nel corso della trasmissione. Portiamo con noi questi compiti per i prossimi giorni, proviamo a farli e potremo sicuramente raccogliere molte esperienze. Se desiderate rileggere il testo che abbiamo presentato in questa trasmissione, lo potete trovare nel primo volume dei Grandi Insegnamenti Cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele, che potrete trovare in libreria o acquistare anche in internet. In questa trasmissione abbiamo già parlato dell'ordine del Tempio. Nel corso della prossima puntata, che sarà la decima, sentiremo come possiamo orientare sempre più la nostra vita in modo da rispettare sempre il nostro Tempio e non irrompere nel Tempio del nostro prossimo. Saremo felici se vi rimetterete in ascolto per continuare a imparare insieme a noi. E nel frattempo vi auguriamo di fare molte buone esperienze. Arrivederci alla prossima volta e un saluto in Dio.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nel corpo e nell'anima con la forza del Cristo Dio. Nella calma c'è la forza per la guarigione.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, Cristo guarisce. Il vero amore è l'amore per Dio e per il prossimo. Esso continua a donare, è sempre presente in ogni uomo, in ogni anima, in tutti gli animali, nelle piante e anche in ogni pietra. L'amore per tutte le creature di Dio è come un fiore che si apre ai raggi del sole e diffonde il suo profumo grazie alla forza del sole. Il fiore non chiede chi desidera accogliere il suo profumo e chi invece no. Esso lo effonde e dona in base alle possibilità della sua specie. La vera luce interiore è come un fiore, è l'amore di Dio. L'amore dona senza chiedere chi lo desidera accettare. Lo stesso principio di vita si compie in modo ancor più diretto tramite il medico e guaritore interiore. Lo Spirito del Cristo Dio è la luce interiore che splende in ogni uomo, in ogni anima, in ogni creatura, nella natura, in tutto l'essere. L'uomo riceve instancabilmente la luce interiore, la forza vitale per guarire nell'anima e nel corpo. Se vogliamo rivolgerci alla forza del Cristo Dio, dovremmo aspirare, come fa il fiore, a orientare la nostra vita terrena sulla luce in noi. Come il fiore si dona al sole, anche noi dovremmo donarci allo Spirito del Cristo Dio nella nostra anima, chiedendoci spesso: sono in grado di elargire i raggi del sole, ossia l'amore di Dio, allo stesso modo a ogni uomo, a ogni forma di vita, senza eccezione? Il sole splende anche quando è nuvoloso ed esso è velato dalle nuvole. Lo Spirito del Cristo Dio, la luce interiore, la forza che dona aiuto e guarigione, si irradia instancabilmente e incessantemente in ogni anima. Noi uomini, ognuno di noi, ci troviamo quindi a confrontarci con la domanda: siamo in grado, come fa il fiore che fonde il suo profumo, di donare a ogni uomo, a ogni animale, con i nostri pensieri, le nostre parole e il nostro comportamento, ciò che corrisponde alla vita, ossia all'amore e alla libertà?
0: Ist das nicht der Fall?
1: Se non è così, per ognuno di noi potrebbe essere un grande aiuto esaminarsi, chiedendosi che cosa in noi non corrisponde al principio universale della vita divina. Il perché è così ci dà una risposta sulle contrarietà che si trovano nella nostra anima e nel nostro corpo. Si tratta sempre di pensieri impuri e di un modo di comportarsi errato. Se desideriamo rivolgerci alla forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio per ricevere la forza che aiuta e guarisce per la nostra anima e per il nostro corpo fisico, dovremmo fare un esame di coscienza per analizzare da che cosa sono costituiti i veli, ossia le nuvole, che si sono accumulati in noi, ricoprendo così la luce che aiuta e che guarisce, e che ci impediscono di ricevere ciò che la forza del Cristo Dio desidera irradiare verso la nostra anima e verso il nostro corpo, in modo che possiamo ricevere sia nell'anima che nel corpo fisico ciò che chiediamo, come per esempio forza e aiuto nella vita quotidiana ed eventualmente la salute del corpo. Se noi uomini chiediamo qualcosa, vuol dire che non lo possediamo, che non lo abbiamo. Ciò significa che i veli, ossia le nuvole, impediscono che possiamo ricevere ciò che abbiamo chiesto in preghiera. Nessun altro ha accumulato questi ostacoli se non noi stessi. Sono i nostri comportamenti. Noi uomini abbiamo ammassato le nuvole davanti alla forza che aiuta e che guarisce, e nessun altro. Da ciò deriva che noi uomini non ne fondiamo la legge universale dell'amore, che è in fondo il nostro vero essere, come fa il fiore che dona a tutti il suo profumo. Non aspettiamo fino a domani o dopodomani. È la giornata di oggi che conta, il presente, poiché ogni giorno porta il suo fardello. Domani sarà appunto domani, oggi e ora è il presente. Facciamo ora un esame di coscienza. Entriamo in una preghiera in silenzio e chiediamo allo Spirito che aiuta di starci vicino e di aiutarci. Preghiamo in silenzio, ognuno per sé.

0: Manch einer von uns erkennt und weiß nun.
1: Qualcuno di noi ora riconosce e sa che cosa dovrebbe sistemare. Ora possiamo sistemare molte cose in pensieri. In genere ci sono aspetti con i quali non siamo in unità con il nostro prossimo. Se lo desiderate, sistemate in pensieri. Se non siete ancora disposti a perdonare, o se vi manca la calma per chiedere perdono, se lo volete, accogliete in voi le seguenti parole di Gesù. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei ancora per strada con lui. Cari amici, chi sa che cosa avverrà domani? Forse dovremmo poi dire: abbiamo sprecato la possibilità che avevamo oggi. Per questo motivo dovremmo affrontare oggi e ora ciò che abbiamo riconosciuto, ciò che non è positivo, in modo che la forza del Cristo che aiuta e che guarisce, il suo amore incessante e radioso ci possa raggiungere e compenetrare. Facciamo ancora una breve pausa per esaminarci di nuovo e per sistemare ciò che possiamo sistemare ora in pensieri.
2: Beheben können.

0: Ci riproponiamo di chiarire al più presto ciò che possiamo sistemare solo con un colloquio o ponendo rimedio a ciò che abbiamo fatto.
1: Nehmen wir uns fest vor. Nun gehen wir
0: ora andiamo incontro al Cristo Dio, alla luce interiore in noi. Lo facciamo respirando in modo consapevole per staccarci e liberarci dai pensieri che ancora ci disturbano. Ci sediamo innanzitutto con il busto ben diritto. Appoggiamo tutti e due i piedi sul pavimento. Se è possibile, ci appoggiamo allo schienale solo con il coccige. Appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle cosce e li avviciniamo al busto. Se volete, potete chiudere gli occhi. Ora ci concentriamo sul nostro respiro. La maggior parte delle persone respira in modo molto superficiale. Perché? Perché ci sono tanti pensieri che si susseguono nel nostro cervello e nel nostro animo. Di conseguenza, anche il nostro sistema nervoso è contratto. Siamo inquieti e nervosi, e ciò significa che non riusciamo a trovare calma. Ma è proprio nella calma che si trova la forza per la guarigione dell'anima e del corpo. Ora ci sforziamo di respirare in modo più profondo. In questo modo ci stacchiamo sempre più dai nostri pensieri o dai nostri sentimenti che ci assillano. Inspiriamo quindi profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Inspiriamo ed espiriamo profondamente.

0: bocca.
1: Inspiriamo profondamente
0: ed espiriamo attraverso il naso o la bocca.
1: Ora
0: accompagniamo il nostro respiro. Respiriamo in modo sempre più profondo ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo in modo ancora più profondo ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Continuate a farlo. Osservate il vostro respiro. Vi accorgete che i vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano sempre più. Accompagnate quindi il vostro respiro. Ora respirate portando il respiro fino nel ventre. Attirate quindi il vostro respiro fino nel ventre. Ed espirate poi lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Portate il respiro fino nel ventre ed espirate poi lentamente e in modo consapevole. Portate il respiro fino nel ventre ed espirate poi lentamente e in modo consapevole. Respirare in modo profondo rende liberi, divenite più tranquilli. Continuate ad accompagnare il vostro respiro. Respiriamo ancora una volta, portando il respiro fino nel ventre. Tratteniamo brevemente il respiro nel ventre ed espiriamo di nuovo lentamente attraverso il naso o la bocca. Respirate portando il respiro fino nel ventre. Vi soffermate brevemente con il vostro respiro ed espirate di nuovo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Portate il respiro fino nel ventre. Vi soffermate brevemente ed espirate di nuovo lentamente. Respirare in modo profondo rende liberi. Divenite più tranquilli. I vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano da voi. Respiriamo ancora alcune volte profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Non dimenticate di accompagnare il vostro respiro. Respiriamo portando il respiro
1: fino nel ventre.

0: mentre ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente. Il nostro respiro fluisce ora automaticamente in modo più profondo perché noi siamo divenuti più tranquilli. La nostra respirazione profonda rilassa il sistema nervoso. Senza soffermarci con il respiro, inspiriamo ancora alcune volte in modo profondo, portando il respiro fino nel ventre ed espirando poi di nuovo lentamente. Portiamo il respiro fino nel ventre ed espiriamo di nuovo lentamente. I nostri pensieri si sono allontanati. Il sistema nervoso è rilassato. Ora respirate in modo tranquillo e profondo. Il vostro respiro è tranquillo e profondo. Ora lasciate fluire il respiro. Il respiro fluisce. Il respiro fluisce. I vostri muscoli e il vostro sistema nervoso sono rilassati. Per questo inspirate in modo molto più profondo ed espirate con calma e in modo rilassato. Siete aperti a ricevere la forza di guarigione. Parole ricolme della forza di vita e di salvezza possono toccare la vostra anima e anche il vostro corpo. Con l'aiuto della forza del Cristo Dio, mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Vi prego di non seguire le parole con i vostri pensieri, ma lasciate fluire consapevolmente e in silenzio le energie delle parole nella vostra anima e nel vostro corpo. Se è possibile, non interrompete il flusso delle parole, seguendole con i pensieri oppure addirittura con pensieri che si trovano al di fuori della sfera di azione della corrente spirituale. Respirate in modo tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Il medico e guaritore interiore, il sole, la luce interiore che è la vita, si irradia nella vostra anima. il medico e guaritore interiore, il sole, la luce interiore che è la vita, si irradia nella vostra anima.
1: Cristo
0: si irradia nella vostra anima. Cristo splende nella vostra anima. Il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia ora nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia ora nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo. Si irradia nell'anima e nel corpo. Il soffio, che è la vita che abbraccia ogni cosa, agisce nel vostro respiro. Lo Spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce fluisce nel vostro respiro. Fluisce. Inspirate profondamente. Ed espirate tutto ciò che non è bene, come dolore, sofferenza o addirittura aspetti di malattia. Fluisce. Voi inspirate profondamente. Ed espirate tutto ciò che non è bene, come dolore, sofferenza o addirittura aspetti di malattia. Fluisce. Voi respirate. Fluisce. Voi respirate. L'irradiazione che aiuta e guarisce del Cristo Dio fluisce attraverso il vostro respiro nel vostro corpo. Lasciate che ciò avvenga. Fluisce. Inspirate la forza che aiuta e guarisce. Espirate ciò che non è bene, come dolore, sofferenza e aspetti di malattia. La forza che aiuta e guarisce del Cristo fluisce nel vostro respiro verso tutte le parti del vostro corpo fisico. Fluisce. Voi respirate. Espirate ciò che non è bene, come dolore, sofferenza o aspetti di malattia. Inspirate profondamente ed espirate lentamente e in modo consapevole. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del vostro corpo. Inspirate ed espirate ciò che vi opprime e tutti i pesi. Inspirate ed espirate ciò che vi opprime e tutti i pesi. Inspirate. Il medico e guaritore interiore scioglie ciò che non è bene nell'anima e nel corpo. Espirate ciò che vi opprime e tutti i pesi. Inspirate profondamente ed espirate tutto ciò che vi opprime. Inspirate la forza del Cristo che aiuta e guarisce. Espirate ciò che vi opprime. Nel vostro respiro c'è il soffio, la forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio. Fluisce. Fluisce. Inspirate profondamente ed espirate lentamente e in modo consapevole. Fluisce. Inspirate la forza del Cristo che aiuta e guarisce. Ed espirate profondamente. Fate fuori uscire tutto ciò che vi opprime e tutti i pesi. Armonia e una calma profonda vi pervadono. Forza vitale interiore, aiuto e salvezza vi pervadono. Inspirate le forze cosmiche che aiutano ed espirate le sostanze nocive dal corpo fisico. Inspirate in modo tranquillo e profondo. Inspirate in modo tranquillo e profondo. Una musica dolce e tranquilla vi accompagna ora mentre respirate.

0: die zarte, harmonische Musik.
1: La musica dolce e armoniosa è come un fiore che fonde il suo profumo. La forza della vita, l'essere che pervade ogni cosa, fluisce. Fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Fluisce e voi respirate. Anche se ora la musica tace a poco, fluisce. Voi respirate. La vostra esistenza terrena è la vostra vita. Ciò significa per ognuno di noi che dovremmo esaminare, nella misura del possibile, ogni dissonanza nella nostra vita quotidiana che è presente nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri, ma anche nelle nostre parole e azioni, per poi sistemarla. Se vi siete riproposti di sistemare qualcosa con un colloquio o riparando a ciò che avete fatto, fatelo, perché, come abbiamo detto, ogni giorno porta il suo fardello. In questo modo create sempre più una base per la guarigione globale, per la guarigione dell'anima e del corpo. Imparate ogni giorno in modo nuovo a respirare in modo profondo, nella consapevolezza che nel vostro respiro c'è il soffio di Dio, la luce che è aiuto e guarigione. È lo spirito del Cristo Dio. Concludiamo ascoltando un po' di musica.

0: heil werden an Seele und Leib.
1: La guarigione nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio non esclude di recarci da un medico terreno. Quando vi recate da un medico di fiducia, ricordatevi che Dio è onnipresente, anche nel vostro prossimo, nel medico. Se lo desiderate, restate ancora per un po' di tempo in questa atmosfera interiore ed elevata. Possa la vostra via condurvi sempre più vicino al Cristo. In questa consapevolezza, vi auguro una vita benedetta e ricolma di Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Ein neuer Tag hat begonnen.
1: Una nuova giornata è appena cominciata. Per ognuno di noi, ogni giorno è il suo giorno personale. Se questa mattina vi siete già soffermati a riflettere sul passato, trovando ad esempio motivo per agitarvi o addirittura arrabbiarvi, allora staccatevi da esso, chiedendovi per esempio a cosa potete rimediare per liberarvene. Ciò che vi fa arrabbiare lo potete sistemare ora e oggi per staccarvene. Se avete la forza di riparare per ciò che vi riguarda, allora comprendete anche il motto della giornata che dice: molti si rivoltano nella neve di ieri perché non riconoscono il bianco di oggi. Posso augurarvi un bianco splendente, la pura forza di Dio. Una giornata ricca di autoconoscenza, Gabriele.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori e cari ascoltatrici, cari amici, un saluto in Dio e benvenuti alla puntata odierna della serie Insegnamenti dati dalla Sapienza Divina, la vera scuola è la vita, sul tema La forza redentrice del Cristo Dio in noi. Oggi, nella nostra epoca, tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ci viene data in tutto il mondo la possibilità unica di ricevere indicazioni e aiuti per tutti i campi della vita dal Regno di Dio. Oltre a questo, Gabriele ci dà profonde spiegazioni su grandi correlazioni cosmiche e abbiamo la possibilità di conoscere anche la verità sulla vita e sugli insegnamenti di Gesù, il Cristo, e sul vero significato del suo atto di redenzione compiuto 2000 anni fa. Gesù di Nazareth venne al mondo in una famiglia semplice, senza sfarzo, senza titoli e onorificenze terreni. Ci ha portato e ha vissuto gli insegnamenti dell'amore per Dio e per il prossimo, nei confronti dell'uomo, della natura e degli animali, e ha esortato gli uomini con le parole «Seguitemi». Gesù, il Cristo, parlò del Dio unico universale dell'amore e ci insegnò che Dio, l'Eterno, è il nostro Creatore e nostro Padre, il Buon Padre che ama tutti i Suoi figli. Con il suo atto di redenzione compiuto sulla croce, il Cristo, il Figlio di Dio, ha prelevato una parte della sua eredità spirituale onnipresente. Si tratta della forza parziale e della forza primordiale, la scintilla redentrice che Egli ha posto in ogni anima. Grazie ad essa, da quando pronunciò le sue parole «è compiuto» sul Golgota, nessun'anima può andare perduta, poiché in ogni anima dimora la luce redentrice, la forza interiore, quale sostegno e fonte di forza è il Cristo in noi. Con la forza del Cristo Dio, ogni anima farà un giorno ritorno nel Regno di Dio, nella nostra patria eterna, dalla quale siamo provenuti. Quando ci metteremo in cammino su questa via, lo determina ognuno di noi per sé, poiché lo Spirito libero, Dio, lascia la libertà a ogni uomo, a ogni anima.
2: Cari amici, Gabriele ci ha insegnato molte volte in ogni sfaccettatura cosa significhi questo concretamente per noi e lo ha fatto anche in un'istruzione sul tema la resurrezione dell'ego, la resurrezione dell'io sono, dalla quale leggiamo ora alcuni estratti. All'inizio Gabriele ha posto la domanda: non è forse così che siamo tutti alla ricerca di Dio? Molti diranno: mi chiedo se Dio esista, e altri affermeranno: io non credo in Dio. Cari fratelli, care sorelle, siamo sinceri. In fondo tutti cerchiamo la pace, tutti cerchiamo la felicità, cerchiamo tutti l'armonia. Vogliamo tutti essere amati. E qualcuno dice: sì, sulla terra, in questo mondo, non ho trovato tutto questo. A volte ho creduto di averlo trovato, ma è sempre stata un'illusione. Ma c'è uno che non ci illude mai, ed è veramente Dio, nostro eterno Padre dei Cieli. Il suo Spirito è in noi. Dio, nostro eterno Padre, ci ha inviato suo Figlio, Gesù, il Cristo, che ci ha portato la redenzione. E ora molti chiederanno: sì, ma cosa vuol dire redenzione? Siamo veramente redenti? Da cosa ci ha redenti? E alcuni cristiani della Chiesa diranno: dai nostri peccati.
3: Cari amici, è veramente così? Gesù di Nazareth, il Figlio di Dio, si è caricato semplicemente di tutti i peccati? Sentiamo le spiegazioni date da Gabriele. In effetti, se il Cristo ci avesse tolto tutti i nostri peccati e ce li togliesse ogni attimo, avremmo un mondo intatto. Ma ognuno di noi sa che non abbiamo un mondo intatto. Perché? Se ognuno osserva se stesso, è intatto lui stesso? È soddisfatto? È felice nel cuore? È contento? È pacifico? Pochi possono affermare che è così. Perché? Perché ci definiamo cristiani, ma anno dopo anno, molte volte, ci limitiamo ad affermare «Gesù vive e anch'io con Lui». Morte, dov'è il tuo spavento? Sono parole, parole, cari amici. Ma Gesù disse «Seguitemi». E seguirlo significa «Fai quello che io, quindi Gesù, il Cristo, ti ho comandato». Se lo facciamo, se osserviamo ogni giorno di più i Suoi comandamenti, la luce redentrice in noi diventa sempre più grande, diventa una fiamma possente e noi percepiamo che questa grande fiamma possente in noi è l'amore del Padre Eterno tramite il Figlio, tramite la forza redentrice. E con il tempo ci accorgeremo che andiamo d'accordo con il nostro prossimo. Tutto a un tratto sentiamo che se siamo contro il nostro prossimo possiamo chiedergli perdono, ma che anche noi possiamo perdonare gli altri se sono contro di noi. Questo è l'inizio del grande amore del Figlio per il Padre. Ed è veramente la risurrezione del Cristo Dio in noi. È la nostra risurrezione in Cristo. Se diciamo soltanto Gesù vive e anch'io con Lui, morte dov'è il tuo spavento? Secondo le parole di una canzone liturgica tedesca, dobbiamo ammettere che la parola morte ci spaventa. E perché ci spaventa? Perché i nostri pensieri non sono in Dio, perché i nostri pensieri sono segnati dal peccato. Ma se facciamo risorgere il Cristo nei nostri pensieri, nei nostri sentimenti e nelle nostre parole, nelle nostre azioni, quindi opere, percepiremo quello che Gesù disse nelle sue parole di commiato e spiegò in continuazione ai Suoi Apostoli, «Amatevi tra voi come io vi ho amato». Così ci ama anche il Cristo, nostro Redentore, come ci ha promesso quando era in veste di Gesù di Nazaret.
1: In questa istruzione, Gabriele si rivolse alle persone di ogni cultura in tutto il mondo e disse, «Cari fratelli, care sorelle in tutto il mondo, l'amore per Dio, nostro Padre, e l'amore per il nostro prossimo, l'amore per la natura, è la risurrezione in Cristo». In questo modo può risorgere la luce della redenzione, quindi il Cristo in noi, e noi siamo uniti a Lui. Questa è poi la lieta novella, è la gioia che portiamo nel mondo nella consapevolezza, sì, il Cristo vive in me, il Cristo è risorto nel mio Tempio e il Cristo vive tramite i miei pensieri, le mie parole e opere. Io sono in Cristo e il Cristo è in me. Questa è la lieta novella dell'amore, è la gioia che i cristiani dovrebbero portare nel mondo. Quello che sperimentiamo noi stessi ogni giorno, il Cristo nelle nostre parole, il Cristo nei nostri pensieri, il Cristo, il grande amore e la misericordia in noi e attraverso di noi. Amatevi tra voi, così disse il Signore, come io vi ho amati. Se lo facciamo, se diventiamo veramente fratelli e sorelle nel suo spirito, che si amano nel suo spirito, allora il Cristo è risorto in noi e noi in Cristo, poiché osserviamo i Suoi comandamenti. L'amore per Dio è pari all'amore per il prossimo. E solo l'amore per Dio e per il prossimo ci permette di superare l'ego. L'amore per Dio e per il prossimo è mite e benevolo. Ci aiuta ad andare oltre il nostro ego. Ci aiuta a riconoscere e trovare l'io sono, quindi l'amore per Dio e per il prossimo. Se ci impegniamo a confrontare il nostro modo di pensare, tutto il nostro comportamento con i 10 comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù di Nazaret, così sapremo dove si manifesta l'ego e cosa dobbiamo fare affinché possa sbocciare l'io sono.
2: Cari amici, questo semplice esercizio di confrontare il nostro modo di pensare e di comportarci con i criteri del discorso della montagna e dei 10 comandamenti di Dio porta a una vera autoconoscenza e ci indica i prossimi passi da compiere per liberare la nostra anima dalle sue ombre e avvicinarci al Cristo in noi. Nella sua istruzione Gabriele ha dato ulteriori spiegazioni dicendo: quante volte Gesù disse ai suoi discepoli e apostoli: mio Padre e io siamo uno. Lasciamo agire brevemente le parole del Signore sul nostro interiore. Mio Padre e io siamo uno. Da queste parole di Gesù di Nazaret vibra un amore indescrivibile, una fiducia immensa in Dio, suo e nostro Padre. E questo grande amore fu anche il suo donarsi per noi uomini, affinché potesse essere compiuta la redenzione. Mio Padre e io siamo uno. Non è forse meraviglioso poterlo affermare di cuore? Sicuramente replichiamo subito con la scusa: sì, ma io sono un peccatore e finché ho i miei peccati non sono uno con mio Padre. Proviamo a rigirare il tutto e a esprimerlo in modo positivo. Nel profondo della nostra anima c'è ciò che è eternamente puro, il nostro vero io sono, ciò che siamo in Dio, esseri puri. Questo essere puro in me è uno con mio Padre. E ora percepiamo ancora più in profondità nel nostro interiore. Mettiamo da parte l'essere umano, mettiamo da parte il peccato e affermiamo invece in modo positivo, poiché la parte più profonda in noi è pura, mio Padre e io siamo uno. Se coltivassimo e nutrissimo spesso queste sensazioni, ossia che in fondo, nel profondo della nostra anima, siamo esseri puri, che sono uno con il grande amore, che sono uno con Dio, nostro Padre, ci pentiremmo molto più rapidamente dei peccati che abbiamo riconosciuto con il grande aiuto e con l'amore del Redentore. Li sistemeremmo e non li ripeteremmo più. E realizzeremmo i comandamenti, come ci ha comandato Gesù quando disse: osservate i miei comandamenti.
3: Gabriele ha dato ulteriori spiegazioni. Noi uomini abbiamo l'abitudine di vedere sempre il negativo e di abbatterci continuamente con parole o pensieri come «Ah, siamo tutti peccatori». Se continuiamo a dirlo, affermiamo di essere peccatori e diciamo quindi a noi stessi «Sì, possiamo quindi solo peccare». No, nel profondo del nostro interiore dobbiamo renderci conto che noi tutti siamo figli e figlie del grande amore di Dio e che nel profondo dell'interiore siamo uniti con Dio. E questa unità con Dio dovrebbe compenetrare la nostra vita in modo che sfruttiamo le giornate e diciamo a noi stessi «Ecco, qui viene di nuovo alla luce un peccato, una colpa. I miei pensieri non sono pensieri della risurrezione. Signore, mi pento di questi pensieri e li sistemo con Te». Se abbiamo pensieri negativi verso i nostri simili o abbiamo agito in modo sbagliato, diciamo «Cristo, aiutami, il mio modo di agire, i miei pensieri dovranno ora risorgere in Te». Sistemiamo con il nostro prossimo e facciamo quindi amicizia con nostro fratello, con nostra sorella, e così viviamo la fratellanza. In questo modo ci avviciniamo alla consapevolezza, alla coscienza elevata che Gesù, il Cristo, espresse in continuazione con le parole «Mio Padre ed io siamo uno». Questa è la risurrezione. Questa è poi la lieta novella. Gesù vive, Cristo in me e io con Lui.
1: Cari amici, queste spiegazioni di Gabriele risvegliano sicuramente in alcuni di noi il profondo desiderio di sperimentare sempre più il Dio vicino per poter dire queste parole riguardo a noi stessi. In un'altra istruzione, Gabriele ci ha preso per così dire per mano, facendoci presagire con le sue parole cosa significhi essere così.

0: Ognuno di noi, a te, a me, figlio mio, figlia mia, io ti amo con tutto il cuore. E noi diremmo, Padre, io sono un peccatore. Ed egli dice, vieni, liberati dai tuoi peccati, sai che ti amo con tutto il cuore. E noi diciamo, Padre, ma i miei peccati, dove vado con i miei peccati? Ed egli direbbe, Figlio, tu ti allontani da me, ma io mi rivolgo sempre verso di te, poiché io ti amo. Cosa faremmo? Credo che alcuni non si vergognerebbero, ma direbbero semplicemente, a cosa serve questa vecchia storia del peccato? Padre, come tuo figlio ci ha insegnato, chiedo perdono e perdono io stesso e lo facciamo. Chi ci prende per mano? Il grande amore infinito che è davanti a noi, nostro Padre. E ci accorgiamo di quello che si dischiude in noi, un regno infinito dell'amore, la patria. Percepiamo la protezione, sentiamo la sicurezza e il collegamento con gli esseri di amore. In loro non c'è nulla di male, niente di cattivo, nessuna violenza. Da loro si irradia vita eterna, poiché sono in Dio la vita.
1: Gabriele ha continuato. Cosa farebbero alcuni? Resterebbero in silenzio e sarebbero felici. Felici in eterno, perché l'Eterno li ha avvolti. Tuttavia, questo grande amore, l'amore di nostro Padre, il desiderio profondo del Dio eterno, la bellezza, la patria, la luce, la protezione, tutto è in noi. La sua forza, il suo spirito, che è l'irradiazione del Padre, che si trova simbolicamente davanti a noi, è in noi e vuole prenderci per mano tramite il Cristo. Se ce ne rendessimo conto in continuazione, gli aspetti umani scomparirebbero poco alla volta e noi non ci arrenderemmo, ma ci affideremmo. Cosa si dischiuderebbe ancora in noi? La natura, i fiori, l'intero infinito che resta in silenzio qualsiasi cosa accada, perché vive nel Creatore. Noi uomini ci diamo delle arie e ci ribelliamo e mostriamo il nostro basso ego e tutta la nostra infimità. Ma se in noi sorge il Santissimo, la forza di questo Padre che ci ama, allora percepiamo che c'è qualcosa che nessuno, veramente nessuno, può toglierci. Solo noi stessi possiamo allontanarci da questa forza di amore. Soltanto noi. E Dio, nostro Padre, si rivolge sempre verso di noi. Si dona a noi tramite il Cristo ed è davanti a noi. Vorrei quasi dire, è lì, in noi, e dice, figlio mio, ma padre, io sono un peccatore. Figlio mio. Il nostro corpo è compenetrato dalle parole, figlio mio, perché è l'amore del Padre. Chi lo ha percepito una volta, chi lo ha vissuto una volta nella sua vita, non può fare altro che gettare poco a poco a mare i propri aspetti umani, gli errori, per amore per Lui. Vuole essere completamente presso di Lui. Tutto il resto è diventato così insignificante, così futile al cospetto del grande amore. Allora non sarà più l'essere umano a dominare,

0: Lo spirito compenetra la materia. Noi siamo esseri umani, ma non siamo più del tutto umani. È così che ci vuole il Signore. È in questo senso che ci chiama e dice a ognuno in continuazione: figlio mio amato, figlio mio, figlia mia, voi siete eredi dell'infinito che irradia in modo possente.
1: Gabriele continua dicendo: sì, e dove si trova lui, che è come ci ha rivelato anche Gesù? Egli è nei cieli, ma il cielo è in noi. Eliminiamo l'inferno e si dischiude il cielo, un dono unico, la nostra patria eterna, un amore infinito che dona sicurezza e protezione, una pace che pervade il respiro, una gioia interiore che è indescrivibile. È Lui che dona tutto questo. Sapendo di essere suo figlio, sua figlia come essere umano, non vogliamo altro che essere suo figlio, sua figlia, e compiere ciò che è la sua volontà. Allora le nostre preghiere vibreranno verso l'interiore, le nostre preghiere saranno ricolme del suo calore, del suo amore. Forse questi insegnamenti potranno aiutare alcuni a riconoscere giorno per giorno ciò che è peccato, poiché la giornata è impersonale e ci mostra solo dove ci sono mancanze. E se consideriamo la giornata come un buon amico che ci aiuta a rendere il nostro presente più luminoso, allora il possente presente, il grande spirito, è presso di noi. Lo possiamo percepire presso di noi. Se ogni giorno consideriamo quello che ci fa irritare e le nostre tendenze come cose futili, quindi se non diamo loro più così tanta importanza, seguiremo la via del Nazareno, che dice: pentiti di quello che hai riconosciuto, di quello che ti separa da Dio. Chiedi perdono, perdona, poni rimedio a quello a cui puoi ancora rimediare e non ripetere più le stesse cose o simili cose. Chiedi profondamente al Cristo di esserti vicino e di aiutarti quando si ripresenta la debolezza, affinché ti aiuti a trovare la forza in Cristo, in Dio nostro Padre, ed Egli ci aiuta.
2: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, con queste parole profonde di Gabriele siamo arrivati alla fine di questa puntata con insegnamenti dati dalla sapienza divina. Se lo desideriamo, possiamo fare in modo che portino un beneficio nella nostra vita, nella consapevolezza che Dio, nostro Padre eterno in Cristo, ci ama infinitamente ed è sempre presso di noi. Auguriamo a tutti noi tanta forza e ogni bene. Arrivederci alla prossima volta e un saluto in Dio.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle in Cristo, nostro Redentore. Quante volte ci succede di tornare nel nostro appartamento, nella nostra casa, dopo lo stress quotidiano e dire: adesso voglio sedermi e pregare. E iniziamo a pregare, ma non ci riusciamo. Perché? Perché in testa ci passano continuamente pensieri della giornata che ci distolgono dalla preghiera. Se poi continuiamo a pregare e ogni tanto passa qualche pensiero della vita quotidiana, ci accorgiamo di non pregare veramente. Ci sentiamo deboli. Ci accorgiamo che queste preghiere non hanno contenuto. Indipendentemente dall'oggetto per cui abbiamo pregato, sentiamo nel cuore che la preghiera non raggiunge il suo fine. Restiamo irrequieti, come lo eravamo quando ci siamo seduti. Perché? Perché gli avvenimenti della giornata ci tengono ancora prigionieri. Tutti noi, prima o poi, impariamo che se ci mettiamo a pregare con lo stress della giornata, abbiamo molta difficoltà a entrare in preghiera, perché la forza della preghiera, l'aiuto che proviene dalla preghiera, viene dall'interiore, viene dalla fonte primordiale della nostra anima, dall'essere, dove sono le dimore degli esseri puri divini, che noi siamo nello spirito dell'amore, nel regno di Dio. Se impariamo ad esprimere per noi stessi una meditazione, ossia rivolgiamo i nostri pensieri meditativi dentro di noi, fino a che i pensieri della giornata si allontanano e ci accorgiamo che diveniamo più tranquilli. Notiamo che diveniamo più tranquilli anche dal nostro respiro, che diventa più profondo, che ci trasmette la calma per pregare dall'interiore. E così ci accorgiamo molto presto che non preghiamo più con la testa, ma che in noi c'è una forza, la forza del Cristo Dio che ci aiuta a pregare dal profondo della nostra anima. Se volete, iniziamo insieme una cosiddetta meditazione per noi stessi. Formulo questa meditazione nella prima persona ed ognuno può rivolgere questi pensieri in se stesso e farli scorrere nel proprio corpo se lo desidera. Cercate di far scorrere i pensieri nel vostro corpo. Non tratteneteli nella testa, ma fateli fluire nel corpo. È possibile poi, se prendiamo coscienza di non essere solo esseri umani, ma che in noi c'è una possente forza che ricolma i nostri pensieri, anche i pensieri meditativi. Chi lo desidera può assumere la posizione meditativa. Ci sediamo in modo eretto. Entrambi i piedi appoggiano sul pavimento. Se volete, appoggiate il dorso delle vostre mani sulle cosce e chi vuole può chiudere gli occhi.
2: Ewiger Geist.
1: Eterno Spirito,
0: der du das Licht in mir bist.
1: Tu che sei la luce in me.
0: Ich komme zu dir.
1: Io vengo a te.
0: Als dein Sohn,
1: quale tuo figlio, tua figlia. Mi immergo con tutti i miei sentimenti e le mie sensazioni nella forza dell'amore in me.
0: Ich rufe dich an.
1: Io ti chiamo.
0: Dich, den Geist,
1: Spirito del mio eterno Padre.
0: Ich rufe zu dir.
1: Io ti chiamo.
0: Und bitte dich.
1: E ti prego.
0: Gib mir Kraft.
1: Dammi la forza.
0: Mach mich stark.
1: Rinforzami.
0: Und fülle mich.
1: E ricolmami.
0: Mit deiner Liebe.
1: Del tuo amore.
0: Tu
1: sei la pace in me. Tu sei l'armonia che inonda la mia anima. Che dona calma al mio corpo. Tu, spirito della pace in me, sei l'alito nel mio respiro. Tu, spirito della sapienza universale e dell'amore, scorri attraverso il mio sistema nervoso. Tu rilassi i miei muscoli. Tu vitalizzi le cellule sane.

0: hüllst mich ein.
1: Du mi circondi.
0: Und längst dein
1: e con la tua sacra luce avvolgi tutto il mio corpo. La tua luce scorre in me. La tua luce mi inonda. La tua forza è la calma in me. La tua luce scorre nel mio respiro. Io respiro in modo tranquillo e profondo. Io respiro in modo tranquillo e profondo. Tutti i pensieri della giornata sono al di fuori dell'involucro di luce. Nessun pensiero di stress mi tocca. Io sento la tua pace. Io sento la tua pace. La tua pace è armonia. Io sono in armonia. La calma mi inonda completamente. È lo spirito dell'armonia. Io sento. Di essere vicino alla forza cosmica ed eterna. Tu, possente spirito del Padre mio, io sono luce che proviene dalla tua luce che mi circonda. Io prego tranquillo, riposando in me. Tu ricolmi i miei pensieri di preghiera. La luce è la mia protezione. Io prego per i miei fratelli e sorelle nei regni intermedi e nelle sfere di purificazione. Io prego per i miei fratelli e sorelle nei regni delle anime. Ognuno di noi lascia scorrere la preghiera. Preghiamo dal profondo della nostra anima. Vi prego, esercitatevi. Fate scorrere la vostra preghiera per le anime nei regni intermedi e nelle sfere di purificazione. Sono i nostri fratelli e sorelle che hanno lasciato il corpo. In ognuno di noi scorre la preghiera.

0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, per la vita non esiste alcuna stasi. Chi riflette seriamente sul senso della sua vita si chiede: se per la vita non esiste alcuna stasi, allora deve continuare da qualche parte. Chi potrebbe dare a noi uomini indicazioni autentiche e affidabili? Ponendosi questa domanda, nella coscienza affiora un nome: Gesù di Nazareth. Se consideriamo in modo profondo i suoi insegnamenti, essi ci indicano che la nostra vita continua. Dato che gli insegnamenti di Gesù di Nazareth non vengono quasi per nulla riconosciuti nel loro significato, vale la pena di riflettere su di essi. Chi desidera seriamente riflettere su questo dovrebbe prima di tutto distaccarsi da tutto quello che ne è stato dedotto e che è stato ampiamente divulgato in modo di Gesù di Nazareth, del Cristo Dio. Si dovrebbe far luce anche sulla strada dei dogmi, inclusi il potere della Chiesa e l'insegnamento di credere nei cosiddetti santi, oltre a tutti gli atteggiamenti ecclesiastici e istituzionali che vengono assunti sotto il nome di cristiano, sotto il vessillo che ostenta l'approvazione della produzione di armi e della guerra. Analizzando in modo profondo tutto questo, alla luce degli insegnamenti e della vita di Gesù di Nazareth, non lo si può semplicemente tollerare. Dal momento che coloro che portano il vessillo e il loro seguito non si fanno scrupoli di alcun genere a mettere in mostra la croce del martirio con il corpo di Gesù di Nazareth, perché mai dovrebbe servire anche a questo scopo? Tutta questa analisi porta alla domanda: per chi dovrebbe essere morto Gesù di Nazareth? E a che cosa dovrebbe essere servita la sua morte atroce? Se vogliamo confrontarci seriamente con i suoi insegnamenti, il primo aiuto potrebbe essere costituito dal suo discorso della montagna e dai 10 comandamenti autentici di Dio dati per mezzo di Mosè, che erano parte anche degli insegnamenti di Gesù di Nazareth ed erano importanti per lui, come lo era il discorso della montagna. E se confrontiamo gli aspetti essenziali dei suoi insegnamenti con quello che viene considerato oggi come essere cristiani e lo lasciamo agire su di noi, a voi e anche a noi, verrà in mente una parola. Si tratta del termine inganno. Tutto quello che è negativo porta in sé il punto culminante e il suo regresso. E così anche quello che viene espresso con la parola inganno racchiude in sé la sua stasi e il suo regresso ed eventualmente anche il suo sprofondare in acque torbide. Sembra che l'uomo abbia bisogno di altri segnali di pericolo che si abbattano su di lui. Osservando la situazione sia da vicino sia da lontano, si potrebbe dire che tutto questo è già in corso. Qualcuno potrebbe definire il cosiddetto segnale di pericolo come l'alterazione del clima, vale a dire il cambiamento climatico. Cari cari amici, dipende ora da noi. Se noi siamo disposti a osservare le nostre condizioni climatiche per correggere la nostra vita e seguire colui al quale crediamo e i cui insegnamenti vibrano in noi. Se i suoi insegnamenti troveranno una risonanza in voi, in noi, allora comprenderemo la chiamata messianica di Gesù di Nazareth che dice: io vengo presto. E con questo si intende il Cristo Dio. Egli, il Cristo Dio, viene nello Spirito di suo, nostro Padre, come promise ai Suoi apostoli, ai Suoi discepoli e alle Sue discepole, dicendo: io vengo presto.
0: Tramite Sofia, Gabriele, la sua portavoce, il Cristo Dio invia la sua chiamata in tutto il mondo, che risuona così da un continente all'altro. Venite tutti a me, il Cristo Dio. Io desidero guidarvi, desidero servirvi e aiutarvi. E se vi sentite afflitti nel vostro cuore, desidero portarvi l'Eterno Padre, che è il Padre di tutti noi, e annunciarvi in continuazione: Dio, l'Eterno, vi ama. Egli è fedele a tutti i suoi figli. Vivete nell'amore per Dio e per il prossimo e nella consapevolezza che ognuno porti il peso dell'altro. Io, il Cristo Dio, vi conduco all'amore infinito. Dio in voi.
2: Das Leben, das Gott in euch ist.
0: La vita che Dio è in voi non conosce alcuna stasi. Io, il Cristo, sono la vita, la verità e l'amore in voi. Seguitemi, seguite il Cristo Dio. Voi uomini, unitevi nel mio nome, poiché la mia parola è la parola di amore, è la verità e la vita. Io, il Cristo, colui che chiama tramite la mia portavoce, invio la mia chiamata nel profondo dei vostri cuori. Qualsiasi ostentamento di sfarzo in nome mio è stasi e la morte spirituale. Io sono la vera vita. Seguite me, Gesù di Nazareth, il Cristo Dio, che io sono nella parola di vita. Cari amici, questo suo messaggio viene diffuso di continente in continente. Io, Gabriele, sono soltanto al servizio dell'Eterno e di suo Figlio. Egli, il Cristo, è la vita in noi. Mi permettete di ripetere la sua chiamata? Venite tutti a me, il Cristo Dio. Io desidero guidarvi, desidero servirvi e aiutarvi. E se vi sentite afflitti nel vostro cuore, desidero portarvi l'Eterno Padre, che è il Padre di tutti noi, e annunciarvi in continuazione. Dio, l'Eterno, vi ama. Egli è fedele a tutti i suoi figli. Vivete nell'amore per Dio e per il prossimo e nella consapevolezza che ognuno porti il peso dell'altro. Io, il Cristo Dio, vi conduco all'amore infinito. Dio in voi. La vita che Dio è in voi non conosce alcuna stasi. Io, il Cristo, sono la via, la verità e l'amore in voi. Seguitemi. Seguite il Cristo Dio. Voi uomini, unitevi nel mio nome, poiché la mia parola è la parola di amore, è la verità e la vita. Io, il Cristo, colui che chiama tramite la mia portavoce, invio la mia chiamata nel profondo dei vostri cuori. Qualsiasi ostentamento di sfarzo in nome mio è una stasi e la morte spirituale. Io sono la vera vita. Seguite me, Gesù di Nazareth, il Cristo Dio, che io sono nella parola di vita. Cari amici, cari fratelli e sorelle nel suo spirito, noi seguiamo Lui, il Cristo Dio, che un tempo venne in veste di Gesù di Nazaret. Preghiamo in silenzio nella consapevolezza. Dio in noi. Dio in noi. Dio in ognuno di noi. Dio è l'amore. Dio è la libertà. Dio è l'essere nell'essere. Dio è nei regni della natura. Dio è vita onnipresente.

0: Benvenuti a tutti, cari amici. Vi salutiamo cordialmente per questa quinta puntata della serie La via interiore verso la coscienza cosmica, grado dell'ordine. È la via interiore nell'epoca messianica e sofianica, la via del Cristo Dio, che conduce a Dio in noi, alla pace in noi e con il prossimo, e passo per passo alla coscienza della grande unità universale. Come Gabriele ci ha spiegato nel suo richiamo all'inizio di questa serie di trasmissioni, percorrendo questa via potremo infatti fare l'esperienza che non siamo soli. Al nostro fianco c'è posto per il nostro prossimo. E nel nostro cuore, nella nostra luce che diviene sempre più grande, c'è posto per la Madre Terra, con tutti gli animali e le piante. È quindi la via che conduce all'amore per Dio e per il prossimo, alla grande unità della creazione, all'unità con l'unico Dio, con il Dio dell'amore, della pace e della libertà. I primi passi verso questa consapevolezza sono costituiti dagli insegnamenti del grado dell'ordine, che ci sono stati rivelati direttamente dal regno di Dio, tramite il cherubino della sapienza divina, fratello Emanuele, e tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca. Nelle trasmissioni precedenti abbiamo sentito che possiamo iniziare la giornata collegandoci con Dio, l'Eterno Unico Universale, e abbiamo imparato a fare la preghiera dell'anima per orientare sempre più la nostra vita su Dio in noi. Nella trasmissione di oggi ascolteremo altri compiti importanti per il decorso della giornata sul grado dell'ordine. Lisa, Elena ed io mi chiamo Barbara, leggeremo ora dal libro Quali allieve tra allievi. Se desiderate leggere con calma gli insegnamenti e le spiegazioni, li potete trovare nel secondo capitolo del grado dell'ordine, nel libro La via interiore verso la coscienza cosmica. E se avete domande sulla via interiore, non esitate a inviarle all'indirizzo che appare in sovrimpressione. In una delle prossime trasmissioni risponderemo alle domande più rilevanti.
1: Continuiamo con altri compiti fondamentali per il decorso della giornata dell'allievo sulla via interiore. Il cherubino della sapienza divina, fratello Emanuele, disse: cari amici, nel corso della mattinata vi capiterà spesso di lasciarvi prendere dall'irrequietudine e dalla fretta. Ciò che capita all'uomo e che lo tocca dall'esterno si trova ancora in parte dentro di lui. Possono essere desideri e preoccupazioni, oppure pensieri sul vostro prossimo, sul collega o sulla collega di lavoro. Anche lo stress del vostro prossimo, che vi rende irrequieti, fa sì che nel vostro interiore si mettano in moto cose che non sono il divino, la calma o la pace, bensì aspetti umani che divengono attivi nell'anima e nei suoi involucri. Fratello Emanuele spiegò: spesso sono soltanto residui dell'ego umano, processi interiori che divengono attivi anche nel conscio e nel subconscio. Il viandante non dovrebbe mettersi subito ad analizzare l'irrequietudine e l'agitazione che lo toccano o lo agitano. Egli procederà innanzitutto con determinazione contro queste forze negative che lo agitano e lo rendono inquieto. Richiamerà l'irrequietudine interiore e l'agitazione del suo essere con le seguenti parole: io vivo in Cristo. Opero tramite il Cristo. Tutto ciò che non è nel Cristo va da Lui affinché Egli abbia a trasformarlo. Rimetto con coerenza al Cristo i miei pensieri e desideri, le mie opinioni e preoccupazioni. Il Cristo accetta tutto. Io ti sacrifico ogni cosa, o Eterno Spirito in me. Gioiosa e grata depongo tutto ai tuoi piedi e mi sforzo di lasciarlo a te. Calma, profonda calma penetra nuovamente nella mia coscienza. Io sono tranquilla e silenziosa, concentrata sul mio lavoro. Non chiedo al mio ego se è d'accordo o meno con il modo determinato con cui lo affronto. Fratello Emanuele disse inoltre: il viandante dovrebbe tuttavia annotare in un quaderno, che chiamiamo diario mistico, tutto ciò che non riesce a superare, che continua a presentarsi in sensazioni e pensieri e che lo pervade ripetutamente. Pensieri, desideri, opinioni, stati di agitazione e di irrequietudine. Ogni viandante sul cammino interiore terrà questo diario mistico per se stesso. Sulla pagina destra di questo diario, l'allievo che percorre la via interiore annota i pensieri positivi, le sensazioni ed i pensieri profondi e confortanti, il silenzio del proprio essere che ha percepito e tutto quanto è riuscito a superare in nome del Cristo. Sulla pagina sinistra annota tutto ciò che ancora gli impedisce di avvicinarsi alla vita interiore, i suoi problemi irrisolti, che malgrado lo spirito di sacrificio eroico non è ancora riuscito a superare, tutte le difficoltà che nonostante il serio impegno e malgrado le abbia rimesse al Cristo si ripresentano in continuazione, rendendo inquieto il suo interiore. Il viandante annota tutto questo sulla pagina sinistra del suo diario mistico. Queste annotazioni vanno fatte sia nella tarda mattinata che nel tardo pomeriggio. Esse mostrano al viandante ciò che ha superato e ciò che deve ancora superare. Egli cancellerà poi ciò che ha superato, mentre sottolineerà ciò che rimane da superare, riportandolo al giorno dopo sulla pagina successiva del diario mistico, fino a che lo avrà superato e potrà quindi cancellarlo.
0: Fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, ci ha dato ancora le seguenti spiegazioni per il successivo decorso della nostra giornata. Verso mezzogiorno, se possibile prima del pranzo, il viandante dovrebbe fare nuovamente una breve preghiera dell'anima. Con la preghiera dell'anima, egli si orienta nuovamente sull'interiore, ritrovando la calma e la pace che ha perso nel corso della mattinata. Verso mezzogiorno si procederà quindi alla preghiera dell'anima, che sarà simile a quella del mattino, ma molto più breve. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, se non avete potuto seguire l'ultima puntata nella quale abbiamo letto le spiegazioni sulla preghiera dell'anima, potrete leggerle nel libro contenente le istruzioni sulla via interiore. Per la preghiera dell'anima che facciamo a mezzogiorno, fratello Emanuele ci ha spiegato: con alcune parole di preghiera ad elevata vibrazione, il viandante verso il regno interiore si reca con le proprie sensazioni nel bacino di raccolta e lascia poi salire le forze nel centro dell'ordine, dove rimane in ascolto, lasciando fluire la preghiera. Poi, con alcune parole d'amore, risale con le proprie sensazioni fino al nucleo centrale. Ringrazia l'Onnipotente, soffermandosi nel silenzio ancora per alcuni attimi o minuti. Quindi può iniziare il pomeriggio. Anche durante il pomeriggio il viandante dovrebbe impegnarsi nell'autocontrollo, sforzandosi di mantenere la calma in ogni situazione e di coltivare il silenzio nel proprio cuore. Ciò non significa che l'uomo dovrebbe divenire indolente, credendo di dover eseguire tutto con un lento atteggiamento meditativo. Chi ha risvegliato lo spirito dentro di sé è dinamico e armonioso. Eseguirà il proprio lavoro con ritmo equilibrato ed armonioso, concentrato sull'attività del momento, soddisfacendo anche coloro che lo circondano. Dio è dinamismo armonioso, è ritmo armonioso. Nel corso del pomeriggio o alla sera,
2: Il viandante segnerà nel diario sia gli eventi positivi che quelli negativi. Annotate gli avvenimenti e i pensieri in modo conciso nel diario mistico, che dovrebbe risultare chiaro e comprensibile.
0: Fratello Emanuele rivelò ancora: cari amici, chi rientra la sera dal lavoro non dovrebbe mettersi subito a tavola per la cena. Ritiratevi prima nel silenzio. Lasciate che in voi si plachi tutto quanto è avvenuto nella giornata e che vi ha reso irrequieti. Fate un breve esame di coscienza. Prendete in mano il vostro diario mistico ed esaminatelo bene. Potete cancellare tutte le negatività che siete riusciti a superare nel corso della giornata. Ciò che non è stato superato va sottolineato e riportato nella pagina successiva del diario, in modo che non vada perso, affinché il viandante si rammenti dei punti su cui deve ancora lavorare. Rallegratevi per la parte positiva, per ciò che avete superato. Lasciate che vibri ancora in voi e gioite di cuore per ciò che avete ora lasciato alle spalle. Riflettete sulla giornata, passandola nuovamente in rassegna. Chiedetevi che cosa avreste potuto fare meglio e che cosa è andato bene. Il nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, continua a spiegarci. Lo ripeto perché non lo dimentichiate. Gioite per ciò che siete riusciti a superare. Siatene felici. Tuttavia, non rattristatevi per ciò che non avete ancora superato. Affrontatelo di nuovo con spirito di sacrificio e coraggio, in nome del Cristo, e ogni cosa si compirà in ognuno di voi. Infatti, il Cristo vincerà in colui che è volenteroso di cuore. Egli risorgerà con il Cristo e andrà dal Padre. Dopo la cena ha inizio la serata. Anche di sera si dovrebbe nuovamente eseguire la preghiera dell'anima. In questo modo l'anima si orienta anche per la notte. Al tramonto o dopo, quando l'atmosfera si è fatta silenziosa e gli uomini sono più calmi, si dovrebbe fare nuovamente la preghiera dell'anima. Quando parlo di tramonto, è chiaro che ciò dipende dalla stagione. È importante che eseguiate la preghiera dell'anima quando l'atmosfera si è fatta silenziosa, quando cioè gli uomini si ritirano nelle proprie case e nei propri appartamenti e si apprestano a dormire. L'ora della preghiera dell'anima potrebbe quindi essere fissata tra le 21 e le 22:30 secondo la stagione. La preghiera dell'anima viene fatta analogamente a come ho già rivelato per quella del mattino, ma va espressa con altre parole che scaturiscono dall'essere dell'allievo, del viandante. Non devono essere preghiere recitate, ma sensazioni che scaturiscono dal cuore. Perciò la preghiera, ossia le sensazioni di preghiera, variano per ognuno.
1: Nel libro con le istruzioni sulla via interiore leggiamo ora le seguenti parole di fratello Emanuele. Al termine della preghiera dell'anima, a seconda di quando questa è stata eseguita, può proseguire la serata. Quando è giunto il momento di andare a dormire, orientatevi nuovamente sulla luce interiore. Coricatevi e ringraziate nuovamente Dio, vostro Padre, per la giornata, per tutto, per la gioia e per il dolore. Nella preghiera rimettete tutto quanto ancora una volta a Lui, il grande, unico universale, che è il giorno anche nella notte. Come ho già rivelato, così dice fratello Emanuele, una posizione di rispetto quando si prega coricati è la seguente. La persona protesa verso Dio si corica sulla schiena. Posa la mano destra sul petto, sul quarto centro, che si trova vicino al cuore, e la mano sinistra sulla destra. Si collega poi con l'Eterno Spirito, che si trova nell'anima e in ogni cellula del corpo, e ringrazia. Dato che alcuni viandanti sulla via interiore hanno ancora bisogno di un sostegno per pregare, suggerisco la seguente preghiera per la notte, che tuttavia non dovrebbe essere presa alla lettera, ma dovrebbe essere solo un'indicazione e uno spunto per tutti coloro che hanno ancora difficoltà a pregare spontaneamente. Eterno in Cristo, ti ringrazio per questa giornata che volge alla fine. Signore, tu mi hai guidato e condotto. Io ti ringrazio. Tu guidi ognuno perché sei l'amore impersonale. Tu non guardi i nostri difetti e le nostre debolezze. Tu ci vedi perfetti, o Eterno Spirito. Pongo tutti gli uomini e tutti gli esseri nella tua grande ed eterna coscienza, nel tuo amore. Tu, o Eterno, tieni le tue mani benedicenti su tutti i fratelli e le sorelle, su malati e sofferenti, su affamati e su coloro che sono soli. Irradia la tua luce sugli anziani e sostieni con la tua forza i giovani, la futura generazione, affinché abbia di venire come tu vuoi. Signore, ora il sonno, il fratello minore della morte, entra nella mia coscienza. Nelle tue benevole ed eterne mani rimetto il mio spirito, la mia anima e il mio corpo. Signore, si compia la tua volontà in me, nella mia anima, anche durante la notte. Fratello Emanuele continua. Caro viandante, al termine di questa preghiera di ringraziamento, allontana ogni pensiero del mondo. Possa ora sopraggiungere il sonno, il fratello minore della morte. Tu riposi in Dio e Dio opera in te.
2: Dopo questi pensieri profondi di preghiera, fratello Emanuele continua spiegando. Amici miei, questo è l'inizio della via interiore. L'impegno a orientarsi ripetutamente sulla fonte eterna, sull'amore, è il sentiero dell'amore, la mistica dell'amore, per colui che rende veramente onore a Dio nei pensieri, nelle parole e nelle opere, e che ama Dio più del suo infimo ego. Costui progredirà veramente sul sentiero che conduce a Dio, nostro Padre. Il Cristo si avvicina ogni giorno di più al viandante che percorre la via interiore e che è veramente disposto al sacrificio, che affronta con coraggio il suo infimo ego e lo rimette all'amore perenne. Amici miei, il Cristo è qui. Il Padre vi ha chiamati tramite Lui. Egli è il vostro Redentore, è colui che vi prepara la via. Il Cristo, vostro Redentore, vorrebbe condurvi al Padre. A me, fratello Emanuele, è dato di essere il vostro insegnante. Il viandante in cammino verso il regno interiore non guardi all'insegnante, non si orienti sull'insegnante, ma solamente sul Cristo, poiché il Cristo è la via. Egli, l'Eterno Spirito, è la verità in tutto l'essere, in tutti gli esseri puri, anche in me, vostro fratello, chiamato in terra Emanuele. Il Cristo è la vita in ogni anima, in ogni uomo. Noi tutti siamo la vita in Dio. Beato il viandante che si lascia vivificare dalla forza interiore. In verità, egli verrà vivificato e ricolmato dallo spirito della verità. Dio è la verità. Io, fratello Emanuele, parlo attingendo alla verità. Dio vi ha chiamati. Utilizzate la possibilità di percorrere la via interiore, ora in veste terrena. Il Cristo non desidera che l'anima continui a ritornare sulla terra, che continui a reincarnarsi. Cari amici, avete udito la chiamata. Fate spazio in voi al periodo di grazia. Lasciate che la grazia operi in voi. Ora è il momento e vi è data la possibilità di liberarvi dalla ruota della rinascita tramite una vita di amore cosciente e risoluta. Liberatevi quindi dalla ruota della rinascita, conducendo una vita orientata coscientemente su Dio e conforme alla sua volontà. È una grazia sentire il richiamo di Dio. Chi percorre la via interiore con serietà sarà ricolmo della luce di Dio, della sua grazia. La forza benedicente del Padre vi ricolma di sapienza e dinamismo. Cari amici, queste parole ci ricordano il richiamo di Gabriele, la profetessa di Dio nella nostra epoca, che ci incoraggia a percorrere questa via dell'amore, nella consapevolezza che ognuno di noi porta in sé la grande luce, l'amore di Dio in suo Figlio, il Cristo Dio, che ci viene incontro come sposo, che ci guida e ci accompagna su questa via.
0: Dopo queste parole del cherubino della sapienza divina, fratello Emanuele, Gabriele spiegò dalla sapienza divina. Chi ha poco amore per Dio o non ne ha affatto, erige delle fondamenta poco solide. Egli eseguirà negligentemente gli esercizi per la via interiore dati dallo Spirito e non porrà le fondamenta necessarie per costruire su di esse i gradi successivi. Se manca l'amore per Dio, non ci sarà la via verso Dio, poiché Dio è amore. La via interiore del cristianesimo originario non è mortificazione. L'uomo che si trova sulla via interiore non dovrebbe reprimere nulla, ma superare gradualmente tutte le negatività. Così facendo, a poco tutto ciò che è umano si staccherà da lui e riuscirà dall'interiore a lasciare tutte le cose terrene. Ubbidire al Cristo significa realizzare le leggi. Perciò dobbiamo lavorare su noi stessi per realizzare ed adempiere le leggi spirituali divine e poter così seguire la nostra guida, il Cristo, nostro Redentore. Il conscio è la coscienza della mente, ciò di cui ricordiamo, che ci è abituale e di cui ci occupiamo ogni giorno. Il subconscio si trova negli strati più profondi del cervello, dove è memorizzato ciò che abbiamo dimenticato ma che non abbiamo ancora superato. L'anima è il libro della vita. In essa vi sono luci ed ombre, gli effetti dei nostri pensieri e delle nostre azioni positive e negative. Le sensazioni, i pensieri e le azioni negative costituiscono le nostre rispondenze. Attraverso i 7 centri di coscienza, i 7 involucri dell'anima, l'anima irradia ciò che ha memorizzato. Negli involucri dell'anima si rispecchiano quindi le luci e le ombre che l'anima porta dentro di sé. Pertanto, non è la nostra mente che ci rivela chi siamo, ma l'irradiazione dell'anima e le colpe del subconscio che vengono alla luce. In conclusione a questo capitolo di istruzione, Gabriele disse agli allievi sulla via interiore: «La lotta contro noi stessi continuerà fino a che non avremo sconfitto il nostro ego». Tu non sei solo. Molti nostri fratelli e sorelle stanno lottando contro se stessi e dall'infimità si elevano ad una spiritualità superiore e alla pace interiore di cui tutti abbiamo tanto bisogno in questo mondo. Molti sono collegati con noi. In questo collegamento spirituale rimaniamo i figli di Dio. Cari amici, desideriamo concludere la puntata di oggi con queste parole di collegamento interiore date da Gabriele. Auguriamo a voi e a tutti noi giornate colme di forza e di fare tante esperienze positive sulla via interiore, nell'epoca messianica e sofianica, la via della purezza, del giglio, che conduce all'amore di Dio. Oggi abbiamo sentito molte indicazioni e aiuti per il decorso della giornata, per i primi passi sul grado dell'ordine. Se avete domande su queste indicazioni, potete inviarle all'indirizzo che appare in sovrimpressione. Vi invitiamo a rimettervi in ascolto anche per la prossima trasmissione. Un saluto in Dio e arrivederci.

0: La terra fa crollare questo mondo materialistico, è lontano da Dio. Dalla nuova epoca scaturisce la nuova era, un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il ritorno del Cristo Dio nello Spirito che è stato annunciato è imminente. L'istituzione cattolica romana ha combattuto coloro che volevano portare nel mondo il discorso della montagna, l'insegnamento per un'epoca di pace. Questi erano per esempio i Bogumili, i Valdesi, i Catari, gli Albigesi, i Battisti, i Mennoniti o gli Avventisti, e li ha anche in parte eliminati. In parte sono stati trucidati con persecuzioni cruente. Secondo la Chiesa, il discorso della montagna che è stato personificato da Gesù di Nazaret e che egli ha insegnato agli uomini per l'epoca di una vita più elevata, non doveva essere reso noto. Se il discorso della montagna fosse stato insegnato e vissuto, oggi avremmo un mondo diverso, pacifico, un mondo con valori etici e morali, un'epoca nella quale gli uomini si incontrerebbero in modo pacifico. Ma lo spirito del discorso della montagna, lo spirito redentore e liberatore, il Cristo Dio, non desiste. Il Cristo invia di nuovo il suo appello nel mondo per mezzo di figli e figli di Dio. Il discorso della montagna si può vivere, il discorso della montagna è vivibile, il discorso della montagna può essere messo in pratica. La sua parola quindi ha validità, cari ascoltatori, care ascoltatrici. Entrate con noi, cristiani delle origini, nella nuova epoca, nell'epoca elevata di Gesù il Cristo. Cominciate quindi a compiere insieme a noi i passi del discorso della montagna, poiché il discorso della montagna è un dono dei cieli, è la legge del regno di Dio dell'amore, per un'epoca di pace, di riconciliazione, di sincerità, di onestà, di giustizia, un'epoca di principi sublimi dei cieli per un nuovo mondo, con educazione, buone maniere, etica, morale e stile. Cari amici all'ascolto, vi salutiamo cordialmente per questa nuova serie di trasmissioni che oggi comincia, per voi, per noi tutti, per una nuova epoca. Il titolo di questo programma è La nuova epoca del Cristo Dio. Il discorso della montagna si può vivere. Da centinaia di anni certe istituzioni sostengono che il discorso della montagna di Gesù sarebbe un'utopia, in questo modo quindi non vivibile. Ma allora perché Gesù di Nazaret ha portato il discorso della montagna in questo mondo 2000 anni fa? Cristiani delle origini di oggi, seguaci del Nazareno, dimostrano che il discorso della montagna si può mettere in pratica nella vita quotidiana, passo dopo passo. Come questo sia possibile, lo vedremo in questa nuova serie, ripeto il titolo, La nuova epoca del Cristo Dio, il discorso della montagna si può vivere. Siamo felici che in studio ci siano anche altri cristiani delle origini, tra i quali anche Gabriele, che Dio chiama la sua profetessa e messaggera per la nostra epoca. Gabriele ci ha dato le basi, cioè i contenuti per questa serie di trasmissioni, e ci ha dato anche indicazioni essenziali per questo tema, il discorso della montagna, che possiamo dire è di importanza vitale. Cari amici all'ascolto, la nostra epoca è un'epoca materialistica, nella quale si fanno sentire tante voci. Una voce parla della povertà in questo mondo, un'altra dei ricchi che si arricchiscono sempre di più. Un'altra voce parla ancora dei poveri, che divengono sempre più poveri, e un'altra denuncia la violenza che aumenta sempre più e coinvolge anche i giovani. In generale si afferma che la criminalità prende il sopravvento. Si parla di omicidi, di assassini, di violenza, di guerre, di una brutalità che assume dimensioni inimmaginabili. Altre voci ancora parlano di malattie enigmatiche per i medici e di molte altre cose ancora. Le voci dei politici sono confuse, come quelle delle autorità ecclesiastiche. Si cercano delle soluzioni. Gli unici che traggono vantaggi dall'attuale crisi economica sono le banche e i grandi capitalisti che riempiono sempre più di denaro le loro fauci insaziabili. Il ceto medio riesce a malapena a restare aggrappato alla sua fiammella che si sta spegnendo.
1: E non per ultimo, il clero che se ne sta seduto sui suoi miliardi tiene come sempre prediche ipocrite e fa appelli di beneficenza, parlando della grande povertà degli uomini, che riguarda sia l'anima che il corpo. Nelle loro prediche parlano di donare per amore per il prossimo, ma il loro amore personale per il capitale è così grande che non lo vogliono di certo ridurre, ma al contrario moltiplicare, cercando di riprendersi le pecore che desiderano scappare per rimetterle nel greggio dei contribuenti. L'insegnamento del Nazareno è già andato perduto da molto tempo ed è stato sostituito da dogmi, riti, sacramenti, culti e dalla cosiddetta indulgenza, per la quale si è disposto di tanto in tanto a pagare. Tuttavia, indipendentemente da tutte queste cose, molte persone si rendono conto di ciò che avviene e si fanno sentire con voce sempre più forte, dicendo non si può più andare avanti così. Ed effettivamente non si può più andare avanti così, perché la terra pone ora un freno al popolo che la saccheggia, che la dissangua e che fa soffrire gli animali nel mondo più crudele.
0: Nei suoi discorsi, Gesù di Nazareth ha profetizzato all'umanità la fine di questo mondo. Da più di 35 anni lo Spirito del Cristo Dio si rivela per mezzo del suo strumento, mettendo in guardia l'umanità da quest'epoca che è stata preannunciata da tanti profeti, che sarebbe giunta se l'umanità non fosse cambiata. Ora quest'epoca si trova alle porte per molte persone. Qua e là le porte sono già state sfondate. Lo spettro terrificante che avanza sempre più e che è stato creato e messo in moto dall'intera umanità viene chiamato in modo lapidario cambiamento climatico. Le persone influenti in questo mondo sono convinte di poter fermare questa catastrofe cosmica con restrizioni nell'aspetto materiale esteriore, ma ben presto molte persone dovranno riconoscere che questo è soltanto un miraggio. Al più tardi, quando il cosiddetto cambiamento climatico sfonderà le porte degli esperti sul clima e di coloro che annunciano la salvezza. Una cosa è certa, la terra si purifica, poiché i segni indicano tempesta. Essa si purifica da lussuria, violenza e brutalità, da sopraffazione, uccisioni e assassini, dall'inquinamento della terra e dal saccheggio delle risorse, da tutto ciò che la terra ha dovuto subire per un periodo di tempo incredibilmente lungo. Ciò avviene affinché si possa compiere ciò che è stato annunciato dal grande maestro di sapienza, Gesù di Nazareth, e che il Cristo Dio, il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini, annuncia da oltre 35 anni in questo mondo per mezzo del suo strumento, la sua profetessa, dicendo, io, ossia il Cristo, sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo mio.
1: Queste parole sono valide perché sono la verità. Le istituzioni ecclesiastiche non hanno preso sul serio le parole di Gesù e nemmeno il suo discorso della montagna, che è l'insegnamento sublime dai cieli del Regno di Dio. Gli ecclesiastici, quali rappresentanti della loro religione esteriorizzata, imposta dall'imperatore Giustiniano nel VI secolo come miracolo cattolico e quindi incoronata con la corona dell'ego, hanno ricusato il discorso della montagna di Gesù, definendolo un'utopia e predicandolo come principi validi per un altro mondo, cosa che del resto è giusta, poiché questo mondo, il mondo materialistico brutale e crudele, non ha nulla in comune con il grande maestro di sapienza, Gesù, il Cristo, e con il suo discorso della montagna, che è l'unico insegnamento che potrebbe rinnovare il mondo. La verità vince. Dalle macerie di questo mondo sorge una nuova epoca, e da essa l'era del Cristo Dio, che è vivere il discorso della montagna, l'ancora di salvezza per la nuova terra e per coloro che si lasciano salvare da Gesù, il Cristo.
2: Le autorità ecclesiastiche, sia che siano cattoliche o luterane, o simili nel loro modo di pensare, parlare ed agire, hanno estratto il Padre Nostro dal discorso della montagna e lo hanno presentato ai loro fedeli solamente come una preghiera da recitare. Gli ecclesiastici non hanno insegnato il significato profondo del Padre Nostro. Recitano in modo vuoto la preghiera sublime nello stesso modo dei loro fedeli acquisiti con il rito del battesimo. Invece il Padre Nostro racchiude gran parte del discorso della montagna. Basti pensare solamente alla frase «Viene il tuo regno e si compie la tua volontà». Chiediamoci, in questo mondo accade la volontà di Dio? Se si afferma che il discorso della montagna sia un'utopia, non si può nemmeno spiegare il Padre Nostro, che è stato estrapolato dal contesto del discorso della montagna e che, secondo quanto affermano gli ecclesiastici, è incluso in ciò che essi definiscono con il luogo comune di utopia, quando si riferiscono appunto al discorso della montagna. Nel Padre Nostro si dice tra l'altro «E rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori». Chiediamoci, chi perdona e chi può perdonare? Gesù, il Cristo, in Dio nostro Padre, oppure gli ecclesiastici o addirittura la porta delle indulgenze a Roma?
1: Cari amici all'ascolto, ci sarebbe ancora veramente molto da dire, ma sarebbe uno spreco di tempo, poiché sta sorgendo una nuova epoca, la nuova era di Gesù, il Cristo, che ha il discorso della montagna come criterio per la vera vita. Tuttavia, se qualcuno desidera informarsi ulteriormente sui criteri dello spirito del tempo delle chiese e dei loro rappresentanti, lo può fare acquistando libri su questo tema disponibili in molte librerie.
3: Ma ritorniamo al discorso della montagna. Se lo desiderate, entrate nella nuova epoca insieme a tutti coloro che seguono Gesù, il Cristo. Iniziate, iniziamo tutti coloro che sono di buona volontà, ad elevare la nostra coscienza, ad ampliarla, in modo che la luce della nuova epoca non solo ci possa raggiungere, ma possa anche brillare attraverso di noi. È la luce del discorso della montagna di Gesù. Nello spirito di Gesù, il Cristo, già ora molte persone possono affermare: è possibile vivere il discorso della montagna, è possibile vivere il discorso della montagna. Entrate a far parte anche voi di coloro che, insieme a molti cristiani delle origini, seguaci di Gesù di Nazareth, fanno i passi in una nuova epoca, nei valori del discorso della montagna di Gesù, che includono un insegnamento di morale elevata che noi uomini esprimiamo con le seguenti parole: educazione, buone maniere, etica, morale e stile. Il discorso della montagna di Gesù è il concetto per la nuova epoca, per l'era che sta giungendo di Gesù, il Cristo, poiché il Figlio di Dio, il co-regnante dei cieli, nostro Redentore, disse: «Io, il Cristo, vengo presto». Iniziamo con le beatitudini nel discorso della montagna. Desideriamo porre le parole di Gesù nel suo discorso della montagna all'inizio delle beatitudini, affinché i nostri amici all'ascolto si possano staccare da ciò che affermano le istituzioni ecclesiastiche. Una di queste affermazioni è che sarebbe sufficiente la sola fede. Questo è ciò che insegna la Chiesa, ma non è l'insegnamento di Gesù, poiché nel suo discorso della montagna egli insegnò agli uomini: «Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde perché era fondata sulla roccia». Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande.
0: Cari amici, non continuate a costruire sulla sabbia, ma costruite invece sullo Spirito del Cristo Dio, il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini. E provate anche voi, quando sentirete persone che raccontano le loro esperienze, fatte con il discorso della montagna. Gesù ci insegnò: «Beati nello spirito sono i poveri, poiché di essi è il regno dei cieli». Le sue parole sono molto profonde. Vogliamo esaminare insieme la profondità delle parole di Gesù. Per iniziare vogliamo dire che nessun uomo può nominare beato un altro. Gesù ha rivolto le beatitudini agli uomini. Ogni uomo viene così stimolato da queste beatitudini a riconoscere la volontà di Dio e a compierla. Noi uomini non dobbiamo solamente credere, ma possiamo fare noi stessi le nostre esperienze interiori. Ognuno di noi può fare i passi per percepire, poco alla volta, che cosa significhi aver raggiunto un pezzetto di beatitudine.
1: Pensiamo prima di tutto ai comandamenti di Dio, donati a noi uomini per mezzo di Mosè.

0: Se facciamo ciò che Dio, nostro Padre, ci insegna nei comandamenti che dicono farai, a poco percepiremo una beatitudine interiore. Diverremo più liberi e più felici. Impareremo a comprendere i nostri simili. Ci riconcilieremo con coloro che vivono in inimicizia con noi e con i quali noi siamo in inimicizia. Possiamo comprendere il significato della parola poveri nelle beatitudini del discorso della montagna soltanto se vediamo come i ricchi arraffano e accumulano ricchezze. Questo è il loro mondo spiritualmente povero. Ogni ricchezza terrena è un peso dell'anima, poiché la ricchezza diviene un vizio che pretende sempre di più. Le persone che anelano alla ricchezza esteriore si dimenticano in genere dei loro simili, del prossimo che chiede aiuto e assistenza lungo la strada.
1: Con la parola poveri non si intende la povertà, bensì la sobrietà delle persone che non accumulano per il loro bene personale, ma che compiono passo per passo la volontà di Dio. Nei nostri tempi, nella società del benessere, vengono erroneamente derisi e messi da parte coloro che sono sobri, perché aspirano ai comandamenti di Dio e al discorso della montagna. Queste persone non sono povere, ma hanno ricevuto da Dio ciò di cui hanno bisogno e anche di più. Sanno come comportarsi in modo corretto, sono sincere ed oneste, poiché aspirano alla ricchezza interiore, allo spirito della verità. Di questo fa parte, tra l'altro, anche il principio di vita prega e lavora e sii giusto nei confronti dei tuoi simili. Lo spirito di questo mondo è lo spirito del benessere. Esso è povero nello spirito della verità, poiché la sua coscienza è orientata soltanto su questo mondo, con i suoi vizi, l'avidità e il suo modo di atteggiarsi e di eccedere, che non può essere definito come la vita.
2: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, cominciate anche voi, insieme a tanti cristiani delle origini in questo mondo, nella consapevolezza che si può vivere il discorso della montagna. Provate a prendere in mano i comandamenti di Dio che sono contenuti anche nel discorso della montagna e a leggerli con il cuore e con una mente lucida. Uno dei 10 comandamenti vi vuole dire qualche cosa. Nel sistema nervoso centrale, che chiamiamo anche plesso solare, si fa sentire ciò che definiamo un sentimento strano o di disagio. Soffermatevi. Questo comandamento vi vuole dire qualche cosa. Agisce su di voi. Lasciate che ciò avvenga. Ascoltate con attenzione cosa vi vuole dire. Affiorano pensieri e immagini dal passato. Sono situazioni che spesso abbiamo messo da parte da molto tempo, che abbiamo dimenticato. Tuttavia, le abbiamo dimenticate solo apparentemente e, senza accorgercene, le abbiamo relegate nel nostro subconscio e memorizzate anche nella nostra anima. Ora si fanno sentire. Cosa si può fare?
1: Lasciate affiorare in voi i pensieri e le immagini, essi possono eventualmente stimolare la vostra coscienza. Se

0: Mi tenquieti. La vostra coscienza vi vuole comunicare qualche cosa e indicare che cosa dovrebbe essere sistemato ed eliminato, in modo che ve ne possiate liberare. Non pensate alla leggera, ma a che cosa deve servire questo? Sforzatevi di esaminare le situazioni che risalgono a molti anni indietro, per trovare la vostra parte in ciò che vi viene mostrato. E se vi pentite di ciò che pesa sul vostro conscio e sulla vostra anima, anche se non ve ne rendete conto, e lo sistemate, anche soltanto in pensieri, se non è più possibile farlo in un altro modo, in questo modo diverrete più liberi e indipendenti. Chiedete perdono e perdonate. E riproponetevi fermamente di adempiere passo per passo questo comandamento che vi ha stimolati a riflettere sulla vostra esistenza. Chi prende sul serio questi segnali che provengono da ciò che è memorizzato nel subconscio e sistema queste colpe, cammina passo per passo verso la beatitudine interiore. Ciò significa che la vostra anima diverrà più luminosa e l'uomo più libero e più sano. I vostri cinque sensi si affinano. Il vostro respiro diviene più profondo. I nervi si rilassano e farete voi stessi l'esperienza, poiché intuite che cosa significa vera beatitudine.
1: Restate viandanti consapevoli sulla via che Gesù, il Cristo, ci offre con le parole: Io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita. E nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Camminate con il Cristo e insieme a voi molte altre persone verso il regno di Dio di cui ci parlò Gesù dicendo: il regno di Dio è insito in voi.
0: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, a questo punto vorremmo fare una piccola pausa musicale per dare la possibilità a noi tutti di riflettere su ciò che abbiamo ascoltato. Vorremmo anche darvi un'indicazione che ci sono due libri su questa trasmissione che parlano della nuova epoca del Cristo Dio. Il discorso della montagna può essere vissuto. Questo è un libro, il secondo è Il Vangelo di Gesù, questa è la mia parola, Alfa ed Omega, nel quale il discorso della montagna viene spiegato in tutti i dettagli.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer,
1: care ascoltatrici e cari ascoltatori, continuiamo ora la nostra trasmissione che parla del tema La nuova epoca del Cristo Dio. Il discorso della montagna si può mettere in pratica, si può vivere. Nella prima parte abbiamo sentito che il regno di Dio è dentro di noi, un'affermazione che Gesù fece già 2000 anni fa. Se il regno di Dio, la legge dello Spirito universale, è in noi, allora abbiamo anche la forza per adempiere il discorso della montagna di Gesù, che potrebbe essere l'insegnamento sublime per il mondo. Il meraviglioso insegnamento dei cieli, il discorso della montagna di Gesù, è come una promessa che dice: fai ciò che ti viene detto nei comandamenti, ossia che ti viene promesso, e la tua anima farà ritorno alla casa del Padre. Gesù promise a noi uomini un altro passo verso la beatitudine. Egli disse: beati gli afflitti, perché saranno consolati.
2: Le sofferenze, pene, malattie e disgrazie che molte persone devono sopportare non provengono da Dio. Sono forze energetiche che scaturiscono dal nostro subconscio e dalla nostra anima e fluiscono nel nostro corpo, portandoci sofferenze, pene e disgrazie. Noi stessi, ognuno di noi, ha inciso le energie di sofferenza corrispondenti nella propria anima e nel proprio subconscio con le proprie azioni contrarie alla vita, con un modo egoistico di pensare, parlare ed agire. Molte persone conoscono il principio che vale per il nostro mondo, la causalità, che definiamo anche causa ed effetto, oppure semina e raccolta. Noi uomini diciamo anche che un'azione provoca una reazione e ciò significa che non può esserci una reazione se non è preceduta da un'azione. La stessa cosa vale per i concetti di causa ed effetto oppure semina e raccolta. Anche queste correlazioni ci dicono che non può esistere un effetto se non è preceduto da una causa posta o un raccolto senza che ci sia stata prima una semina.
3: Gran parte dell'umanità ha la tendenza a dare la colpa agli altri per ciò che capita dispiacevole. Se invece abbiamo fortuna nella sfortuna o siamo scampati all'ultimo momento a una disgrazia, in genere lo attribuiamo al nostro merito, diciamo che è la nostra fortuna. Quando però dobbiamo sopportare il nostro destino, per esempio una sofferenza, ossia subirla, in genere abbiamo subito qualcuno a cui dare la colpa e ci avvolgiamo eventualmente ben presto con il mantello dell'autocommiserazione. La colpa è dell'altro o perlomeno l'altro ha una grande parte di colpa per ciò che dobbiamo sopportare, oppure diamo la colpa a Dio. Raramente attribuiamo completamente a noi stessi ciò che ci ha colpiti, che è la sofferenza che noi stessi abbiamo provocato. Sono gli effetti che noi abbiamo creato come cause, oppure è il seme maligno che noi abbiamo posto nel campo della nostra anima. Noi e nessun altro ha posto questo seme negativo nel campo, nell'anima, quindi noi stessi e nessun altro. Molte persone non riflettono su ciò che pensano, dicono e fanno giorno per giorno. La maggior parte degli uomini vive alla giornata. Molte persone continuano a pensare, parlano e parlano, agiscono senza sapere cosa fanno fluire nel loro mondo costituito dal loro comportamento, nella loro anima, nel loro subconscio e nel loro corpo. Tutto, veramente tutto ciò che noi emettiamo trova un eco nel nostro subconscio e nella nostra anima e inoltre, al momento opportuno, anche nel nostro corpo. Se un giorno l'anima fa fluire nel corpo una parte del carico pesante di cui l'abbiamo caricata, ne siamo sconcertati e cerchiamo un colpevole.
4: Und suchen einen Schuldigen.
3: ma non si può trovare il colpevole da nessuna parte, poiché noi stessi siamo i colpevoli.
1: Chi accetta la propria sofferenza, che definiamo anche destino, e chi la sopporta, chiedendosi allo stesso tempo quale colpa sia presente in lui contro la vita, riceverà aiuto. Gesù ci ha insegnato: chiedete e vi verrà dato, cercate e troverete, bussate e vi verrà aperto. Quindi, se chiediamo lo Spirito del Cristo Dio, che dimora in ognuno di noi, di aiutarci ed assisterci, prenderemo coscienza dei 10 comandamenti di Dio, che sono la luce che ci illumina.
2: I comandamenti di Dio sono contenuti anche nel discorso della montagna. La prima beatitudine dice: beati nello spirito sono i poveri, poiché di essi è il regno dei cieli. Partendo dalla prima beatitudine, arriviamo alla seconda, che potrebbe costituire un altro passo per noi, che dice: beati gli afflitti, perché saranno consolati.
3: Per trovare noi stessi in queste parole, leggiamo prima di tutto un comandamento dopo l'altro con il cuore e con la mente, tranquilli e riflessivi. Mentre leggiamo uno di questi 10 comandamenti, in noi si fa sentire il sistema nervoso centrale. Diveniamo inquieti oppure sentiamo una pressione sullo stomaco. Anche un senso di nausea può essere una reazione a ciò che il subconscio e l'anima desiderano comunicarci.
1: Se percepite questa situazione o qualcosa di analogo, restate in attesa. Restate pronti a ricevere ciò che affiora nel conscio dal subconscio oppure dall'anima, sotto forma di pensieri o di immagini. È possibile che tutto un tratto la coscienza si faccia sentire e che affiorino dei sensi di colpa. Nel conscio non è ancora giunto alcun pensiero o immagine. Abbiate pazienza. D'un tratto vi verranno in mente situazioni e fatti che forse avete dimenticato da molto tempo. Voi li avete dimenticati, ma non la vostra anima o il subconscio. Questi aspetti memorizzati non sono stati sciolti, ossia elaborati, e per questo non sono nemmeno stati cancellati. Osservate più attentamente ciò che vi è stato mostrato. Se ora osservate con un certo distacco le sofferenze che avete subito un tempo e che chiamate anche destino, e lasciate agire su di voi i vostri sentimenti e i vostri pensieri e anche le parole che riguardano questa sofferenza, vedrete forse che il vostro modo di pensare e di parlare attuale, ossia il vostro comportamento, sono simili a ciò che avete immesso forse molti anni fa. Se confrontate i vostri schemi di comportamento di allora, che vi sono stati inviati dal vostro subconscio o dalla vostra anima, con il vostro comportamento di oggi, è possibile che notiate una certa risonanza. Ogni situazione simile o addirittura uguale porta movimento nel vostro stato d'animo, nel sistema nervoso e nella vostra coscienza.
3: Che cosa si potrebbe fare? Prendete sul serio le parole di Gesù, il Cristo. Avete chiesto aiuto allo Spirito di Dio per riconoscere cosa si trova alla base della sofferenza o del vostro destino. Con l'aiuto dello Spirito di Dio avete trovato nel vostro conscio alcuni aspetti che vi sono stati rispecchiati dal subconscio e dall'anima. Ed ora bussate e vi verrà aperto. Riceverete la forza per sciogliere ciò che avete riconosciuto. E se non penserete, non direte o addirittura non farete più cose analoghe e non attribuirete più all'altro la colpa per il vostro destino, vi verrà aperto. Riceverete più luce dallo Spirito di Dio. Vi viene dato aiuto, in modo che possiate portare più facilmente le vostre sofferenze o che esse vi possano venire addirittura tolte, se ciò è bene per la vostra anima, o se verrete perdonati dal vostro prossimo al quale avete inflitto qualche cosa. Liberarsi dal peso del peccato significa divenire più luminosi, più dediti a Dio, più felici. Liberarsi dal peccato significa anche aiutare altri che stanno soffrendo, senza mettersi in mostra perché voi avete dato un aiuto. Questo è un passo verso l'umiltà. Umiltà, senza mettersi in mostra, facendo vedere quanto si è misericordiosi, è un aspetto dell'insegnamento della morale, che ha inizio con la rettitudine e continua con le buone maniere, l'etica, la morale e lo stile. Come è meraviglioso l'insegnamento dei cieli, il discorso della montagna di Gesù. È la via che conduce alla casa del Padre. Questa via ci viene insegnata anche dal Padre nostro, che troviamo a sua volta nel discorso della montagna.
2: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, se lo desiderate, accogliete le parole di Gesù che Egli ha rivolto a tutti gli uomini e a tutte le anime e che dicono: Io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Cari amici, affidatevi in ogni situazione alla sua chiamata, che è una promessa di aiuto. Gesù si rivolse di nuovo a noi con le seguenti parole: venite tutti a me, il Cristo, voi che siete affaticati e oppressi, io, il Cristo, vi voglio ristorare. Chi lo può dire se non il corregnante dei cieli, che è il nostro Redentore, Gesù, il Cristo. Egli è il Salvatore, Egli è colui che ci aiuta, Egli è la fiducia in ogni situazione difficile, in ogni situazione che sembra senza via d'uscita. Rivolgetevi a Lui con il cuore, con la mente, con la fede, con speranza e fiducia, e percepirete nel profondo del vostro interiore, dal profondo dell'anima, le parole a senso che dicono: Io sono presente, colui che aiuta, il Consolatore. Io, il Cristo, in te e in fondo in tutti noi.
1: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, cosa si può ancora aggiungere dopo queste parole incoraggianti di Gabriele? Cristo è la nostra via. Basate il vostro fondamento sul Cristo e sarete nelle mani migliori. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, noi tutti con il Cristo, per il Cristo, in una nuova era. Un saluto in Dio e arrivederci.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto, vi diamo il benvenuto per la seconda parte della nostra trasmissione con il tema La fede distorta, incenso o il regno di Dio. In questa seconda puntata parleremo, tra l'altro, di chi siamo noi nel profondo del nostro interiore. Approfondiremo da dove veniamo e dove siamo diretti. E parleremo anche di colui che è contro Dio e contro il Cristo, oltre a trattare molti altri argomenti. Gesù di Nazaret insegnò agli uomini il Padre nostro. E nel Padre nostro si dice, tra l'altro, «Viene il tuo regno e si compie la tua volontà». I cristiani delle origini pregano «Viene il nostro regno e si compie la tua volontà». Perché i cristiani delle origini pregano «Viene il nostro regno e si compie la tua volontà»? Perché il regno di Dio è la patria originaria di ogni essere spirituale. Noi uomini siamo esseri spirituali incarnati, avvolti da una sostanza energetica pesante che definiamo anche corpo fisico. La nostra vera patria è il regno di Dio. Ogni uomo e ogni anima che non ha ancora raggiunto la meta sono soltanto viandanti sul cammino che li riconduce al regno eterno, al regno della luce, di cui parleremo ancora.
2: Noi uomini definiamo come materia la consistenza del nostro corpo fisico. Tuttavia l'intero universo, di cui fa parte anche il nostro corpo fisico, è irradiazione, poiché l'uomo è il microcosmo nel macrocosmo materiale, ossia visibile. Ogni corpo fisico presenta diverse frequenze nella propria irradiazione, e ciò vale anche quindi per il nostro corpo fisico, che è l'involucro che avvolge la nostra anima. La dimensione di sostanza grossolana, e cioè la materia, è quindi energia trasformata ad un livello inferiore, con frequenze diverse. Noi uomini vediamo il nostro mondo nelle tre dimensioni. Parliamo del tempo e dello spazio, di ieri, oggi e domani, di lunghezza, larghezza e altezza. Dal punto di vista spirituale, ogni corpo ha in sé la propria radiazione spirituale e la propria forza di radiazione. Pertanto, ogni uomo e anche ogni animale e la natura intera, inclusi i minerali e la terra con tutte le sue forme di vita, hanno una propria irradiazione. Ogni pianeta, tutto ciò che noi uomini vediamo e anche ciò che non vediamo, ossia non percepiamo, è irradiazione individuale, poiché tutto è energia. Quando noi uomini parliamo della materia, intendiamo la sostanza raddensata, che presenta fattori riferiti allo spazio, oppure definizioni come ieri, oggi e domani, da cui derivano i concetti di divenire e passare. Anche il cosmo materiale fa parte della dimensione effimera, poiché Dio, la legge eterna, è di sostanza sottile ed è quindi a sette dimensioni. Prima o poi, il tempo delle cosiddette tre dimensioni giungerà alla fine. Allora, la legge universale, la legge che comprende ogni cosa, inspirerà tutto ciò che fa parte della dimensione di sostanza grossolana e lo affinerà fino a farlo divenire sostanza fine.
3: Zur Feinstofflichkeit.
4: Das Denken der Menschen.
5: Il modo di pensare degli uomini e le ricerche portate avanti dagli scienziati si riferiscono essenzialmente al cosmo materiale. Riguardo a tutto ciò che si trova al di là dell'energia trasformata a un livello inferiore, al di là della sostanza raddensata e che quindi non è visibile per noi, si possono fare soltanto ipotesi o speculazioni. Tutto ciò che si trova nel cosmo visibile è solo relativo, poiché sia il microcosmo, ossia l'uomo, sia il macrocosmo visibile sono irradiazione individuale che cambia nel corso del passare del tempo. questi processi cosmici visibili sono guidati e diretti dall'irradiazione dello Spirito di Dio, che trasformerà l'energia che si trova a un livello inferiore, che noi chiamiamo materia, in una vibrazione più elevata, per poi immetterla di nuovo poco a poco, come già stato detto, nell'energia primordiale, nella legge eterna.
2: L'irradiazione individuale dell'uomo, che può essere definita anche come coscienza individuale, si sviluppa in base ai contenuti del suo comportamento, che è costituito dai suoi sentimenti, dalle sue sensazioni, dai suoi pensieri, dalle sue parole ed azioni. La coscienza individuale dell'uomo non ha a che fare direttamente con l'ora o con le condizioni in cui è avvenuta la sua nascita. L'uomo si comporta ogni giorno in base agli eventi della giornata che gli si presentano. Ogni uomo ha la possibilità, in base a ciò che pone nel mondo dei propri pensieri, di trasformare la propria coscienza. Si può sviluppare verso un'irradiazione più elevata, oppure può entrare in un livello di coscienza più basso, a seconda di ciò che avviene nel mondo dei suoi pensieri, e questo giorno per giorno. Entrambi, sia il livello di coscienza più elevato, sia quello più basso, dipendono esclusivamente dall'uomo stesso, dal suo comportamento.
5: La nostra anima è quindi avvolta dalla sostanza materiale, la quale presenta un'irradiazione individuale che corrisponde al modo di pensare e di comportarsi dell'uomo. Come abbiamo già detto, noi uomini siamo viandanti in cammino su questa terra solo per un certo periodo. Ciò che vive nella nostra anima è tuttavia l'essere spirituale che appartiene al vero sé eterno, al regno di Dio. Il nostro essere più profondo, l'essere spirituale, non è quindi di questo mondo. Come sentiremo più avanti, alcuni esseri divini si allontanarono da Dio, la vita della creazione. In seguito a questa e a successive azioni contrarie alla legge eterna dell'amore e della pace, nel corso di periodi di tempo che noi uomini non siamo in grado di immaginare, si sviluppò a poco un corpo di sostanza grossolana che noi definiamo materia. Sia a quel tempo, sia oggi, l'allontanamento da Dio, ossia le azioni contrarie alla legge del regno di Dio, contro la legge dell'amore, della pace e dell'unità, sono la causa delle colpe dell'uomo e della sua anima. Ciò che ne risulta è il livello di coscienza del singolo uomo. Ogni uomo è quindi una fonte che memorizza. Potremmo paragonarlo a un computer e definirlo come tale. Ogni giorno memorizziamo per mezzo dei contenuti di tutto il nostro comportamento, che possono essere positivi o negativi. Immettiamo aspetti buoni, meno buoni o anche malvagi nel nostro conscio e nel subconscio, e quindi nel nostro corpo fisico, e memorizziamo negatività anche nella nostra anima, che trasmette a sua volta i nostri dati ai pianeti di memorizzazione corrispondenti nel cosmo di sostanza sottile. Tutto ciò determina il singolo e anche il suo livello di coscienza del momento.
6: Des Einzelnen und sein augenblicklicher Bewusstseinsstand.
7: Folgendes sei gesagt.
1: Vogliamo spiegare quanto segue. L'uomo può incolpare se stesso e la propria anima, ma può anche sciogliere le proprie colpe se pensa, parla ed agisce in modo conforme alla propria origine spirituale, secondo la legge del regno di Dio. Gli animali, invece, non possono incolparsi. Essi non si sono allontanati dal loro creatore. Dio, nostro Padre eterno, ha dato ai suoi figli ribelli parti di pianeti dal regno di Dio, affinché li portassero con sé e anche gli animali per darci gioia, dato che essi fanno parte del nostro sviluppo spirituale, dell'unità della vita. Gli animali, il mondo della natura, la madre terra, tutti i pianeti visibili e invisibili, fanno quindi parte di noi, poiché ogni uomo è il microcosmo nel macrocosmo e ogni anima è il microcosmo nell'infinito. Noi uomini ci incolpiamo se facciamo soffrire gli animali, se li uccidiamo, ce ne cibiamo e ce ne serviamo per effettuare esperimenti su di loro. Lo stesso vale quando oltraggiamo la natura e tutta la terra. Chi la oltraggia incolpa la sua anima e anche il proprio corpo fisico e determina in tal modo la propria irradiazione. Il regno di Dio è amore, pace, unità, libertà, uguaglianza e fratellanza. Alcune leggi del regno di Dio, la nostra vera eterna patria, sono stati donati a noi uomini da Dio, nostro eterno Padre dei Cieli. Per mezzo di Mosè sono i 10 comandamenti di Dio. Da Gesù di Nazareth gli uomini hanno ricevuto il discorso della montagna. I comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù sono quindi aspetti della legge provenienti dal regno di Dio, nostro Padre dei Cieli, che ci aiutano a ritrovare la via che riconduce all'eterna casa del Padre. Dal momento che ci è stata donata anche la forza divina del nostro Redentore, la forza del Cristo Dio che da 2000 anni opera come luce e sostegno in ogni anima, possiamo essere certi che un giorno ritorneremo nella nostra patria eterna come esseri puri, come esseri spirituali. Le leggi che provengono dal regno di Dio includono gli animali, tutta la terra e il cosmo visibile che noi definiamo materia. Chi vive passo per passo secondo i comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù e si orienta quindi su di essi nel proprio modo di pensare e di vivere, costui raggiunge una coscienza più elevata. L'irradiazione del suo corpo diviene più luminosa e la sua aura più chiara.
2: Ripetiamo. Tutto ciò che esiste sulla Terra e nel cosmo materiale, tutto ciò che è visibile per noi uomini, viene da noi definito più o meno come materia. Gli animali, le piante, i minerali e la Terra intera non si possono incolpare, dato che non si sono allontanati dal loro creatore. Il regno di Dio del nostro Eterno Padre è la fonte universale di vita dell'unità. Di questa fonte di vita, che è la vita nel regno di Dio, fanno parte, come abbiamo detto, gli esseri spirituali che siamo noi nel profondo della nostra anima e anche gli animali e le piante spirituali. Tutto l'infinito è unità cosmica, è vita cosmica, è la creazione perenne di Dio. Abbiamo già spiegato e ripetiamo che Dio Padre, il creatore dell'eterno essere puro, viene chiamato anche il Dio Padre Madre. Egli, che è il Dio Padre Madre, ha dato ai suoi figli ribelli animali, piante e minerali, oltre a parti di possenti astri dei cieli, affinché li accompagnassero nel processo della caduta che li ha portati lontano da Dio. Gli esseri caduti trasformarono questi doni a un livello inferiore, ossia li raddensarono, e di conseguenza essi non furono più di sostanza sottile, ma assunsero in parte una cosiddetta consistenza di sostanza sottile più grossolana, come avvenne per esempio con le sfere di purificazione dei regni delle anime. In seguito si cristallizzò la materia, la sostanza grossolana, come il pianeta Terra e tutti gli astri celesti visibili per noi. Un aspetto essenziale per una vita secondo i comandamenti di Dio e secondo il discorso della montagna di Gesù è l'unità. Noi uomini dovremmo quindi imparare a sviluppare di nuovo l'unità con i nostri simili, con i regni della natura, con tutta la madre terra e tutte le forze negli universi di sostanza sottile più grossolana e in quelli di sostanza grossolana. La pace dell'essere e l'unità possono essere sviluppate solo con un cuore aperto, per l'amore per Dio e per il prossimo, che vale anche nei confronti dell'intera Madre Terra, con i suoi animali e i regni della natura.
1: Teniamo presente che Dio, nostro Padre dei Cieli, ama tutti i Suoi figli. Il Suo Spirito è irradiazione eterna, cosmica e onnipresente di amore, pace e unità. Il cielo, del quale parliamo spesso con tanta facilità, ossia l'universo spirituale puro, è ricolmo della vita in Dio, di famiglie divine, di animali e piante spirituali, di grandiosi pianeti abitati ai quali danno forma le coppie di duali divini in base alla loro mentalità, che corrisponde rispettivamente a una delle forze basilari di Dio. Dio è spirito e creatore. Nella legge eterna e fluente dell'infinito era già stata prevista la creazione, ossia la forza che dà forma a livello spirituale. Quando Dio, lo Spirito, iniziò a creare, diede forma per prima cosa a se stesso. Dall'Eterno Spirito, la legge eterna, si manifestò quindi l'essere Dio Padre, che nel ciclo della creazione viene chiamato Dio Padre Madre. Dio è legge fluente dell'amore, dell'unità e della pace. Dio, la legge dell'infinito, fluisce anche nei cosmi di sostanza sottile più grossolana, nei regni delle anime, o rispettivamente sfere di purificazione per le anime, e nel cosmo materiale. Lo Spirito, Dio, fluisce anche nel nostro corpo fisico. La forza radiosa fluente che scaturisce da Dio viene chiamata anche il suo soffio. Nel respiro di noi uomini fluisce e agisce l'alito di Dio, la sua vita. La forza creatrice, lo Spirito, Dio che è la vita, fluisce nei regni della natura e anche in tutta la Madre Terra, su di essa e sopra di essa. Tutti gli esseri divini che si trovano rispettivamente nel profondo di ogni anima e che un tempo si sono allontanati da Dio e si sono avvolti poco a poco con energie trasformate ad un livello più basso, vengono definite uomini. E l'uomo sa di essere una parte della materia. Tuttavia, nessun essere è abbandonato, sia che si trovi nelle sfere di purificazione in cui vivono le anime, sia che sia in veste umana, e ciò vale anche per gli animali e per le piante, poiché Dio, la legge universale, è onnipresente. Prendiamo coscienza che Dio è spirito

0: 2000 anni fa venne tra noi uomini in veste terrena, ossia si fece uomo. Dio, il Dio Padre Madre, inviò quindi suo Figlio a noi uomini. Ma gli uomini non riconobbero il Cristo in Gesù e, chiedendo a gran voce che venisse crocifisso, lo consegnarono allo Stato romano di quei tempi, che condannò Gesù di Nazaret nonostante fosse innocente e lo fece inchiodare alla croce del martirio. Egli rimase fedele a suo padre fino al suo ultimo respiro. Per ognuno di noi è in realtà inconcepibile immaginare quale crudeltà e sofferenza brutale dovette sopportare Gesù, il Cristo, nelle sue ultime ore terrene. Chi potrebbe essere in grado di immaginare che cosa significhi per un uomo essere schernito dai soldati che gli sputano addosso ed essere colpito in viso? Gli fu anche posta sul capo la corona di spine. E ciò nonostante, egli restò fedele al suo mandato che gli era stato affidato da Dio, suo Padre, dal regno di Dio.
1: Seinem Vater übertragen worden war.
2: Ogni anno tante persone sentono dire che sulla croce Gesù espresse queste parole: è compiuto. Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. Che cosa significa? È compiuto. Il corregnante del regno di Dio in Gesù di Nazaret, con le semplici parole «è compiuto», ci trasmise una parte della sua eredità divina. Questa forza parziale, proveniente dalla sua eredità spirituale, ossia forza originaria proveniente dalla forza universale, si irradia da allora nelle nostre anime. La forza parziale della forza primordiale, che è divenuta la forza redentrice per noi, per le nostre anime segnate dal peccato e per gli uomini, non può essere incolpata. Pertanto, essa è un sostegno e un appoggio per ogni anima, in tutte le situazioni della vita. Essa ci illumina il cammino che conduce alla casa del Padre. Che cosa significa per noi uomini redenzione? Che cosa significa per noi che è di sostegno e di appoggio per ogni anima e che ci illumina la via? Circa 2000 anni fa l'evoluzione delle anime si trovava in una fase estremamente critica, ossia stava per raggiungere un culmine pericoloso di non ritorno. Se esse fossero degenerate ulteriormente, e questo era l'obiettivo che volevano raggiungere le forze contrarie, cioè l'avversario di Dio, ciò avrebbe portato inevitabilmente alla dissoluzione di tutte le anime e di tutta la creazione. Le tenebre si servivano incessantemente di tutte le loro arti seduttorie per influenzare consapevolmente gli uomini e manipolarli in modo preciso, inducendoli a pensare e ad agire in modo contrario alla volontà di Dio. Dato che continuavano ad agire contro la parola di Dio, contro la legge dell'amore, della pace e dell'unità, le anime erano arrivate ad incolparsi e a indebolirsi al punto che la loro esistenza era in pericolo. Una dissoluzione di tutte le anime avrebbe avuto come conseguenza che, in base alla legge dell'unità, tutta la creazione avrebbe dovuto involversi, ritornando infine nella corrente universale. Tutto ciò non avvenne, grazie a Gesù, il Cristo, alla sua fermezza e alla sua fedeltà. Il Figlio di Dio, il corregnante del regno di Dio in Gesù di Nazaret, portò la redenzione a tutte le anime e quindi anche a tutti gli uomini, preservando così tutta la creazione dal dissolversi. Grazie al suo atto di salvezza, ci è stata assicurata la via che riconduce alla nostra vera patria, nel regno della luce. Gesù di Nazaret ci ha dato il sostegno, l'aiuto e la via che riconducono alla casa del Padre. Davanti a Dio, suo e nostro eterno Padre, egli è quindi il garante che assicura che nessun'anima andrà perduta e che noi tutti un giorno potremo fare ritorno nel regno eterno come esseri divini.

0: Gegenwärtigen wir uns noch einmal.
1: Prendiamo coscienza ancora una volta in modo chiaro di quanto segue. La cosiddetta caduta, la separazione dalla luce e la trasformazione ad un livello più basso, verso le ombre, la riduzione della vita a tre dimensioni, secondo quanto volevano questi esseri spirituali che un tempo si erano ribellati, avevano lo scopo di dissolvere la creazione divina data da Dio come tale. L'avversario di Dio, che fin dall'inizio dell'evento della caduta portò avanti la distruzione della creazione, agiva in modo sempre più intenso negli esseri spirituali che si stavano man mano avvolgendo negli involucri e in seguito negli uomini, inducendoli a peccare continuamente contro la legge eterna dell'amore e della libertà. Le forze contrarie rafforzarono le tendenze negative nel carattere degli uomini, inducendoli ad agire sempre più contro i comandamenti di Dio. Le tendenze demagogiche della volontà dell'avversario di Dio, che spesso definiamo come Satana o come forze sataniche, avevano un'unica meta. Aspiravano alla dissoluzione della creazione di Dio.
2: Per poterlo comprendere meglio, ripetiamo ancora in altre parole. La vera vita nel regno di Dio, nelle anime che dimoravano nelle sfere di purificazione e negli uomini, si sarebbe dovuta dissolvere. Questo era l'obiettivo che volevano raggiungere quegli esseri spirituali che già nel corso dell'evento della caduta si erano opposti all'ordine saggio e universale di Dio e che avevano abbandonato il regno di Dio, la loro patria, i cieli. Per questo, 2000 anni fa, il coregnante dei cieli venne in veste terrena quale Gesù di Nazareth, per fermare questo operato satanico, in modo che non potesse avvenire la dissoluzione di tutta la creazione. Il coregnante dei cieli, il Cristo Dio, è quindi garante al cospetto di Dio, suo Padre, che ciò non si potrà verificare, poiché ogni anima ha ricevuto il sostegno e l'aiuto e la via che riconducono alla casa del Padre. Il piano perfido dell'avversario di Dio, la sua pretesa demagogica, era di dissolvere la creazione eterna di Dio e di farla confluire in una nuova creazione energetica. In questo modo, l'emissario delle tenebre voleva divenire lui stesso Dio ed elevare tutto il suo seguito alla posizione di Dei. Grazie al lato di redenzione del Cristo Dio, che in veste di Gesù di Nazareth espresse le umili parole «è compiuto», questa dissoluzione che era stata pianificata è fallita. La vera eterna patria con le sette forze basilari, la creazione a sette dimensioni e le sette per sette sfere dei cieli, nei quali vivono innumerevoli famiglie spirituali, resterà. Essa è perfetta e assoluta. Ripeto, nel profondo della nostra anima si trova l'essere spirituale, contemplato e creato da Dio Padre. Esso è e resta eternamente un essere a sette dimensioni, poiché anche il regno di Dio, la patria degli esseri spirituali, è a sette dimensioni.
3: Nel Padre nostro, Gesù ci insegnò, si compie la tua volontà, vale a dire che si compie la sua volontà, la volontà di Dio. Come sarebbe oggi la terra e come vivrebbero gli uomini e le anime se sulla terra avvenisse la volontà di Dio? Come sarebbe la terra se gli uomini, ogni singolo, riflettessero sui comandamenti di Dio e sul discorso della montagna e si orientassero su di essi? Di certo non potrebbe prendere forma qui la creazione a sette dimensioni, il regno dell'eterno essere, ma la terra sarebbe più luminosa, gli uomini sarebbero più sani, più liberi e avrebbero un'irradiazione più luminosa. Perché? Perché sarebbero divenuti fratelli e sorelle tra loro, che si aiutano e si sostengono a vicenda, poiché vivrebbero secondo la legge di Dio dell'amore, dell'unità e della pace. Inoltre, gli animali sarebbero amici dell'uomo, sarebbero i loro fratelli minori che sono stati affidati loro dallo Spirito di Dio. Tutti i regni della natura respirerebbero di sollievo, poiché l'uomo che aspira a Dio riconoscerebbe e percepirebbe l'onnipotenza di Dio in ogni albero, in ogni arbusto. La terra potrebbe rifiorire e donare all'uomo cibo sano, perché l'uomo, gli animali e tutta la terra sarebbero un'unità. Tutto ciò è contenuto nelle parole di Gesù di Nazaret. Viene il suo regno, ossia il nostro regno eterno, e si compie la volontà di Dio.
2: Gesù di Nazaret ha predetto che sulla terra si sarebbe compiuta la volontà di Dio. Sia che noi uomini vogliamo rendercene conto oppure no, l'epoca odierna è prevista per questo a livello cosmico. E i tempi maturano. Verranno a poco persone che vivono in modo consapevole, perché in loro si è risvegliata la legge della vita. Esse vivranno come vuole Dio, nella consapevolezza che in loro, nel profondo della loro anima, c'è la luce e la forza di Dio, e che anche gli animali, le piante e tutta la Madre Eterna fanno parte di loro. Aspireranno a vivere secondo i comandamenti di Dio, in base all'amore per Dio e per il prossimo. Coltiveranno la terra, e la terra donerà loro frutti di vario tipo. Le persone che vivono in questa consapevolezza sono buone e disposte ad aiutare. Sono misericordiose, aiutano e servono gli altri e gioiscono della vita degli animali e della natura. Ringraziano per il cibo sano che viene donato loro da una terra sana grazie all'irradiazione di Dio, secondo la sua volontà. Il tempo matura. Avverrà che si compirà la volontà di Dio e sulla terra sarà come nei cieli.
1: Gli uomini che vivono secondo lo spirito del tempo, della nostra epoca, e che sono quindi avidi di potere, denaro e beni, non riescono ad accettare gli insegnamenti di Gesù. Per loro sembra impossibile poter vivere con questi insegnamenti, fino a che l'avidità e i piaceri sessuali sono in primo piano, gli uomini si allontanano dagli insegnamenti di Gesù e dai contenuti del Padre Nostro. I cosiddetti cristiani in Occidente lo recitano come una litania, senza tuttavia comprendere quasi per nulla che cosa ci vuole dire il Padre Nostro. Nella nostra epoca, in riferimento a questo mondo, si può affermare senza attenuazioni che tantissime persone, addirittura la maggior parte dell'umanità, servono il culto di Baal, il dio Baal, e questo dio Baal è il dio degli inferi, che ha bisogno di tanti ornamenti, di culti, di riti, di sacrifici, di incenso, di tante messe in scena e di tante esteriorità, tutto in suo onore, ossia in onore di Baal. Il Dio del culto, Baal, costringe le persone a vivere e pensare come viene prescritto dai dogmi dei suoi culti. Dio, nostro Padre dei cieli, il vero Dio eterno, il Creatore dei cieli e della terra, desidera dai suoi figli che percorrano la via che conduce alla vera vita. Il vero Dio non impone costrizioni a noi uomini, per esempio costringendoci a seguire i suoi comandamenti e a vivere secondo il discorso della montagna di Gesù. Nei 10 comandamenti Dio ci insegna dicendo dovresti o dovresti fare, ma non ci costringe. Nel discorso della montagna di Gesù, in cui sono contenuti anche i 10 comandamenti di Dio, non per ultimo il Padre nostro, noi uomini potremmo riconoscere il Padre dell'amore, al quale noi, che siamo i suoi figli, possiamo e dovremmo rivolgerci chiamandolo semplicemente Padre. Dio, nostro Padre, è l'unica maestà dei cieli e della terra. Tuttavia la sua maestà vale per il grandioso atto della creazione compiuto con il sia fatto. I suoi figli rispettano, apprezzano, onorano e amano Dio, nostro Padre, e dicono Padre nostro.
3: Come già stato detto, il regno di Dio è a 7 dimensioni. Siamo solo noi uomini che abbiamo creato la limitazione con il tempo che ci indica un principio e una fine, che rispecchia ombre e luce, il giorno e la notte. Occupandoci di noi stessi, del nostro ego, noi uomini ci allontaniamo da Dio. Ciò non costituisce soltanto uno spreco di tempo, ma come conseguenza anche una perdita di forze dell'anima e del corpo. Non è quindi un beneficio per la vita, bensì un indebolimento energetico. Così facendo, noi uomini affermiamo le 3 dimensioni e la nostra esistenza è poi conforme a ciò che affermiamo. Nell'eterna patria, nel regno di luce dell'essere, non esistono né il tempo né lo spazio, né il futuro né il passato, né il giorno né la notte. Nel regno di Dio non esiste alcuna religione, non esistono maestà gerarchiche, né eccellenze, nemmeno eminenze o reverendi, né altri titoli di alcun tipo. Non esistono incenso, culti, cerimonie, riti e dogmi, e nemmeno precetti di fede. Nel regno di Dio, nostro Padre dei cieli, che è la nostra eterna patria, non ci sono nemmeno santi, e l'ascensione al cielo con il corpo è un dogma istituito dalle chiese e creato da uomini.
1: Dobbiamo ritrovare noi stessi e riconoscere di essere viandanti in cammino verso il regno eterno, verso la nostra vera ed eterna patria, e farlo con l'aiuto del Cristo Dio. Sottolineiamo, con l'aiuto del Cristo Dio. Consideriamolo come il nostro grande esempio. Gesù di Nazareth non ha fondato alcuna religione, né ha istituito reverendi, maestà gerarchiche, eccellenze o eminenze di qualsiasi tipo. Dio Padre, il Dio immutabile, era ed è contrario all'incenso, ai culti, alle cerimonie, ai riti e ai dogmi. Il suo richiamo per mezzo dei veri profeti dice: adempi gli aspetti delle leggi della vita contenuti nei 10 comandamenti. E Gesù ci fece l'offerta del discorso della montagna, che è un'istruzione per vivere in Dio, nostro Padre. Noi uomini pensiamo e viviamo nella consapevolezza delle 3 dimensioni. Per ognuno di noi è difficile provare ad immaginare una creazione a 7 dimensioni, nonostante essa palpiti nel profondo della nostra anima. È la legge eterna dell'amore per Dio e per il prossimo. Tutto ciò che osserviamo, tutto ciò che vediamo, di qualsiasi cosa parliamo, tutto è a 3 dimensioni, secondo il criterio di questo mondo, ossia materiale.
0: materiel.
4: Wir haben nun vieles.
2: Abbiamo sentito molte cose sull'eterna patria e anche in merito alla verità eterna. E per qualcuno sono forse conoscenze spirituali del tutto nuove. Sappiamo tuttavia, per nostra esperienza, che in noi c'è una forza che approva queste conoscenze spirituali e le fa divenire per noi una certezza, purché siamo aperti per questi insegnamenti di Gesù di Nazareth che non sono stati distorti. Vi auguriamo ogni bene e speriamo che abbiate potuto percepire un po' più da vicino questo regno di Dio. Se lo desiderate, potrete rimettervi in ascolto per la terza parte della nostra trasmissione e vi posso annunciare già da ora che si tratterà di un dono molto particolare che lo Spirito di Dio ha fatto ai suoi figli in veste umana. Il manoscritto per la terza e ultima parte di questa serie di trasmissioni è stato preparato dalla profetessa e messaggera di Dio, Gabriele, e parleremo di nuovo dell'eterna patria, il regno di Dio, e della creazione spirituale e di tante, tante altre cose. La terza e ultima parte di questa serie verrà registrata nella Sala delle Palme dell'Università Sofia e vi invitiamo già da ora a seguirla. Per oggi concludiamo con un arrivederci e un saluto in Dio.

0: Cari amici, un cordiale saluto a tutti da un gioiello dei cieli sulla terra, dall'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, la tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra, dove si trova e da dove viene trasmessa direttamente la parola eterna data tramite tutti i profeti e le profetesse di Dio, nei tempi prima di Abramo e da Abramo fino a Gabriele. Da più di 40 anni Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera di Dio nella nostra epoca, porta la parola eterna in moltissime rivelazioni divine, istruzioni spirituali, meditazioni e in un gran numero di libri pubblicati anche in numerose lingue. Oggi continueremo a leggere da uno di questi libri dal titolo Lo Spirito Libero, Dio in noi. Iniziamo con il capitolo La vera vita è la vita in Dio, nel quale Gabriele scrive: Gesù di Nazaret ci ha insegnato di ritirarci in una stanzetta silenziosa a cercare Dio nel silenzio. Non ci ha insegnato di andare in chiese di pietra. Come potremmo preparare questa stanzetta silenziosa? Nel mio appartamento, ad esempio, così spiega Gabriele, mi sono creata un angolino per pregare, con un tavolino, una sedia, una candela. Con il passare del tempo ho sentito la necessità, proveniente dal cuore, di ritirarmi per pregare o di prepararmi con un po' di musica a entrare nel silenzio, per rivolgere poi profonde e sentite preghiere verso il mio interiore, verso Dio in noi. Provate a farlo. Createvi un semplice angolino per pregare. Con la musica e con la preghiera fatelo divenire un luogo che vi attira sempre più. E rendetevi sempre conto che Dio, nostro Padre dei cieli, vi ama, ama tutti noi. Desidera che ci rivolgiamo a Lui, poiché noi tutti, nel profondo della nostra anima, siamo figli e figlie del regno di Dio. Il regno di Dio è la nostra vera patria in peritura, in eterno. Gesù ci ha insegnato: il regno di Dio è insito in voi. In altre parole, il regno di Dio è la legge della vita, è Dio. Di conseguenza, Dio è in noi. Ognuno è libero di credere o meno di essere, come uomo, soltanto un viandante in cammino che porta in sé l'eternità. La nostra anima ha assunto temporaneamente una veste umana per la sua esistenza in questo mondo. Quando il corpo fisico decede, l'anima continua il suo cammino nelle sfere dell'aldilà e lo percorre fino a quando sarà giunta di nuovo completamente nel suo interiore, dal suo Creatore, da Dio, suo Padre. E allora sarà unita a Lui, come Gesù disse di se stesso: «Mio Padre ed io siamo uno». Sono parole meravigliose di Gesù, il Cristo. «Mio Padre ed io siamo uno». In fondo, questa è la meta per ognuno di noi. Proveniamo da Dio, siamo in Dio e percorreremo di nuovo la via verso Dio in noi, per poter un giorno essere di nuovo uno con la possente corrente, con l'oceano incommensurabile dell'essere universale, Dio in noi. E allora potremo anche affermare, come esseri puri, mio Padre ed io siamo uno. Questa prospettiva potrebbe essere una grande motivazione. Soltanto l'unità interiore in Dio, nostro eterno Padre, ci collega come fratelli e sorelle che appartengono al regno di Dio. Soltanto l'eterna patria in Dio, nostro Padre, ci unisce.
1: Gabriele continua: ecco perché ognuno dovrà prima o poi trovare se stesso. Per questo desideriamo incoraggiarvi a riscoprirvi con la domanda: chi siete? Chi siamo veramente? Chiunque lo desideri troverà se stesso. E chi lo vuole fare analizzerà che cosa significhi Dio è sempre presente. Egli è l'infinito. Egli è nell'universo. Egli è nella natura, in ogni animale, in ogni pianta, in ogni pietra. Egli è negli elementi. Egli è nell'uomo. Dio è onnipresente. Da ciò risulta che Dio è in ogni anima e quindi anche in voi. Dio è con voi. Dio è presso di voi. Dio è con tutti noi e presso ognuno di noi. Se queste parole hanno risvegliato anche in voi la nostalgia di Dio in noi, potrete cercare continuamente, come tutti noi, questa vicinanza di Dio. Se ci orientiamo sulla stanzetta silenziosa, ci sentiremo spesso attratti da questo luogo, anche se si tratta soltanto di un angolino tranquillo nella nostra stanza. Nel capitolo successivo, Gabriele chiede: come possiamo avvicinarci a Dio? Tante persone chiedono spesso dove ci dovremmo rivolgere dal momento che lo Spirito di Dio, il Cristo Dio, dimora nel profondo della nostra anima, come possiamo raggiungerlo? Il Cristo Dio, in Gesù di Nazaret, ci ha dato una via meravigliosa che ci conduce nell'interiore, nel profondo della nostra anima. È la comunicazione di cuore, tramite la quale ogni uomo può instaurare un collegamento vivo con lo Spirito Eterno dentro di sé. Se desiderate fare l'esperienza di Dio, accogliete quanto segue nella vostra coscienza. Sono parole di Gesù di Nazaret che disse: tu invece, quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.
0: Gabriele spiega in merito alla stanzetta silenziosa. Gesù ci ha parlato della stanza silenziosa, che noi uomini definiamo anche come la stanzetta silenziosa. Ritiratevi in un angolino tranquillo per riflettere su cosa significhi. Dio è sempre presente. Dio è nella natura. Dio è in ogni animale, in ogni pianta, in ogni pietra, in ogni albero maestoso. Dio è nel profondo della vostra anima. Dio è con voi e presso di voi. Dio è sopra di voi, negli astri possenti. Ovunque c'è lo Spirito Onnipotente, che noi uomini in Occidente chiamiamo Dio. Questo sarebbe il primo passo per comprendere che Dio è sempre presente. Il secondo passo sarebbe: se Dio è sempre presente in tutta la natura e in ogni animale, dovrebbe logicamente trovarsi anche in voi, nel profondo della vostra anima. Se vi è difficile accettare la stanzetta silenziosa, pensate a Gesù di Nazaret. Egli ci ha insegnato che ogni uomo è il tempio di Dio e che lo Spirito dell'infinito, che noi uomini chiamiamo Dio, dimora nell'uomo, in ogni anima. Cosa volete fare o cosa vogliamo fare tutti noi con queste parole? Vogliamo semplicemente accantonarle? O vogliamo riflettere brevemente su di esse? Anche se ci soffermiamo solo brevemente su di esse, I nostri pensieri diventeranno sempre più profondi e rifletteremo sempre più su queste parole, finché a un tratto percepiremo che in noi qualcosa desidera essere compiuto. Di cosa si tratta? È la preghiera. Accendete una candela, sedetevi ben diritti e rivolgete le vostre preghiere verso l'interiore, nel profondo dell'anima. Se l'animo è in subbuglio e non riuscite a trovare la calma, ascoltate una musica armoniosa che vi potrà aiutare a staccarvi dai pensieri della giornata, mettendovi in sintonia per interiorizzarvi e per pregare profondamente. Con il tempo vi accorgerete che in questi minuti riuscite a entrare nel mondo interiore personale e che potrete percepire voi stessi in modo completamente nuovo. In questo modo imparate a trovare voi stessi e vi accorgerete ben presto di non essere soli e che in voi dimora uno spirito grande e possente, la potenza dell'infinito. Egli vi aiuta e vi dà forza, non solo per pregare, ma anche per affrontare la vita quotidiana nel suo spirito. Prima o poi vi si presenterà la domanda che affiora in tutti noi. Cosa potrei fare? Cosa potremmo fare tutti per avvicinarci a Dio, per cambiare in modo positivo tutto il nostro animo, il nostro modo di vivere? Quando in noi si fa sentire questo desiderio proveniente dal cuore, ci ricorderemo dei doni divini che ci sono già stati dati per indicarci la via da seguire. Noi uomini abbiamo ricevuto da Dio, nostro eterno Padre, i 10 comandamenti per mezzo di Mosè. E Gesù, il Cristo, ci ha portato il discorso della montagna. Sentiamo continuamente che è importante pensare in modo positivo e qualcuno si chiede: cosa vuol dire veramente pensare in modo positivo? Si potrebbe per esempio dire: affermo che l'uomo è buono, oppure gioisco della natura, del cinguettio degli uccelli. Affermo il lavoro quotidiano e vado ampiamente d'accordo con i miei colleghi di lavoro. Tutti questi pensieri sono quindi positivi? Oppure ci sono altri aspetti che dovremmo tener presenti, oltre ad affermare queste cose esteriormente? Un sostegno per aiutare se stessi potrebbe essere quello di chiedersi: cosa c'è dietro ai miei cosiddetti pensieri positivi, alle mie parole e azioni? È veramente tutto completamente buono e irreprensibile? O non è così che dietro a molti di questi pensieri e comportamenti superficialmente positivi ci sono ben altri sentimenti e pensieri? Forse in segreto denigriamo i nostri simili, oppure approfittiamo di loro. Per esempio, ora parlo o mi comporto in un certo modo affinché il mio prossimo sia d'accordo con me e faccia per me quello che io non so fare molto bene. Mi servirò di belle parole per lusingarlo affinché faccia per me una parte del mio lavoro. Tutto questo può forse essere definito positivo? Esteriormente sembra positivo, mentre in realtà i contenuti del nostro comportamento, quello che cerchiamo di nascondere agli altri, sono di ben altro genere.
1: Se vogliamo guardare negli occhi la verità su noi stessi, dice Gabriele, potremmo applicare i comandamenti di Dio, confrontando i nostri aspetti più reconditi con alcuni dei suoi comandamenti. Riconosceremo così ben presto che cosa non è in ordine e sapremo che cosa dovremmo cambiare e come dovremmo in realtà pensare, parlare e agire. Questa sarebbe la via da seguire per arrivare a pensare in modo veramente positivo. Ora forse direte a ragione, non è possibile dimostrare quello che viene spiegato qui? E perché no? Perché Dio vuole che siate voi stessi a trovare la prova che Dio vive in voi. Alcuni seguaci di Gesù di Nazaret sono in grado di parlarne perché qualcuno ha fatto l'esperienza profonda che Dio, la forza della vita, è dentro di lui, come in tutti noi. La vita è vita eterna, perché Dio è eterno. Quando parlate della vita, pensate alla coscienza universale, Dio. Egli ha contemplato e creato voi, tutti noi, nel profondo della nostra anima, e pertanto quali esseri puri, quali esseri divini e non come uomini, vivremo in eterno. Chi non sa che prima o poi il corpo fisico di ognuno di noi deciderà? Ma il Cristo Dio è presente e ci chiama come uomini. Egli chiama anche l'anima quando essa non ha un corpo, ossia quando si è staccata dal suo corpo terreno. E la sua chiamata dice: «Venite tutti a me, voi che siete affaticati ed oppressi, io, il Cristo, vi voglio ristorare». Dove dovremmo rivolgerci quando siamo afflitti da certe pene e dolori, quando vacilliamo nella nostra fede e non riusciamo più a credere? Prima o poi arriva il momento in cui ci si chiede: esiste un Dio? Quando vi ponete questa domanda, ascoltate nel profondo della vostra anima e percepirete il richiamo che dice: «Vieni da me, il Cristo, poiché io voglio ristorare tutti coloro che sono affaticati ed oppressi». Chi si è esercitato nell'analizzare se stesso, mantenendo la propria coscienza desta e in movimento, comprende rapidamente il significato dei comandamenti di Dio e in fondo anche del discorso della montagna di Gesù. Il capitolo successivo ha il titolo «Gli uomini della nuova epoca». Che ci crediamo o no, è iniziata una nuova epoca. Essa sta arrivando. Qualcuno desidera divenire una persona nuova, una persona libera, una persona dello Spirito di Dio, una persona che apprezza la natura, che la ama e che va incontro al prossimo, in pace e con la forza di Dio. Queste sono le persone della nuova epoca, delle prossime generazioni. Volete provare anche voi? Non avete bisogno di guide esteriori, perché avete la guida interiore, lo Spirito del Cristo Dio in voi. Egli è in ognuno di noi. Provate a farlo, provate a trovare voi stessi per avvicinarvi alla vera vita. Nessuno vi può costringere ad agire spiritualmente. Nello spirito della verità, in Dio, voi e tutti noi siamo persone libere. Nessuno deve farlo, ma tutti lo possono fare. Che cosa intendiamo noi uomini per vera vita? Chi vede e ascolta se stesso, attorniato da tanti altri, penserà: «Io vivo». Poniamoci ancora una domanda più profonda. La nostra vita terrena, così come ce la immaginiamo, è davvero la nostra vera vita? Se desiderate conoscere più profondamente cosa sia e come sia la vera vita, prendete semplicemente in mano i 10 comandamenti di Dio o il discorso della montagna di Gesù. Leggete le parole

0: è in grado di analizzare bene le cose, comprenderà e riconoscerà in modo più profondo anche il discorso della montagna di Gesù. Nel profondo è radicata la vera vita. E la vera vita può essere vissuta. È stata data a ogni uomo come filo conduttore su cui orientarsi e come un'offerta se la vuole accettare. In tal modo non diventiamo persone presuntuose in merito alla propria religiosità, né santi. Diventeremo invece persone tranquille ed equilibrate, che applicano in modo semplice e serio la regola di vita che ci è stata insegnata da Gesù di Nazaret e che dice: «Fai tu per primo agli altri ciò che vorresti che essi facessero a te». Un principio che viene formulato in modo diverso anche da un detto popolare: «Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te».
1: Gabriele spiega: entrambe le affermazioni hanno in fondo lo stesso significato. Bisogna imparare a comprenderle, a esaminarle nel profondo. Quando le avremo comprese, agiremo passo per passo in base ad esse e sperimenteremo poi alcuni piccoli cosiddetti miracoli e ci sentiremo molto meglio. Diventeremo più felici e, non per ultimo, più liberi. Non dipenderemo più da altre persone e non ci legheremo a nessuno. Percepiremo e sperimenteremo cosa significhi libertà. Un comandamento di Dio è la libertà. Chi non la desidera? Cerchiamo quindi di analizzare passo per passo i comandamenti di Dio, di comprendere il discorso della montagna e di metterlo in pratica nella vita quotidiana. Questo porta alla libertà, ci fa sentire la vicinanza di Dio e da ciò impariamo che Dio è in noi. Questa è la vera realtà, la vera vita che ci rende di nuovo gioiosi, malgrado il degrado globale in ogni campo, malgrado tutti gli sviluppi negativi e le sofferenze che regnano ovunque. Tutti noi abbiamo un Padre, il Padre che è nei cieli. Pregate rivolgendovi al suo Spirito che dimora in voi, in tutti noi, poiché Dio, nostro Padre, ama ognuno di noi. Il suo amore è indistruttibile e indelebile. Con le nostre preghiere di cuore ci avviciniamo a Lui, il Padre Eterno, e sperimentiamo la sua forza e il suo aiuto dentro di noi. Sperimentiamo che noi uomini non abbiamo bisogno di alcuna confessione ecclesiastica e neppure di alcuna tradizione ecclesiastica. In ultima analisi, anche i sacerdoti sono superflui, perché non abbiamo bisogno di mediatori. Abbiamo in noi qualcosa di meraviglioso, di incomparabile, un tesoro inimmaginabilmente prezioso. Gesù, il Cristo, ci esorta a portare alla luce questo tesoro dentro di noi, poiché Gesù insegnò a noi uomini: «Io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita». Ed Egli ci esortò a seguire Lui, ossia il Cristo. Per noi tutti questo significa, in fondo, ritirarci nella stanzetta silenziosa, pregare e mettere in pratica le verità che si dischiudono a noi nelle nostre preghiere profonde. Nell'ultimo capitolo del libro dal titolo «Dio è presente», Gabriele ci dice: «È un grande dono quello di poter fare l'esperienza che Dio è in noi. Con il tempo vi accorgerete che divenite più liberi e più felici. Vi renderete poi conto che tutte le cose esteriori, come il fatto di cercare Dio in chiese di pietra e tante altre cose,

Solo teorie. Rendiamoci conto ancora una volta di questo messaggio, Dio in noi, che ci infonde sempre più sicurezza e nella nostra vita quotidiana ci dà la certezza incomparabile di essere sostenuti dalla forza universale divina e dall'amore. Non avete bisogno di guide esteriori, avete in voi la guida migliore. È la guida interiore, lo spirito dell'infinito, il Cristo Dio nel profondo della vostra anima. Egli è in voi, egli è in noi, egli è sempre presente. Quando andate a fare una passeggiata, Dio è presente. Quando parlate con i vostri simili, Dio è presente. Quando siete al lavoro, Dio è presente. Quando mangiate, Dio è presente. Quando andate a dormire, Dio è presente. Quando vi svegliate, Dio è presente. Egli, lo spirito possente dentro di voi, desidera accompagnarvi nella giornata. Cari amici, così dice Gabriele, cosa potremmo augurarci di meglio della pace, gioia, felicità, salute e non per ultimo Dio con noi, Dio in noi? Con queste parole e con questo meraviglioso augurio di Gabriele desideriamo concludere la trasmissione di oggi. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi salutiamo con un cordiale saluto in Dio.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus. Jesus war kein Kirchgänger.
1: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, Gesù non era una persona di chiesa. Persone pregano. Se accogliamo le parole nel profondo del nostro cuore, percepiamo che non abbiamo bisogno di chiese né di cattedrali. Noi stessi, ognuno di noi, dovrà essere il Tempio dello Spirito Santo, poiché il grande Spirito, lo Spirito del nostro Eterno Padre, dimora nel profondo della nostra anima e bussa ogni attimo al nostro cuore. Ogni battito del nostro cuore è Dio che bussa in noi.
0: Beten wir das Vater unser.
1: Quante volte preghiamo il Padre nostro dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, è santificato il tuo nome, viene il tuo regno, si compie la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Wer ist denn dieser große Gott,
1: chi è questo grande Dio, lo Spirito in noi? È il Padre che ci ama.
0: Es ist die unendliche Liebe,
1: è l'amore infinito che ci ha creati come esseri di luce. È l'amore che bussa al nostro cuore in ognuno di noi. È lo Spirito di nostro Padre che ci chiama dicendo: Figlio mio, io ti vedo nella mia luce, fai ritorno. Cambia, rivolgiti alla grande luce che io sono in te.
0: Lass ab von all den Gedanken.
1: Staccati da tutti i pensieri che sono umani e che si frappongono tra di noi.
0: Als das Licht in mir.
1: Riconosci te stesso come la luce in me, poiché io sono l'amore, così parla il grande Spirito che bussa in noi. L'amore, la bontà, la misericordia. Egli ci chiama a ridivenire il suo amore. Egli ci chiama a fare pace con il prossimo e a mantenere la pace. Egli ci chiama a divenire gocce di vita, poiché suo Figlio, il Cristo, il nostro Redentore, edifica un nuovo cielo e crea una nuova terra. Egli ci chiama a divenire gocce di amore, di bontà e di misericordia, gocce che si uniscono e scendono come gocce di pioggia in questo mondo, poiché in questo mondo crudele ci sono ancora tanti che invocano Dio, ci sono ancora tante persone che desiderano trovare Dio. Ognuno di noi è chiamato a divenire una goccia di bontà, di amore. Fino a che non siamo gocce di amore, di bontà e di misericordia, non potremmo nemmeno pregare secondo la sua volontà, secondo la sua sapienza, grandezza e amore, poiché le preghiere che noi stessi realizziamo sono le gocce, e quante più gocce si uniscono e scendono come una pioggia in questo mondo, allora il Signore che dimora in noi porgerà ancora a molti il pane della vita e qualcuno troverà la via che conduce all'Eterno, che bussa in ogni cuore.
0: So ruft er uns, Tropfen zu werden.
1: Così egli ci chiama a divenire gocce. E come diveniamo gocce di amore e di bontà? Pensando ai nostri simili, se pensiamo alla natura e agli animali. E come possiamo aiutare il nostro prossimo? Come possiamo aiutare la Madre Terra? Soltanto se scendono gocce di amore e di bontà, gocce che provengono dal nostro cuore. Se siamo disposti a perdonare il nostro prossimo, se siamo disposti a chiedere perdono al nostro prossimo, allora cominciamo ad amare Dio e le nostre preghiere diverranno preghiere di amore, preghiere di ringraziamento, preghiere che si riuniscono come gocce e portano agli uomini salvezza e amore. Gocce che percepiscono di che cosa ha bisogno la Madre Terra, gocce che creano un nuovo mondo, un mondo di pace. La chiamata non è rivolta a chi è fuori, siamo noi ad essere chiamati, ognuno di noi, per divenire una goccia di amore, di bontà, di misericordia, affinché la natura possa respirare di sollievo e persone di buona volontà trovino la via. Nel mondo regna il caos, ma il caos verrà assorbito dalla terra e la terra si orienta sul Cristo, poiché dovranno sorgere un nuovo cielo e una nuova terra. Dove sono le gocce? Dove sono le gocce di amore, di bontà e di misericordia? Siamo noi.
0: So rufe ich in unser Herz hinein.
1: Così io invio nel nostro cuore la chiamata. Portate le gocce di amore, di bontà, di pace e di misericordia nelle vostre famiglie. Portate le gocce di Dio, di amore, di pace e di misericordia nelle vostre comunità di vita. Portate amore, bontà, pace e misericordia al posto di lavoro. Distribuite e donate attingendo a ciò che pregate con il cuore e percepirete Dio, nostro Padre, e toccherete alcuni e porterete loro la forza di benedizione della goccia di cui ha bisogno per attingere di nuovo speranza affinché si possa risvegliare la fede nella potenza dell'amore. Padre nostro, dov'è il Padre? È in noi. Non allontanatevi da Lui. Cambiate. Rivolgetevi a Lui. E portate con voi nel vostro cuore il vostro prossimo, esercitando misericordia. Portate con voi la Madre Terra, vedendo di che cosa ha bisogno, portate nel cuore in preghiera con voi le piante e gli animali, sì, pregate, pregate di cuore rivolgendovi a Lui, poiché Dio è in noi. Una preghiera di amore è una preghiera di pace. Una preghiera di amore aiuta noi stessi a risvegliarci e ad amare Lui. Poiché chi non ama il suo prossimo non ama nemmeno Dio. Quindi il primo passo è amiamo il nostro prossimo. In questa consapevolezza dovremmo entrare in una preghiera profonda, in questa consapevolezza che Dio, lo Spirito di nostro Padre, è in noi. Dovremmo pregare nel nostro cuore, nel centro dell'amore del Cristo Dio. E se poi affiorano pensieri, se salgono immagini e in queste immagini ci sono persone che dovremmo perdonare o alle quali dovremmo chiedere perdono, facciamolo in preghiera e manteniamo la pace con loro. E così ci avvicineremo a Dio in noi e il nostro Padre nostro sarà la coscienza della preghiera. Sentiremo poi come il regno si dischiude in noi, il regno della pace, e noi siamo gocce di amore, di bontà e di misericordia che si collegano, divenendo una grande forza e che scendono come gocce di pioggia in questo mondo triste e privo di pace. Gocce che portano salvezza, gocce che portano pace, gocce che portano speranza, gocce che portano fede, gocce che portano nel cuore la salvezza del Cristo Dio, gocce che nutrono la Madre Terra, che le donano speranza, gocce di cui hanno bisogno gli animali, poiché la grande unità è l'amore per tutti gli uomini, per ogni creatura, per ogni pianta, per ogni pietra. E allora si risveglierà in noi questa forza cosmica. I nostri occhi diverranno più luminosi e più ampi, i nostri sensi più fini e percepiremo che l'Eterno Padre agisce in noi. Sentiremo che siamo esseri provenienti dal suo spirito, che si sono allontanati da lui e che ora si rivolgono a lui che bussa nel nostro cuore. Ogni battito del cuore è il Padre che bussa in noi, nel Figlio suo, nella Figlia sua. Ogni respiro è la sua vita. In ogni respiro c'è il suo amore. Siamo vivificati dal suo spirito. Diveniamo templi dello spirito. E questo tempio può essere una goccia possente di amore, di bontà e di misericordia. Entriamo insieme in una preghiera in silenzio, ognuno prega per sé e ognuno pensa che ogni battito del cuore è la chiamata del Padre che dice: «Figlio mio, figlia mia, ascoltami, sii il tempio del mio amore, purificalo e lasciami agire attraverso di te, sii una goccia in questo mondo crudele e oscuro, sii la goccia di bontà e misericordia». In preghiera sperimentiamo cosa si frappone tra Dio e noi, l'essere umano. E se lo sistemiamo con il suo aiuto, con il suo spirito, e non ripetiamo più le stesse o simili cose, sentiremo come bussa dentro di noi: Padre nostro, che sei nei cieli, è santificato il tuo nome, viene il tuo regno e si compie la tua volontà. Che la sua volontà si possa risvegliare nelle nostre preghiere. Rivolgiamoci al centro del Cristo Dio. Non cerchiamo parole di preghiera. La nostra anima è dischiusa. Lasciamo che essa preghi e noi uomini siamo desti per percepire che cosa ci vuole dire in preghiera.

0: wenn ihr zu Hause im stillen Kämmerlein betet.
1: Quando pregate a casa nella stanzetta silenziosa, pensate sempre alla goccia di amore, di bontà e di misericordia. Ricordatevi sempre che tante persone aspettano queste gocce, che i regni della natura le desiderano profondamente. Ogni animaletto chiede queste gocce di vita. È ciò che guadagniamo ed è il guadagno per molti altri che accolgono queste gocce. Questa goccia di vita ci aiuta a non pensare sempre a noi stessi. Questa goccia di vita ricolma le preghiere per i nostri simili, ricolma le preghiere per la madre terra, per i suoi animali, le piante e i minerali. Questa goccia di vita che noi diveniamo è un grande guadagno per noi stessi e per molti che sono disperatamente alla ricerca.

0: Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. È il titolo della trasmissione di oggi, uno spazio dedicato all'Associazione Vita Universale di Milano. Un cordiale saluto a tutti. Due parole su Vita Universale, un'associazione senza scopo di lucro che diffonde i principi del cristianesimo originario, al di fuori da chiese o confessioni religiose. È un'associazione nata in Germania circa 30 anni fa sulla base della parola profetica di una donna di nome Gabriele. Gabriele è conosciuta oggi in tutto il mondo come la profetessa di Dio per la nostra epoca. Tramite Gabriele abbiamo ricevuto centinaia di libri che danno aiuti spirituali per tutti i campi della vita. Le moltissime rivelazioni profetiche sono disponibili a tutti nel centro del cristianesimo originario in Germania, la Biblioteca Sofia.
1: Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te è un detto che si trova nella saggezza di molte culture popolari e che viene anche chiamato la regola d'oro della vita. Nel buddismo si dice non trattare gli altri in modo che tu troveresti dannoso. Nell'induismo non fare agli altri ciò che sarebbe causa di dolore. Nel confucianesimo non fare agli altri ciò che tu stesso non vorresti fosse fatto a te. E in modo analogo la stessa frase si trova nell'ebraismo. Nell'Islam si dice nessuno di voi è credente se non desidera per il fratello ciò che desidera per se stesso. Ed in modo simile troviamo questa frase in altre religioni e culture.
0: Quindi in tutte le culture e religioni esistono dei principi di base, dei pensieri comuni che ci danno una chiave importante per la nostra vita e possono collegare tutti gli uomini come dei fratelli, delle sorelle, poiché figli dello stesso Dio, dello stesso Padre, anche se questo Dio viene chiamato in modi diversi. Come mai allora, proprio a causa delle diverse religioni, abbiamo grandi divisioni, addirittura guerre tra i popoli? Tutte le religioni, infatti, conoscono il comandamento di Dio che dice non uccidere, ma evidentemente non lo mettono in pratica abbastanza. E questa domanda la vorrei porre anche a quei governi che sono guidati da partiti che si ispirano all'ideale cristiano, ma non hanno problemi quando si tratta di produrre o di vendere delle armi, quindi a fare dei profitti sul sangue degli altri.
1: Anche Gesù il Cristo, alla fine del suo discorso della montagna, disse «Fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te». O detto in modo analogo «Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te». Questa frase è una chiave importantissima per la nostra vita. Infatti tutti noi, sia che crediamo in Dio oppure no, in qualche modo siamo alla ricerca della verità. Per trovarne le tracce occorre sfruttare ogni attimo della nostra vita, con la consapevolezza che esiste molto di più di ciò che vediamo e sperimentiamo nella vita materiale. Non dovremmo vivere alla giornata, ma farci delle domande sulla vita, del perché ci succedono certe cose, poiché chi cerca, trova. Dovremmo considerare che esiste una vita dopo la vita, nei mondi spirituali dell'aldilà, dove l'anima che ha lasciato il corpo terreno continua il suo viaggio evolutivo.
0: Nessuna religione in effetti dà delle risposte concrete su queste domande. Sentiamo parlare piuttosto dei segreti e dei misteri di Dio. Tramite la parola profetica dei nostri giorni, invece, veniamo a sapere molte cose sulla vita dell'anima, che è eterna. E questo ci aiuta a vivere la nostra esistenza in modo più consapevole e positivo. La via verso la verità passa dalla via interiore, di cui parlarono molti grandi mistici del passato e anche alcuni filosofi, e che dice «conosci te stesso». Questa è la base anche per l'insegnamento che il Cristo, attraverso la parola profetica, ci porta oggi di nuovo, quindi nella nostra epoca. La via interiore ci invita dapprima a rispondere alla domanda «chi siamo? Da dove proveniamo? Dove andiamo? E qual è il senso e lo scopo della nostra vita terrena?» Nessun rito, nessun dogma o cerimonia ci può rendere migliori e neanche può rispondere a queste domande. La risposta si trova nella vita stessa, che è una scuola per imparare ad evolverci, nella coscienza che tutto è collegato col tutto. E quindi anche la natura e gli animali sono una parte di noi. La vita non è solo qui nella sfera materiale, esiste una vita anche nella sfera spirituale ed esiste una patria spirituale dalla quale tutti proveniamo e alla quale tutti un giorno faremo ritorno.
1: Quindi La spiritualità non significa vivere da asceti in qualche modo separandosi dalla realtà. La spiritualità è una vita basata su principi morali, etici e positivi. La spiritualità è la ricerca di una conoscenza profonda che riguarda noi stessi come individui, ma anche la conoscenza delle leggi spirituali cosmiche e universali che portano ad un profondo rispetto per tutte le cose. Se cominciamo a farci queste domande, non potremo più far male a nessun animaletto e col tempo sentiremo anche crescere la sicurezza interiore dell'esistenza di Dio, non come qualcosa di astratto e lontano da noi, ma come una presenza amorevole che ci è invece molto vicino. Ma come facciamo per scoprirlo? Chi lo può dimostrare?
0: Se vogliamo, potremmo provare ad osservare il nostro modo di vivere ogni giorno ed in modo sincero. Quando ci succede qualcosa, ad esempio, sia che sia positivo o negativo, potremmo chiederci perché questo ci accade. Se ci osserviamo senza veli e falsità, ci accorgeremo che prima di un'azione buona o cattiva possiamo averla indotta a noi stessi con le nostre stesse parole. E prima ancora delle nostre parole, che forse hanno causato un litigio, abbiamo avuto dei pensieri negativi, scaturiti da sentimenti o sensazioni negative e contro il nostro prossimo. Questi pensieri sono allo stesso tempo il monito che ci avvisa affinché non giungiamo ad azioni contro il nostro prossimo, oppure ci aiuta a trovare le parole giuste quando ci esprimiamo, anche per imparare a mettersi nei panni degli altri prima di giudicarli. Questi pensieri, che sono i nostri, ci dicono chi siamo veramente e che in realtà non siamo sempre quello che vogliamo far credere di essere agli altri. Dietro ci sono le nostre maschere, si trova spesso il nostro ego, ma se guardiamo più a fondo troviamo il contenuto di tutto quello che facciamo, diciamo, pensiamo e sentiamo. Certamente non è facile ammetterlo, ma questa sincerità è la via, è ciò che ci consente di conoscere più a fondo noi stessi e anche di cambiare.
1: Quindi, prima di parlare o di fare qualcosa che potrebbe danneggiare il prossimo ed anche noi stessi, dovremmo fermarci a riflettere e valutare le conseguenze del nostro dire e fare, usando bene questa davvero benedetta frase: non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Questa frase porta in sé la conoscenza della legge di semina raccolta, altrimenti detta anche di causa ed effetto.
0: Spesso non pensiamo o agiamo in modo negativo solo nei confronti di persone, ma anche verso la natura e gli animali. Se riflettiamo in senso globale, la somma di azioni sbagliate di moltissime persone porta ad una somma di conseguenze. Ad esempio, questo riguarda anche il pianeta. La Terra si ribella con catastrofi climatiche che non sono altro che effetti di cause che noi stessi abbiamo posto. Anche dietro ogni pezzetto di carne che consumiamo si trova un'enorme sofferenza di esseri viventi, gli animali, che in realtà sono anch'essi dei nostri fratelli, solo più piccoli, solo più indifesi. Sono esseri senzienti ed intelligenti che però subiscono brutalità terribili come la vivisezione, gli allevamenti intensivi e la caccia. Anche per gli animali allora vale questa frase: non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te.
1: Sembra elementare, eppure non riflettiamo mai abbastanza sui contenuti dei nostri pensieri negativi e soprattutto sulle loro conseguenze. Proviamo a definire cos'è un pensiero o un sentimento negativo. Odio, invidia, gelosia, paura, svalutazione degli altri, cattiveria, mancanza di comprensione, egoismo, credersi migliore di altri, mettersi al di sopra degli altri, ingiustizia, intolleranza, disprezzo e molte altre cose. Se questi sentimenti o pensieri sono in noi, allora noi siamo fatti così. Spesso giudichiamo in modo ingiusto quasi tutte le persone che vediamo solo per il loro aspetto esteriore senza neppure conoscerle. L'osservazione dei nostri errori e difetti ci aiuterà a sbagliare di meno e forse ci porterà a comprendere anche la verità della reincarnazione, come una parte della legge cosmica di causa ed effetto. Infatti, molti lati del nostro carattere sono presenti fin dall'infanzia ed è possibile supporre che li abbiamo portati con noi da vite precedenti, sia i difetti che le qualità. Un esempio. Ci sono molti bambini che suonano strumenti musicali in modo straordinario fin da piccoli. È forse un caso?
0: In conclusione vogliamo ancora ricordare la nostra regola d'oro che dice non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. E invitare tutti di cuore a farne buon uso. Questo può anche voler dire non rubare, non uccidere, non dare falsa testimonianza. Col tempo riusciremo ad applicare questa frase sempre meglio nella nostra vita e questo sarà come uno strumento di lavoro su noi stessi che ci porterà ad una vita appagata e felice. In omaggio a tutti coloro che sono interessati a questi temi abbiamo portato con noi questo libretto, Il discorso della montagna, che vogliamo offrire gratuitamente poiché è fresco di stampa. Chi desidera approfondire di più questi temi, l'etica e la morale del cristianesimo delle origini di oggi, può anche consultare la nostra pagina internet www.vita-universale.org o telefonare per richiedere informazioni gratuite e senza impegno. Vi ringraziamo per l'ascolto, arrivederci.

0: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto, vi diamo il benvenuto alla seconda parte della tavola rotonda sul tema Reincarnazione, un dono di grazia della vita. I partecipanti presenti a questa tavola rotonda si definiscono come seguaci di Gesù di Nazareth, quindi come cristiani delle origini. Abbiamo spiegato che già nel VI secolo d.C. la Chiesa romana, che a quel tempo stava sorgendo, minacciò gli uomini con anatemi, con la dannazione eterna, per tutti coloro che avessero insegnato, creduto o diffuso la conoscenza della reincarnazione. E ancora oggi le istituzioni ecclesiastiche cercano di minimizzare la conoscenza della reincarnazione o di attribuirla soltanto alle religioni orientali. Ma proviamo a riflettere. Gesù di Nazareth fu il più grande maestro di sapienza. Ai suoi tempi in Palestina si sapeva dell'esistenza della reincarnazione e questo è un fatto storicamente provato. Se gli uomini di quei tempi non ne avessero saputo nulla, Gesù l'avrebbe insegnata e ciò sarebbe anche stato tramandato. Se invece la fede nella reincarnazione fosse stata errata, possiamo essere certi che Gesù di Nazareth lo avrebbe detto agli uomini, che avrebbe corretto questo insegnamento e avrebbe anche messo in guardia da esso. Tuttavia, come sappiamo, tutto ciò non è avvenuto, ma tutti i discepoli conoscevano l'insegnamento della reincarnazione, come abbiamo già spiegato. Che cosa abbiamo detto ancora nella trasmissione precedente?
2: Abbiamo anche indicato che la reincarnazione dell'uomo non ha nulla in comune con la trasmigrazione delle anime, come avviene insegnato in Oriente, in cui si pensa che ci sia la possibilità che l'anima di un uomo si incarni anche in una pianta, in un insetto oppure in un animale. La reincarnazione dell'uomo è invece strettamente collegata con la legge di semina e raccolta, che ben conosciamo, e di cui parla anche l'Apostolo Paolo, e ora cito la lettera ai Galati. Non fatevi illusioni, Dio non si lascia ingannare. Ciascuno raccoglierà quello che avrà seminato. Dovremmo prenderci a cuore questa affermazione, dato che è molto importante per la nostra vita, per tutta la nostra vita, per i nostri sentimenti, pensieri, per le nostre parole e azioni. Potremmo quindi dire che l'uomo raccoglie ciò che ha precedentemente seminato lui stesso.
3: Restiamo però su ciò che è stato affermato, sia che esiste veramente la reincarnazione, vale a dire la possibilità che l'anima dell'uomo si incarni più volte sulla terra. In questo caso si presenta anche la domanda: perché e a quale scopo? E da dove viene la nostra anima, se esisteva già prima della nascita? E di che cosa è dotata la nostra anima, ossia quali caratteristiche ha nel momento in cui si incarna? Oppure, dove va quando si sfila di nuovo dal suo veicolo fisico? In che stato si trova poi? E dove è diretto il viaggio della nostra anima? Quale meta aspira a raggiungere? Sono tutte domande di grande attualità e certamente di grande interesse anche per voi, cari amici all'ascolto. Per questo le vogliamo approfondire ora.
4: Sì, penso proprio che queste domande siano molto interessanti. La prima domanda che hai posto riguarda il perché. Perché esiste la possibilità di incarnarsi più volte sulla Terra? Il motivo è che l'anima che si trova nell'uomo, sistemando e ponendo rimedio a molte cose, sulla Terra si può liberare più rapidamente dalle sue colpe che non quando ha lasciato il corpo e si trova nelle sfere di sostanza più sottile, ossia le sfere di purificazione dell'aldilà. Quindi la reincarnazione è un dono di grazia della vita. E la via giusta per la nostra vita, per noi uomini, è a fianco di Gesù, il Cristo, poiché Egli è la via, la verità e la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di Lui. Giungere al Padre significa fare ritorno nell'eterna patria.
2: Possiamo quindi essere grati perché Dio ci dona continuamente una nuova possibilità per liberarci e purificarci dalle nostre colpe, prima che ciò che dobbiamo raccogliere si abbatta su di noi e dobbiamo eventualmente subire un colpo del destino. Non abbiamo a disposizione solo un'unica vita nel corso della quale si deve decidere tutto per sempre, anche se spesso ci viene fatto credere che sia così.
4: E la reincarnazione non ha nemmeno nulla a che fare con un'autoredenzione che renderebbe superfluo l'atto di redenzione di Gesù di Nazareth, come affermano spesso coloro che criticano l'insegnamento della reincarnazione. Al contrario, è proprio la forza redentrice del Cristo Dio che ci mette nelle condizioni di rialzarci continuamente con il suo aiuto quando cadiamo, per cambiare di volta in volta dall'interiore ed evolverci passo per passo da un'incarnazione all'altra, compiendo sempre di più la sua volontà. Come allievi sulla via che conduce a Dio, appunto come uomini, ci evolviamo sempre più attraverso le diverse vite terrene, che potremmo descrivere come classi diverse nella scuola di vita che conduce alla coscienza cosmica. Siamo liberi e dipende esclusivamente da noi stessi, come allievi, quante volte vogliamo ripetere una classe, ossia quante volte vogliamo ritornare in un nuovo corpo terreno. Oppure, se ci sforziamo di fare dei passi avanti nella nostra evoluzione, per ridivenire il vero figlio o la figlia di Dio, che si trova già nel profondo del nostro interiore.
1: Pertanto siamo liberi, poiché il vero cristianesimo, l'essere veri cristiani, è libertà. Significa quindi appartenere al Cristo per propria libera decisione, come Egli, Gesù di Nazareth, disse, lasciandoci la libertà con le parole «Seguitemi». Tuttavia seguirlo significa anche non limitarsi soltanto ad accettare il suo insegnamento, ma vivere anche per propria libera decisione in base ad esso, ossia metterlo in pratica. Libertà significa quindi coscienza della responsabilità e anche fedeltà alla propria decisione.
2: E dal momento che parli della decisione, quando l'uomo si è deciso di seguire Gesù, il Cristo, sa anche che ogni uomo è il tempio di Dio, e che Dio dimora in ognuno di noi. E dato che lo Spirito di Dio è nell'interiore di ogni uomo, nel profondo dell'anima, i cristiani delle origini percorrono la via verso l'interiore e si rivolgono anche in preghiera verso l'interiore, al Cristo Dio nella loro anima. Una religione esteriore rende gli uomini privi di libertà, prevede cerimonie, dogmi, culti e riti, e non per ultimo una religione esteriore insegna anche che se l'uomo non si attiene a questi riti e a questi dogmi, viene dannato in eterno da Dio, condannato a pene infernali incessanti, a torture insopportabili e relegato a un'estrema lontananza da Dio. Ma nel regno di Dio non esiste alcuna dannazione, e tantomeno una dannazione eterna.
4: Ma nel regno di Dio ci sono anche leggi, leggi sublimi e immutabili, che potremmo anche definire come la legge dell'amore e della vita. Se l'uomo non ha realizzato queste leggi della vita, l'anima sarà più o meno disposta a fare ritorno sulla terra, per liberarsi dagli aspetti umani, per esempio da ciò che blocca il principio dare e ricevere, fino a che avrà imparato a donare dalla vita e a ricevere dalla vita, per vivere passo per passo in questa legge divina e fare di nuovo ritorno nell'eterna casa del Padre. Questa è la grazia di Dio per i suoi figli, che, si potrebbe dire, sono quasi un po' limitati nella loro capacità di apprendere, ma questo esclude anche la dannazione eterna.
1: E chi, essendo cattolico o protestante, non vuole o non riesce a credere alla reincarnazione, deve per forza e di conseguenza credere alla dannazione eterna. Infatti, se un'anima è incolpata in modo grave, in base all'insegnamento cattolico o protestante viene dannata in eterno. Tuttavia ciò non avviene in base alla grazia di Dio, come è stato detto prima. L'anima gravata di peccati può appunto ritornare sulla terra, reincarnarsi per liberarsi passo per passo dalle sue colpe e ridivenire completamente libera per la vita che è Dio. E può entrare di nuovo nella vita, ossia fare ritorno a Dio, ritornare nella casa del Padre. Questo è il senso della nostra vita sulla terra.
4: Vorrei riprendere un attimo ciò che hai detto. Hai ragione, ognuno può credere ciò che vuole. Ognuno può restare cattolico o evangelico o credere ciò che desidera. Tuttavia vorremmo far presente una cosa. Gesù, il Cristo, non voleva una chiesa. Gesù non voleva alcuna dannazione e non voleva nemmeno sacerdoti e parroci. Gesù spiegò invece: il Tempio di Dio è in voi. E in questa consapevolezza riconosciamo che Dio è sempre presente, indipendentemente da quante volte ci incarniamo.
3: Restiamo ancora un attimo sulla domanda: da dove proviene l'anima? Secondo quanto insegna la Chiesa, l'anima si forma nel momento del concepimento ed è poi un'anima immortale. Ma la domanda è: da chi viene creata?
4: Sì, secondo l'insegnamento della Chiesa, la spiegazione è che al momento del concepimento Dio collabora in un certo senso per creare quest'anima immortale. Volendo formulare le cose in modo un po' estremo, si potrebbe dire che la Chiesa rende Dio un servo che crea per l'uomo.
3: Un momento, se Dio al momento del concepimento contribuisce quindi a creare un'anima immortale, essendo l'onnisciente, sa anche che forse in seguito invierà la dannazione eterna all'anima immortale che ha appena creato. Oppure, secondo quanto insegna la Chiesa evangelica luterana, dato che per Lutero è così che Dio predestina già tutto a priori, praticamente già prima del concepimento, Dio sa quale anima ritornerà in seguito nei cieli e quale verrà dannata in eterno. Si deve proprio dire quale anima immortale. Come dovrebbe funzionare? Secondo quanto insegna Lutero, l'uomo non ha veramente la libertà, dato che è stato prestabilito fin dall'inizio se entrerà nei cieli o se andrà alla dannazione eterna. Ma per me questo è proprio inconcepibile.
1: Come tu l'hai espresso, è proprio giusto. Si parla della cosiddetta dottrina della predestinazione che Lutero ha sostenuto insieme a Calvino, che fu un altro riformatore oltre a Lutero. Ciò comporterebbe tuttavia che Dio saprebbe fin dall'inizio di aver creato un'anima cattiva che in seguito verrebbe da lui stesso condannata in eterno.
4: Ciò che avete appena spiegato è quindi ciò che insegna la Chiesa. E non vogliamo contestare a nessuno il fatto di credere a questi insegnamenti ecclesiastici. Tuttavia, riteniamo che ognuno dovrebbe attenersi alla fede insegnata dal fondatore della propria religione. E ciò che insegnò Gesù di Nazareth è un'altra cosa, un insegnamento diverso che non dovremmo distorcere.
3: E se prendiamo coscienza ancora una volta di che cosa significa appunto la predestinazione seguita poi dalla dannazione eterna, devo proprio dire che è un insegnamento crudele, che si deve quindi trattare di un Dio crudele. Ma è forse questo il Padre che Gesù di Nazareth ci ha descritto tanto amorevole?
2: No, mai. Se fosse veramente così, non saremmo altro che marionette di un Dio crudele, assurdo e incalcolabile.
3: E poi Dio sarebbe come un uomo, avrebbe in sé il bene e il male, e come sarebbe allora il cielo? Forse come questo mondo?
2: Sono proprio queste contraddizioni e altre di questo genere che hanno fatto sì che molte persone non riescano più a comprendere ciò che insegna la loro Chiesa. Per questo dal pulpito è stato predicato loro che ciò che conta non è tanto comprendere gli insegnamenti per poi agire di conseguenza, bensì soltanto avere fede in Cristo. È sufficiente la sola fede. Questo è stato ed è ancora oggi il motto dei luterani.
1: E a ciò si aggiunge anche un'esortazione di Lutero che dice a senso, ascoltiamo bene, pecca con ardore ma credi con ancor più fervore.
4: Tutto ciò non ha comunque più nulla in comune con ciò che insegnò Gesù di Nazareth, che disse: chi mette in pratica i miei insegnamenti è un uomo saggio.
2: E si comprende anche sempre meglio perché gli uomini dovrebbero credere che sia sufficiente la sola fede. Secondo me, Lutero e anche i predicatori della Chiesa Cattolica non sanno quello che dicono. Oppure sì. Affermando che sarebbe sufficiente avere fede, non vogliono forse legare a sé gli uomini fino al punto in cui i ciechi si fanno guidare da altri ciechi?
4: Forse dovremmo tenere presente anche un altro aspetto. Coloro che affermano che sarebbe sufficiente avere fede si rifanno sempre all'autenticità della Bibbia. Tuttavia, chi si rifà alla Bibbia dovrebbe anche accettare che gli venga fatto presente che nella Bibbia non esiste un'unica parola di Gesù che confermi questo insegnamento che dice è sufficiente avere fede. E ciò mi porta a trarre la conclusione che ognuno può credere ciò che desidera. Questo principio secondo cui è sufficiente la sola fede è appunto una fede che risale a Lutero. Dovremmo però distinguere chiaramente che cosa ha detto Lutero e che cosa ha detto Gesù, il Cristo, il grande maestro di sapienza. E questo insegnamento, ciò che ha insegnato il Cristo, è appunto basato sull'azione, poiché egli disse: chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è un uomo saggio. Perché ci troviamo quindi sulla terra? Siamo sulla terra per mettere in pratica nella nostra vita quotidiana gli insegnamenti del Nazareno, per sistemare il nostro passato, pentirci, porre rimedio a ciò a cui possiamo ancora riparare e non ripetere più i nostri peccati di un tempo, per ridivenire così passo per passo divini. Questo è il significato più profondo e l'importanza della reincarnazione, ossia del fare ritorno in un corpo. È una possibilità immensa di dimensioni veramente cosmiche. Dato che noi siamo esseri cosmici, essa è una vera scuola di vita per noi uomini. Però non abbiamo ancora risposto alla domanda: che cos'è veramente l'anima? Non ciò che crediamo di sapere o che ci è stato tramandato, bensì che cos'è veramente l'anima?
1: In origine l'anima era un essere spirituale privo di colpe nel regno di Dio. Tuttavia in seguito alcuni di questi esseri spirituali si allontanarono da Dio. Si può dire, per esprimerlo con un'immagine, che caddero in basso. Questa caduta nacque quindi a causa della ribellione contro Dio. Alcuni esseri volevano essere onnipresenti, volevano essere come Dio. Tuttavia, dato che esiste un unico Dio, un'unica legge assoluta che racchiude ogni cosa, non è possibile essere come Dio o ribellarsi contro di Lui.
4: A causa dell'evento della caduta, gli esseri caduti cominciarono ad addensarsi sempre di più, passando dalla dimensione spirituale alla sostanza più sottile, fino ad un'esistenza materiale in una veste di sostanza grossolana. In questa veste materiale, come essere umano, l'anima nel suo veicolo fisico è legata alla legge di causa ed effetto, che ha in fondo creato lei stessa. Fino a che l'anima è incarnata nel suo corpo fisico, deve riparare al disordine che ha creato con i suoi errori a livello cosmico. E in ultima analisi si tratta di una cosa logica e anche giusta.
2: Quindi Dio ha donato anche la libertà ai suoi figli, e questa libertà consiste anche nel fatto che dovrebbero sfruttare l'incarnazione, ossia la reincarnazione o il ripetersi delle vite sulla terra, per liberarsi dalla ruota della rinascita, dal circolo vizioso di causa ed effetto.
1: Hai detto dovrebbe sfruttare l'incarnazione per liberarsi dalla ruota della rinascita. Ciò significa che in fondo questa libertà che ci è stata donata da Dio e di cui abbiamo parlato comporta allo stesso tempo un'enorme responsabilità per la nostra vita. Molte persone si rendono conto sempre di più che questo Dio, nostro Padre, è un Dio dell'amore, un Dio della misericordia, un Dio che ci dà diverse possibilità se noi lo vogliamo veramente e non un Dio che punisce o che si vendica addirittura.
2: Ogni uomo determina infatti per se stesso se si incarnerà di nuovo oppure se farà consapevolmente ritorno alla casa del Padre. Per questo l'Eterno ci ha insegnato i 10 comandamenti per mezzo di Mosè. Per questo suo figlio Gesù di Nazareth venne sulla terra e ci insegnò l'amore di nostro Padre e la via che riconduce a Lui. E nella nostra vita quotidiana osserviamo questi comandamenti e gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, evitiamo la nostra reincarnazione. Non dovremmo quindi più incarnarci di nuovo, dato che ciò avviene soltanto se i nostri peccati ci attirano di nuovo verso la terra.
4: Abbiamo appena spiegato ai nostri amici all'ascolto alcune conoscenze fondamentali sull'origine dell'anima. Si potrebbe spiegare brevemente da dove proviene questo sapere?
1: Queste conoscenze furono state date già in passato da Dio tramite i profeti, ma negli ultimi millenni sono andate perse ed in parte semplicemente distorte per mezzo dell'insegnamento della Chiesa. Circa 36 anni fa, Dio ha chiamato ancora una volta una profetessa su questa terra, trasmettendole il mandato di insegnare di nuovo, nell'epoca odierna, tutta la verità che egli insegnò a suo tempo quando era Gesù di Nazareth. Oltre a tutto ciò, ci ha spiegato molte cose che a quei tempi non si sapevano. Il sapere sull'origine dell'anima e sulla struttura dell'anima proviene quindi dalla parola profetica data per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca.
4: Cari amici all'ascolto, molte volte si sente dire che la reincarnazione non sarebbe un insegnamento cristiano. Ma che cos'è effettivamente cristiano? È cristiano fare ciò che Gesù, il Cristo, ha insegnato a noi uomini. E se non facciamo ciò che ha insegnato Gesù, pensiamo per esempio alla regola d'oro contenuta nel discorso della montagna, fai tu per primo agli altri ciò che tu vorresti fosse fatto a te, se appunto non lo facciamo, ciò non è cristiano e in tal modo blocchiamo la nostra via che ci riconduce al Padre, poiché Gesù di Nazareth ci insegnò: nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Quindi non possiamo fare ritorno a casa se non per mezzo di Cristo. E per questo ci viene data una seconda, una terza, una quarta possibilità, con l'opportunità di reincarnarci in un corpo umano fino a che non avremo imparato a percorrere la via che conduce alla casa del Padre, per ridivenire divini, in base alla promessa di Gesù di Nazareth. Divenite perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli, che si può leggere nelle antiche scritture. Infatti, è la sua volontà che facciamo ritorno a casa, è il suo amore che ci ha donato per mezzo del Cristo, suo Figlio, nostro Redentore. Egli ci ha insegnato che soltanto Lui è la via, la verità e la vita, e che nessuno viene al Padre se non per mezzo di Lui. Quindi porre termine alle reincarnazioni significa liberarsi dalla ruota della rinascita e così saremo sulla via che conduce a casa, da Dio, nella nostra vera patria.
1: Ci sono alcune parole di Gesù che troviamo nel Vangelo di Matteo, nel capitolo 18, versetto 3, che la maggior parte delle persone conoscono. Esse sono: in verità vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Questa frase è scritta così. Esiste però un teologo evangelico studioso di lingue, il dottor Günther Schwarz, che ha studiato la lingua aramaica, che era la madrelingua di Gesù e la conosce quindi piuttosto bene. Egli ha tradotto la frase che ho appena citato dal Vangelo di Matteo di nuovo nella madrelingua di Gesù e poi, dalla lingua aramaica, l'ha tradotta di nuovo in tedesco. In tal caso, queste parole che Gesù avrebbe detto molto probabilmente così avrebbero un significato veramente sorprendente e ora le leggo. Amen. Amen, io vi dico, se non rinascerete come bambini, non potrete entrare nel regno di Dio. Credo che queste parole di Gesù siano molto chiare e che indicano in modo palese la reincarnazione. Il dottor Günther Schwarz giunse alla seguente conclusione. Oh, chi ha tradotto questa frase non comprendeva abbastanza bene l'aramaico per poterla tradurre in modo corretto, oppure in seguito qualcuno ha rielaborato il testo, cambiando nella traduzione il pensiero della reincarnazione per motivi dogmatici e cancellando così il messaggio di Gesù dalla coscienza degli uomini.
2: E Gabriele ci ha dato le seguenti indicazioni a questo proposito. Il nostro corpo è costituito da una struttura di cellule e il nostro corpo spirituale da una struttura di particole. Le particole del corpo spirituale, puro, possono essere paragonate a perle spirituali splendenti. Con un modo di agire e di pensare negativo, e chi di noi non lo conosce, l'uomo adombra tuttavia queste perle nella sua anima, trasforma la loro vibrazione ad un livello inferiore. Quando poi moriamo, l'anima si sfila poco a poco dal nostro corpo fisico. Essa porta con sé nell'aldilà ciò che la avvolge, che potremmo anche definire come delle vesti della coscienza che sono cariche di colpe. Potremmo dire che si tratta di forze della coscienza trasformate a un livello inferiore. L'anima è quindi circondata, o potremmo dire anche avvolta, da questo fluido. Ma ora ritorniamo alla reincarnazione. Quando la nostra anima si accinge ad incarnarsi e a ritornare in un corpo, non irradia la luce pura nel corpo, ma irradia appunto nel corpo questi involucri di cui abbiamo parlato, queste vesti della coscienza o forze della coscienza, che sono per così dire residui nocivi delle nostre vite passate, delle nostre incarnazioni precedenti. Cari amici all'ascolto, ora vi chiederete, che cosa avviene con questi residui nocivi? Essi si ripercuotono nel nostro corpo e ci danno un'impronta e successivamente stimolano di nuovo il mondo dei nostri pensieri, delle nostre parole e delle nostre azioni, il modo in cui impostiamo la nostra esistenza.
4: Possiamo quindi dire che se viviamo secondo i comandamenti di Dio e in base agli insegnamenti di Gesù il Cristo, non avremo più bisogno di altre incarnazioni. E perché no? Perché le particole dell'anima che hai appena descritto, ossia le perle, sono di nuovo pure. Da ciò deduciamo che non è Dio che ha creato la reincarnazione, bensì noi stessi. Siamo noi che abbiamo imbrattato le nostre perle. Abbiamo incolpato le nostre perle dei cieli con i nostri peccati e con i nostri aspetti umani. Ci siamo immersi nei regni delle ombre dell'ego umano invece di muoverci verso la luce e di evolverci verso la luce. Forse dovremmo ripetere ancora una volta che non è la volontà di Dio che un'anima ritorni ad incarnarsi più volte. La volontà di Dio è che l'anima si liberi dalle sue colpe nell'anima e nel corpo in questa incarnazione, in questa vita sulla terra, qui ed ora, in modo che non siano più necessarie altre incarnazioni. Quindi non è Dio che ha creato la ruota della rinascita, bensì noi stessi. L'abbiamo creata noi uomini. Dio non desidera altro di avere di nuovo presso di sé noi, che siamo i suoi figli, come esseri di luce, potremmo anche dire come esseri spirituali.
2: È importante conoscere anche un altro aspetto della reincarnazione, ossia della possibilità di fare ritorno in un corpo, anche per rispondere alla domanda che è stata posta, ossia da dove proviene l'anima, se esiste già prima del concepimento. Dalle istruzioni ricevute da Gabriele sappiamo che quando viene concepito un bambino si avvicina un'anima dall'aldilà. Sappiamo che tutto è energia e che il simile attira il simile. I futuri genitori attirano quindi l'anima che ha una vibrazione corrispondente alla loro.
1: Hai detto che hanno una vibrazione corrispondente. Quando una vibrazione è adatta all'altra, si può dire che hanno qualcosa in comune. Il bambino e i genitori hanno quindi qualcosa che li collega, o si potrebbe anche dire che forse sono legati l'uno agli altri. Potremmo anche dire che c'è qualcosa che devono sciogliere, sistemare. Proprio per questo motivo i genitori hanno anche una grande responsabilità. Infatti devono sapere che attirano o hanno attirato il bambino che corrisponde ai loro geni, ossia appunto alla loro vibrazione.
4: Sì, è proprio così. Anche l'anima del bambino che sta per nascere, nella sua struttura di particole, ha degli aspetti simili a quelli che i genitori portano nei loro geni. A causa di questi aspetti simili, l'anima giunge esattamente alle persone che diverranno poi i genitori del bambino che sta per arrivare.
3: Quindi è possibile che in un'incarnazione precedente il bambino fosse la madre o rispettivamente il padre di uno dei genitori. E può essere che questi membri della famiglia abbiano posto delle cause, ossia creato dei collegamenti, dei legami, e che ora abbiano la possibilità di sciogliere queste catene, come le potremmo definire, in un'ulteriore incarnazione, vale a dire in questa vita, nella vita attuale. Ciò comporterebbe che quando queste cose saranno state sciolte e le avranno sistemate insieme, il figlio potrà anche seguire la sua strada.
2: Le diverse persone si ritrovano quindi inizialmente in una famiglia per sistemare alcune cose, per liberarsi da un'eventuale colpa. In che modo? Conosciamo la via per sistemare che consiste nel perdonare, chiedere perdono, pentirsi di ciò che abbiamo causato e non ripetere più questi aspetti del peccato, ma applicare invece i comandamenti con il Cristo. In base all'insegnamento della vita, ciò significa che esse liberano la loro anima, la purificano per seguire poi ognuno per sé al più presto la via che conduce. Dove? Nell'eterna casa del Padre. Tuttavia, si deve dire che in realtà, dal punto di vista dell'eterna patria, i genitori e il bambino non sono altro che fratelli e sorelle, figli e figlie di Dio, ossia fratelli e sorelle, esseri divini dell'unità nell'essere puro.
3: Per questo motivo, chi riconosce queste cose e ci crede, dovrebbe anche rendersi conto che i genitori non dovrebbero fare accuse ai figli, né i figli ai genitori. Infatti, ci troviamo qui insieme sulla via per sistemare e poi ognuno potrà seguire la sua strada. Infatti, in seguito, vi verranno attivi anche altri aspetti che pesano sull'anima e che potranno guidare l'uomo a fare altri passi. Quindi i genitori non dovrebbero legare i figli, né i figli i genitori.
4: Ciò che abbiamo appena sentito è un aspetto molto importante da riconoscere. E se si conoscessero meglio queste correlazioni spirituali, se i genitori sapessero queste cose, avrebbero un rapporto completamente diverso con i loro figli. Potrebbero anche educare i loro figli in modo completamente nuovo. Saprebbero che sono stati attirati gli uni verso gli altri da aspetti simili, che hanno un compito comune da entrambe le parti. Ciò potrebbe costituire la base per un concetto educativo che porterebbe un vero e proprio sollievo ai genitori, ma anche al bambino che sta crescendo. Infatti i genitori potrebbero staccarsi da ciò che è avvenuto nel corso di incarnazioni precedenti e così anche il figlio, l'essere che sta crescendo. In questo modo le anime diverrebbero più luminose e l'essere dell'uomo diverrebbe più libero.
2: Vediamo quindi che alla base della reincarnazione non c'è alcuna costrizione, bensì la libertà e il libero arbitrio dell'anima. Quanto più un'anima che non ha un corpo è incolpata, tanto più viene attirata a incarnarsi di nuovo, ossia a entrare in un corpo umano. Quanto più luminosa diviene un'anima nel corpo dell'uomo, tanto meno dopo la morte del corpo penserà ad incarnarsi di nuovo. Al contrario, l'anima farà tutto il possibile per ritornare al più presto da Dio nell'eternità.
1: E questo non vale soltanto per la famiglia e per i genitori, ma può essere riferito anche al rapporto tra tutti gli altri uomini. L'esempio che abbiamo sentito può essere riferito ad ogni persona che incontriamo, non importa dove ciò avvenga sulla Terra. E questo è senza dubbio un aspetto molto importante dell'insegnamento della reincarnazione. Non è un caso se incontriamo qualcuno in un certo luogo, sia che si tratti della nostra famiglia, quindi nella nostra casa, ma anche in un'associazione sportiva, al posto di lavoro, o forse per caso facendo un viaggio nel mondo. Non è mai un caso se incontriamo una persona. Non è un caso se litighiamo con il nostro vicino e non è un caso se abbiamo un rapporto migliore con un collega e meno con un altro. Non è un caso. È possibile che ora ci incontriamo di nuovo e dovremmo sfruttare l'opportunità per portare a termine dei compiti che abbiamo lasciato in sospeso in incarnazioni precedenti. E la domanda è come lo facciamo? Ad esempio prendendo sul serio i nostri simili, per esempio ascoltando veramente gli altri e soprattutto perdonandoci reciprocamente.
4: Quindi, già il fatto di prendere in esame la possibilità che il rifiuto particolare che nutro verso qualcuno non debba essere ricondotto al suo comportamento spiacevole, ma sia già presente in me, forse a causa di un rifiuto precedente, mi dà la possibilità di fare più facilmente pace con il mio prossimo e di avere un rapporto migliore con lui. E più cerco con coerenza la mia parte in ciò che avviene, tanto più nel corso del tempo mi renderò conto che io stesso, in un'incarnazione precedente, ho in fondo posto la traccia per molte cose che mi capitano qui sulla Terra. Non è necessario che si tratti della stessa identica situazione, ma potrebbe trattarsi di comportamenti negativi simili con i quali ho inflitto qualcosa agli altri e che ora ricadono su di me, provocando una situazione analoga.
1: Ciò che è stato descritto finora a riguardo di una piccola cerchia di persone naturalmente può essere riferito anche a interi popoli o nazioni che si trovano a confrontarsi, forse anche alcuni dissidi nella storia, ad esempio tra una religione ed un'altra, che si ripresentano in continuazione, vanno ricondotti ad antichissime lotte e a persone che si sono incontrate già in passato con dei contrasti, che si sono incolpate l'una verso l'altra e oggi si trovano di nuovo a confrontarsi.
2: Conoscere la reincarnazione ci rende anche più facile non dare subito la colpa al nostro prossimo, dicendo è così malvagio, cattivo. Forse potremo presagire che c'è qualcosa che va oltre la nostra vita attuale.
1: Sì, e che cosa potrebbe andare al di là della nostra vita attuale? Proprio per le persone moderne, di ampie vedute, come ci definiamo nella nostra epoca, i seguenti aspetti potrebbero essere un aiuto per comprendere la reincarnazione. Oggi ognuno sa, in base alla fisica, che nessuna energia va persa. L'energia si può trasformare, ma non va persa. E anche i pensieri e i sentimenti sono energie. Ce ne rendiamo conto quando ci arrabbiamo o quando abbiamo paura. E perché proprio queste forme energetiche dovrebbero essere escluse da questa legge fisica? I contenuti dei nostri sentimenti, dei nostri pensieri, delle nostre parole ed azioni dovrebbero forse scomparire da qualche parte nel nulla?
4: Quindi, se teniamo conto del fatto che molte cose che ci capitano in questa vita hanno spesso cause che vanno ricondotte a incarnazioni precedenti, considereremo anche Dio sotto una luce completamente diversa. Non accuseremo più con tanta facilità Dio, chiedendo perché ci capita una o l'altra ingiustizia o perché qualcosa accade proprio a noi. Rifletteremo invece chiedendoci in che misura la sorte che ci colpisce deve forse essere ricondotta a energie negative che abbiamo emesso noi stessi in passato e che ora ricadono su di noi. Se abbiamo compreso queste correlazioni, non accuseremo più Dio. L'immagine del Dio arbitrario e del Dio vendicativo e punitore inventata dai teologi e dai sacerdoti, che è stata insegnata agli uomini per molti secoli, scompare completamente se ci rendiamo conto che viviamo più volte sulla terra per poter dar prova di noi stessi e che ciò che ci accade è una sorte che abbiamo forgiato noi stessi. Cari amici all'ascolto, la puntata precedente abbiamo iniziato a parlare di questo tema della reincarnazione con una poesia che riassume molto bene molti aspetti di cui abbiamo parlato oggi. Desideriamo leggere ancora una volta questa poesia per voi e per tutti noi. Questa poesia viene attribuita a Hermann Hesse ed ha come titolo La vita che ho scelto io stesso. Inizio. Prima che io venissi in questa vita terrena, mi fu mostrato come l'avrei vissuta e vidi preoccupazioni ed afflizioni. C'erano pene e un fardello di sofferenze. Vidi i vizi che mi avrebbero preso, gli errori che mi avrebbero tenuto prigioniero, l'ira affrettata e il rancore, l'odio, l'orgoglio, la presunzione e la vergogna. Ma c'erano anche le gioie di quei giorni, pieni di luce e sogni, senza alcun lamento né sofferenza e ovunque doni zampillanti dalla fonte. Dove l'amore, a chi è ancora legato nella veste terrena, dona la beatitudine dell'essere libero da tutto. Dove l'uomo, libero da ogni sofferenza umana, pensa come un eletto dal sublime spirito. Mi venne mostrato il male e il bene. Mi vennero mostrate tutte le mie mancanze, la ferita che mi avrebbe fatto sanguinare, e mi venne mostrato l'aiuto degli angeli. E al che vidi così la mia vita futura, sentii un essere che mi chiese se avevo il coraggio di viverla, poiché ormai era giunta l'ora di decidere. E soppesai ancora una volta tutte le cose peggiori. Questa è la vita che voglio vivere, risposi con voce decisa. Così nacqui in questo mondo e mi caricai in silenzio del mio nuovo destino. E così avvenne che entrai nella nuova vita. Non mi lamento se spesso non mi piace, perché l'ho accettata già prima di nascere.
1: Cari amici, all'ascolto con queste parole poetiche che toccano veramente il cuore, giungiamo al termine della tavola rotonda di oggi sul tema Reincarnazione, un dono di grazia della vita. Naturalmente c'è ancora molto da dire in merito e per questo continueremo nella prossima puntata. Vi ricordiamo che ci sono dei libri che trattano questi argomenti, uno di questi si chiama proprio con questo titolo Reincarnazione, un dono di grazia della vita, che potete richiedere nelle migliori librerie o anche in internet. Vi ringraziamo per averci seguiti anche oggi e vi diamo appuntamento alla prossima puntata su questo tema Reincarnazione. Auguriamo a tutti delle giornate consapevoli e positive in questa incarnazione. Un saluto in Dio e un arrivederci a tutti.

0: Cari amici all'ascolto, benvenuti alla seconda parte del tema L'assassinio degli animali e la morte degli uomini. Oggi, più che mai, siamo consapevoli che la natura e gli animali sono indispensabili per la vita sul pianeta. Ma noi come ci comportiamo nei loro confronti? In questo libretto, il profeta, l'assassinio degli animali e la morte degli uomini, è il profeta di Dio della nostra epoca che ammonisce l'umanità a riconoscere i crimini commessi anche nei confronti degli animali e della natura. Questo ha molte sfaccettature. Oggi parleremo in particolare del tema della caccia. Infatti, un gruppo collegato da sempre in modo macabro alla sorte degli animali è quello dei cacciatori. Ci domandiamo, la caccia è oggi ancora sostenibile? È una cosa giusta? A questo riguardo i cacciatori spesso giustificano il loro comportamento affermando che devono occuparsi di mantenere un cosiddetto equilibrio naturale. Dicono che altrimenti ci sarebbero troppi animali o che una determinata specie potrebbe prendere il sopravvento su un'altra. Ciò tuttavia non viene confermato dalla scienza e osservando le esperienze di paesi o di zone dove si è abolita la caccia si notano altri fenomeni. Leggiamo cosa dice il libretto. Secondo alcuni studi effettuati da ecologisti, gli animali possiedono un meccanismo intrinseco di regolazione della popolazione. Nel caso degli elefanti, per esempio, si è constatato che la crescita numerica non viene determinata dalla fame o dalla morte, bensì dalla flessibilità delle femmine all'inizio della maturità sessuale. Se c'è il pericolo di un aumento eccessivo della popolazione di questi animali, diminuisce il numero delle nascite. Lo stesso meccanismo è stato verificato anche nel caso dei cervi, delle alci, dei camosci e di altri grandi mammiferi. Anche molte specie di uccelli regolano la cova in base alla densità della loro popolazione. Se vengono uccisi molti animali della stessa specie, entra in azione la riserva di esemplari che ancora non covavano e così nascono di nuovo più uccelli di quanti ne esistevano prima che ne venissero uccisi molti. Quindi nessuna specie prolifica senza misura e senza uno scopo. Il numero di esemplari esistenti non viene determinato dall'esterno con la lotta e la morte, bensì da un criterio intrinseco.
1: Pertanto si può veramente dire che cacciare per mantenere l'equilibrio naturale non ha assolutamente senso, ma addirittura che è inutile e dannoso. Nell'opuscolo della Fondazione Gabriele Internazionale, l'opera samlinica di amore per il prossimo verso la natura e gli animali, leggiamo ciò che Dio, il creatore, onnisciente e onnipotente dell'universo, ha da dire in merito. Gli animali che vivono nei boschi e nei campi non hanno una patria, poiché il perfido uomo predone è sempre in agguato per ucciderli. Molti uomini sono erroneamente convinti di dover mantenere l'equilibrio naturale. Ma Dio ha detto, «Io sono l'equilibrio in tutto l'infinito e anche nei regni naturali sulla terra. Non ho bisogno di uomini che si reputano importanti e che credono di dover mantenere l'equilibrio naturale. L'uomo non ha quindi bisogno di diventare un predone artificiale per sostituire i cosiddetti nemici naturali. In tal modo l'uomo non fa che alterare l'armonia interiore della natura, disperdere i gruppi sociali degli animali, distruggere i loro rifugi e le loro fonti di cibo, provocando grandi migrazioni estranee al ritmo naturale. Nel caso della caccia ai cinghiali, per esempio, i cacciatori prendono di mira e uccidono innanzitutto la femmina che ha un ruolo di guida all'interno del branco. E in tal modo essi non solo disturbano ma addirittura distruggono la struttura sociale di questi animali. Ma questo non importa ai cacciatori. Ecco le spiegazioni che ha dato un cacciatore professionista su questo argomento. La femmina posta alla guida del branco conduce e organizza il gruppo. Chi la uccide distrugge la struttura sociale di un intero branco e lascia quindi dietro di sé un mucchio caotico di cinghiali che è privo di ogni senso di orientamento e comincia a vagabondare senza meta, prolifica in modo incontrollato e finisce per provocare danni alle coltivazioni. E da questo esempio possiamo vedere in che modo i cacciatori mantengono l'equilibrio naturale.
0: In che modo i cacciatori conquistano i propri trofei e cosa consumano come ringraziamento, lo leggiamo ancora in questo libretto. Nel caso delle lepri, per esempio, il cacciatore conquista il proprio trofeo con una carica di pallini che non solo perforano la pelle della vittima, ma riducono anche il suo sistema nervoso ad un colabrodo. Le lepri si contorcono per il dolore e gridano spesso come dei bambini. Poi il cacciatore si avvicina con orgoglio e sferra alla vittima in agonia il colpo mortale con un bastone, con il manico di un coltello, con il proprio fucile o con il dorso della mano. Naturalmente sono necessari più colpi prima che il cacciatore riesca ad avere successo. E non si tratta di metodi illegali. Questo procedimento viene addirittura consigliato nei corsi per cacciatori. E come ringraziamento si potrà poi mangiare la lepre arrosto, anche se ogni tanto ci si può ritrovare sotto i denti un pallino. Cari amici, forse possiamo fermarci un attimo e riflettere. Possiamo immaginarci questa lepre che prima saltellava nel prato con i suoi grandi occhi, con le orecchie ben diritte, poi viene colpita da uno sparo mortale per essere servita come pasto. Non lo so, ce lo possiamo domandare. Io credo che forse potremmo rinunciare ad un pasto del genere, non credete?
1: Abbiamo parlato delle lepri, ma leggiamo adesso cosa succede anche con gli altri animali. Per colpire caprioli e cinghiali, il temerario cacciatore non usa semplici pallottole, ma proiettili che si dilatano nel corpo dell'animale, le cosiddette pallottole a espansione, oppure che si deformano. E perché lo fa? In tal modo dall'animale colpito fuoriescono il maggior numero possibile di cosiddette tracce. E che cosa sono? Sono sangue, parti del contenuto dello stomaco o dell'intestino, peli, frammenti di ossa e altre cose del genere. E ciò permette al cacciatore di trovare più in fretta l'animale che è stato ferito, ma che non è ancora morto. Affinché l'animale non continui a scappare nel corso di questo inseguimento, lo si lascia ammalare, come si dice, per alcune ore. Passato questo tempo, ci si mette alla ricerca per uccidere poi finalmente l'animale in agonia con un colpo di grazia. Oltre a questo modo di uccidere, le leggi venatorie ammettono anche l'uccisione con una pugnalata. La maggior parte della grossa selvaggina, come caprioli, cervi, cervi rossi, daini, camosci e cinghiali, muoiono in questo modo dopo un'agonia di molte ore. Non appena l'animale è finalmente morto, viene subito aperto. L'interiora e gli altri organi interni vengono strappati dal corpo ancora caldo. In questo senso, il comportamento dei cacciatori non si distingue quasi per niente da quello di un predone sanguinario, e a questo punto possiamo veramente chiederci chi è che è bestiale.
0: Eppure tutti questi sono metodi che vengono detti conformi alle leggi venatorie. La prossima volta che qualcuno ordina un arrosto di capriolo, forse ci può pensare sopra e chiedersi per quanto tempo questa vittima si è trascinata nel bosco dopo essere stata colpita da una pallottola, quasi priva di sensi, per lasciare dietro a sé delle tracce. Le sofferenze subite dall'animale hanno provocato una sovrapproduzione di ormoni che si trovano ancora in questo arrosto. Quindi ci cibiamo anche di questi tormenti. Ci possiamo chiedere, lo vogliamo veramente? Alcuni dati, solo in Germania sono circa 300.000 i cacciatori che distruggono ogni anno la pace nei boschi e nei campi. In Italia sono circa 700.000. Questo porta stress, paura, disordine, sofferenza e morte. Pensiamo che ogni giorno i cacciatori uccidono da 13.000 a 15.000 animali, standosene spesso comodamente seduti in appostamenti fatti apposta, oppure catturando gli animali con trappole o uccidendoli in altri modi crudeli. Gli animali devono spesso sopportare sofferenze indicibili, perché restano feriti con una pallottola in corpo o cercano inutilmente di liberarsi da una tagliola, fino a che sopraggiunge la morte. Gli animali non hanno alcuna possibilità di scappare per salvare la propria vita. Per quanto terribile questa parola caccia, abbellisce ancora ciò che avviene nella realtà, e si tratta in fondo della passione di uccidere. La caccia è sempre stata una forma di guerra, affermò Goethe. La caccia è una forma collaterale della pazzia umana, constatò Theodor Heuss, il primo presidente della Repubblica Federale Tedesca, il quale, pur non essendo un cacciatore, doveva andare a caccia con i diplomatici. Dall'uccidere gli animali all'uccidere gli uomini il passo è breve. Questo lo affermò il famoso scrittore russo Lev Tolstoi. Cari amici, ma oggi sono sempre più numerose le persone che se ne rendono conto. I risultati delle inchieste condotte mostrano un crescente rifiuto della caccia. Quasi l'80% della popolazione in diversi stati, e soprattutto tra le donne, è contraria all'omicidio di massa perpetrato nei campi e nelle foreste.
1: E durante la stagione della caccia si sente parlare sempre più spesso anche di incidenti che avvengono proprio a causa della caccia, perché un cacciatore ne colpisce per sbaglio un altro. I mass media riportano sempre più spesso di questi fatti e possiamo provare a leggerne qualcuno. Un cacciatore ucciso da un altro cacciatore. Tragico incidente provocato dalla caccia. Un 39enne ha ucciso per sbaglio il suo amico mentre erano a caccia di cinghiali e poi, preso dalla disperazione, si è ucciso con un colpo alla testa. E questo è soltanto uno degli esempi.
0: Sì, ne succedono tutti i giorni. Se dovessimo guardare in tutta Europa e leggere i giornali, purtroppo sono cose che accadono. E esiste anche un giornale che si chiama Weisse Pferd, tedesco, che ha riassunto diversi di questi incidenti, giusto per renderci un attimino conto che anche i cacciatori vivono in modo pericoloso. Per esempio, nell'anno 2000, all'apertura della caccia del cervo negli Stati Uniti, è successo una catastrofe. Infatti, questa volta, oltre a migliaia di cervi, sono stati uccisi anche 9 cacciatori. Nello stato del New York, 2 cacciatori sono stati scambiati per animali e sono stati uccisi. Un cacciatore inoltre è morto di infarto per l'agitazione, un altro ancora è caduto dall'appostamento e si è rotto il collo. E anche nel Wisconsin è stato ucciso un cacciatore e altri 4 sono morti di infarto. A causa della crescita numerica dei cervi, nello stato di New York le autorità avevano sollecitato i cacciatori a uccidere il maggior numero di animali. Ma poi sono successe queste cose. E non vorrei continuare, sono cose che sentiamo. E credo che comunque ci possa far riflettere tutto questo.
1: Questa è la caccia che si pratica nei boschi, ma da alcuni anni c'è una nuova moda, che è quella della caccia comoda. E che cos'è? Si sono create delle zone recintate, i cosiddetti parchi per la caccia, nei quali si allevano e si curano anche, per esempio, i cinghiali e si lascia che prolifichino. Gli animali vengono addirittura ingrassati con dei buoni mangimi. E leggiamo che cosa succede. Per esempio questo in Germania. Il parco di Cloppenburg conta 280 ettari, una superficie sulla quale si potrebbero nutrire al massimo 15 cinghiali. E invece ne vengono allevati almeno 300. Chi andava a passeggio in questo parco anni fa aveva buone possibilità di incontrare alcuni di questi animali, che erano addirittura mansueti. Alcuni esemplari erano addirittura conosciuti per nome nel vicino villaggio di Niersbach, come per esempio una femmina di nome Rita, della quale si diceva che le piaceva chiedere pane e mele alle famiglie e anche ai bambini. E uno dei maschi, si raccontava, aveva addirittura cercato di chiedere cibo ai suoi cacciatori. Fino a pochi anni fa, questi cinghiali avevano potuto godere di un'esistenza pacifica in questo parco per la caccia di proprietà del commerciante Ulf Kloppenburg di Düsseldorf, senza presagire però per quale scopo erano stati da lui messi in quel recinto e allevati. Uno dei cacciatori più noti in Germania, che si chiama Konstantin Freiherr von Heeremann, ritiene moralmente accettabile sparare per divertimento ai cinghiali mansueti e afferma: si è cacciato secondo le norme e le regole venatorie, e lo assicura. Le norme venatorie, ha spiegato alla giornata federale della caccia, prevedono un modo di cacciare che fa del rispetto e dell'onore alla vita un proprio principio.
0: Anche la citazione che segue è tratta da un articolo pubblicato in Germania dal giornale Die Zeit e può darci un'idea in merito a che cosa sia questo rispetto e onore per la vita. In origine i parchi per la caccia furono istituiti dai signori feudali e divennero una moda soprattutto nel XVI secolo. Da un lato, essi permettevano ai cacciatori nobili di aumentare la media di colpi andati a segno, dall'altro avevano lo scopo di proteggere i campi dei contadini dagli animali selvatici e dai bracconieri. Oggi questi parchi agevolano i cacciatori benestanti. Essi possono così mettere a segno qualche colpo senza sforzo, tra un appuntamento e l'altro, senza dover aspettare a lungo in un appostamento. Nelle riviste specializzate per cacciatori vengono addirittura pubblicate numerose inserzioni che dicono più o meno: successo assicurato al 100%. Un parco dall'atmosfera tipica nel Bayerische Wald in Germania offre ai cacciatori la possibilità di sparare a selvaggina di diversa specie. Sono daini, cervi, mufloni. Uno degli argomenti presentati per convincere i clienti è che il parco è situato in un luogo appartato. Questo permette di sperimentare le ore di caccia più eccitanti dell'anno, sparando ai cervi di tutte le categorie di grandezza e a cinghiali selvatici, rimanendo nascosti e schermati dagli sguardi dell'opinione pubblica. Questo è un articolo che ha riportato la pubblicità per un parco per la caccia situato nell'Allgäu, ancora in Germania.
1: E leggiamo ancora in merito a questi parchi per la caccia. Non tutti hanno la grandezza e le sembianze di quello di cui abbiamo parlato, di Ulf Kloppenburg. Come scrive il giornale Die Zeit, i più piccoli arrivano a una superficie di appena 75 ettari. E quindi si può affermare a ragione che i parchi per la caccia, come conquiste feudali, servono per assassinare gli animali in modo subdolo. Ma in base al principio che conosciamo, a ogni azione segue una reazione, oppure a ogni causa segue l'effetto corrispondente, gli uomini dovranno anche sperimentare gli effetti corrispondenti. E per questo si può affermare che l'assassinio degli animali è la morte degli uomini.
0: Qualcuno dirà: in fondo si tratta di animali. Molte persone stanno a guardare e non riflettono molto su queste cose. A me viene una riflessione, mi viene in mente questo film che certamente molti conoscono, La lista di Schindler. Anche lì la maggior parte delle persone rimase a guardare come i loro simili venivano perseguitati e assassinati. E qui leggiamo che ci sono anche poi diversi partiti che adottano la definizione di cristiano. Tuttavia sostengono questo potenziale subdolo di violenza, distruggendo con successo ogni tentativo degli animalisti di ancorare la protezione animale nel contesto dei diritti costituzionali e di mettere così dei limiti alla passione dell'uccidere legalmente riconosciuta. Tuttavia, come nel film citato, Schindler, che era un industriale, egli lottava con il proprio impegno personale contro questo potere dei regnanti. Egli è riuscito a salvare, correndo molti rischi, la vita di molte persone, scrivendo il loro nome su una lista. E forse, leggo qui anche oggi, esiste una speranza per la natura e per gli animali. E queste potrebbero essere tutte le fondazioni che si impegnano per la protezione degli animali. Una di queste in Germania è la Fondazione Gabriele, l'opera samlinica di amore per il prossimo, per la natura e gli animali. Si tratta di un'opera che si è posta alla meta di creare degli spazi nel quale gli animali possano sopravvivere per salvarli dalla persecuzione fatte da persone di grezza natura.
1: Dopo quello che abbiamo sentito, si può veramente dire che se si lasciasse agli animali lo spazio vitale che spetta loro per poter vivere, si potrebbe smettere di assassinarli e non ci sarebbero più danni né al bosco, né alla natura, né alle coltivazioni. Leggiamo ancora dal libretto. Nello stretto spazio vitale che rimane loro, gli animali non trovano cibo a sufficienza. I signori feudali non sanno naturalmente che la fame porta alla disperazione e non permette di scegliere. Ciò vale anche per gli animali. Hanno fame e per questo mangiano tutto quello che possono trovare. Nelle riserve per la selvaggina, gli animali vengono stipati in spazi vitali ancora più ristretti, ma solo fino a che i signori feudali danno loro il colpo di grazia. I cacciatori dovrebbero essere guardia caccia, nel senso che dovrebbero prendersi cura della natura e degli animali, e invece sono divenuti, potremmo dire, dei predatori che inseguono, cacciano, opprimono e uccidono ogni animale che incontrano. Riportiamo a questo punto, sempre tratto dal libretto, alcune parole del Cristo date in quest'epoca nell'opera rivelata Questa è la mia parola. Sentiamo. Guai ai cacciatori e guai a coloro che esigono l'alimentazione basata sulla carne. Sia i cacciatori sia coloro che consumano avidamente la carne degli animali, come dei cannibali, verranno tormentati e perseguitati dalle pene, dal dolore, dalla sofferenza degli animali. Lo stesso vale anche per coloro che oltraggiano i regni vegetale e minerale. Anch'essi soffriranno a causa dei loro misfatti. Ciò che l'uomo semina lo raccoglierà.
0: Sì, cari amici, certamente ci sentiamo richiamati da queste parole a riflettere sul nostro comportamento verso gli animali e la natura. Certamente nessuno di noi è perfetto, ma se riconosciamo oggi i nostri errori, possiamo anche cambiare. E se in futuro guarderemo negli occhi un animale, forse riconosceremo che non è molto diverso da noi. Infatti, anche in lui si trova lo stesso alito vitale che dà la vita a noi uomini. Quindi, anche l'animale è una parte della creazione e merita rispetto e protezione. Nella prossima puntata continueremo la lettura di questo libretto, L'assassinio degli animali e la morte degli uomini. Per oggi vi ringraziamo per l'ascolto, arrivederci alla prossima puntata.

0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
1: Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, vi diamo il benvenuto alla 14ª trasmissione della serie intitolata I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Ciò che Gesù di Nazareth insegnò 2000 anni fa è per noi ancora attuale. Già allora egli spiegava agli uomini e donne che lo seguivano che non abbiamo bisogno di cercare Dio nei templi di pietra, bensì che ogni uomo è il tempio di Dio. Dio, lo Spirito libero, chiamato lo Spirito universale dell'eternità, dimora in noi. Un insegnamento rivoluzionario, come allora anche oggi. Desiderate conoscere gli insegnamenti originari di Gesù di Nazareth, il suo Vangelo della libertà? Per la prima volta nella storia ciò è possibile per ogni persona alla ricerca, poiché il Cristo Dio oggi ci dona nella pienezza rivelazioni divine e in particolar modo anche i grandi insegnamenti cosmici per mezzo della sua messaggera Gabriele, la profetessa dei nostri tempi. Per una comprensione più approfondita di questi insegnamenti cosmici, Gabriele diede spiegazioni complesse nel corso di una serie di trasmissioni. Si tratta di aiuti pratici affinché noi uomini impariamo ad utilizzare e a mettere in pratica gli insegnamenti. Ci aiutano a comprendere e a riconoscere la limitazione della nostra esistenza e che noi nel nostro profondo siamo esseri dell'infinito. Ciò che voi e noi tutti ascoltiamo durante questa trasmissione può essere applicato e sperimentato da chiunque, uomini o donne, giovani o anziani, persone di ogni nazione, di ogni cultura a livello mondiale. Proviamo in famiglia, sul lavoro e anche nel nostro tempo libero. Gli insegnamenti del Cristo Dio e le spiegazioni di Gabriele sono contenuti in un'opera composta da 5 volumi, ora anche come volume unico. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, noi non siamo né attori né professionisti della televisione, bensì leggiamo i testi in modo libero e con convinzione. Ognuno di noi esercita una professione che riprende dopo la trasmissione. Nella trasmissione odierna andiamo avanti a leggere insieme a Gabriele, che è qui con noi in studio, nel secondo volume di spiegazioni.
2: Il Cristo dice: se mantieni l'ordine del Tempio, vivi nel Tempio, nel Santissimo di Dio in te e sperimenti te stesso. Se hai sperimentato te stesso quale essere, allora conosci il tuo prossimo, poiché conosci l'universo, l'essere. Non hai quindi bisogno di andare a cercare. Hai ricevuto, poiché l'essere dona eternamente. Dona in te, scorre attraverso di te e si manifesta in te e in questo mondo. In merito a questi elevati insegnamenti del Cristo Dio, Gabriele dà le seguenti spiegazioni. Chi conosce se stesso ha, in fondo, superato i propri aspetti umani. Con quello che ha superato, con la forza positiva ottenuta, vede anche il suo prossimo. Con questa forza proveniente da quello che abbiamo superato, vediamo il nostro prossimo nella giusta luce. Abbiamo superato i nostri aspetti umani e il nostro prossimo sta superando cose uguali o simili. Per questo siamo in grado di comprenderlo, abbiamo comprensione per lui. E siccome siamo in grado di capirlo interiormente e abbiamo comprensione per lui, abbiamo anche accesso al nostro prossimo e possiamo aiutarlo nella misura in cui lo desidera.
1: Cari amici, se viviamo nel Tempio dell'interiore, sappiamo anche fino a che punto possiamo aiutare il nostro prossimo, come possiamo parlare con lui e come avvicinarlo. L'interiore conosce ogni cosa e chi vive nel profondo dell'interiore riceve per sé e per il suo prossimo. Perciò, chi conosce se stesso conosce anche il suo prossimo. Chi ha superato se stesso conosce anche i passi per il suo prossimo, come questi può superare i suoi aspetti umani. Non possiamo superare gli aspetti umani per lui, poiché ognuno deve superare da sé i suoi errori con l'aiuto del Cristo. Tuttavia, se noi superiamo la nostra bassa natura, il nostro ego, conosciamo la via che ci libera dagli aspetti umani, dai peccati, poiché l'abbiamo già percorsa.
2: Cristo parla nei suoi insegnamenti cosmici e dice: se riconosci te stesso quale essere e vivi nell'essere, non hai bisogno di guardarti intorno per trovare la verità. L'essere, poiché sai che ciò che sta dietro è lo stesso di quello che sta davanti. Non hai bisogno di guardare a destra o a sinistra, poiché sai che la destra e la sinistra sono identiche al dietro e al davanti. Non hai bisogno di guardare né sopra né sotto. Tu sai che sopra e sotto è la stessa cosa, di davanti e dietro, di destra e sinistra. La vita, il grande nel più piccolo e il più piccolo nel grande, in te, nell'essere. Ricordati e custodisci sempre in te il pensiero: Dio è presente. Dio è tutto, ovunque. Nel più grande c'è il più piccolo. Nel più piccolo, il più grande, Dio.
1: Continuiamo a leggere negli insegnamenti. Cristo dice: se hai trovato te stesso, hai trovato Dio e sei a casa nell'universo. Non hai quindi bisogno di guardarti intorno per trovare l'universo, guardando a destra, a sinistra, sopra, sotto. In te c'è l'universo. In te c'è Dio. In te c'è il tuo prossimo. In te ci sono tutte le forze dei regni della natura. Se hai trovato te stesso, vedi profondamente ogni cosa in te, perché tu stesso sei tutto nel tutto. Ricordati di nuovo e custodisci consapevolmente quanto segue in te. Se mantieni puro il tuo tempio, hai dischiuso tutto in te e hai anche rispetto del tempio del tuo prossimo e profondo rispetto del Santissimo che dimora in te e nel tuo prossimo e in tutte le forme di vita della natura. Tu sei ricco, dato che l'universo è in te. Perciò trovi tutto in te stesso, il più piccolo nel grande e il grande nel più piccolo.
2: Gabriele ci spiega il contenuto delle parole del Cristo e dice: se mantieni puro il tuo tempio, significa per noi, se ci sforziamo ogni giorno di purificare il nostro tempio, dischiuderemo passo dopo passo la legge eterna in noi. Svilupperemo così rispetto per il tempio del nostro prossimo e un profondo rispetto del Santissimo di Dio. Esercitiamoci a farlo nella consapevolezza. Abbiamo rispetto del tempio del nostro prossimo? Lasciamo la libertà al nostro prossimo o lo costringiamo a pensare come noi crediamo che sia giusto? Lo costringiamo ad agire come noi crediamo sia giusto? Chiediamoci continuamente: abbiamo profondo rispetto del Santissimo, di Dio in noi? Ricordiamoci che ognuno di noi è il Tempio dello Spirito Santo e che Dio, la sacra forza, l'assoluto, dimora in noi. Rendiamocene continuamente conto, in particolare quando stiamo per ricadere nelle nostre vecchie abitudini e nei vecchi schemi di pensieri. Diventiamo consapevoli che in noi dimora Dio il Santissimo. Percepiremo così anche la ricchezza interiore e ci renderemo conto, allo stesso tempo, di quanto siamo ancora poveri se coltiviamo i nostri aspetti umani. L'aspetto umano è il peccato che agisce contro l'anima. A poco ci accorgiamo che tutto è in noi e che poniamo tante domande esteriori come che cosa è, quando e dove, solo quando ci siamo allontanati dall'interiore. Di conseguenza ci troviamo solo nella coscienza umana e vediamo tutto superficialmente, senza afferrare il nucleo, l'aspetto essenziale della situazione. Se utilizziamo parole come quando avviene cosa, quando e dove, solo perché viviamo nella dimensione temporale, questo fa parte della nostra vita di esseri umani. Se per esempio chiediamo l'ora per orientarci, allora è questo il nostro linguaggio, il mezzo per comprenderci, per poterci orientare su questa terra.
1: Cari amici, esercitiamoci a mantenere l'ordine del Tempio. Facciamo l'esperienza di noi stessi. Sviluppiamo rispetto per il nostro prossimo. E allora otterremo la libertà, perché la lasceremo anche al nostro prossimo. Teniamo presente che noi siamo il Tempio di Dio e che Dio dimora in noi. Se sviluppiamo il profondo rispetto per Dio, il Santissimo, percepiremo di essere immagini del nostro Eterno Padre. Portiamo con noi questa consapevolezza nelle prossime giornate terrene e pensiamo spesso che Dio è nostro Padre e noi siamo Suoi figli. Se realizziamo quello che portiamo in noi, la bellezza, la purezza, la finezza, la nobiltà, la bontà, l'amore assoluto, giungeremo più vicino a Dio e al nostro vero essere. Sperimenteremo così cosa significhi ricevere perle dall'origine dell'essere. Saremo poi i pescatori di perle della vita interiore, alla ricerca del tesoro, che troveranno la ricchezza interiore.
2: Cristo continua a spiegare nei suoi grandi insegnamenti cosmici. Io, il Cristo, quale Gesù, insegnai questi ed altri dettagli della legge eterna ai miei apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Tuttavia, dovetti in continuazione spiegare loro anche la via verso l'eterno essere, la legge della caduta, la legge di semina e raccolta. La legge della caduta è energia divina trasformata a un livello inferiore, che l'avversario invertì e che voleva impiegare contro Dio. Questa illusione implicava già la svolta nell'evento della caduta. Infatti l'uomo raccoglie gli aspetti umani che semina. Non sono Dio o il suo prossimo a raccoglierli. Ascoltiamo dunque cosa dice Gabriele a proposito. Già quasi 2000 anni fa, Gesù di Nazaret dovette compiere molti sforzi con i suoi apostoli e discepoli perché imparassero a comprendere la legge di semina e raccolta, la legge causale e l'eterno essere. Nel frattempo sono passati quasi 2000 anni. Ciò nonostante, ancora oggi molte persone hanno difficoltà a riconoscere la legge di semina e raccolta e la legge dell'eterno essere. In questa svolta dall'epoca materialistica all'epoca dello spirito, sempre più persone comprendono cosa significhi vivere nella legge causale, nella legge della caduta, o incamminarsi verso la legge eterna. La legge di semina e raccolta porta continuamente alla caduta del basso ego. La legge eterna porta alla pace interiore, la vicinanza a Dio e l'ascesa per fare ritorno nell'essere. Un ulteriore insegnamento datoci dal Cristo nei suoi grandi insegnamenti cosmici dice: in Dio non esiste la curiosità. Chi si guarda intorno per curiosità vede solo il suo infimo sé, se stesso, l'ego, e non vede il proprio vero sé nel profondo. Perciò non conosce nemmeno se stesso. Il curioso è alla ricerca di qualcosa di nuovo per ottenere qualcosa per sé o per utilizzarlo per sé, perché gli mancano i valori interiori. Gabriele spiega in merito quanto segue. Con questa frase di insegnamento ci occupiamo di nuovo temporaneamente della legge causale per comprendere cosa siano gli aspetti umani e maturare poi per liberarcene ed entrare nella sostanza eterna, ridivenendo il nostro essere cosmico eterno. I valori interiori sono l'ordine divino, la volontà divina, la sapienza divina, la serietà divina, la pazienza, l'amore e la misericordia. Se ci mancano questi aspetti, siamo alla ricerca di qualcosa di nuovo. Tuttavia, questo cercare qualcosa di nuovo è una ricerca apparente. In realtà è l'anima che è alla ricerca dell'eterno, poiché l'anima che si è risvegliata è continuamente alla ricerca della luce di Dio. È continuamente alla ricerca per immergersi di nuovo nell'origine della vita, per ritornare a Dio. Quante difficoltà incontrerà l'anima che si è risvegliata nell'uomo se questi continuerà a coltivare i suoi programmi umani? Tra l'anima risvegliata e i programmi umani ci sono spesso dissonanze, ossia discrepanze. L'uomo diviene inquieto e cerca. Egli cerca, come crede, qualcosa di nuovo. In realtà è l'anima che è alla ricerca, che ha nostalgia della luce del Padre e comunica all'uomo: purifica i tuoi aspetti umani e trova Dio in me. Cristo continua a spiegare nei suoi insegnamenti e dice: il curioso è la cupidigia, l'avidità. Vede e sente solo se stesso. Il curioso che guarda a destra, a sinistra, davanti, dietro, sopra e sotto con curiosità, è anche il pauroso che vede dappertutto un pericolo per sé. non riposa in Dio e quindi non vive nemmeno in Dio e si crea così da sé quello di cui ha timore. Vive nel mondo della limitazione e della sostanza raddensata. Gabriele chiarisce per noi queste correlazioni e spiega: l'anima impaurita, povera di luce e smarrita, è anche l'uomo pauroso, legato e spiritualmente cieco. Se l'anima si è risvegliata, non ha più paura. Percepisce la luce e, tuttavia, non può giungere alla luce perché l'uomo fa violenza all'anima e in un certo senso la frena. Non permette che si avvicini alla luce.
3: Sind wir bestrebt, uns im Äußeren abzusichern?
2: Se tendiamo a crearci una sicurezza esteriore, a guardare a destra e a sinistra, davanti e dietro, sopra e sotto, per evitare tutti i pericoli, non riusciremo a sfuggirli. Li troveremo sulla nostra strada. Attiriamo i pericoli di cui abbiamo paura. Quello che temiamo, prima o poi, ci sopraffarrà.
3: Über uns hereinbrechen.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, che cosa significa questo per la nostra vita? Ascoltiamo le ulteriori spiegazioni di Gabriele. Sappiamo, e in ogni attimo possiamo farne l'esperienza, che quello su cui rivolgiamo il nostro sguardo ci stimola a pensare. E ogni pensiero può divenire il punto di partenza di un complesso programma umano. Se siamo curiosi di vedere questo o quello, cose che forse non dovremmo nemmeno vedere, veniamo stimolati a pensare da aspetti che non appartengono ancora all'energia della giornata. Può diventare perciò molto difficile percorrere la via interiore, perché in questo modo richiamiamo troppo presto peccati.

0: momento sbagliato si abbattono su di noi e non ci danno più pace. Ci costringono a continuare a pensare. Se continuiamo a pensare le stesse cose e non siamo in grado di dominarle, ci sopraffarranno. In questo modo ci creiamo ulteriori programmi e quanti più programmi umani ci creiamo, tanto più limitati, quindi ristretti, saremo nel nostro modo di sentire, pensare, parlare ed agire. Gabriele continua a spiegare. Per questo motivo dovremmo esaminare la nostra curiosità. Di cosa siamo avidi? Cosa ci manca? Le mancanze si manifestano nei nostri sentimenti e pensieri. Se percepiamo un senso di disagio non ben definito, dovremmo occuparci brevemente di questo sentimento. Affiora e si manifesta nei pensieri. Per noi è più facile afferrare i nostri pensieri che non i nostri sentimenti. Potremo così esaminare a fondo anche la nostra curiosità e la supereremo. Viviamo in modo consapevole. Ogni volta che ci guardiamo intorno, chiediamoci subito: cosa vogliamo vedere? Perché? Cosa richiamiamo? Tutte queste cose vogliono dirci qualcosa. La nostra vita è interessante se ci osserviamo.
1: Cristo parla nei suoi insegnamenti cosmici. Chi teme gli altri ha paura di se stesso, non ha fiducia in se stesso. La realtà per lui è costituita da ciò che è raddensato e che considera allo stesso tempo minaccioso. Nel suo timore sta sempre allerta, si guarda intorno in modo che non gli accada nulla. Guarda davanti, dietro, a destra e a sinistra, in alto e in basso, con curiosità, credendosi al sicuro, perché pensa di avere sotto controllo quello che gli sta intorno. Nella densità, nella materia, il guardarsi intorno, il guardare in alto e in basso, a destra e a sinistra, dietro e davanti, dovrebbe servire unicamente per orientarsi, dato che i vostri occhi fisici sono creati per la materia, per la densità. Chi si attiene a questo rimane nel tempio interiore e rispetta l'ordine del tempio.
2: Gabriele
1: ci permette di comprendere meglio queste parole del Cristo e spiega per noi. Se abbiamo superato la curiosità, se abbiamo sistemato il contenuto e lo scopo della nostra curiosità, giungiamo nel nostro tempio. Giungiamo sempre più in profondità nel nostro interiore, al Santissimo, a Dio che dimora in noi. Ripeto ancora una volta chiaramente, l'uomo, come abitante della terra, ha bisogno anche del senso della vista per orientarsi sulla terra. Il nostro occhio fisico guarda davanti, dietro, a destra e a sinistra. Dobbiamo girarci e guardarci intorno per orientarci. È così perché viviamo nella forma raddensata. Questa non è curiosità. Come esseri umani dobbiamo guardarci intorno, guardare a destra e a sinistra. In fondo, guardiamo sempre solo le pareti delle tre dimensioni. In un certo senso, le mura del nostro ego umano. L'essere puro, invece, l'intelligenza divina, il nostro vero sé, quale sostanza e forza in Dio, contempla tutto dentro di sé. Il nostro essere interiore vede in questo modo tutto ciò che ci accade. Tutto quello che vibra nell'infinito è anche in noi.

0: ist auch in uns.
1: Gli impulsi provenienti dall'universo arrivano nell'essere puro, nel suo interiore. L'essere puro non deve essere richiamato dall'esterno come l'uomo. Percepisce gli impulsi nel suo interiore. Vede contemporaneamente l'immagine trasmessa da colui che invia l'impulso. Sa allo stesso tempo cosa desidera colui che ha inviato l'impulso e riconosce subito il compito e la soluzione. Andiamo avanti a leggere le spiegazioni di Gabriele. Per noi uomini che viviamo nella sostanza raddensata, è quindi necessario guardarci intorno per orientarci e non per curiosità. Se invece riposiamo nel Tempio, nel nostro interiore, riceveremo gli impulsi di cui abbiamo bisogno oggi per questa giornata. Non avremo così bisogno di guardarci intorno con curiosità. Quello che dobbiamo sapere, lo verremo a sapere. Quello che dovremo vedere, lo vedremo, perché i nostri cinque sensi sono purificati, etici, fini e orientati sulla coscienza perfetta in noi. In questo modo Dio, il Santissimo, il nostro Padre Eterno, può guidare suo Figlio. Il compito dell'anima in veste terrena è di raggiungere questa guida diretta. Sulla via che conduce a questa meta è affiancata da una possente forza, la forza del Cristo Dio. Fino a che Dio, il Padre, la legge assoluta, non è in grado di raggiungerci, di guidarci direttamente e di condurci, il Cristo è colui che ci prepara la via, è il nostro aiutante e redentore. Grazie al suo è compiuto, egli ci porge la mano ogni momento e ci guida attraverso le rupi, attraverso valli e alture, sui sentieri sassosi, fino a Dio, nostro eterno Padre, fino alla luce, verso l'essere perfetto e puro che noi siamo in realtà.
2: Cristo spiega, il vero saggio è la persona savia che rimane nel Santissimo, dove mantiene il silenzio. Nel Tempio del Silenzio, il vero saggio, la persona savia, riceve le istruzioni dirette di Dio e la salvezza di Dio. Se ti sei esercitato nella legge della vita interiore, percepisci e pensi in modo divino ed esprimi la sua parola che tu sei, il divino. Cari amici, se abbiamo raggiunto questo, siamo diventati coscienza perfetta, intelligenza perfetta, sostanza perfetta nella perfetta vita di Dio. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, questa è la meta di noi tutti, anche se non è così facile da raggiungere. Gli insegnamenti e le spiegazioni che abbiamo ricevuto in questa serie di trasmissioni ci mostrano la via. Facciamo una prova. Nella trasmissione abbiamo sentito che la nostra vita diventa interessante se ci osserviamo. Se lo desiderate, potete seguire questa serie di trasmissioni anche con il libro di riferimento disponibile in ogni libreria. Si tratta del secondo volume dell'opera dal titolo I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni di Gabriele, ora disponibile anche come volume unico. Anche la prossima trasmissione ci aiuterà a comprendere meglio il nostro vero essere. Inizia con l'insegnamento «Chi vive come goccia nell'oceano che è Dio, è divenuto la legge di Dio». Chi lo desidera può utilizzare il tempo fino alla prossima trasmissione per applicare gli aiuti e gli esercizi donati oggi, per poi continuare ad imparare insieme a noi. Nel frattempo auguriamo a noi tutti ogni bene e un periodo interessante. Arrivederci e un saluto in Dio.

buoni pensieri per una buona notte. Di Liu Bani. Buonasera, cari bambini. Sì, la giornata sta per finire. Il sole sta tramontando e la natura sta diventando più tranquilla. Prima che anche tu ti prepari per la notte, ascolteremo, se lo vuoi, qualcosa da Liu Bani, l'essere angelico che proviene dalla nostra patria eterna. Sono buoni pensieri che ti accompagneranno nella notte. Liu Bani dice: caro bambino, cerca di amare tutto ciò che vive. Allora sentirai l'amore di tuo Padre Celeste dentro di te. Sentirai gioia, pace e armonia. Rimarrai sano e felice, perché Dio, il nostro Padre Celeste, ti è molto vicino nelle sensazioni altruistiche ed amorevoli di gioia, pace e armonia. Se ami come ti ama il Padre Celeste, allora vivrai in pace con i tuoi genitori, fratelli e sorelle, con i nonni, gli amici e i compagni di gioco, con gli animali del bosco, dei campi, delle acque e dell'aria. Allora diverrà come ti ho detto. La luce diventerà sempre più grande e tu diventerai più luminoso e più amorevole. Il tuo corpo interiore, il tuo corpo di luce di cui ti ho parlato, diventerà più puro e più luminoso, cioè pieno di luce celeste. Questi erano i buoni pensieri di Liu Bani per una buona notte. E se tra poco o più tardi andate a dormire, auguriamo anche a voi, anche a te, caro bambino, di dormire bene.

0: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti alla 13ª puntata della serie La via interiore verso la coscienza cosmica sul grado dell'ordine. Potremmo paragonare la via interiore, la via dell'amore per Dio e per il prossimo, a una bussola interiore che ci indica in continuazione la direzione da seguire per orientarci e fare ritorno nella nostra vera patria. Infatti, come abbiamo sentito ripetutamente nelle varie trasmissioni, noi non siamo di questo mondo, siamo esseri cosmici, siamo figli e figlie di Dio, nostro eterno Padre. Per poter seguire questa nuova direzione nella nostra vita, è tuttavia necessario orientarsi in modo coerente sullo Spirito di Dio e lavorare con impegno su noi stessi, riconoscendoci in modo consapevole, per collegarci così sempre più con il nostro interiore e giungere nel silenzio, dove possiamo sperimentare quanto Dio ci è vicino, in noi. Questa è la meta degli esercizi del grado dell'ordine che ci sono stati dati dal Regno di Dio, da fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, tramite Gabriele. Sono un grande aiuto per fare ordine nella nostra vita, ordine nei nostri sentimenti, nei nostri pensieri e nelle nostre parole, in tutto il nostro comportamento, per giungere così al silenzio interiore. Lisa, Elena ed io mi chiamo Barbara, vi leggiamo dal testo di istruzione del grado dell'ordine. Oggi sentiremo altri esercizi concreti per affinare i sensi. Se lo desiderate, preparate già ora carta e penna per segnarvi i compiti che leggeremo.
1: Leggiamo ora dal testo di istruzione. Il 17 marzo 1985, il nostro insegnante e fratello spirituale, Emanuele, ci diede una rivelazione per il grado dell'ordine, al fine di evolvere i nostri sensi e di fare ordine nei nostri pensieri. Gli insegnamenti e le lezioni qui riportate, date da fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, provengono quindi dal mondo spirituale. Egli disse: alcuni di voi hanno ancora difficoltà a percorrere la via interiore con coerenza. Questo è del tutto normale. Il corpo dell'uomo è costituito da cellule che fino a oggi hanno ubbidito solamente ai sensi esteriori. L'esercito di cellule si è rivolto verso gli influssi esteriori, verso gli stimoli offerti da questo mondo. Le cellule esigono ancora ciò che è materiale e non i principi di vita spirituali conformi alla legge. Gabriele spiegò in merito: dobbiamo sforzarci di cambiare l'orientamento delle cellule, affinché si distolgano dalle aspirazioni esteriori e si interiorizzino. Ciò significa che in noi deve avvenire un cambiamento dall'esteriorizzazione all'interiorizzazione. Si tratta di un cambiamento fondamentale che coinvolge l'uomo in modo totale e tocca conformemente anche l'anima. Pertanto, la struttura delle cellule, che come ogni cosa è composta da atomi, deve ora affinarsi e rivolgersi verso i sensi interiori, verso i sensi dell'anima. Per molti di noi ciò comporta un cambiamento e un mutamento totale del nostro modo di pensare. Nella sua rivelazione, fratello Emanuele ci diede la seguente spiegazione: anche se lo sport agonistico non è conforme alla legge, intendo ugualmente prenderlo come esempio per l'allenamento spirituale giornaliero. Per ottenere dei risultati, ogni sportivo deve allenarsi quotidianamente. Solo la costanza porta al successo, alla vittoria.
2: Nel testo di istruzione leggiamo le seguenti indicazioni date da Gabriele. Se non ci orientiamo in continuazione sulla meta, su Dio e sui nostri compiti, non riusciremo a procedere sulla via interiore. Per crescere e maturare spiritualmente, dobbiamo rialzarci ogni volta che che cediamo alla negligenza o all'indolenza. Coloro che hanno già fatto alcuni passi sulla via interiore hanno potuto constatare che per sconfiggere il basso ego che provoca continue difficoltà e problemi, l'uomo deve allenarsi tutti i giorni. Il basso ego è costituito da varie forme pensiero, ossia da pensieri emanati dall'uomo che hanno preso forma e che continuano a influenzare chi li ha emessi. Non dovremmo più nutrire le forme pensiero da noi create, continuando a pensare alle stesse cose o ad aspetti simili. A queste forme pensiero dovremmo contrapporre le forze positive e divine dell'altruismo, della pace e della benevolenza verso il nostro prossimo. In tal modo, queste forme pensiero non ricevono più nutrimento, si allontanano da noi e si trasformano in energia positiva. Anche se sappiamo che i nostri lati umani, ossia il nostro ego, ci causano solo difficoltà e problemi, spesso li teniamo ben stretti. Dovremmo chiederci perché tratteniamo le nostre difficoltà e i nostri problemi. Che cosa vogliamo ottenere così facendo? Se per esempio continuiamo a lamentarci di una situazione spiacevole, non la miglioreremo certamente, ma al contrario la rafforzeremo. Se continuiamo a parlare della stessa situazione, dovremmo chiederci che cosa vogliamo ottenere comportandoci in questo modo. Quindi, se vogliamo trattenere cose spiacevoli, anche difficoltà e problemi, lo facciamo per ottenere determinate cose. Forse non riusciamo a perdonare il nostro prossimo. Forse accusiamo Dio per la nostra situazione, ben sapendo che siamo noi stessi gli artefici del nostro destino. Oppure vogliamo ricattare il nostro prossimo affinché faccia ciò che noi riteniamo giusto. Ognuno di noi deve, prima o poi, riconoscere che per ottenere la vittoria è necessario lottare contro le forze infime, contro le nostre infime sensazioni, i nostri pensieri, le nostre parole e azioni, contro i nostri sensi esteriorizzati che mirano a una vita comoda e incostante. I nostri sensi esteriorizzati tentano continuamente di trascinare l'anima e l'uomo verso l'esterno, verso le forze esteriori, verso il mondo dei piaceri e degli stimoli dei sensi.
0: Con le seguenti spiegazioni sulla coscienza dell'unità, Gabriele ci indica una bellissima prospettiva che può essere sicuramente una grande motivazione per ognuno di noi per lavorare su di sé. Infatti, la meta che ci descrive è meravigliosa e risveglia in molti di noi un profondo desiderio di avvicinarci sempre più a questa coscienza. Gabriele spiega: caro fratello, cara sorella, nel frattempo hai imparato a educare l'organo visivo. Hai percepito anche una lieve impressione della coscienza dell'unità. Alcuni di noi hanno presagito e sentito cosa significhi sperimentare tutto come una grande unità, sentire la forza che scorre dall'esterno verso l'interno, che dona pace all'anima e nel contempo la riattiva. Chi di noi ha presagito questa coscienza dell'unità e rinnova ogni giorno questa sensazione, percepisce anche il vero appagamento della propria vita. Inoltre, riconosce e presagisce che Dio, la forza onnipotente, governa ogni cosa. Ogni forma di vita racchiude in sé la scintilla divina. La scintilla divina è coscienza, è vita. Quindi, ogni forma di vita è coscienza, conformemente al suo grado di sviluppo. Se affermiamo il divino in tutto ciò che esiste, riceviamo forza dall'esterno, dai mondi della natura e dagli astri. Infatti, in ogni cosa e soprattutto nell'uomo si trova il divino, la coscienza. Quando la coscienza comunica con la coscienza divina che si trova in ogni forma di vita, anche nell'uomo possono fluire le forze divine. Chi trasmette forze d'amore altruistico le riceverà moltiplicate. Caro fratello, senza la realizzazione non è possibile vedere la meta. Alcuni ritengono di essere saggi poiché possiedono molto sapere. Tuttavia, il sapere non è sapienza. Il sapere è la premessa per sviluppare la sapienza. Potremmo raggiungere la sapienza solo se applichiamo su noi stessi il sapere spirituale. Realizzando le leggi divine, ridiveniamo coscienza assoluta. Ci troviamo ancora a diversi livelli di coscienza, poiché fin tanto che siamo legati alla legge causale, ci troviamo ancora nei cosiddetti stati di coscienza che corrispondono alla nostra evoluzione spirituale.
1: Continuiamo a leggere le spiegazioni di Gabriele dal testo di istruzione. Sulla via interiore sperimentiamo che la forza positiva scorre incessantemente. Scorre verso colui che si apre ad essa. La forza divina scorre a noi anche attraverso i regni della natura e gli astri e attraverso gli uomini che amiamo altruisticamente. In tal modo l'anima e il corpo si fortificano. Per poter ricevere le forze dei regni della natura e degli astri è necessario un preciso orientamento dell'anima e dell'uomo. Tutto è coscienza. Se non abbiamo affinato i nostri sensi e non abbiamo orientato il nostro essere su Dio, riceveremo ben poca forza divina. Noi uomini siamo nel contempo emittenti e riceventi. Pensiamo ad esempio ai nostri apparecchi radiofonici e televisivi. Se non ci sintonizziamo bene sulla trasmittente desiderata, non saremo in grado di riceverla. Potremo sentire rumori o onde provenienti da più emittenti, ma non un'emittente precisa, dato che non siamo sintonizzati correttamente. Lo spirito di nostro Padre trasmette incessantemente. Tutto è pervaso dall'emittente che è lo spirito. Se non ci siamo sintonizzati sull'emittente che è Dio, realizzando e orientandoci su di Lui, non saremo in grado di ricevere qualcosa di preciso da Lui. Riceveremo forse impulsi provenienti da alcuni campi di trasmissione che non sono tuttavia di origine divina. Si tratta di forme pensiero o di forze provenienti dalla cronaca atmosferica. Se riceviamo più emittenti contemporaneamente, poiché viviamo in modo incoerente, con il passare del tempo il nostro sistema nervoso ne risentirà e si logorerà. Una frase significativa del nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, dice: «Cari amici, la via interiore è la via dell'amore per Dio. Per amore di Dio, l'allievo dovrebbe abbandonare gradualmente i propri lati umani per ottenere aspetti divini».
2: Nel testo di istruzione giungiamo ora a un ulteriore esercizio per l'educazione dei sensi, un compito per il senso dell'udito. Gabriele ci disse: passiamo ora ai successivi compiti della via interiore, necessari per affinare i sensi e per giungere alla sensibilità dell'anima e dell'uomo. Dato che viviamo con i nostri sensi molto proiettati verso il mondo, è necessario richiamare singolarmente ogni organo sensoriale. La curiosità dimostra che il senso dell'udito è rivolto verso il mondo apparente esteriore. L'uomo proiettato verso il mondo aspira a sapere e sentire molte cose. Gli uomini di questo mondo desiderano registrare una cosa e comprenderne un'altra. La curiosità indica quindi che il senso dell'udito è orientato verso l'esterno. Sulla via che conduce al divino, esso dovrebbe tuttavia essere nobilitato. Ognuno di noi ha di certo già sperimentato personalmente che lo sforzo continuo di ascoltare, registrare e accogliere dentro di sé ogni cosa rende inquieti. I nervi si tendono e si contraggono e logorano il corpo. Sì, logorano anche il nostro corpo, poiché la curiosità è forza sprecata. Fratello Emanuele ci ha dato il seguente esercizio che serve per riconoscere se stessi. I seguenti esercizi vanno eseguiti alternandoli. Per 2 giorni l'allievo dovrebbe sforzarsi di vivere interiorizzato. Vivere interiorizzato significa proteggersi da influssi negativi. Egli si sforza di non accogliere dentro di sé rumori, suoni e dissonanze.
1: In merito a questi esercizi, Gabriele ci ha spiegato quanto segue. Ciò avviene nel seguente modo. Anche se sentiamo i rumori, i suoni e le voci attorno a noi, non ci irritiamo. Se ci lasciamo irritare dalle dissonanze, di qualsiasi tipo o provenienza esse siano, le assorbiamo automaticamente. Esse agiscono sul nostro sistema nervoso, che si contrae, e di conseguenza l'energia spirituale e del corpo si riduce. Ogni contrazione deriva dalla disarmonia che agisce come fattore di disturbo nell'organismo. Ogni disarmonia ha origine da un comportamento errato dell'uomo, da un'azione contraria alla legge eterna. Quando ci agitiamo, attiviamo anche una rispondenza nella nostra anima. Essa comincia quindi a vibrare e attira ciò che ci ha irritati e che ci irrita. In tal modo, il ritmo del nostro corpo si altera e noi entriamo in un basso campo di vibrazione, dato che le dissonanze sottraggono energia al corpo. Di conseguenza, l'organismo cade in una bassa vibrazione corrispondente. Ciò significa che su di esso agiscono le forze che si trovano in quel campo di vibrazione. Nella sua rivelazione, il nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, ci disse: «La disarmonia si manifesta in pensieri incontrollati e in molte parole. Inoltre, si esprime in movimenti disarmonici, ossia nervosi e bruschi, e in azioni incontrollate. L'uomo fa cose inutili. In tal modo, egli spreca forza spirituale e fisica e cade nel campo di vibrazione corrispondente che egli stesso si è scelto con il suo comportamento errato».
2: Gabriele ci ha spiegato ulteriormente gli esercizi. Per 2 giorni ci sforziamo quindi di vivere interiorizzati. Ci sforziamo di non assorbire i rumori e i suoni negativi dall'esterno, di non lasciarli entrare nel nostro interiore. Anche se li sentiamo, li lasciamo scivolare via. Viviamo rivolti verso il nostro interiore. Per prendere coscienza di questa vita interiore, ci sforziamo di affermare ciò che è bello, nobile e puro nella natura e nell'uomo e di vedere sempre il bene. Così facendo, svilupperemo la disponibilità interiore e faremo i primi passi per vivere nel regno di Dio. Inoltre, nelle giornate in cui viviamo interiorizzati, dovremo parlare solo di cose essenziali, evitando tutto ciò che non è essenziale. Durante questi giorni non ci interessa ciò che si dicono i vicini. Il senso dell'udito sarà orientato verso l'interiore per trovarvi sollievo e silenzio. Per dischiudere la porta della vita interiore ci sono di aiuto anche dei sostegni di coscienza, come per esempio: io sono il silenzio. Io sono la pace. Tutto è silenzio in me. Io sono colmo di pace. Io sono armonioso. Questi sostegni di coscienza ci aiutano a superare la curiosità che sale in noi e di conseguenza a mantenere il nostro interiore orientato in modo da ricevere ciò che è positivo. Se ai nostri orecchi giungono in modo intenso suoni forti e acuti, non dovremmo respingerli bruscamente. Anche nei suoni forti e acuti possiamo affermare il positivo, ossia la forza che agisce silenziosamente in essi e che è presente anche se è incapsulata dall'esteriore, dalla dissonanza. Infatti, non esiste alcun suono senza la forza divina. Se perseveriamo nell'affermare esclusivamente i suoni positivi e armoniosi, i suoni forti e acuti si attenueranno sempre più in noi e attorno a noi. Infatti, vivendo in modo positivo, formiamo un bozzolo spirituale, ossia un campo energetico spirituale che respinge le dissonanze più forti. In questo modo giungiamo a poco alla pace interiore. Caro fratello, cara sorella, scrivi sulla pagina destra del tuo diario mistico ciò che hai sentito o pensato nel corso di queste due giornate interiori, ossia gli aspetti essenziali delle tue sensazioni e dei tuoi pensieri.
1: Nel testo di istruzione, Gabriele ci dà ora ulteriori spiegazioni sugli esercizi.

0: Facciamo venire ciò che le giornate ci portano. Annotiamo sulla pagina sinistra del nostro diario mistico le sensazioni e i pensieri che si presentano nel corso di queste due giornate, che ci servono eventualmente da ammonimento. Si possono ripetere frequentemente questi esercizi, tuttavia non in modo continuo, ma eventualmente a distanza di una quindicina di giorni. Questo alternarsi di due giornate in cui viviamo interiorizzati e due esteriorizzati mette in moto molte cose dentro di noi. Con questi esercizi richiamiamo, in modo conforme alla legge, il conscio e il subconscio, nonché le colpe che si trovano negli involucri dell'anima. Grazie a questi esercizi, in noi emerge gradualmente e in modo conforme alla legge quel tanto che siamo in grado di riconoscere e di sistemare. Servono quindi all'autoconoscenza.
1: Gabriele spiega poi quanto sia importante fare questi esercizi con sincerità e senza fanatismo, per liberarci dai nostri errori e dalle nostre debolezze. Chi esegue questi esercizi senza fanatismo riceverà giorno per giorno quel tanto di autoconoscenza che è in grado di sopportare e di realizzare. Se non ci riconosciamo, non possiamo pentirci. E se non ci pentiamo e non rimettiamo al Cristo i nostri errori e le nostre debolezze, detti anche peccati, non possiamo liberarci dalle nostre colpe. Ripeto di nuovo che questi esercizi, come ogni esercizio conforme alla legge, vanno eseguiti senza fanatismo. Non dobbiamo forzare nulla, ma imperniarci sinceramente e onestamente a rimettere al Cristo ciò che abbiamo riconosciuto. Non dovremmo nemmeno reprimere i nostri errori e le nostre debolezze, ma cedere sempre meno ed eliminarli gradualmente. Così facendo, il complesso dell'ego umano si scomporrà pezzo per pezzo e ce ne libereremo. Alla fine di ogni settimana o di ogni mese, a seconda dell'intensità con cui percorriamo la via interiore, dovremmo fare un bilancio del nostro diario mistico. Che cosa abbiamo superato? Che cosa dobbiamo ancora affrontare? Dovremmo gioire di ciò che abbiamo superato e riconoscere che progrediamo sulla via interiore. Tuttavia, non dovremmo lasciare insorgere dei sensi di colpa per i nostri difetti ancora esistenti, ma possiamo invece riconoscerci nuovamente in essi e superarli con l'aiuto di Dio. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, quando faremo gli esercizi di cui abbiamo parlato oggi, ricordiamoci sempre che la nostra giornata è il nostro maestro. Non è un caso cosa ci capita oggi. Quello che vediamo o sentiamo, sia nelle giornate interiori, sia in quelle esteriori. Tutto ha un messaggio per noi, per i nostri prossimi passi, che ci conducano verso la nostra meta, a Dio in noi. In questo modo possiamo imparare a orientare in modo sempre più fine la nostra bussola interiore, sui nostri sensi interiori. Le prossime settimane potranno quindi essere molto interessanti, dato che potremo sicuramente scoprire tante cose su noi stessi. Se desiderate rileggere le spiegazioni e i compiti per l'educazione dell'udito, li trovate all'inizio del quinto capitolo del testo di istruzione. Se lo desiderate, vi invitiamo a rimettervi in ascolto anche la prossima volta e a imparare ancora insieme a noi sulla via interiore. La via del Cristo Dio per persone della nuova epoca che aspirano a una cultura più elevata e a un'umanità pacifica. Arrivederci alla prossima volta e un cordiale saluto in Dio.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori, cari amici, la vera scuola è la vita. È il titolo della nostra serie di trasmissioni alla quale vi diamo anche oggi il benvenuto. Chiediamoci, cosa ci può insegnare la scuola della vita, in particolare nel periodo dell'Avvento e di Natale? Come possiamo imparare a comprendere quello che è avvenuto 2000 anni fa, la nascita del Figlio di Dio in Gesù di Nazaret? E cosa possiamo trarne non solo per il Natale, ma per la nostra vita? Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, nel corso di un'istruzione ci ha dato molti aiuti dalla sapienza divina e ci ha detto: festeggiamo il Natale e la resurrezione del Signore. Queste feste in realtà sono tradizioni ecclesiastiche che non hanno a che fare con lo spirito della redenzione. Il Cristo, il nostro Redentore, non è più il bambinello, il bambino piccolo che viene festeggiato a Natale. Il Cristo è il Signore risorto che ci ha portato la luce della redenzione. Il simbolo della redenzione è la croce senza il corpo. Il Cristo, il grande Spirito, ha compiuto un atto di una portata inimmaginabile. Sulla croce ha pronunciato le brevi parole: è compiuto. Compiuto è la luce che si è ingenerata in noi. È la luce redentrice e la via che conduce alla casa del Padre. Grazie alla luce della redenzione, nessuna anima va perduta. Ogni anima si purifica attraverso la luce redentrice ed entra nei cieli eterni come essere di luce. Questo grandioso atto meraviglioso che Gesù, il Cristo, ha compiuto in noi, nelle nostre anime, non dovrebbe essere banalizzato a Natale nel bambinello, nel bambino piccolo. Proprio a Natale dovremmo diventare consapevoli che la luce del Cristo Dio si è ingenerata in noi. È la luce della redenzione.
2: Gabriele ha continuato dicendo: noi uomini accendiamo molte luci a Natale, adorniamo gli abeti, decoriamo le nostre finestre, accendiamo delle candele. Finché non abbattiamo gli alberi del bosco, dal momento che l'albero è un pensiero della creazione di Dio, la natura un dono d'amore, è molto bello portare lo splendore e la luce nelle nostre stanze come simbolo della luce interiore. Tuttavia, se veneriamo il bambinello nella stalla di Betlemme, non abbiamo ancora capito che il grande spirito dell'amore dimora in noi. Il Natale potrebbe essere in fondo una preghiera unica e meravigliosa, nella consapevolezza che la grande potenza dell'amore ha inviato suo Figlio, Gesù, il Cristo, che sulla luce del Golgota ci ha portato la luce dell'amore, infondendola nelle anime, che ci indica la via verso il Regno dei Cieli. Noi uomini abbiamo dimenticato che il Cristo è risorto. Tante persone hanno dimenticato che la luce è in noi. Molte persone festeggiano il Natale e in realtà non sanno che l'annuncio della vita, l'annuncio degli angeli, deve diventare vivo in noi. È giunta la luce dell'amore, è giunta la luce della pace, è in noi. E Dio ci ha donato i comandamenti attraverso Mosè, dicendo: dovresti. Chi adempie i comandamenti del Signore passo dopo passo, cresce automaticamente nell'insegnamento di Gesù, il Cristo. E se li mette in pratica, passo dopo passo, percepisce nel suo cuore che il grande Spirito, la luce, è in noi, si è ingenerata in noi. L'adempimento dei comandamenti di Dio e degli insegnamenti di Gesù, il Cristo, è un'unica preghiera, la preghiera rivolta alla potenza dell'amore.
0: Gabriele ha continuato a spiegare. È così triste che nella nostra epoca, specialmente a Natale, la maggior parte delle persone che si definiscono cristiane pensi così poco a questo meraviglioso dono d'amore. Festeggiano il Natale e non sanno nemmeno che il bambinello è cresciuto ormai da tempo e che, quale Gesù Cristo, sulla croce ci ha portato la luce, la pace, sì, la patria, la sicurezza di poter raggiungere la patria. Rendiamoci conto che gli angeli dell'amore insieme al Cristo indicano la via all'uomo. E rendiamoci anche conto che l'angelo venne dai pastori e annunciò loro che era nata una grande luce e che la luce dell'angelo guidò i pastori da Gesù, il bambinello nella stalla. Perché l'angelo non andò dai sacerdoti? Perché si è rivolto a semplici pastori che accudivano le loro pecore sul pascolo? L'angelo non ha voluto forse dirci: la grande luce è venuta per tutti gli uomini. La grande luce è venuta per tutti gli animali, per tutta la madre terra. I pastori, i cuori semplici, compresero l'angelo. I teologi avrebbero compreso l'angelo. E i sacerdoti? E se a Natale guardiamo le figure degli angeli che adornano le nostre tavole, o se le poniamo sulle nostre tavole, non rappresentano forse un certo anelito verso la purezza, la bellezza, lo splendore, la pace, l'amore? Raggiungiamo la purezza orientandoci sui comandamenti di Dio e sugli insegnamenti di Gesù. Allora la croce della resurrezione sboccia in noi. Allora la luce della redenzione comincia a risplendere, irradiando e illuminando l'anima e anche il corpo. E così saremo felici.
1: Gabriele ha continuato con le sue spiegazioni. Se osserviamo la nostra vita sulla terra con questa consapevolezza, allora è sempre Natale, Natale, la luce dell'amore, la luce della resurrezione, la luce della pace, la luce della libertà, della redenzione. E se diventiamo portatori di luce, saremo persone felici che aspirano all'unità, che guardano negli occhi gli animali e percepiscono che ogni animale è un possente pensiero della creazione del grande spirito. Ogni pianta è un possente pensiero della creazione dell'amore interiore. Allora non abbatteremo nemmeno i cosiddetti alberi di Natale. Non uccideremo più né persone né animali, nemmeno la natura. Nella stagione più buia dell'anno accenderemo luci esteriori con gioia e gratitudine. Adorneremo gli alberi nei nostri giardini e diremo: grazie Cristo, grazie che in noi c'è la luce. Per me, così dice Gabriele, questa è la preghiera rivolta al grande spirito, alla potenza dell'amore. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, ascoltiamo ora la prossima parte di questa istruzione data dalla Sapienza Divina nella registrazione originale di Gabriele. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, staccatevi dalle tradizioni e diventate consapevoli nel vostro cuore che ogni essere umano è il Tempio di Dio, che in ognuno di noi vive l'angelo possente e quindi la luce redentrice. Rendiamoci tutti conto che in ogni animale, in ogni pianta, c'è la vita liberatrice del grande e possente Creatore. E che anche Gesù è venuto per liberare gli animali e la Madre Terra dalla brutalità dell'uomo. Pensiamo anche ai cosiddetti regali di Natale. Quante cose si regalano di solito a Natale? Sono così tante cose esteriori. Come sarebbe se ci donassimo al Cristo, diventando consapevoli ogni giorno in modo nuovo che il Cristo è in noi? Come sarebbe se lasciassimo da parte i festeggiamenti tradizionali ed entrassimo nel nostro interiore per pregare quindi nel nostro cuore, nella nostra anima, rivolgendoci alla grande luce che è in noi, poiché tutti noi, ognuno di noi, è il Tempio di Dio. E se adorniamo questo Tempio con l'ornamento della virtù, il grande amore per Dio e per il prossimo, non ci sarà più bisogno di chiese di pietra, ma giungeremo direttamente all'altare interiore dell'amore, in noi stessi. E chi prega di cuore e si rende conto che le preghiere possono essere esaudite grazie alla forza della redenzione, si sente libero e felice. E chi si dona al Cristo, consapevole di anelare sempre più ai comandamenti di Dio e agli insegnamenti di Gesù, il Cristo sente nel suo cuore Natale. Auguro questo sentimento di felicità a ciascuno di noi. Provate a farlo. A Natale, specialmente durante la cosiddetta Notte Santa, entrate nel silenzio, pregate interiormente nella consapevolezza che il grande spirito dell'amore, la redenzione, dimora in noi. Lasciate che la luce del cuore, la luce della redenzione, risorga in noi. E percepirete la risposta del grande Spirito che dice a ognuno di noi: io sono presente in te, io sono presente in ogni anima, in ogni essere umano, in ogni animale, in ogni pianta. Questa consapevolezza dell'unità ci rende felici e potremmo portare questa felicità nei giorni festivi. Potremmo irradiare questa felicità nei cuori dei nostri simili. Questa felicità rimane con noi giorno per giorno, di settimana in settimana, di mese in mese, di anno in anno. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, nella registrazione originale abbiamo sentito come Gabriele abbia posto l'amore e la luce del Cristo Dio nei cuori di ognuno. In seguito, Gabriele si collega alla canzone intitolata «Lodo la potenza dell'amore», dicendo: ho qui una meravigliosa preghiera che viene anche cantata come canzone e che ha come titolo «Lodo la potenza dell'amore». Il primo verso dice: «Lodo la potenza dell'amore che si rivela in Cristo. Mi abbandono al nobile moto che mi fa sentire amato come figlio. Anziché pensare a me, voglio immergermi nel mare dell'amore».
2: E Gabriele spiega questa strofa dicendo: il Cristo in noi, la potenza dell'amore in noi. Immergerci in noi significa pregare nel Tempio che siamo noi, nella consapevolezza, la potenza dell'amore dimora in noi. Siamo amati, quali figli dell'amore. Chi diviene consapevole di questo si sente un figlio, una figlia del grande spirito dell'amore che ha inviato a noi uomini il Figlio che ci ha portato l'amore, la luce della redenzione. E la seconda strofa dice: quanto mi sei vicino e quanto anela a te il mio cuore, attirato con forza e dolcezza dall'amore. Anche tutto il mio essere si dona a te. Tu, amore fidato, essere buono, tu hai scelto me e io ho scelto te. Riguardo a questa strofa della canzone, Gabriele ha spiegato: Natale, Dio ci è davvero molto vicino, poiché ha inviato suo Figlio. E nel profondo della nostra anima c'è il forte anelito di diventare uno con il grande spirito dell'amore. E se preghiamo nel profondo della nostra anima, percepiamo di essere dolcemente e allo stesso tempo fortemente attirati dall'amore, dalla luce della redenzione. Allora tutto il nostro essere si dona sempre più a colui che dimora in noi, il Cristo Dio. Egli ci ha accettato e accolto, e se lo facciamo anche noi, accettandolo e accogliendolo, la felicità, la pace e l'amore saranno consapevolmente al nostro fianco. E la terza strofa dice: o Cristo, fa che il tuo nome rimanga profondamente impresso nel mio cuore, che il tuo amore fraterno resti inciso nel cuore e nel sentire, nelle parole, nelle opere e in tutto il mio essere si legga solo Cristo e nient'altro. La prima frase, così spiega Gabriele, esprime la profonda nostalgia dell'anima. O Cristo, fa che il tuo nome rimanga profondamente impresso nel mio cuore. E Gabriele ci incoraggia dicendo: lasciate che avvenga, e le giornate diventeranno più luminose e noi saremo più gioiosi e fiduciosi, perché il Cristo è il nostro fratello divino, che è fedelmente al nostro fianco. Allora il nostro motto, che realizzeremo giorno per giorno, sarà: nelle parole, nelle opere e in tutto il mio essere si lega solo Cristo e nient'altro. E i nostri pensieri e i nostri sentimenti, le nostre parole saranno caratterizzati dal grande spirito dell'amore che dimora in noi. Allora guarderemo negli occhi vivi ed esti, negli occhi di persone e occhi di animali. Percepiremo il grande pulsare della Madre Terra che ci ama, che ci dà nutrimento. E non faremo del male a nessun animale, né tormenteremo mai più intenzionalmente la natura, né abbatteremo gli alberi. Comprenderemo cosa ci ha portato il Cristo, la grande unità che Egli personifica in noi, nella luce della redenzione. Io sono la vita. E noi, ognuno di noi potrà dire consapevolmente: io sono la vita.
0: Gabriele ha inoltre spiegato: e se durante i giorni di Natale fate una passeggiata e incontrate degli animali, ricordate, sono la vita nel grande spirito del nostro Creatore. E se rivolgete consapevolmente i vostri occhi verso gli alberi, arbusti, erbe e singoli fiorellini, proprio nella nostra epoca, percepirete nel profondo e sentirete che giungono fino al cuore, nel profondo della nostra anima. La natura si rivolge a noi e gioisce per una persona che ha comprensione per gli esseri umani, la natura e gli animali. Potremmo poi dire: nelle parole, nelle opere e in tutto il mio essere si legga solo Cristo e nient'altro. E Gabriele conclude il suo insegnamento con le seguenti parole: Natale in questo spirito, la nostra vita in questo spirito, rivolgiamo in questo spirito i nostri pensieri agli animali, alla natura. In questo spirito includiamo anche la Madre Terra, unità nella luce dell'amore. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, con queste parole profonde di Gabriele, la profetessa, istruttrice e messaggera di Dio per la nostra epoca, e nella certezza che l'amore del Cristo Dio è sempre presente, desideriamo congedarci da voi. Vi auguriamo giornate ricolme di Dio. Arrivederci e un saluto in Dio.

Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus, unserem Erlöser.
1: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, nostro Redentore, vediamo le luci nell'esteriore e accendiamo anche spesso una candela. Diciamo, diventa buio così presto, facciamo luce. Tuttavia, le candele che accendiamo nell'esteriore sono per noi il simbolo della luce redentrice dentro di noi. Perché accendiamo così tante candele? Perché accendiamo così tante luci nell'esteriore? Non è forse la nostalgia della luce interiore, di questa grande luce redentrice che ci prende per mano e desidera condurci alla luce originaria affinché diveniamo tutt'uno con Dio, nostro Padre, che è la nostra eterna patria, la nostra vera casa. Si fa sentire la nostalgia di protezione, la nostalgia di amore e pace. E tuttavia, nel profondo del nostro cuore percepiamo nostalgia, vuol dire che non sono a casa, non sono ancora completamente presso Dio, mio eterno Padre. Nostalgia significa che c'è qualcosa tra Dio, nostro eterno Padre, e noi uomini. E che cos'è? Ho pensato che i 10 comandamenti di Dio ci possono ricordare che cosa si frappone tra Dio e l'uomo, tra Dio, nostro Padre, e noi, l'uomo. Il primo comandamento dice: io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei al di fuori di me.
0: So manche wird sagen,
1: alcuni diranno, ma io non ho altri dei al di fuori di Dio, nostro eterno Padre. La nostalgia di luce, di calore, di protezione ci indica comunque che non siamo ancora completamente presso di Lui, che c'è qualcosa che si interpone tra noi e Lui. Chi sono gli dèi o che cosa sono gli dèi che si frappongono tra lo spirito potente e l'uomo? Potremmo dire che sono persone che amiamo in modo particolare, che ci sono particolarmente vicine, ma non si tratta sempre di persone.
0: Es ist vielleicht der Neid.
1: È forse l'invidia, può essere l'avarizia, può essere l'avidità, il voler possedere, la vanità, l'orgoglio, la presunzione, il modo in cui denigriamo i nostri simili, il voler essere un uomo Dio che decide in merito alla vita e alla morte di persone e animali. Ora forse diremo, sì, forse sono invidioso o avaro o vanitoso, ma questo si trova forse tra Dio e me. Oh sì, quanto più spesso pensiamo, quanto più spesso siamo invidiosi, avari e avidi, quanto più spesso coltiviamo la nostra vanità, il nostro orgoglio, la nostra presunzione e denigriamo i nostri simili, creiamo delle entità energetiche.
0: Es sind
1: sono campi energetici che si trovano nella nostra aura e che quindi ci circondano e ci influenzano continuamente. E queste entità energetiche, questi campi energetici che noi stessi coltiviamo, si trovano tra il grande unico universale e noi. Potremmo quindi entrare insieme in una riflessione meditativa su noi stessi per liberarci a poco da ciò che si frappone tra Dio e noi uomini. Assumiamo insieme la posizione di meditazione, sedendoci con il busto ben diritto, appoggiando tutti i due piedi sul pavimento. Poniamo i dorsi delle mani sulle nostre cosce e chi lo desidera può chiudere gli occhi. Ora parlo molto lentamente per risvegliare in ognuno di noi ciò che è essenziale, affinché possiamo riflettere su questi aspetti e sistemarli con l'aiuto del Cristo Dio sulla via che consiste nel pentirsi, nel chiedere perdono, perdonare e non ripetere più. Se noi non pensiamo più le stesse o simili cose, né le coltiviamo in sentimenti o sensazioni, in modo che queste entità, questi campi energetici, si possano indebolire sempre di più e la luce interiore, la luce redentrice, si possa ingrandire e condurci poi alla luce originaria. Riflettiamo sul primo comandamento. Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei al di fuori di me. Chi o che cosa si frappone tra noi e Lui? Come si chiamano gli dèi che poniamo tra Dio e noi? Si tratta forse dell'entità dell'invidia? Riflettiamo. L'entità dell'invidia. Mi rivolgo con le mie parole al vostro animo, e l'animo è come un sismografo che mostra dove, verso chi, perché. Prendiamo l'entità che è l'invidia. Mi soffermo alcuni attimi. Il Cristo ci aiuta. C'è un altro campo energetico, un'entità energetica che potrebbe trovarsi nella nostra aura. È l'avarizia, un idolo tra Dio e noi, l'avarizia. Lasciamo vibrare in noi le parole. Il Cristo ci aiuta per riconoscere l'entità. Con il suo aiuto possiamo togliere energia a questa entità, sistemando e mettendo in ordine ciò di cui ora prendiamo coscienza. Non agitiamoci, respiriamo in modo tranquillo e profondo, completamente tranquillo e profondo, e così quest'idolo si allontanerà da noi e noi lo potremo osservare più attentamente per sconfiggerlo con il Cristo. Respiriamo in modo tranquillo, del tutto tranquillo e profondo. Che cosa disse il Signore nel primo comandamento? Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altri dei all'infuori di me. Ci sono altri idoli che si possono intrattenere nella nostra aura, come per esempio l'avidità, il voler possedere. Io parlo al vostro animo. Possiamo sconfiggere l'entità energetica, l'avidità, il voler possedere con la luce interiore, con il Cristo. Ora questa entità si ribella e noi la vediamo nello specchio del nostro animo, la guardiamo per comprendere di che cosa possiamo pentirci e che cosa dovremmo sistemare. La luce interiore diviene più forte, diveniamo più tranquilli. Il silenzio interiore si fa spazio in noi e tuttavia ci sono ancora alcune entità che si intrattengono nella nostra aura, come per esempio la vanità, l'orgoglio. Sono idoli che si frappongono tra Dio e noi, l'uomo che noi stessi abbiamo creato con i nostri pensieri e la nostra volontà. Ma la luce interiore è presente, ci aiuta a scoprire le entità, a sconfiggere le entità, affinché la luce interiore possa divenire sempre più grande e illuminare la nostra anima e il nostro corpo, affinché diveniamo silenziosi e percepiamo che Dio, nostro Padre, è presente. Riflettiamo sui due idoli, vanità e orgoglio. Nella coscienza si dischiudono alcuni pensieri. Quando sono vanitoso? Perché sono orgoglioso? Che cosa voglio raggiungere? A chi e a che cosa mi sono legato in questo modo? La luce in noi desidera che diveniamo liberi, liberi da questi vagabondi dell'ego umano. Riflettiamo. Ci soffermiamo nel nostro interiore. È necessario riconoscere noi stessi e il Cristo ci aiuta. Questi idoli ci mettono in subbuglio. Vogliono tenerci sotto il loro influsso. E per questo inspiriamo ed espiriamo di nuovo. Inspiriamo profondamente fino nel ventre ed espiriamo di nuovo, fino a che percepiamo che siamo divenuti di nuovo tranquilli. Il respiro ci stimola. Nel respiro c'è l'alito di Dio che ci calma. ci dona calma, silenzio e la forza per riflettere su noi stessi. Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei all'infuori di me. Ed ecco che questi idoli si dischiudono, sono entità energetiche nella nostra aura. La presunzione, il modo in cui denigriamo i nostri simili, lasciamo che vengano verso di noi. Affiorano pensieri, immagini ci indicano quali sono queste entità. Perché abbiamo questa presunzione? Perché denigriamo i nostri simili? Con il Cristo le sconfiggiamo. Con il suo aiuto ci pentiamo di ciò che abbiamo inflitto al nostro prossimo a causa della nostra presunzione o perché li abbiamo denigrati. Il grande amore ci dona la forza per pentirci.
0: In Gedanken bitten wir um Vergebung und Vergeben.
1: In pensieri chiediamo perdono e perdoniamo. E immettiamo nella nostra aura il pensiero: noi non vi nutriamo più, voi campi energetici. C'è un'altra entità che si intrattiene nel nostro animo e nella nostra aura. Siamo noi, l'uomo che crede di essere un Dio, che decide in merito alla vita e alla morte di uomini e di animali. Un idolo.
0: Ein wesentliches energetisches Feld.
1: Un campo energetico essenziale.
0: Insbesondere dann,
1: soprattutto
0: wenn wir an die Tiere,
1: se pensiamo agli animali,
0: die für so manchen von uns,
1: che vengono macellati per alcuni di noi per consumare la loro carne.
0: Der Menschengott, der über Leben und Tod,
1: l'uomo che si crede un Dio, che decide in merito alla vita e alla morte di uomini e animali. Guardiamo questo campo energetico, questa entità. Il Cristo ci aiuta affinché possiamo riconoscere come la possiamo sconfiggere. Alcuni attimi di riflessione su noi stessi possono aiutarci se vogliamo eliminare questo campo energetico con l'aiuto del Cristo e togliergli il terreno con cui lo nutriamo.

0: Ich bin der Herr dein Gott.
1: Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei all'infuori di me.
0: Nehmen wir dieses erste Gebot mit.
1: Portiamo questo primo comandamento con noi nella nostra vita quotidiana e prendiamo coscienza che Dio è amore e dato che Egli ci ama, ci ha inviato suo Figlio e suo Figlio è divenuto il nostro Redentore. Ogni volta che accendiamo una candela, ogni volta che vediamo le luci esteriori, si fa sentire la nostalgia, che è la nostalgia di uscire dalle tenebre per entrare nella luce. Quanto più sconfiggeremo questi idoli con l'aiuto del Cristo, tanto più diminuirà la nostalgia, poiché la luce in noi diviene più forte. E allora vedremo questo periodo in modo completamente diverso. Accenderemo le candele e diremo sì, questa è la grande luce in noi che risplende sempre più.
0: Dieses Licht, das wir in uns
1: e questa luce che accendiamo sempre più dentro di noi, la porteremo anche nel prossimo anno. E allora l'amore vincerà su tutto ciò che è oscuro. L'amore vince.

0: consapevolezza, pregare per il nostro prossimo, pregare nell'amore per Dio e per il prossimo.
1: Im Gebet
0: e in preghiera possiamo portare la luce redentrice agli uomini e agli animali e alla Madre Terra.

0: Benvenuti cari ascoltatori e cari ascoltatrici a questa puntata della serie La vera scuola e la vita, con altri insegnamenti dati dalla sapienza divina. Da 5 decenni il regno di Dio si rivela tramite il serafino della sapienza divina, la profetessa di Dio, Gabriele, e ci spiega le leggi della vita del regno di Dio. L'amore per Dio e per il prossimo, la libertà, la vera pace interiore, l'unità con tutti i nostri simili e anche con gli animali e la natura. Riceviamo aiuti su aiuti per comprendere la vita e anche per riportare il nostro interiore, per così dire, di nuovo sulla rotta verso casa, orientandoci sugli insegnamenti dati dal regno di Dio, per avvicinarci a Dio in noi e alla nostra vera vita quali figli e figlie di Dio. Nessuno può percorrere questa via per un altro. Nessuno può indirizzare il cammino della nostra vita verso il bene, verso Dio. Possiamo farlo solo noi stessi. E come? Lo sentiremo nell'istruzione di oggi data dalla sapienza divina. Sicuramente ognuno di noi desidera che nel mondo non ci siano più guerre né ingiustizie, che non ci siano persone che si mettono in alto e altre poste in basso, che la madre terra sia sana e regni la pace. E qualcuno spera che vengano fatte delle riforme, che ci siano dei cambiamenti. Nelle spiegazioni date leggiamo quanto segue. L'epoca odierna, il mondo odierno, non possono essere riformati da nessun riformatore esteriore. Ognuno di noi deve imparare a lasciarsi riformare e questo avviene dall'interiore verso l'esteriore. Tuttavia dobbiamo essere disposti a creare i presupposti necessari nell'esteriore, nel nostro modo di pensare e nel nostro comportamento, affinché il riformatore interiore, il Cristo, possa portare una trasformazione in noi, possa rinnovarci. Dobbiamo fare la nostra parte. Solo se facciamo un passo verso il Cristo, Egli potrà venirci incontro. Questo è previsto dalla legge del libero arbitrio, che il Cristo rispetta.
1: Leggiamo inoltre: che vogliamo crederlo o no, ormai abbiamo perso l'opportunità di riformare questo mondo, di rinnovarlo, di portare all'umanità benessere, un beneficio, gioia di vivere, sicurezza, lavoro e pane per tutti. È come un treno che è partito. I macchinisti non hanno più carbone. Di tanto in tanto il fanalino di coda del treno può ancora accendersi se segue i binari stabiliti dallo Spirito di Dio, la riforma interiore, veri valori cristiani e la vera giustizia nell'affermazione «Fai tu per primo agli altri quello che vorresti fosse fatto a te». In ultima analisi, però, il treno ha già lasciato da tempo i binari stabiliti dal Cristo. Il responsabile che gestisce la circolazione sui binari, ebro del suo ego, ha impostato la rotta verso il basso. D'ora in poi, tutto si dirige solo verso il basso, ma l'aiutante, il Cristo, è sempre presente. Il suo appello, rivolto a noi esseri umani, dice: «Si salvi chi desidera salvare se stesso». Non si dice più «si salvi chi può», ma ora vale «si salvi chi desidera essere salvato, chi vuole farsi salvare dal Cristo». Infatti, chiunque può salvarsi se vuole, poiché in ogni persona si trova la forza per aspirare spiritualmente verso l'alto. Si salvi quindi chi desidera salvarsi. Non si tratta più di farsi sorreggere dagli altri. In quest'epoca e nei tempi futuri vale: abbi fede nella forza del Cristo e credi nella vera vita che è in te. Conquista in modo nuovo la tua vita, nella coscienza della forza cosmica, che è il Cristo. Se vogliamo conquistare la vita e imparare a restare nella vita che è Dio, dobbiamo prima di tutto osservare noi stessi e lavorare su tutto quello che ci rende invidiosi, gelosi e litigiosi nei confronti degli altri. Perché? Queste tendenze del tutto umane, con le quali spesso avveleniamo la nostra esistenza, indicano sempre che siamo insoddisfatti di noi stessi e pertanto spesso infelici. E come possiamo liberarci dall'insoddisfazione e dal malumore? Ascoltiamo le indicazioni preziose che seguono. Un aiuto potrebbe essere quello di rendersi conto fondamentalmente di quanto segue. L'ego che ci siamo creati non è la nostra vera natura, non è il nostro vero essere. I nostri aspetti del tutto umani, il nostro ego, si sono sviluppati perché abbiamo rivolto la nostra attenzione, il nostro orientamento, dall'interiore verso l'esteriore. Abbiamo cercato la felicità dove non si può trovare, nell'esteriore. Chi è continuamente alla ricerca e si rende conto di non poter trovare quello che desidera, diventa insoddisfatto. Sente il vuoto dentro di sé. Si guarda intorno cercando. Vede alcune persone che, considerate attraverso gli occhiali della sua situazione in cui gli manca qualcosa, sembrano essere felici rispetto a lui. Se una di queste persone, ad esempio, è ricca, l'ego di chi è insoddisfatto trae immediatamente l'ovvia conclusione: essere ricchi è uguale a essere felici. E il suo ego si ribella esclamando: «E io, anch'io voglio essere ricco!» Ci sono anche altre persone che sembrano avere quello che ci manca per essere felici e soddisfatti. Di conseguenza, l'ego è una spinta insaziabile che esige costantemente. Per esempio, vogliamo essere amati, vogliamo essere rispettati, vogliamo ricevere regali. Vogliamo questo e quello. Vogliamo essere carini, aggraziati e belli. Oppure gli altri, i nostri simili, dovrebbero soddisfare le nostre aspettative, le pretese del nostro ego. Dovrebbero compensare le nostre carenze. Se non lo fanno, diamo loro la colpa per la nostra infelicità. Crediamo poi di avere il diritto di essere disperati e bombardiamo coloro che ci stanno intorno con le nostre accuse, affermando che sarebbero privi di amore e che penserebbero solo a se stessi. Se ci rendiamo conto che in questo modo non facciamo altro che scavarci una fossa del nostro ego sempre più profonda, fino a non sapere più cosa fare a causa dell'amarezza, dell'aggressività, della depressione e disperazione, coglieremo allora l'opportunità che il Cristo, il riformatore interiore, ci offre. Finora abbiamo pensato: le cause del nostro male egoistico sono l'insoddisfazione con noi stessi e vogliamo che gli altri ci portino un beneficio per la nostra vita. Ora vale: divieni attivo in modo positivo. Conquista la tua vita. Il Cristo è la riforma interiore.
0: Forse vi chiederete: e come si può fare? Come posso diventare soddisfatto e riformare me stesso con il Cristo? Continuiamo a leggere. Il nostro motto quotidiano potrebbe essere: non pretendere niente dagli altri, aspettati il massimo da te stesso. Afferma in te stesso le forze e le qualità positive e donatrici. Ci sono. Trovale e applicale. Anche se devi superare delle resistenze interiori, farai l'esperienza che alcune nuvole che oscuravano il tuo animo si dissolvono e in te inizia a splendere sempre di più il sole interiore del Cristo Dio. Raggiungi una certa soddisfazione interiore e così preparerai al riformatore interiore la via per renderti felice nell'interiore. Deciditi di non essere più contro gli altri nemmeno in pensieri. Questo ti renderebbe infatti solo grigio, smorto e sgradevole. Il riformatore interiore in te è la bellezza. D'ora in poi, metti da parte il desiderio di trovare un cavaliere che ti renda felice o una donna ideale che soddisfi tutti i tuoi desideri e dia un senso e un contenuto alla tua esistenza vuota. Sappi e tieni presente quanto segue. La felicità proviene dall'interiore e rende ogni persona graziata e bella. Prepara le vie al riformatore interiore. Che una persona sia giovane, di mezza età o già in età avanzata, ognuno deve cominciare da se stesso. La prima domanda è: ho rispetto per me stesso?
1: La profetessa e messaggera di Dio ci incoraggia dicendo: lasciati riformare, poiché chi non ha rispetto per se stesso non può nemmeno liberarsi della propria bassa natura, che desidera soltanto appoggiarsi agli altri, che ha solo aspettative e pretese. La base per avere rispetto per se stessi è sapere chi siamo in realtà. Dovremmo immergerci spesso nella consapevolezza che nel profondo del nostro cuore siamo esseri divini, amati dall'Eterno Padre, dotati delle forze di luce dell'infinito. Se rafforziamo questa consapevolezza affermandolo, sforzandoci di interiorizzarci e aspirando a superare gli aspetti negativi e contrari al divino che abbiamo riconosciuto, tramite l'autocontrollo e l'autoconoscenza e con l'aiuto della forza del riformatore interiore, il Cristo, con il tempo riusciremo a raggiungere un certo distacco dai nostri aspetti umani. Ci identificheremo così sempre meno con le nostre debolezze umane ancora esistenti, con i nostri vizi e le abitudini negative. Di conseguenza riusciremo a superarle con sempre più gioia e facilità e ci rivolgeremo invece verso ciò che è nobile e fine e corrisponde all'essere luminoso nel nostro interiore. Prepara la strada al Signore. Lasciati riformare. Coltiva pensieri positivi e divini. Prenditi cura anche del tuo corpo, che dovrebbe essere l'immagine della vita. Come l'anima vuole essere purificata, anche il corpo vuole essere nobilitato. Tieni presente, la purificazione dell'anima e la cura del corpo fanno parte del rispetto di sé e della padronanza del basso ego. Acquisisci sicurezza interiore ed esteriore. Non appena fai ordine nei tuoi pensieri, si farà ordine anche nella tua vita esteriore. Come conseguenza della padronanza di noi stessi, con l'aiuto della luce interiore, ci prenderemo cura dell'anima e del corpo. Allora anche i tuoi vestiti saranno puliti. Fai attenzione che i colori e le forme del tuo abbigliamento corrispondano al tipo di persona che sei. Non vestirti in modo troppo variopinto. Questo ti renderebbe irrequieto e avrebbe un effetto disarmonico sul tuo animo e sui tuoi nervi. Impara a sentirti a tuo agio nei tuoi abiti. Assicurati di uscire di casa pulito e in ordine, di essere curato durante il giorno e di non lasciarti andare, nemmeno di sera. Comportandoci in questo modo nell'esteriore, riusciremo poco alla volta di smettere di paragonarci con gli altri, a staccarci da invidia e gelosia, dal voler essere e avere. Abbiamo trovato noi stessi nell'esteriore. Diventiamo sempre più tutt'uno con noi stessi. Questo apporta altri aspetti positivi. Ci renderemo conto ogni giorno di più della vita interiore e potremo compiere sempre di più la trasformazione interiore ed esteriore con lo Spirito di Dio e raggiungere così la vera vita. Continuiamo a leggere. Impara a vedere nel profondo. Quello che una persona è segna il suo viso, il suo corpo, il suo abbigliamento. Il suo aspetto e il suo portamento corrispondono ai contenuti dei suoi pensieri e delle sue parole. Un ulteriore aiuto per dare una possibilità al riformatore interiore è un'alimentazione ben ponderata, che significa la giusta misura in ogni cosa. Chi aspira a questo non ha bisogno di diete particolari. Il nostro aspetto esteriore comprende anche l'ordine e la pulizia della casa e del guardaroba. Vale quanto segue. Prenditi cura di tutto ciò che ti circonda, perché in tutto c'è lo spirito dell'infinito, la vita. Così come tu ti prendi cura di te stesso, che sei la vita proveniente da Dio, così sarà anche l'ambiente che ti circonda, incluso il tuo posto di lavoro. Un altro aiuto per prendere coscienza e fare esperienza interiore. Chi non tiene in ordine la propria casa non si sente a casa da nessuna parte. Rimane un viandante inquieto che cerca di mettere gli altri al proprio servizio. Ripeto, dice Gabriele, chi controlla se stesso e si osserva in modo critico e si confronta con il criterio dei valori spirituali, si prende cura anche del proprio aspetto esteriore, perché l'essere umano è in fondo il tempio dello Spirito Santo e lo Spirito di Dio è amore, bellezza, equilibrio e sincerità. Per ogni età vale chi mantiene in ordine se stesso, i propri pensieri, l'intero comportamento, l'aspetto e l'ambiente circostante è più soddisfatto di sé, perché è in armonia con se stesso e con ciò che lo circonda. Rendiamoci conto che chi ha trovato se stesso si sforzerà di mantenere un equilibrio nel suo matrimonio e nella sua relazione. Sarà anche una madre o un padre premuroso per i suoi figli. Darà il meglio di sé sul lavoro. Grazie alla sua affidabilità, otterrà fiducia da chi lo circonda e sarà un arricchimento.
0: Vediamo che la riforma interiore non avviene limitandosi a sperare, a pregare o meditare, ma si tratta di un cambiamento molto concreto e pratico nelle nostre abitudini di vita. Leggiamo ulteriori indicazioni. Rendiamoci conto ancora una volta che il treno dell'esistenza esteriorizzata è partito. I fanalini di coda che si accendono di tanto in tanto non possono più darci alcun sostegno. Cristo, il riformatore, è colui che trasforma ogni persona, se essa lo desidera. Ma è anche colui che trasforma e rinnova il pianeta Terra. Chi si lascia riformare dal riformatore interiore, il Cristo, sarà un buon esempio in ogni situazione. Resterà tranquillo e raccolto nell'interiore e troverà anche le parole adeguate e la giusta misura in tutto. Chi sacrifica la propria volontà egoistica e le aspirazioni a colui che è l'io sono in tutto, è felice. In questo modo la persona diventa sincera e trova la vita. La paura scompare. La verità la rende libera. Sappi che la verità ti rende una persona felice. La falsità rende timorosi e infelici. Chiunque giunge passo per passo al proprio vero sé, al riformatore interiore, il Cristo, si distacca dall'uccidere o dall'assassinare. Uccidere e assassinare toglie la vita alle persone e agli animali. L'essere umano non ha dato vita né al suo prossimo, né alle persone, né all'animale. Non può dare respiro a nessuna forma di vita. Pertanto, non dovrebbe nemmeno togliere intenzionalmente il respiro, la vita, alle persone, agli animali o alle piante. Chi mantiene intatta la propria coscienza non farà del male a persone o animali. Inoltre non deruberà i suoi simili, non ruberà i loro beni e non sottrarrà loro l'energia vitale. Non priverà gli animali del loro habitat, perché chi deruba gli altri, anche gli animali, mette in pericolo i propri beni.
1: Gabriele dà ulteriori spiegazioni dicendo: vivere significa tra l'altro anche dare in modo sincero, e questo richiede attenzione. Si tratta anche di essere desti riguardo a noi stessi e in riferimento agli altri, per riconoscere chiaramente di cosa hanno bisogno e cosa si può dire o confidare loro. Le persone che si trovano nella comunicazione universale, in collegamento con la vita che è onnipresente, sono sincere e laboriose. Portano una buona prestazione. Ogni falsità in qualsiasi campo provoca pigrizia e trascuratezza. Queste persone sono inaffidabili e non danno una buona prestazione. Per esempio, le persone che svolgono la propria professione personificano una competenza corrispondente. Lavorando con concentrazione, in modo effettivo e mirato, eseguono lavori di alta qualità, portano responsabilità e irradiano sicurezza. Le persone veramente competenti mantengono in ogni situazione un contegno e una padronanza e sono affidabili anche nei confronti dei colleghi e delle colleghe. Vivere significa rimanere nello spirito della verità durante la giornata, qualsiasi cosa accada. Da questo si sviluppano ulteriori capacità, sicurezza e bravura. Le persone veramente competenti sono sovrane, affermano la vita e agiscono in modo determinato. Chi non impara non sperimenta un beneficio. Imparare in modo giusto, esercitarsi sinceramente per raggiungere un beneficio per la vita nella nostra esistenza, porta sicurezza e stabilità. Spesso si chiede cosa si intenda per comportamento equilibrato, buono e positivo. E Gabriele spiega: Per me significa andare incontro ai miei simili e trattarli come vorrei che essi mi venissero incontro e come vorrei essere trattata io. Ognuno ha gli aiuti per lavorare su se stesso, per acquisire i valori spirituali che rendono la vita degna di essere vissuta e ci rendono felici. Dobbiamo imparare a pensare in modo consapevole, ad analizzare il nostro modo di pensare. Se i nostri pensieri sono consapevoli e orientati su Dio, raggiungeremo una vita consapevole. Dobbiamo dare alla nostra esistenza un contenuto conforme alla volontà di Dio e quindi dei valori. Solo così cominciamo a vivere. Chi aspira alla riforma interiore dovrebbe riflettere spesso sulla seguente affermazione. Una persona è quello che sono i contenuti dei suoi pensieri, vale a dire ciò che si trova dietro ai suoi pensieri. Quello che continuiamo ad affermare, lo rendiamo realtà. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, abbiamo appena sentito che sono i contenuti dei nostri pensieri che si manifestano nella nostra vita, che si ripercuotono su noi stessi e anche sul nostro ambiente. In un colloquio su questo tema, Gabriele ha spiegato ulteriori aspetti in merito e ora possiamo ascoltare la registrazione originale.
0: Ognuno di noi ha un'aura e quest'aura è segnata dal nostro conscio e dal subconscio. Quindi irradiamo ciò che si trova nel conscio e nel subconscio, anche nelle cellule del nostro corpo. E in fondo è quello che siamo. Pertanto abbiamo un'aura corrispondente che si muove intorno al nostro corpo. Cosa succede quando vediamo una persona che non ci è gradita e che viene verso di noi? Come reagiamo? Con rifiuto? O chissà cosa vorrà? Perché viene verso di me? Ah, se solo non lo vedessi. Nel momento in cui formuliamo questi nostri pensieri, la persona è già entrata in un aspetto della nostra aura, anche tramite il senso della vista. Il subconscio dà impulsi e immette nel nostro conscio esattamente quello che ha memorizzato. Non deve per forza riguardare la persona che entra nella nostra aura. Forse ha solo degli aspetti simili che fluiscono nella nostra aura e che abbiamo inviato ad altri in pensieri. Questo significa, quindi, che siamo in una comunicazione negativa con una persona. Le abbiamo inviato alcuni aspetti che ha accolto in sé e a causa dei quali forse soffre. Lo stesso vale in senso positivo. Se siamo gioiosi e non ci aspettiamo nulla, quando qualcuno entra nella nostra aura, il conscio segnala di nuovo quello che abbiamo memorizzato. Noi esseri umani siamo collegati con tante persone. Sono legami di sangue, sono legami di odio, di invidia, di inimicizia, di lotta, di litigi.
2: Questi legami sono comunicazioni negative che inviamo e riceviamo di nuovo. L'inimicizia attira di nuovo l'inimicizia. La sensualità attira di nuovo la sensualità, non solo persone, ma anche anime. L'avidità, la paura, la speranza, tutto ciò che muoviamo nel conscio e che va nel subconscio, passa nel subconscio, che lo fa fuoriuscire in un determinato momento. Quando una persona o una situazione o un oggetto o un'anima entrano nella nostra aura. Il subconscio dà i comandi. Il subconscio dice ciò che abbiamo memorizzato. Di solito lo mascheriamo nel conscio con belle parole vuote. Ma chi desidera sinceramente fare dei passi in avanti, chi vuole svuotare il proprio recipiente da questi aspetti gravi che ci caratterizzano, che portano pericoli, che provocano malattie e molto altro, deve essere sincero con se stesso.
1: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, queste spiegazioni sono veramente uniche e molto esaurienti e sicuramente, mentre le abbiamo ascoltate, in ognuno di noi sono affiorate immagini di noi stessi riguardo al nostro modo di comportarci con gli altri, in merito a quello che pensiamo di loro, a come ci atteggiamo quando determinate persone entrano nella nostra aura. E forse ci siamo anche chiesti cosa memorizziamo giorno per giorno nella nostra anima e come vogliamo comportarci in futuro. Leggiamo in merito un'altra parte dell'istruzione. Ora qualcuno potrebbe pensare che la nostra vita sulla Terra sarebbe molto piacevole se l'umanità prendesse a cuore le semplici regole di vita che abbiamo sentito. Ma perché dovrebbero farlo i nostri simili? Chiediamo a noi stessi, ognuno di noi, cosa ci impedisce di farlo? Chi rispetta le regole della vita matura al di là di se stesso e si mette a disposizione degli altri. Chi fa poco o nulla in modo altruistico per gli altri pensa solo a se stesso. Chi pensa solo a se stesso si chiude in una piccola parcella e crea separazione. Chi impara a fare del bene agli altri in modo altruistico, senza aspettarsi nulla per sé, si incammina verso l'interiore, verso il regno del cuore, verso la vita che dura per sempre. Non separa, perché non lega a sé niente o nessuno. Le persone che pensano in modo cosmico, che aiutano e donano altruisticamente, diventano felici e libere. Il beneficio per la vita si trova quindi nel proprio cuore. Il mondo di oggi porta in sé paura e infelicità. In qualsiasi modo vediamo le cose, da qualsiasi prospettiva cerchiamo di considerarle, una persona non è felice, forte e al di sopra delle negatività finché non ha imparato a sentirsi a casa in se stessa, nel profondo della sua anima. Solo allora sarà raccolta in se stessa, nel suo vero sé. Sarà giunta a casa nel regno di Dio che è insito in lei.
0: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, con queste parole incoraggianti provenienti dalla sapienza divina, siamo giunti al termine della puntata di oggi, basata su un'istruzione sul tema Cristo il riformatore interiore. Il Cristo è sempre presente, in noi e con noi, sulla nostra via. Ci aiuta, come abbiamo appena sentito. Ognuno di noi ha ricevuto tutti gli aiuti per lavorare su se stesso e raggiungere valori spirituali che rendono la vita degna di essere vissuta e ci portano alla felicità. Se lo desiderate, vi invitiamo a seguire anche la prossima puntata della serie La vera scuola è la vita. Ci farà piacere se vi rimetterete in ascolto. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nel corpo e nell'anima tramite la forza del Cristo Dio. Nella calma si trova la forza per la guarigione.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, Cristo guarisce. Due parole che sono importanti per la nostra vita, per la nostra anima, ma anche per la salute del nostro corpo, se ciò è bene per noi. Lo spirito cosmico, che in Occidente chiamiamo anche spirito del Cristo Dio, è la vita eterna. La vita eterna non può morire. La vita eterna che proviene dalla possente fonte del creato è sempre benessere e salute. Ogni disturbo fisico o addirittura una malattia ci indica che c'è qualcosa che non è in ordine nei nostri sentimenti, nei nostri pensieri e in tutto il nostro comportamento. Quante volte preghiamo e invochiamo: buon Dio, aiutami, voglio guarire. Oppure, voglio vivere la mia vita quotidiana senza le mie depressioni, senza i miei malumori. Buon Dio, voglio essere felice e sereno. Tante persone sono deluse da Dio perché si sono rivolte a Lui chiedendogli aiuto e sostegno, ma non lo hanno ricevuto. Chi o che cosa può essere il motivo per la nostra delusione? Riflettiamo su quanto segue. Lo Spirito del Cristo Dio è il medico e guaritore interiore. Sentendo medico e guaritore interiore, alcuni ascoltatori si chiederanno: che cosa vuol dire medico e guaritore interiore? Lo Spirito di Dio, lo Spirito del Cristo Dio, è forza cosmica, onnipresente. È la vita nel profondo della nostra anima e in ogni cellula del nostro corpo, quindi anche nel nostro respiro. La vita che proviene dal profondo dell'anima è salute. Per raggiungere una guarigione globale dell'anima e del corpo, è necessario prima di tutto purificare la nostra anima. L'anima è quindi la base per la guarigione globale. Se la base è a posto, e ciò significa che l'uomo dovrebbe creare una certa base, riconoscendo i propri aspetti umani, diciamo anche pentendosene, sistemandoli per poi non ripeterli più, allora entriamo in sintonia con la vita nel profondo della nostra anima. Cominciamo così a entrare in comunicazione con lo Spirito del Cristo Dio, con lo Spirito che guarisce in noi. Comunicare con la base nel profondo della nostra anima, ossia con la parte vera, è determinante per una guarigione globale dell'anima e del corpo, sempre con il presupposto che ciò sia bene per il nostro corpo fisico. Quando si dice Cristo guarisce, il medico e guaritore interiore tiene conto prima di tutto dell'anima e poi del corpo fisico. Come abbiamo appena sentito, dovremmo prima di tutto creare la base per una guarigione globale, per la guarigione dell'anima, affinché anche il corpo possa poi ricevere aiuto e guarigione. Iniziamo a fare ordine nella vita dei nostri sentimenti o nei pensieri ancora presenti. Per farlo, se ci è possibile, ci sediamo con il busto ben diritto. Appoggiamo tutti e due i piedi sul pavimento e chi lo desidera appoggia i dorsi delle mani sulle cosce, avvicinando i dorsi al busto. In questo modo il nostro corpo fisico assume una posizione ben diritta e noi uomini riusciamo ad accogliere meglio la forza interiore. Vogliamo ora osservare più da vicino i sentimenti ancora presenti o i pensieri che ci disturbano, per poter respirare in modo tranquillo e profondo. Controlliamo che cosa avviene dietro ai nostri sentimenti e ai nostri pensieri. È ciò che ci disturba e ci impedisce di respirare in modo abbastanza profondo. Ogni irrequietudine dovuta al nostro comportamento ci vuole dire qualche cosa. Che cosa ci occupa quindi? E che cosa possiamo sistemare ora in pensieri per respirare poi in modo più profondo? Facciamo ora una breve pausa, in modo che ognuno possa esaminare se stesso, per sistemare in pensieri ciò che provoca l'irrequietudine e si ripercuote sul nostro respiro. Se c'è qualcosa che potremo sistemare più tardi, affermiamo che lo faremo. Ci riproponiamo di sistemare ciò che non è buono dopo la guarigione del Cristo Dio. Facciamo ora una breve pausa per esaminare noi stessi.

0: Wir sind ruhiger.
1: Siamo più tranquilli, ossia più equilibrati.
0: Nun beginnen wir
1: mit Ora iniziamo con il respiro.
0: Wir atmen tief
1: Inspiriamo ed espiriamo profondamente.
0: Tief ein
1: Inspiriamo ed espiriamo profondamente.
0: Wenn Sie wollen,
1: se volete,
0: können Sie Ihre Augen
1: potete chiudere gli occhi.
0: Sie atmen tief
1: Inspirate profondamente.
0: Und
1: ed espirate.
0: Sie atmen tief
1: Inspirate
0: ein.
1: Profondamente.
0: Langsam
1: ed espirate
0: out.
1: Lentamente.
0: Nun begleiten Sie
1: Ora accompagnate il vostro respiro.
0: Sie atmen bis in
1: Respirate portando il respiro fin nel ventre. Vi soffermate un breve momento tenendo il respiro ed espirate poi attraverso il naso o attraverso la bocca. Inspiriamo portando il respiro fin nel ventre. Accompagniamo il nostro respiro, ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo attraverso il naso o attraverso la bocca. Inspiriamo portando il respiro fin nel ventre. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo.
0: Wir atmen ein.
1: Inspiriamo.
0: Halten kurz.
1: Ci soffermiamo brevemente.
0: Und atmen
1: ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole.
0: Diese Atemübung
1: ripetiamo alcune volte questi esercizi di respirazione, accompagnando il nostro respiro fin nel ventre e poi espirando di nuovo.
0: Wir atmen ein.
1: Inspiriamo profondamente, portando il respiro fin nel ventre. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole.
0: Wir atmen ein.
1: Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole.
0: Wir atmen ein.
1: Inspiriamo.
0: Und aus.
1: Ed espiriamo.
0: Ein.
1: Inspiriamo. Ed espiriamo.
0: Unsere Gedanken haben
1: I nostri pensieri si sono allontanati da noi. Il sistema nervoso è rilassato. Respirate ora in modo tranquillo e profondo. Il respiro è tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Il respiro è tranquillo e profondo. In base al ritmo della vostra respirazione, lasciate ora fluire il respiro. Il respiro fluisce. Il respiro fluisce. Dalla fonte di forza della vita interiore, mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Vi prego di non accompagnarmi in pensieri, ma lasciate semplicemente che tutto ciò avvenga, respirando in modo tranquillo e profondo. Cristo agisce nella vostra anima. Cristo agisce nella vostra anima. Cristo agisce nella vostra anima. Cristo irradia attraverso la vostra anima. Cristo irradia attraverso la vostra anima. Cristo irradia attraverso la vostra anima. Lo spirito dell'infinito agisce nel vostro respiro. Lo spirito dell'infinito agisce nel vostro respiro. Lo spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce fluisce nel vostro respiro. Inspirate la forza che aiuta e guarisce. Ed espirate cose spiacevoli come sofferenza, dolore o aspetti di malattia. Lo spirito del Cristo Dio agisce nel vostro respiro e tramite il vostro respiro. Lo spirito del Cristo Dio agisce nel vostro respiro e tramite il vostro respiro. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del corpo. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive.
0: Bleiben Sie ruhig.
1: Restate tranquilli, in completa armonia.
0: Denken Sie nicht mit.
1: Non seguite le parole Lassen con i pensieri, ma lasciate fluire la vita.
0: Lassen Sie
1: lasciate fluire la vita.
0: Sie nehmen in ihrem
1: Accogliete nel vostro respiro la forza guaritrice del Cristo Dio. Ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Inspirate la forza di guarigione. Ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Inspirate la forza di guarigione. Ed espirate le sostanze nocive. Respirate e lasciate fluire la forza di aiuto e di guarigione. Lasciate fluire la forza di aiuto e di guarigione. Una musica dolce e armoniosa è come un fiore che fonde il suo profumo.

fluisce attraverso l'anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso l'anima nel vostro corpo. Accogliete nel vostro respiro il profumo del fiore cosmico. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Anche se ora la musica tace a poco, fluisce e voi respirate. Fluisce, voi respirate. Fluisce, voi respirate.

0: Gesangeleit.
1: Parole che vi accompagnano.
0: Der Christus Gott.
1: Lo Spirito del Cristo Dio è il medico e guaritore interiore, il guaritore dell'anima. Ciò significa per ognuno di noi che dovremmo esaminare nella misura del possibile le dissonanze che si presentano nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri, ma anche nelle nostre parole e azioni nella nostra vita quotidiana, per poi sistemarli.
0: Sie zu beheben.
1: In questo modo creiamo la base per la guarigione globale. Allora la corrente potrà fluire e fluirà sempre più nel nostro corpo attraverso l'anima. Il vostro respiro sarà così colmo della forza di guarigione e di aiuto del Cristo Dio. Per finire, potremmo ascoltare ancora un po' di musica tranquilla e profonda.

0: Wenn Sie wollen.
1: Se lo desiderate, restate ancora un po' in questa atmosfera interiore. Possa la vostra via condurvi sempre più vicini al Cristo. Anche quando vi recate da un vostro medico di fiducia, ricordatevi che anche in lui c'è lo Spirito del Cristo Dio. E ricordatevi di respirare in modo tranquillo e profondo, perché nella calma fluisce la forza. Permettetemi di augurarvi una vita benedetta e ricolma di Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Se facciamo entrare nel nostro cuore le preghiere, le suppliche che vengono fatte a nostro Padre, a Dio e al Cristo, nostro fratello e Redentore, riconosciamo che sono sempre gli uomini. Uomini contro altri uomini. Uomini contro gli animali. Uomini contro la natura. Uomini che sfruttano la madre terra. L'uomo mette sempre più da parte la sua coscienza e diviene un predatore, quasi come una bestia che deturpa tutta la madre terra, che maltratta tutto, che tortura tutto e uccide. Molti si chiederanno: ma dov'è Dio? Preghiamo Dio, nostro Padre, preghiamo Cristo, e tuttavia sentiamo che c'è una spinta verso l'apice, verso un punto in cui questo mondo ricade su se stesso. E gli uomini divengono vittima delle loro stesse azioni. Dov'è Dio? Dov'è Cristo? Dov'è lo spirito dell'amore? Dio, la legge dell'amore, è in ogni uomo, in ogni animale, in ogni pietra, in ogni pianta. Dio è l'infinito, è il respiro del nostro eterno Padre, la vita che sostengono l'uomo, l'animale, la natura, sì, tutta la madre terra e tutti gli astri. La vita è amore che proviene da Dio, perché Dio, che è nostro Padre, ci ha visti quali esseri puri nel suo cuore. Ed era buono. Egli attinse dalla fonte infinita della sua legge d'amore. E noi ci siamo sviluppati da un atomo spirituale per divenire esseri divini, fini, nobili, puri, sì, buoni. E Dio, nostro Padre, ci ha donato la libertà, rendendoci così eredi dell'infinito eterno. A un certo punto, alcuni esseri volevano essere come Dio. Si dice come Dio, ma se guardiamo nel mondo, possiamo dire volevano essere più di Dio. E Dio, il grande amore, disse a senso ai suoi figli: se pensate di potermi vincere, allora non vi fermerò, poiché avete il libero arbitrio.
1: Und sprach sinngemäß zu ihnen,
0: ed egli disse a senso loro, io vi amo,
1: und meine Liebe
0: e il mio amore
1: bleibt in euch,
0: rimane in voi,
1: einerlei, wohin ihr geht.
0: Ovunque voi andiate.
1: Und meine Liebe
0: e il mio amore
1: Stationen schaffen,
0: creerà per voi delle stazioni, dei pianeti, fino alla materia, alla terra. E così, come oggi noi dubitiamo al grande spirito, anch'essi dubitarono. Pensavano di poterlo vincere. E così abbandonarono Dio. Ma Dio, l'amore del nostro eterno Padre, non li abbandonò mai. L'amore è rimasto nell'essere divino e rimane nell'essere divino che noi uomini chiamiamo anima. Dio, il nostro eterno Padre, è amore. Egli ci vide nel cuore del suo amore e ci creò dal cuore del suo amore e ci rese quali eredi, ognuno uguale all'altro. Questa è la libertà. E nell'eterno essere noi ci muovevamo liberamente ed eravamo felici. Tutti seguivano la legge della pace, la legge dell'amore, la legge dell'unità, fino a che, come detto, è iniziata la caduta. Tuttavia, Dio rimase e rimane presso gli uomini, qualsiasi cosa essi facciano.
1: Sie sind frei.
0: Gli uomini sono liberi.
1: Doch der Wüterich, die Dunkelheit,
0: ma il bruto, l'oscurità, il satanico, continua a cercare di sedurre gli uomini nella speranza di poter vincere contro Dio. Egli non pensa al Cristo, il nostro Redentore, crede di poter trovare uno spiraglio per causare la dissoluzione degli esseri divini, ma la grande luce si è sacrificata sul Golgotha e ha messo così freno alle tenebre che non possono più dissolvere le anime, la creazione celeste. Dio, nostro Padre, in Cristo, nostro Redentore, il possente amore, dimora in ognuno di noi. Egli bussa nel nostro cuore. È il pulsare della vita, è lo spirito, il respiro di nostro Padre. Sempre meno persone riflettono su questo, sempre più si dirigono verso la rovina e accusano Dio. E in realtà Egli ci richiama tramite il respiro. Figlio, io ti amo, cambia. Io ti voglio venire incontro, vieni anche tu incontro a me, cambia. Vedi, io continuo a rivelarti gli estratti che provengono dalla tua eredità divina, tutta la legge della vita, i comandamenti. Vedi, io ti mostro in continuazione la via che Gesù, il Cristo, ha percorso per te prima. Accogli il suo insegnamento e seguilo. E così ci incontreremo perché ci veniamo incontro e tu diverrai felice in me. Questo è il pulsare che percepiamo giorno dopo giorno, è il bussare del grande amore di Dio. Lasciamo risorgere in noi l'amore. E riflettiamo anche che dovremmo ringraziare Dio nostro Padre e Cristo il nostro Redentore. Ringraziamolo di tutto cuore. Egli, il grande Padre, ci ha visto nel suo cuore e ci ha creato dal suo cuore. Eravamo esseri puri a immagine e somiglianza del nostro eterno Padre. Noi siamo e rimaniamo eredi del grande e possente infinito dell'eterno essere. Lasciamo che l'amore del Padre risorga dentro di noi, nella consapevolezza che nel profondo della nostra anima siamo tutti figli dell'Eterno Padre e tra di noi, fratelli e sorelle nel suo spirito. Ringraziamolo perché è presso di noi. Anche se non possiamo comprendere alcune cose di quello che succede in questo mondo, ringraziamo Lui perché non si allontana da noi qualsiasi cosa l'uomo faccia. Egli bussa e bussa e chiama, cambia, veniamoci incontro, io vengo verso di te, figlio mio. Ringraziamo di tutto cuore e apriamo il nostro cuore perché Lui, il Padre dell'amore, il nostro eterno Padre, ci chiama. Egli bussa al nostro cuore. La vita bussa in noi. Egli si rivela in tutte le cellule del nostro corpo. Egli parla tramite la nostra anima e ci chiede di attivare la nostra coscienza, perché solo chi ha una coscienza percepisce la vita. Solo chi ha una coscienza percepisce che il possente spirito, l'amore, lo accompagna tramite la coscienza e tramite la coscienza gli viene incontro. Ringraziamo anche Cristo per questo atto di redenzione meraviglioso, per la forza della redenzione nelle nostre anime. Lui è riuscito a far sì che i meravigliosi esseri divini che siamo noi nella nostra anima non vengano dissolti, che questa meravigliosa creazione continua a pulsare e la nostra patria eterna ci aspetta. Nel regno del Padre ci sono così tante dimore libere. Noi dobbiamo possedere l'eterno regno, entrare nelle dimore e di nuovo vivere così come Lui, nostro Padre, ci ha visto e ci ha creato. Ringraziamo Dio nostro Padre. Ringraziamo Cristo, nostro Redentore. Loro sono qui e aspettano. Questa consapevolezza, loro ci aspettano, vogliamo portarla in questo mondo. Portiamo nel mondo anche l'educazione della coscienza, perché questo è quello che ci rende degli uomini nello spirito dell'amore. Portiamo fuori la consapevolezza che la coscienza è importante, in modo che Dio, nostro Padre, possa mostrarci tramite la coscienza cosa è buono, meno buono o cattivo. E solo allora diverremo di nuovo uomini nel suo spirito. E allora ritorneremo nell'unità e comprenderemo il nostro prossimo nell'interiore, impareremo ad amare gli animali che sono una parte di noi e allora apprezzeremo la Madre Terra, rispetteremo e ameremo i regni della natura. E comprenderemo Dio, nostro Padre, nel nostro cuore, nella nostra coscienza. Questa è la via. E ringrazieremo sempre più di essere figli di un grande, grande amore, figli del Padre eterno e possente. Esseri della luce che devono ritornare alla luce. Preghiamo anche tramite il Cristo per le molte anime nei regni intermedi e nelle sfere di purificazione più basse, affinché percepiscano Dio è presente, che si pentano dei loro peccati, lasciano risorgere il Cristo in sé e percorrano con Lui la via verso il Padre. Preghiamo per la bellissima divina libertà che c'è in noi, che ci rende felici. Ringraziamo per la libertà, perché da essa si sviluppa l'eredità divina che portiamo. O buon Padre, Tu apri i nostri cuori e noi possiamo percepire, percepiamo profondamente, Tu sei qui, Tu ci ami e Tu ami tutti. Anche se hanno messo a tacere la loro coscienza, Tu li ami. Che anche grazie alle nostre preghiere di ringraziamento a Te possa ammorbidirsi qualche cuore, che delle coscienze possano di nuovo risvegliarsi, affinché l'uomo crudele a poco ridiventi immagine dell'Eterno Padre, perché la coscienza pulsa. Padre Celeste, Tu ci dai la forza di ringraziarti. E così vogliamo raccoglierci uniti e ognuno per sé nel silenzio ringraziarti. Ognuno ha altri sentimenti e altri pensieri per ringraziarti. E ora lo vogliamo fare insieme, poiché un ringraziamento sincero a Te, o Padre, è un campo di energia positiva che si irradia e tocca alcuni che sono alla ricerca. Così uniamoci insieme e portiamo a Lui nel silenzio il nostro ringraziamento.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori, cari ascoltatrici, chi non conosce le seguenti parole? Buongiorno, una buona mattinata, una buona serata e una buona notte di riposo. Questi saluti o auguri spesso vengono espressi in modo molto superficiale, mentre invece hanno un significato ben più profondo. Infatti, com'è questa buona mattinata, questa buona giornata o la buona notte? Vale la pena di riflettere in modo più profondo su queste cose. Tra il saluto che rivolgiamo al mattino e l'augurio di buonanotte c'è un'intera giornata. E ciò che è avvenuto durante la giornata, sia in famiglia, al posto di lavoro, tra gli amici, sia in un colloquio piacevole oppure spiacevole, si mette sempre in movimento in noi, nei nostri pensieri. Siamo contenti quando abbiamo avuto un buon colloquio o abbiamo ricevuto lode o riconoscimento. Ci arrabbiamo invece per le cose spiacevoli, per le controversie, soprattutto quando colpiscono il nostro ego, che molte volte consideriamo come la nostra vera identità. Ciò che non abbiamo analizzato e concluso durante la giornata, perlomeno nel mondo dei nostri pensieri, lo portiamo con noi nella serata e non di rado anche nella notte. In questo caso il sonno è disturbato e noi continuiamo e continuiamo a pensare. Quante volte sentiamo dire «non riesco a dormire» oppure «ho difficoltà ad addormentarmi»? Quale può essere la causa? Nel caso delle persone più anziane, in genere si tratta del passato che non è stato elaborato, di delusioni, sofferenze. Oppure rimpiangiamo anche alcuni eventi che ci hanno dato gioia. In genere, gli eventi che ci hanno dato gioia non possono essere riportati di nuovo in vita.
0: Das Ungute, eventuell die Feindschaft, der Streit.
1: Invece, non si vuole ammettere a se stessi ciò che non è stato buono, forse l'inimicizia, le liti, l'ostinazione che ci ha portati a voler aver ragione, cosa che già di per sé dimostra che non abbiamo ragione o perlomeno non in tutti i punti. E in seguito, per esempio, durante le notti insonni, questi eventi bussano dentro di noi. Perché? La notte ci segnala silenzio, calma e sonno. La notte invia questi segnali di rilassamento al nostro conscio e al subconscio. Se non ci sono cellule cerebrali disponibili come magneti ad accogliere queste cose, la notte stimola invece i nostri aspetti che non abbiamo messo in ordine o sistemato. Analogamente è anche per le persone che lavorano, che sul posto di lavoro, in azienda, in ufficio o nei colloqui devono far fronte alla propria responsabilità come uomo o come donna. Anch'essi durante la giornata sperimentano cose che danno loro gioia, oppure astio, incomprensioni e altre cose del genere. E tutto ciò dovrebbe essere elaborato. Se ciò non viene fatto in tempo, tutte queste cose rimangono in noi, si annidano nelle nostre cellule cerebrali e con il tempo queste energie negative danno l'impronta ai nostri pensieri e in fondo al nostro comportamento. E quando invecchiamo, quando eventualmente siamo già nella cosiddetta età da pensionamento, di sera non riusciamo ugualmente a trovare pace perché le notti divengono la giostra del nostro passato. Non riusciamo a dormire, siamo tormentati dai pensieri. Sono immagini provenienti dal passato che ci parlano.
0: Ein Rat, der eine große Hilfe sein könnte.
1: Un consiglio che potrebbe essere un grande aiuto. Se vogliamo prendere in mano la nostra vita e non vogliamo farci ingannare né da riconoscimento né da delusioni o controversie, dovremmo cogliere e sfruttare l'energia della giornata. Infatti, se analizziamo le cose spiacevoli che avvengono durante la giornata, chiedendoci perché, allora potremmo forse trovare la nostra parte. La domanda perché che rivolgiamo a noi stessi scioglie alcune situazioni in noi stessi, tuttavia non le risolve subito con il nostro prossimo che ci ha eventualmente lodati con tante parole oppure che ha cercato di ingannarci.
0: Beides gilt es zu hinterfragen.
1: Dovremmo esaminare tutte e due queste cose. Analizziamo noi stessi chiedendoci perché sono quasi scoppiato di gioia per le lodi che ho ricevuto. Perché non sono in grado di accettare semplicemente la lode come motivazione per continuare a fare altre cose buone e utili e per comportarmi quindi in modo che il mio capo sia soddisfatto di me, oppure in modo da essere ancora di sostegno e di aiuto ai miei colleghi di lavoro. Oppure le parole di lode non erano sincere o non avevo la sensazione di meritarmele, oppure hanno sopravvalutato il mio ego. Mettiamo tutte queste domande a confronto con la nostra gioia egocentrica. La domanda perché che rivolgiamo a noi potrebbe stimolarci a riconoscere noi stessi e a trovare noi stessi.
0: Stellen wir uns andererseits auch die Frage,
1: d'altra parte possiamo anche chiederci perché sono stato rimproverato. Oppure perché sono così deluso o arrabbiato, tanto che il mio umore è subito cambiato? Perché? Analizzare se stessi in modo sincero potrebbe far affiorare molti aspetti nel conscio, come per esempio: è stato colpito il mio ego? E se è così, da che cosa è costituito? Forse riusciremo perfino a comprendere che colui che ci ha tirato così giù con ciò che ha detto in realtà alcune cose che corrispondono alla verità, anche se forse non le ha espresse con parole molto fini, ma piuttosto in modo troppo diretto. Comunque sia, non appena il mondo dei nostri sentimenti è eccessivamente esuberante oppure in subbuglio, c'è sempre di mezzo l'ego. L'ego può anche essere definito come il principio io, io, io. Ci impigliamo nella rete del nostro ego e molte volte non ci accorgiamo di essere noi stessi il ragno nella ragnatela. Tutti i fili dei sentimenti e dei pensieri sono intessuti attraverso il nostro conscio e il subconscio. E quando la ragnatela è stata intessuta, si fa poi sentire alla sera oppure di notte. E così, molte volte, la notte diviene il giorno. Non riusciamo quasi a dormire, o perlomeno non riusciamo a dormire profondamente. Che cosa dovremmo fare? Dovremmo abituarci a immettere buoni pensieri equilibrati nel conscio e nel subconscio in tutte le situazioni della giornata. Questo potrebbe essere un aiuto anche per le notti. Un'immagine. Possiamo paragonare le nostre cellule cerebrali a un campo. Noi siamo il seminatore. Che cosa seminiamo nel nostro campo, nel conscio e nel subconscio? Ciò germoglia, cresce e porta frutti. E il frutto siamo poi noi stessi. E noi stessi dovremmo confrontarci con i frutti, in un modo o nell'altro. Prendiamo spesso coscienza che giorno per giorno seminiamo con i nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni. E che cosa seminiamo? Ognuno lo determina per sé. Tuttavia, per ognuno ci sono le prime ore della serata e la tarda serata. La serata può essere paragonata a un bacino di raccolta. E ciò che non abbiamo potuto sistemare durante la giornata si presenta a noi la sera in forma compressa. Noi pensiamo e pensiamo, continuiamo a parlare e parlare e ci irritiamo. Che cosa dovremmo fare? Sarebbe bene rivedere sinceramente la giornata ed eventualmente concludere in modo positivo la giornata. Sarebbe bene esaminare noi stessi con la piccola parola perché. perché la giornata oggi è stata così difficile? E perché ieri è stata forse così facile? Oggi non c'è stato altro che contrarietà, mentre ieri siamo stati lodati. Su di noi sono state riversate tantissime parole di lode. Ieri, pensa qualcuno, ero in cielo e oggi invece sono finito in cantina. Com'è il motto contenuto nella parolina perché? Guardare se stessi senza risparmiarsi, per riconoscere se stessi nel proprio comportamento dettato dall'ego. Chi trova se stesso si chiede: come posso sistemare le situazioni che possiamo definire anche come colpa? Oppure di che cosa posso gioire in modo sincero? E che cosa c'è stato di esagerato in tutte queste parole di lode, tanto che non mi riguarda? Potremmo utilizzare la serata per uscire passo per passo dalla nostra cantina e salire verso la luce, sistemando ancora durante la serata la nostra parte che non è buona, che è di ostacolo, ossia la situazione controversa. Se non è troppo tardi, potremmo forse fare ancora una telefonata per liberare la nostra coscienza e anche quella della persona coinvolta da ciò che non è buono. Oppure potremmo fare una breve visita al nostro prossimo per parlare con lui e sistemare la lite. In questo caso non dovremmo però rimproverare l'altro per il suo comportamento, bensì chiedere perdono per la nostra parte che non è buona, per il nostro comportamento con cui abbiamo voluto aver ragione. E se lo vogliamo fare sinceramente, troveremo anche le parole giuste per farlo, affinché non accada che con il nostro comportamento esageratamente consapevole della nostra colpa diamo all'altro l'impressione di essere al di sopra delle cose. Infatti, noi non sappiamo come considera lui il suo comportamento errato. Ognuno è responsabile soltanto per il proprio modo di pensare e di agire. E ciò comporta, tra l'altro, che dovremmo lasciare al prossimo la libertà di decidere come vuole comportarsi con se stesso. Chi non lavora più e rimugina sul suo passato potrebbe anche comportarsi in modo analogo. Per esempio, potrebbe scrivere una lettera alla persona che lo occupa nei suoi pensieri, oppure telefonarle, oppure con l'aiuto del grande spirito che è in ognuno di noi, potrebbe inviare pensieri con cui chiede perdono, oppure con cui perdona. Poi dovrebbe anche lasciar stare le cose, senza ricominciare a rimuginare su tutto ciò in pensieri. Dovremmo essere contenti e grati per tutto ciò che è stato bello e buono in passato. Tuttavia, se cerchiamo di recuperare qualcosa o di riportarlo in vita, in genere ci ritroviamo con un senso di amarezza. Ciò che è stato non può più essere ripetuto e non può più nemmeno essere riportato in vita secondo i nostri desideri. Ormai ci troviamo in un'altra fase di vita. Ricordiamoci, ogni giorno porta le sue gioie e i suoi pesi. È felice colui che soprattutto in età avanzata ha sfruttato le proprie giornate e che nell'ultimo ciclo della sua vita si appresta a sfruttarle ancora di più. Chiunque ritrova se stesso potrà poi dire: la mia notte è un dolce cuscino. Io dormo bene. Questo è ciò che vi auguro, cari ascoltatori e care ascoltatrici, di tutto cuore. Dormite bene. Dormite bene. Un dono come aiuto per se stessi da parte di Gabriele.
0: Von Gabriele.

0: Vor Jahren durfte ich, Gabriele, über das prophetische Wort
1: Anni fa, io, Gabriele, ricevetti tramite la parola profetica parole di Dio Padre che sono valide per tutti gli uomini di ogni continente. Queste parole si trovano nel libretto Parole del Padre rivolte anche a te. Gesù di Nazareth

0: insegnò a senso a noi uomini. Non chiamate nessuno vostro padre sulla terra, poiché soltanto uno è vostro padre, colui che è nei cieli. Alcune parole del Padre rivolte a noi uomini. Il mondo non mi conosce. Il mondo non è la terra. Il mondo è tutto ciò che vive sulla terra e che non si eleva a Dio, l'Eterno. Il mondo è costituito da uomini proiettati verso di esso, che considerano il pianeta Terra come unica cosa vera e come la realtà, il cui orizzonte giunge solo fino alle nuvole. Sono sordi e insensibili per tutto ciò che va oltre di esse. Chi non ha occhi per me, Dio in tutto, non mi vede. Chi non ha orecchi per me, Dio, non mi sente. Chi non ha l'olfatto affinato non percepisce la fragranza emanata dalla vita che io sono. Chi è solo avido dei piaceri del mondo non assapora ciò che la vita gli porge ogni giorno. Egli ricorre a ciò che proviene dagli animali, poiché anche il suo senso del tatto non è purificato, non è nobile e affinato.
1: Trotz allem, mein Kind.
0: Ciò nonostante, figlio mio, io ti amo nel profondo della tua anima. Figlio mio, grande è l'amore per i miei figli.
1: Obwohl kein Mensch meine Liebe erahnen kann,
0: anche se nessun uomo è in grado di presagire il mio amore, io amo ogni essere umano nel profondo della sua anima. Vedi, tutto ciò che è puro è espressione del mio amore. Tutto e tutti portano in sé il divino che io sono. Tutto ciò che è puro dà testimonianza di uno spirito creatore impersonale che non è riferito agli aspetti personali, che io sono. Vedi, figlio mio, ogni movimento del tuo corpo, ogni respiro, tutto ciò che percepisci nel profondo della tua anima, dà testimonianza di una forza eterna, possente e onnipresente.
1: Auch das Kind, das mich ablehnt,
0: anche nel figlio che mi rifiuta, che mi calunnia, che abusa del mio nome e che fa violenza alla vita. Vedi, anche nel profondo della sua anima ci sono io, la luce, la forza e l'amore. Nel profondo dell'anima di ogni uomo fluisce l'amore impersonale, la vita eterna.
1: Mein Kind,
0: figlio mio, io non mi rivalgo e non castigo. Io mi dono nell'anima di ogni uomo, in tutto l'essere. Come il sole non chiede alle creature umane, vi è gradito come splendo? Oppure siete d'accordo che io splenda? Vedi, figlio mio, il sole continua a donare e percorre instancabilmente la sua traiettoria. Dona e dà alla luna e agli astri che a loro volta donano alla terra e agli uomini. Tutto il sistema solare dona, inclusa la terra. Vedi, da ciò riconosci nel piccolo il grande donatore universale, lo spirito dell'amore. Figlio mio, i cuori dei miei figli che battono per me in modo retto ricevono maggiormente il mio amore, poiché i loro cuori sono rivolti verso di me, come il calice di un fiore che si abbandona alla luce del sole per accogliere profondamente in sé i suoi raggi. O riconosci il mio amore impersonale che dona a tutti. Quanto più mio figlio si abbandona a me, la vita universale, aspirando lui stesso a divenire impersonale, tanto più riceve dalla mia forza e dal mio amore. Entra nel tuo interiore e incamminati verso l'origine della tua anima. Divieni mia immagine per risplendere a poco per tutti gli uomini e per tutti gli esseri, per tutto l'essere. Figlio mio, questo è amore. Io sono e a te è dato di essere.

0: Ein weiteres Vaterwort an uns Menschen.
1: Altre parole del Padre rivolte a noi uomini. Diventa tu stesso amore. Il modo di pensare personale che ruota attorno alle proprie necessità personali è umano e spesso segnato dal peccato. Quanto più l'uomo pensa a se stesso, al proprio benessere, tanto più la sua coscienza diviene limitata. Chi pensa solo a se stesso e pone solo se stesso al centro di ogni cosa è ancora ben lontano da me, dalla vita eterna che è amore. Io sono la vita impersonale che dona eternamente senza pregiudizi la pienezza. Io sono colui che è in tutto, anche in te, figlio mio. Io sono la pienezza in tutto, in ogni uomo, nella natura, in ogni pietra, in ogni animale. Io sono la vita. Prendine coscienza. La pienezza è la vita. Io sono in tutto. E io sono in te.
0: Denke weise.
1: Rifletti saggiamente prima di temere persone o cose, perché queste sono al di fuori del tuo vero sé. Con la paura conferisci a uomini e cose la forza di dominarti. Rifletti saggiamente su questo. Ricordati che nel profondo della tua anima io sono la pienezza, l'amore e la protezione.
0: Viele meiner Kinder sorgen für die kommende Zeit.
1: Molti dei miei figli provvedono per i tempi futuri. Per questo, nel presente, hanno solo ciò su cui si orientano, o molto di meno, in base ai dubbi e ai timori che inseriscono nel loro piano per il futuro. In questo modo, figlio mio, chi è radicato nel pensiero personale e aspira a possedere tutto quello che può, cercando di prevenire tutto ciò che potrebbe accadere nei prossimi tempi, limita se stesso.
0: Mein Kind,
1: figlio mio, liberati da questo modo di pensare. Non preoccuparti di ciò che potrebbe avvenire dopodomani, ma vivi ogni giorno consapevolmente con me. Se tu sapessi di dover abbandonare domani la dimensione temporale, dovresti piantare ancora oggi un alberello per coloro che rimangono, ma solo se ne senti il desiderio nel tuo interiore. Questa è la vita. Questo è un modo di pensare e di agire retto. Questo è vivere nello Spirito che è amore impersonale e che rende liberi.

0: Ein weiteres Vaterwort an dich, an uns alle.
1: Altre parole del Padre rivolte a te e a tutti noi. L'eternità dovrebbe essere la meta di ognuno.
0: Tu bist ein Kind der Ewigkeit.
1: Tu sei un figlio dell'eternità. Renditene conto. La vita non è soggetta ad alcuna interruzione, poiché tutto è vita.
0: In der ganzen Unendlichkeit.
1: In tutto l'infinito non c'è alcuna stasi, e quindi nemmeno in te, nella tua vita. Morti sono solo quell'uomo e quell'anima che hanno rivolto tutte le loro aspirazioni verso il mondo esteriore, verso la materia. L'anima si ritroverà un giorno con il suo cuore dove si trova il suo tesoro, presso la materia di cui era schiava quando si trovava in veste umana, poiché considerava i piaceri e i vizi materiali come il suo vero sé, oppure seguirà il cammino verso la ricchezza eterna della vita, che è l'eterna patria. Ogni uomo porta in sé la figliolanza dell'eternità, dell'infinito, anche nella dimensione del tempo e dello spazio. Non legarti alla coscienza o al pensiero che la dimensione del tempo e dello spazio sia tutto. Impara a far vibrare la tua coscienza al di là di questa dimensione, verso tutti gli universi spirituali al di là del tempo, dall'ordine fino alla misericordia, e collegati con lo spirito universale che è tutto nel tutto. Ciò risveglia in te un modo di pensare rivolto verso l'eternità, la coscienza che la vita dura in eterno, la bellezza infinita e la vita pura che io sono.

0: Ein weiteres Vaterwort.
1: Altre parole del Padre. La bellezza dell'anima è l'amore eterno. La bellezza dell'anima è la sua purezza.
0: Tu, mein Kind,
1: che tu, figlio mio, puoi raggiungere con un animo nobile e con pensieri elevati, con pensieri di ordine, pensieri di pace, pensieri di unità. Quanto più vivi in questo modo sublime, tanto più i tuoi pensieri e anche il tuo animo si nobiliteranno e tanto più bella, ossia più pura, diventerà la tua anima. Da un'anima bella e pura possono scaturire solo cose belle e nobili. Da un'anima ricolma del grande amore può scaturire solo amore. Da un cuore e da un'anima ricolmi della mia pace può a sua volta fluire solo pace. E una persona in armonia può effondere solo armonia, dato che, grazie all'amore che nutre per me, è ricolma di armonia. Rifletti su quanto segue. Ciò che è in te si esprime nel tuo essere e caratterizza il tuo modo di essere e di comportarti. Vedi, se sei consapevole che io sono l'amore, l'armonia e la pace in ogni cosa, e se riconosci profondamente i tuoi aspetti umani, il tuo egoismo, la disarmonia, la lotta contro il tuo prossimo, se te ne penti e sistemi tutto ciò, incontrerai a poco l'amore che io sono in te. Infatti, i pensieri buoni collegano. I pensieri buoni contribuiscono a creare pace. I pensieri buoni si risvegliano nell'amore. Impegnati a seguire la via della pace. Lascia che nel tuo essere si sviluppino amore e pace e percepirai a poco di essere un figlio dell'amore. E allora donerai pace anche al mondo, poiché hai sistemato nella tua vita ciò che è contro la pace. Non lottare contro il tuo prossimo. Riconciliati con lui e inizierai a vivere. La vera vita è pace. La vera vita è amore.

0: Cari amici, benvenuti alla nostra rubrica di oggi, nella quale trattiamo di nuovo un tema che riguarda da vicino ognuno di noi, dato che si tratta della nostra salute. Leggeremo degli estratti dal libro Tu stesso sei la tua malattia e la tua salute. Tuttavia, Dio è con te. Questo è un libro scritto da Gabriele, una donna tedesca, che è considerata oggi la profetessa e la messaggera di Dio per la nostra epoca. Nelle puntate precedenti abbiamo sentito che la nostra salute non è soltanto una condizione che riguarda solo il nostro corpo fisico, ma una vera guarigione globale è strettamente collegata al nostro mondo interiore, ai nostri sentimenti, ai nostri pensieri, al nostro modo di comportarci nei confronti del nostro prossimo. Anche sviluppare la fiducia in Dio è di grande importanza, insieme al fatto che quando riconosciamo di aver fatto degli errori, allora il pentimento e anche il perdono può contribuire a riappacificare delle tensioni. Oggi continuiamo a leggere dal capitolo Dio ci aiuta così come è bene per noi. Perdonare rende liberi. Dopo tutto quanto abbiamo detto, ci rendiamo conto che le nostre malattie sono solo conseguenze, effetti collaterali. Se combattiamo solamente i sintomi fisici, la malattia del corpo nulla cambierà e migliorerà in modo veramente profondo, dato che la radice del male si trova nell'anima. Gli uomini chiedono continuamente a Dio di guarire il loro corpo. Tuttavia, Dio, che è anche il nostro eterno Padre, che ama ognuno di noi, tiene conto soprattutto della parte immortale, quindi della nostra anima. Egli ci aiuta così come è bene per noi. Perciò non dovremmo dire agisci e aiutami così come voglio io, ma piuttosto agisci tu, o Signore, come è bene per me. Anche se si presentano difficoltà o problemi, non dovremmo disperare e dubitare, poiché Dio, che è l'amore, è in noi. Egli è la forza guaritrice e solo lì, nel nostro interiore, in Dio, è possibile trovare aiuto ed una vera guarigione.
1: Abbiamo sentito che il nostro malessere, le nostre malattie, i nostri disturbi hanno a che fare con il nostro comportamento errato. Sono, per così dire, le conseguenze delle nostre azioni negative, potremmo dire anche delle nostre colpe. Ma in che modo agiscono su di noi e cosa possiamo fare? Leggiamo insieme dal libro. Se lo Spirito di Dio irradia più intensamente una certa colpa, il complesso di problemi collegati ad essa entra in movimento. Per questo potrebbe inizialmente sembrare che subentri un peggioramento. In realtà è l'inizio della purificazione, un processo di maturazione che può sfociare nella guarigione. Spesso ci sono alla base diverse o addirittura più cause che nel loro insieme costituiscono un unico complesso dal quale ha origine la malattia. Perciò dovremmo essere desti, ossia attenti, per riconoscere e sentire giorno dopo giorno quali altri pensieri negativi e sensazioni sono racchiusi in questo specifico complesso della malattia. Se sistemando gli aspetti che abbiamo riconosciuto sciogliamo il complesso della malattia, che è costituito da innumerevoli immagini di pensieri, desideri o idee fisse, ossia dal nostro comportamento errato, entreremo in comunicazione con la forza positiva nella malattia, e questa forza positiva è la forza divina. Dio è onnipresente. La sua forza, la forza positiva, inizia poi ad apportare sollievo e guarigione dentro di noi. Tuttavia, la forza positiva che è racchiusa in ogni cosa, Dio, tiene conto prima di tutto della nostra anima e poi del nostro corpo fisico. Una causa essenziale che ha determinato la nostra malattia viene eliminata soltanto se, dopo che l'abbiamo riconosciuta e sistemata, otteniamo il perdono dalla persona o dall'anima per ciò che le abbiamo provocato, se poniamo rimedio al nostro errore E se non ripetendolo più, dimostriamo che il nostro proponimento di cambiare è serio. Se il nostro prossimo non ci perdona, rimaniamo in questa colpa. Possiamo sistemare la parte che abbiamo causato noi. Tuttavia, la parte che il nostro prossimo non ci perdona non può essere cancellata fino a che egli non ci avrà perdonati. Per questo dovremo fare attenzione a quello che diciamo. Si fa infatti presto a dire qualcosa che ferisce il nostro prossimo e che egli non ci perdona poi per molto tempo, e di conseguenza rimaniamo legati a questa colpa che agisce così sia sulla nostra anima che sul nostro corpo.
0: Un fattore determinante per sciogliere le azioni negative che abbiamo commesso è quindi, come abbiamo sentito, ottenere il perdono e perdonare a nostra volta. Continuiamo a leggere dal libro. Se perdoniamo di cuore il nostro prossimo, le forze di Dio agiscono in modo da indurre anche lui a perdonarci. Se non lo fa, vale ciò che Gesù di Nazaret disse, ha senso, nel suo discorso della montagna. Fino a che tuo fratello non ti avrà perdonato, nemmeno Dio ti potrà perdonare. Dobbiamo quindi riconciliarci con il nostro prossimo affinché Dio possa trasformare le cause, ossia gli aspetti negativi presenti nell'anima. A questo punto è bene chiarire quanto segue, scrive Gabriele. Dovremmo rivolgerci al nostro prossimo per chiedergli perdono, ammettendo quindi anche la nostra colpa, solamente se tra noi sono accaduti dei fatti esteriori, per esempio uno scambio di parole, azioni o altre cose simili. Se abbiamo peccato nei confronti del nostro prossimo solamente con i nostri pensieri, dovremo allora sistemare la cosa nel nostro interiore, nel silenzio, tramite la forza del Cristo, senza parlarne quindi con il nostro prossimo, perché altrimenti potremmo provocare in lui reazioni delle quali dobbiamo poi rispondere noi. Inoltre, non dovremmo mai entrare direttamente in contatto, ad esempio, con anime dei defunti, ma sistemare sempre la cosa tramite il Cristo, in una profonda preghiera. Infatti, il Cristo è l'intermediario, la luce e la forza in ogni anima. Se entrassimo direttamente in collegamento con un'anima, potremmo incorrere nel pericolo di legarla in tal modo a noi.
1: Un noto proverbio dice: l'offesa fa ammalare, e la maggior parte di noi lo intende nel senso che quando veniamo offesi il dispiacere che subiamo ci fa ammalare. Tuttavia per noi è anche importante il fatto che noi stessi ci incolpiamo offendendo gli altri. Non ci accade quindi nulla di cui non siamo responsabili noi stessi. Tuttavia Dio ci assiste. Se siamo di buona volontà e se vogliamo riconoscere noi stessi e sistemare seriamente, Egli sarà anche in grado di aiutarci. Smettiamo quindi di lamentarci e di compiangerci e rivolgiamoci invece con fiducia a Dio e rimaniamo fiduciosi qualsiasi cosa avvenga. La malattia si potrà così trasformare in salute e tutte le cose e gli eventi verranno guidati nel modo migliore per noi. Se rimaniamo in Dio e abbiamo fiducia in Lui, qualsiasi cosa accada, Dio potrà agire anche nel nostro prossimo, in modo che anch'egli ci possa perdonare più rapidamente. Non appena avremo ottenuto il perdono, il processo di guarigione o di alleviamento potrà proseguire.
0: Vorrei aggiungere qualcosa a questo proposito, anche un po' dalla mia esperienza. È così, cari amici, che ognuno di noi nella vita sperimenta una delusione o un'offesa. Quello che però non va bene se noi tratteniamo molto a lungo questi pensieri in fondo negativi. Noi non ci rendiamo conto che quando ci riteniamo offesi o colpiti, per molto tempo pensiamo in modo negativo e qualsiasi energia negativa torna sempre indietro. Quindi io trovo estremamente sagge queste parole di Gabriele che ci invitano a regolare le cose, a sistemare le cose in tempo, quindi a riappacificarci col perdono e col chiedere perdono, perché in fondo abbiamo sempre anche noi una piccola parte, anche se ci succede qualcosa di ingiusto, forse c'è sempre una piccola parte in cui abbiamo sbagliato anche noi. E credo che riconoscere queste cose ci renda semplicemente più liberi anche nella nostra vita quotidiana. Ma continuiamo a leggere dal libro. Il prossimo capitolo dice il compito del medico. Dio dovrebbe essere il nostro sostegno in ogni situazione, qualsiasi cosa ci capiti. Ciò non esclude che possiamo ricevere aiuto anche da persone. Teniamo comunque presente che le persone ci possono aiutare solo se siamo disposti ad aprirci alla forza di autoguarigione interiore che si trova in ognuno di noi. Il medico può aiutarci, può preparare l'organismo in questo senso. Il terapeuta contribuisce a rilassare il corpo e il consulente della vita ci aiuta a sciogliere i nodi del nostro ego umano in modo che la porta della nostra prigione si apra e la luce possa entrare. Qui si intende la prigione del nostro ego. I medici talvolta vengono un po' sopravvalutati, soprattutto ai nostri giorni. Gli uomini credono di potersi affidare solo al potere della medicina e pensano che essa abbia quasi vinto la malattia e anche posticipato la morte. Ma guardiamo un po' quanta sofferenza regna negli ospedali, non solo a causa dell'infermità, ma soprattutto per ciò che i medici, e in senso più ampio la medicina, fanno con i malati. Si può quindi parlare sempre e in ogni caso di affidabilità. Il vero compito di un medico sarebbe di aiutare il paziente a collegarsi anche con le proprie forze di autoguarigione, eliminando gli ostacoli che gli impediscono di farlo. Il medico dovrebbe guidare il paziente nel trovare la causa della sua malattia, alleviare quindi i dolori della persona in cerca di guarigione ed aiutarla a giungere dove può trovare la vera guarigione, ossia nel suo interiore. Se vuole adempiere al proprio compito in modo retto, un medico deve prima aver sviluppato personalmente la fiducia in Dio e condurre una vita con Dio. Nell'antichità il medico era anche un esperto di medicina che sapeva risvegliare nel paziente la fiducia in Dio. Nella medicina odierna le cose sono un po' cambiate. Il medico non è più, per così dire, quasi un sacerdote medico, come lo era ad esempio nell'antico Egitto o in altre antiche civiltà, e quindi non è neppure più un guaritore in senso spirituale. È spesso divenuto un tecnico della medicina che cerca di riparare il corpo come fosse un'automobile in un'officina.
1: Continuiamo dal prossimo capitolo, dove potremo sentire che noi stessi in fondo abbiamo la possibilità di prendere in mano la nostra vita e di orientarla in modo diverso, in modo da superare anche questi disturbi o le malattie o i problemi che abbiamo. E il prossimo capitolo ha come titolo La carenza di energia dell'anima e del corpo dovuta a un modo di pensare negativo. Noi stessi siamo responsabili per il nostro modo di pensare e di vivere. L'uomo cerca sempre di dare la colpa all'altro. Dice, sono il marito, la moglie, i figli che sono la causa della mia malattia, oppure sono i colleghi di lavoro che mi fanno arrabbiare, o è colpa dello stress per il superlavoro. Dovremmo smettere di dare la colpa agli altri. Questi sono pensieri negativi. Riprendiamoci e rendiamoci conto che ogni pensiero negativo è come un boomerang. Ricade su di noi, adombra l'anima e chiude a poco la porta della prigione del nostro ego umano. Se vogliamo essere sani, le energie positive devono poter scorrere dall'anima al corpo. I pensieri, le parole e le azioni negative costruiscono invece a poco delle solide mura dentro di noi e chiudono la porta dell'anima verso il nostro corpo. Ciò causa una carenza di energia nel corpo, da cui conseguono preoccupazioni, malattie e sofferenze. Si può riscontrare questa carenza di energia anche nell'organismo. per esempio sotto forma di debolezza dell'ipofisi, della ghiandola pineale e delle altre ghiandole ad essa collegate. Se osserviamo gli organi con l'ecografia, essi presentano poca risonanza e i valori ormonali sono ai livelli più bassi. Anche il quadro ematologico è carente. C'è spesso carenza di ferro e il numero dei linfociti, che sono dei particolari globuli bianchi, è scarso. Tutta una serie di indizi evidenziano quindi questa carenza di energia a livello dell'anima. Se i nostri pensieri sono per molto tempo negativi, ricolmi di odio e di invidia, ciò provoca un determinato tipo di contrazione dentro di noi. E quando i vasi sanguigni, in particolar modo i più piccoli, i capillari, sono contratti, non può giungere sufficiente ossigeno, ossia energia, alle rispettive cellule degli organi che ne sono carenti e di conseguenza ne soffrono. Il principale distributore di energia del corpo è costituito dai globuli rossi che contengono il ferro e che possono raggiungere ogni singola cellula del corpo solo se la via è libera.
0: Continua a leggere. Una carenza di energia del corpo denota quindi la povertà di un'anima che riceve solo poca energia da Dio e, di conseguenza, può trasmettere anche solo poca energia al corpo. Con i suoi pensieri, le sue parole ed azioni, l'uomo si è quindi allontanato dall'energia vitale, da Dio. Analogamente a come una parte della terra si allontana dal sole, nel ritmo del giorno e della notte, anche l'uomo si allontana da Dio con un modo di pensare e di vivere che non è in sintonia con le eterne leggi. Di conseguenza l'uomo diviene povero di energia. Quando una parte della terra si allontana dal sole, su di essa cala l'oscurità e si raffredda. Tutti i processi vitali e di crescita rallentano, si mettono a riposo oppure si arrestano. Ciò avviene nell'alternarsi del giorno e della notte. Se tale ritmo non viene mantenuto, ossia se il periodo di allontanamento dalla luce, vale a dire dal divino, si protrae troppo a lungo, allora la vita si spegne. E questo avviene anche a livello spirituale. Se l'uomo si allontana troppo a lungo dal suo sole, da Dio dentro di lui, gli manca energia e la vita si ritira. Si ammala, diviene stanco e debole. Spesso si presentano difficoltà, problemi, pene o disgrazie nella sua vita.
1: È quindi molto importante che riconosciamo che noi stessi siamo responsabili della nostra vita. Siamo responsabili per ogni nostra sensazione, per ogni nostro pensiero, parola o azione. Infatti, nessuno ci può indurre ad allontanarci da Dio se non noi stessi. Per questo, il primo passo verso la guarigione globale è quello di riconoscere che noi stessi siamo responsabili e che non possiamo scaricare la responsabilità su altri. E nessuno si può assumere questa responsabilità per noi. Solo noi siamo responsabili per i nostri pensieri e per le nostre azioni e non il nostro prossimo. Siamo noi che abbiamo pensato, siamo noi che abbiamo agito in modo errato. Anche se il nostro prossimo può aver messo in movimento un evento, egli ha solo stimolato ciò che si trovava già dentro di noi. Ciò che non è già in noi non può nemmeno vibrare dentro di noi, non trova in noi la risonanza. Il passo successivo, che è molto importante, è quindi di smettere di dare al prossimo la responsabilità della nostra situazione. Se per esempio una persona ci provoca, non è la provocazione in se stessa che ci opprime o che fa salire la nostra pressione, ma sono i nostri pensieri nei quali ci siamo lasciati trascinare, ossia ciò che il prossimo ha provocato dentro di noi. Tuttavia, l'altro ha potuto mettere in moto queste cose dentro di noi solo perché in noi c'erano già aspetti analoghi, perché in quel punto abbiamo una cosiddetta rispondenza con lui. La causa della nostra agitazione e della nostra pressione alta è quindi costituita dai nostri stessi pensieri e non dal mondo dei pensieri del nostro prossimo. siamo noi che abbiamo agito in modo negativo e che quindi ne portiamo le conseguenze. Se non c'è alcuna rispondenza in noi, possiamo reagire con calma alla provocazione, senza irritarci.
0: Cari amici, siamo giunti al termine della trasmissione di oggi, la terza puntata tratta dal libro Tu stesso sei la tua malattia e la tua salute, ma Dio è con te. Ci auguriamo che ognuno di noi abbia potuto trarre delle indicazioni o degli spunti utili per la propria vita. È importante sapere che non siamo in balia del nostro destino e che non è Dio che ci manda malattie e sofferenze, ma al contrario, Egli ci dà forza e ci aiuta se ci rivolgiamo a Lui. Può darci coraggio e fiducia per affrontare le nostre giornate e le situazioni della nostra vita. Vi invitiamo a seguire anche la prossima puntata in cui approfondiremo altri aspetti del tema della malattia e della salute. Un saluto cordiale.

0: die Mutter Erde ruft ihre Menschenkinder.
1: La madre terra chiama i suoi figli umani. Sono gli esseri umani. E dice: smettetela di tormentarmi. Smettetela di rendere la vostra esistenza terrena così oscura. Aprite i vostri occhi e guardate come gli animali, le piante, i minerali soffrono, sì, come tutta la madre terra soffre. Entrate con le vostre sensazioni nella vita che vi appartiene e che è l'unità. E iniziate.

ogni singolo inizi a risvegliarsi per sentire ciò che può fare. E così potremmo entrare nel silenzio e fare una preghiera un po' più lunga, in modo che ognuno di noi preghi per le cose che gli stanno particolarmente a cuore. Là dove i pensieri sono intensi, dove i sentimenti si ammorbidiscono, c'è la risposta che proviene dal nostro cuore. E per queste cose dovremmo anche pregare. Preghiamo di tutto il cuore. Concentriamoci sulla nostra preghiera e poi riflettiamo. Come può ognuno di noi contribuire affinché sulla terra si crei un pochino di luce in più? Pregare, sì, pregare va bene, ma mettere in pratica le nostre preghiere significa essere compartecipi alla grande sofferenza. Andiamo insieme in preghiera e ognuno di noi prega per ciò che bussa al suo cuore.

Egli chiama noi tutti a prepararci affinché Lui possa agire attraverso di noi, affinché la sofferenza sulla terra abbia fine. Questo potente Spirito dell'amore conosce ogni cosa e ci parla anche nella preghiera affinché facciamo ciò che corrisponde al suo insegnamento. Uniamoci ancora una volta in preghiera per pregare per tutti i nostri fratelli e sorelle, affinché sempre più persone si risveglino e si rendano conto che l'unico modo per portare la luce sulla terra e nel mondo è seguire Gesù, il Cristo, fare ciò che Lui ci ha comandato di fare, adempiere i comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Grande Spirito, ti preghiamo, ricolma i nostri pensieri di preghiera con la tua santa forza, che ora inviamo insieme a tutti i fratelli e le sorelle, ma anche nei nostri cuori, affinché ci svegliamo e percepiamo cos'è la vita, cosa significa vivere e cosa significa vivere in te. Pensieri d'amore scorrono su tutta la terra, verso tutte le persone. I pensieri d'amore raggiungono sempre più cuori. Pensieri d'amore entrano anche nei nostri cuori, ci toccano e ci pongono la domanda: cosa vuoi fare per la vera vita? La preghiera scorre e noi la lasciamo fluire dai nostri cuori. La nostra anima prega.

0: Abermals bündeln wir unsere Gebetsgedanken.
1: Ancora una volta, facciamo un fascio dei nostri pensieri di preghiera che vogliamo inviare ai nostri fratelli e sorelle malati. Cristo, tu grande Spirito, ricolma i nostri pensieri di preghiera con la tua forza di guarigione e di aiuto. I nostri pensieri, concentrati come in un fascio, vanno ai nostri fratelli e sorelle malati.
0: Und unseren Brüdern und Schwestern ist unendlich viel Leid.
1: Tra i nostri fratelli e sorelle ci sono infinite sofferenze, dolori e problemi.
0: Viele Menschen hungern.
1: Molte persone sono affamate e sono senza casa.
0: Christus, du kennst sie alle.
1: Cristo, tu li conosci tutti. Siamo qui per pregare per tutti loro e per includere noi stessi. Cristo, te lo chiediamo di nuovo. Ricolma i nostri pensieri con la tua forza, con la tua misericordia e bontà. E fa anche che i nostri cuori si ammorbidiscano per il nostro prossimo. Così i nostri pensieri di preghiera vanno nel mondo, vanno da tutte le persone e toccheranno coloro che sono aperti alle nostre preghiere. O grande Spirito, tu guidi i nostri pensieri di preghiera. I fratelli animali, i fratelli alberi, portiamo simbolicamente l'intero pianeta nel nostro interiore e lo mettiamo nella fiamma interiore, nella luce del Cristo Dio. In questo modo sentiamo cosa significhi unità. La nostra coscienza si espande. Il nostro cuore batte tranquillo. Il nostro respiro è profondo. E percepiamo in modo molto, molto fine ciò che significa unità. Il nostro corpo è appena percettibile. In noi pulsa il possente universo. La possente unità dell'amore che scorre anche attraverso la Madre Terra. Scorre attraverso di noi e sentiamo il battito dell'universo e il battito della Madre Terra. Restiamo tranquilli e permettiamo che in noi si espanda questa sensazione. Che il pianeta, la Madre Terra, respiri in noi. Permettiamo all'universo di fluire in noi. E improvvisamente ci rendiamo conto che ciò che noi come esseri umani consideravamo così importante è insignificante. Oh, lasciate che fluisca.

0: großer, gütiger, ewiger Gott.
1: Grande, buono ed eterno Dio. Ci rimettiamo completamente a te e sentiamo che siamo tuoi figli e tue figlie.

Cari amici, care ascoltatrici e cari ascoltatori che ci seguite alla radio e anche alla televisione. Prima di ascoltare un richiamo degli organi dato da Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera di Dio per la nostra epoca, desideriamo dire alcune parole introduttive. Come l'uomo ha un corpo fisico, ha anche un corpo di sostanza sottile. In questo corpo eterico ci sono 7 centri di forza situati lungo la colonna vertebrale. Essi vengono chiamati anche centri energetici o centri di coscienza, o rispettivamente anche centri rotanti della coscienza. Questi centri sono di sostanza sottile e quindi non sono materiali, e ognuno di essi corrisponde a una determinata caratteristica divina alla quale sono a loro volta collegati i rispettivi organi del corpo fisico. Nella zona del coccige è situato il centro dell'ordine. Sopra di esso, nella zona dell'osso sacro, si trova il centro della volontà e dopo di esso segue il centro di coscienza della sapienza, situato nella zona di passaggio tra le vertebre toraciche